0: di Georg Philipp
1: Hector Berlioz. Benvenuto Cellini, Ouverture, opera 23. Allegro deciso con impeto, larghetto, tempo primo, animato. Orchestra Sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Gary Bertini.

0: Di Hector Berlioz avete ascoltato Benvenuto Cellini, Ouverture, Opera 23. Orchestra sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Gary Bertini.
1: Claude Debussy, Valse Romantique. Roberto Cominati, pianoforte.

0: Di Claude Debussy abbiamo ascoltato Valse Romantique, Roberto Cominati, pianoforte.
1: Francesco Geminiani, sonata per violoncello e basso continuo in Do maggiore, opera 5, numero 3. Andante, allegro, affettuoso, allegro. Jaap ter Linden, violoncello. Basso continuo. Judith Maria Becker, violoncello. Lars Ulrich Mortensen, clavicembalo.

Di Francesco Geminiani avete ascoltato Sonata per violoncello e basso continuo in Do maggiore, opera 5, numero 3. Iapter Linden, violoncello. Basso continuo. Judith Maria Becker, violoncello. Lars Ulrich Mortensen, clavicembalo. Max Rega, suite per viola sola, numero 2 e il re, opera 131D. Luca Sansò, viola.

0: Di Max Rega abbiamo ascoltato Suite per viola sola numero 2 in re, opera 131D, Luca Sansò viola.
1: Di Carlo Farina ascoltiamo la pavana quarta dal libro primo, il concerto delle viole, Roberto Gini soprano, Cass Book alto, Sabina Colonna Preti tenore, Marco Angilella basso, Mario Martinoli organo.

Di Carlo Farina abbiamo ascoltato la Pavana Quarta dal libro primo, nell'interpretazione del Concerto delle Viole. Roberto Gini, soprano, Kes Buck, alto, Sabina Colonna Preti, tenore, Marco Angilella, basso, Mario Martinoli, organo.

Alessandro Scarlatti. Prima d'esservi infedele. Cantata a voce sola con violini. Valeria La Grotta, soprano. Quartetto Vanvitelli, con Lena Yokoyama, secondo violino. Prima registrazione mondiale.

0: Di Alessandro Scarlatti abbiamo ascoltato Prima d'esservi infedele, cantata a voce sola con violini. Valeria La Grotta soprano. Quartetto Vanvitelli con Lena Yokoyama secondo violino. Prima registrazione mondiale.
1: Gaetano Donizetti, quartetto per archi numero 7 in fa minore. Agitatissimo. Adagio ma non troppo. Presto. Marcia lugubre. Giovane quartetto d'archi italiano. Alessandro Simoncini e Luigi Mazza violini. Demetrio Comuzzi viola. Luca Simoncini violoncello.

Di Gaetano Donizetti avete ascoltato Quartetto per archi numero 7 in fa minore. Giovane quartetto d'archi italiano. Alessandro Simoncini e Luigi Mazza, violini. Demetrio Comuzzi, viola. Luca Simoncini, violoncello. Franz Liszt, grande fantasia sinfonica su temi dell'Eliot di Berlioz per pianoforte e orchestra. Lento, allegro vivace, andantino senza interruzione, vivace e animato. Pianista Louis Lortie. Orchestra della Residenza dell'Aia diretta da Georges Pellivanian.

Di Franz Liszt avete ascoltato Grande fantasia sinfonica su temi dell'Eliot di Berlioz per pianoforte e orchestra. Pianista Louis Lortie. Orchestra della residenza dell'AIA, diretta da Georges Pélivanian.

Rai Radio 3 Classica. Jan Sibelius, Lemminkainen Suite, Quattro leggende per orchestra, opera 22, ispirati al ciclo epico Kalevala. Numero 1, Lemminkainen e le fanciulle dell'isola, allegro molto moderato. Numero 2, il cigno di Tuonela, andante molto sostenuto. Numero 3, Lemminkainen in Tuonela, in tempo largamente. Numero 4, il ritorno di Lemminkainen, allegro con fuoco. Orchestra sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.

0: Di Jan Sibelius avete ascoltato Lemminkainen Suite, quattro leggende per orchestra, opera 22, ispirati al ciclo epico Kalevala. Orchestra sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.
1: Georg Philipp Telemann, Ino, cantata drammatica per soprano, orchestra e basso continuo, su testo di Carl Wilhelm Ramier, ispirato alle Metamorfosi di Ovidio. Barbara Schlick, soprano, musica antica Köln, Reinhard Goebel, violino e direzione.

0: Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato Ino, cantata drammatica per soprano, orchestra e basso continuo su testo di Carl Wilhelm Ramier, ispirato alle Metamorfosi di Ovidio. Barbara Schlick, soprano, musica antiqua Köln, Reinhard Goebel, violino e direzione.
1: Igor Stravinsky, L'uccello di fuoco, suite dal balletto, versione del 1919. Introduzione. L'uccello di fuoco e la sua danza. Variazione dell'uccello di fuoco. Rondò delle principesse. Danza infernale del re Katschei. Berceuse. Finale. Orchestra sinfonica della Radio Bavarese, diretta da Maris Jansons.

0: Di Igor Stravinsky avete ascoltato L'uccello di fuoco, suite dal balletto, versione del 1919. Orchestra sinfonica della Radio Bavarese, diretta da Maris Jansons.
1: Ferdinand Ries. Quartetto in Do maggiore per flauto, violino, viola e violoncello, opera 145, numero 1. Allegro con brio, larghetto cantabile, scherzo, trio, allegro, alle spagnola. Quartetto raro, Laura Pontecorvo, flauto, Alessandro Tampieri, violino, Diego Mecca, viola, Andrea Fossà, violoncello.

Di Ferdinand Ries abbiamo ascoltato il quartetto in do maggiore per flauto, violino, viola e violoncello, opera 145 numero 1. Quartetto raro. Laura Pontecorvo, flauto. Alessandro Tampieri, violino. Diego Mecca, viola. Andrea Fossà, violoncello. Felix Mendelssohn Bartholdy. Sinfonia numero 1 in do minore, opera 11. Allegro di molto, andante, menuetto e trio, allegro di molto, allegro con fuoco. Vienna Philharmonica, Christoph von Donani, direttore.

C'è una gioia nei boschi inesplorati, c'è un'estasi sulla spiaggia solitaria, c'è vita dove nessuno arriva, vicino al mare profondo, c'è musica nel suo boato. Io non amo l'uomo di meno, ma la natura di più. Buongiorno a tutti, alle 6 un minuto e 30 secondi, Arturo Stalteri al microfono e questo è Qui Comincia, anche oggi con voi un programma curato da Federico Vizzaccaro, che oggi è con noi in regia, alle scelte musicali, Simone Dell'Orca, e alla console il telefono è il 335-5634-296, questa citazione da un film di molti anni fa, Into the Wild, perché oggi parliamo della natura attraverso il nostro rapporto sempre più, diciamo, complesso con la natura che violentiamo quotidianamente, anche se ne siamo poi figli e vittime, lo diventeremo per causa nostra. Il libro si chiama Non siamo gli unici, l'arte segreta della natura, esce per Aboca ed è di Giorgio Volpi. Giorgio Volpi è laureato in chimica presso l'Università di Torino e ha conseguito il dottorato in scienze chimiche nel 2010. È docente presso il Dipartimento di Chimica di Torino, dove svolge ricerche nell'ambito della luminescenza, laurea in scienze naturali, vari libri, tra cui Sotto il vulcano, oppure scrive per riviste come L'Indice dei Libri e Il Tascabile. Qui si interroga appunto sul nostro ruolo nella natura. Siamo veramente il culmine dell'evoluzione, ma a volte, incontrando alcuni individui, pensi che qualcosa non ha funzionato. Siamo noi gli unici a creare arte, a inventare melodie, passi strategici, frasi importanti. Eppure lui stesso ci racconta, come esempio, il manachino capirosso, che è un piccolo uccello tropicale, sia famoso per esibirsi in una danza che ricorda perfettamente il Moonwalk di Michael Jackson. Oppure le cicale del Magicicada sono creature molto abili, le quali hanno cicli vitali profondissimi e poi improvvisamente appaiono sulla terra dopo essere stati sottoterra tutte insieme ogni 13 o 17 anni, perfettamente insetti che mimano e degli stecchi naturali per non farsi catturare dai predatori, i cervi maschi che si adornano quando devono conquistare una loro femmina. Insomma, Volpi elenca tante curiosità e come il nostro rapporto con la natura deve assolutamente cambiare per non portarci verso la catastrofe. E di uccelli si parla molto e del loro canto, uccelli che sono raccontati anche da Jean-Philippe Rameau nei suoi pièces de clavecin, nella sua raccolta appunto di pezzi per clavicembalo. Siamo nella seconda metà del Settecento quando lui pubblica, anzi la prima metà in questo caso perché la seconda raccolta è del 724, e una raccolta che lui pubblica accanto anche a un metodo che sia proprio adatto alla meccanica delle dita sul clavicembalo. E uno dei pezzi più noti è questo, Les Rappels des Oiseaux, pezzo in mi minore, pezzo praticamente giocato perfettamente su due voci di grande poesia, anche un po' malinconico, in cui gli ornamenti, come accade sempre in Rameau, non sono semplicemente un modo per elaborare, per arricchire una melodia che possa sembrare statica, ma hanno realmente una importanza basilare nello sviluppo della melodia stessa. Ascoltiamo questo Les Rappels des Oiseaux, grazie a Christophe Rousset al clavicembalo.

Jean-Philippe Rameau, dai suoi pièces de clavecin, questo è Les Rappels des Oiseaux. Al clavicembalo c'era Christophe Rousset, dunque gli uccelli, la natura, e il libro di Giorgio Volpi, Non siamo gli unici. Lui è un chimico e naturalmente parla anche di chimica, parla ad esempio naturalmente dei diamanti, diamanti che sono in realtà carbonio puro, come leggiamo nel libro. Geologicamente i diamanti si formano spontaneamente nelle profondità terrestri, dove pressioni elevatissime assieme a temperature proibitive impongono agli atomi di carbonio di sistemarsi secondo una disposizione particolare, cosa impensabile nelle condizioni in cui viviamo. Noi siamo bravissimi poi a tagliare, a farne delle pietre preziose, e il diamante, come scrive Volpi, rappresenta una delle moltissime situazioni in cui la natura, in questo caso la geologia, plasma la materia inorganica con facilità disarmante. Rubini, zaffiri, smeraldi, opali e molte altre sono le gemme preziose che si trovano nelle miniere, destinate poi a diventare gioielli. Ma non solo, per esempio i rubini sono fondamentali nei meccanismi degli orologi e nei laser. Come per i diamanti, l'essere umano ha tentato di replicare queste preziose forme di aggregazione della materia, ma i suoi risultati non eguagliano mai le meraviglie della natura. Siamo ottimi sperimentatori, ma in quanto a risultati ottenuti siamo decisamente dietro alle sperimentazioni della Terra. Racconta esempio come già nel 1902 c'era un metodo per creare gemme artificiali grazie a Auguste Vermeil, il metodo della fusione della fiamma, insomma fondendo polveri di ossidi puri con fiamma ossidrica, poi il materiale si solidificava goccia a goccia e formava un cristallo singolo. Un po' come accade per le stalagmiti o le stalattiti. Oggi esempio è impiegato per creare rubini, per molte altre gemme preziose in laboratorio, però naturalmente, come dice Volpi, le gemme artificiali hanno sempre un valore inferiore a quello delle gemme naturali. I motivi sono molti, e intanto perché la natura dà forme molto più rare. Insomma, lui dice, mi piace pensare che ci sia un riconoscimento del lunghissimo tempo impiegato dai processi geologici per creare opere d'arte. Opere d'arte che, in effetti, fanno sì che un uomo impieghi anche molto tempo per concepirle. Non accadde per la sinfonia di Beethoven, la pastorale. Beethoven nella natura era completamente immerso, lunghissime passeggiate nei boschi, si sedeva sotto un albero col suo taccuino e con i pentagrammi e inventava melodie. Accade anche per questa pastorale che scrive intorno ai 38 anni, tra l'807 e l'808, una sinfonia che non è affatto sinfonia descrittiva, anche se ogni tempo ha un suo racconto, descrive una determinata scena nella natura. Tra l'altro, Sinfonia pastorale è un titolo che Beethoven pensò più tardi, Sinfonia pastorale o Ricordi di vita campestre. Fu lui stesso poi, dopo molte esitazioni, a firmare questo sottotitolo, e si vede anche nelle intestazioni dei suoi numerosi taccuini. Ci teneva molto a raccontare che aveva un carattere profondamente soggettivo, sue impressioni, insomma, il suo modo di rapportarsi alla natura. Ci fermiamo su quello che è il terzo movimento, questa allegra riunione di contadini. È proprio un allegro che costituisce un po' quella che è la metafora popolare dell'uomo, suggerita ma attraverso, in maniera molto stilizzata, attraverso l'uso di motivi di ballo ispirati a vecchie danze, da Beethoven. La ascoltiamo dai Wiener Philharmoniker con Sir Simon Rattle alla direzione.

Questa festosa riunione di contadini poi porta al quarto movimento dalla Sinfonia numero 6 di Beethoven, l'opera 68 detta La Pastorale, quella in fa maggiore, con i Wiener Philharmoniker in questo caso diretti da Samuel Rattle per questa nostra proposta, a cui comincia alle 6:17 minuti e 31 secondi. Mentre parliamo del libro di Giorgio Volpi, Non siamo gli unici, l'arte segreta della natura, che esce per Aboca. Insomma, il nostro rapporto con la natura è complicato. Esempio, lui non ci risparmia la critica per quanto riguarda la nostra responsabilità nell'acidificazione degli oceani. Le nostre emissioni di anidride carbonica creano tanti problemi. Scusate, infatti questi ultimi, gli oceani, assorbendo, come leggiamo, l'eccesso di anidride carbonica, si acidificano. La nostra attività industriale sta provocando un cambiamento ambientale tale da mettere a rischio il delicato equilibrio di tutti i viventi, in particolare di quelli capaci di manipolare il carbonato di calcio. Infatti quest'ultimo non resiste agli ambienti acidi. In seguito a una variazione del normale pH delle acque, corali, gusci, depositi calcarei, esseri marini, i loro scheletri tendono a deteriorarsi e dissolversi più facilmente, e questo sta già accadendo. Poi lui ci mette in guardia dal fatto del nostro pensare che siamo così bravi a manipolare la materia, abbiamo eretto palazzi, strade e molto altro, ma non è nulla in confronto alle titaniche montagne frutto della stratificazione dei calcari sui fondali oceanici, poi emersi con i movimenti tettonici, le imponenti Dolomiti, le gole della Provenza scavate nei calcari del Mesozoico, le splendide colline delle Langhe, sono solo alcuni esempi che rappresentano l'espressione più gargantuesca che la natura ha saputo dare di questo minerale, rintracciabile però anche nei minuti gusci dei molluschi o negli scheletri di altri esseri. Noi vantiamo un uso unico ed esclusivo di molti materiali tecnologici, eppure le nostre abilità nei confronti di una sostanza così abbondante, economica ed ecologica come il carbonato di calcio, ci dovrebbero lasciare sconcertati. Forse ostentiamo una scienza dei materiali all'avanguardia per nascondere la nostra inefficienza nell'usare le sostanze impiegate invece magistralmente dall'evoluzione. E allora torniamo a parlare di uccelli, di un uccello così nobile, raccontato anche da Camille Saint-Saëns nella sua composizione piuttosto ironica, Le Carnaval des Animaux, 1886, e in cui Saint-Saëns prende un po' in giro anche le manie di alcuni musicisti. Ed ecco quindi tra gli animali uno dei più nobili, un vero e proprio canto spiegato con il violoncello per quanto riguarda il tredicesimo numero di questa serie, ovvero il cigno, che poi è diventato un pezzo anche molto spesso eseguito a sé. Questo animale così nobile, come lo descrive Saint-Saëns, rappresentato da questo violoncello e questo canto che viene poi spiegato sull'armonia dei pianoforti, e alla fine sembra quasi che l'uccello pian piano si addormenti. Lo ascoltiamo, il cigno accanto al finale, il finale invece molto più così fragoroso. Da quest'opera di Camille Saint-Saëns c'è Christopher Van Kampen al violoncello e ancora Pascal Roger e Christina Ortiz ai pianoforti, London Sinfonietta e Charles Dutoit direzione.

E con questa cavalcata finale si chiude Le Carnaval des Animaux di Camille Saint-Saëns. Abbiamo ascoltato il cigno e poi il finale da questa pagina umoristica molto ben scritta e anche molto ironica di Saint-Saëns. In questo caso al violoncello c'era Christopher Van Campen, ai pianoforti Pascal Roger e Christina Ortiz, mentre la London Sinfonietta era diretta da Charles Dutoit. Dunque la natura raccontata accanto anche al nostro modo di viverla, da Giorgio Volpi nel suo libro Non siamo gli unici, l'arte segreta della natura, in cui lui ci parla anche di Gustav Mahler. Il grande compositore Gustav Mahler così si esprime: l'invenzione melodica è uno dei segni più certi di un dono divino. Certamente, dice Volpi, la musica è una tra le forme d'arte più diffuse, fruite e consumate in ogni cultura e fra tutti i livelli sociali. Compositori e musicisti infatti attribuiscono spesso alla creazione e all'esecuzione musicale un'ispirazione innata e insondabile, una scintilla ultraterrena, vera espressione del genio artistico. Ma mette, diciamo, qualche puntino sulle i, qualche dubbio. Ma se le radici fossero più terrene, dice Volpi, magari condivise con altre specie, e siamo sicuri che sia una prerogativa umana? Le regole alla base di armonia, composizione, esecuzione, stimolazione sensoriale ed emotiva sono invenzioni e peculiarità della nostra specie? Ma in effetti poi su questa affermazione, questo interrogativo, si dipana poi un capitolo che ci svela anche prospettive che forse non avevamo pensato. Allora Mahler, ascoltiamolo. Mahler, il rapporto con la natura di Mahler era un rapporto strettissimo, a volte un vero e proprio rifugio, a volte qualcosa di molto distante, il quale si disinteressa completamente dei drammi della nostra vita. Accade ad esempio in questa settima sinfonia, questo canto della notte cosiddetta, la sinfonia in si minore, 1904-1905, gli anni in cui Mahler la compone, poi la eseguirà egli stesso, la dirigerà a Praga nel 1908. Una, dal punto di vista armonico, una tra le più complesse di Mahler, la più avanzata, in cui Mahler veramente sfiora la atonalità, una pagina mirabile come tutte le sinfonie di Mahler, e ha questo movimento scherzo, detto Schattenhaft, ovvero qualcosa di spettrale. In effetti questo valzer in re minore ha qualcosa di realmente molto cupo, un po' grottesco, anticipa in qualche modo anche alcune così tendenze anche raveliane di vedere questa danza, che sembrerebbe una danza assolutamente innocua, ma che non lo è. L'ascoltiamo, Schattenhaft, dalla sinfonia numero 7 in minore di Gustav Mahler, grazie alla Chicago Symphony Orchestra e Sir Georg Schulte alla direzione.

È incredibile l'uso dei fiati in Mahler, sempre una sorpresa. Questo è lo scherzo dalla Sinfonia numero 7, quella in Mi minore, la Chicago Symphony Orchestra, Sir Georg Schulte in questo caso alla direzione. Vi ricordo dunque il libro di cui abbiamo parlato oggi, Giorgio Volpi, Non siamo gli unici, l'arte segreta della natura, che esce per Abocca, in cui ci parla anche delle zanzare. Il tipico ronzio è prodotto dal movimento delle ali. Maschi e femmine presentano dimensioni abbastanza diverse, cui corrispondono anche frequenze diverse. Quando un maschio percepisce il ronzio della femmina, immediatamente rallenta, con tale precisione da giungere esattamente all'unisono, cioè fino a emettere esattamente la stessa nota della femmina. L'azione del maschio è proprio un'accordatura sulla frequenza femminile, richiede grande sforzo e precisione sonora, oltre ovviamente alle capacità motorie e cognitive di riconoscimento e modulazione del suono. Quindi una specie di musica capace di scatenare anche le sensazioni amorose dell'insetto. Hanno fatto anche degli esperimenti negli Stati Uniti. I maschi si dirigono con determinazione verso un diapason azionato con frequenza identica al ronzio femminile, ignorando completamente insetti dell'altro sesso se questi sono a riposo. Dunque anche le zanzare fanno musica, e alle zanzare ci sono tante canzoni dedicate, ce n'è una bella di Topo Gigio, La zanzara, di cui possiedo ancora i 45 giri, ma c'è anche questa degli Queens of Stone Age, queste regine dell'età della pietra, gruppo che nasce negli anni 90 a Seattle nel genere del grunge, quello dei Nirvana, dei Pearl Jam, e che compone ed esegue e propone al pubblico questo Songs for the Deaf nel 2001, tra l'altro a cui partecipa anche Dave Grohl, già batterista dei Nirvana. E c'è questo pezzo, questa Mosquito Song, la canzone della zanzara, un po' inquietante perché dice che noi siamo cibo vivente per un altro essere vivente, in effetti è anche vero. Con questa Mosquito Song ci salutiamo, dunque Arturo Stalti da questi microfoni vi ringrazia, vi saluta, accanto a Federico Vizzaccaro oggi con noi regia alle scelte musicali, accanto a Simone Dell'Orca alla console. Vi ricordo che tra poco c'è il GR3 e poi Radio 3 Mondo, che noi ci troviamo di nuovo domattina alle 6 per un nuovo incontro con i libri e le musiche di Primo Movimento, anzi scusate, in questo caso qui comincia alle 6 del mattino, e questi sono i Queens of the Stone Age con Mosquito Song.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buongiorno da Pietro Plastini e Valentina Antonelli. Ha vinto di nuovo la palude, così Giorgia Meloni, sulla bocciatura alla Camera per un solo voto dell'emendamento alla legge elettorale per la reintroduzione delle preferenze. La seduta a Montecitorio riprenderà questa mattina.
4: Oltre 30 franchitiratori affossano le preferenze nonostante l'accordo in maggioranza. Finisce 188 a 187, l'emendamento viene respinto e nel centrodestra sale la tensione. Anche se più tardi tutti confermano l'intenzione di portare a casa la nuova legge elettorale e negano defezioni. Da Forza Italia Antonio Tajani parla di incidente di percorso. Maurizio Lupino e Moderati ammette la necessità di una riflessione, ma Fratelli d'Italia la posticipa dopo l'ok alla riforma e attacca il centrosinistra per aver voluto il voto segreto. Esultano le opposizioni, prima in aula in piazza, e chiedono all'unisono il ritorno alle urne. Per Conte, Schlein, Bonelli, Renzi e Maggi, Meloni è stata sfiduciata, deve prenderne atto salendo al colle e aprendo la crisi di governo. In serata poi la nuova bagarre in aula, il centrosinistra occupa i banchi dell'esecutivo contro i Vannacciani che hanno filmato il voto, poi per protesta decide di ritirare tutti gli emendamenti, tranne quelli su fuorisede ed eletti all'estero. Daniele Petraroli, GR3.
5: Come dicevamo, la Premier ha affidato ai social la propria delusione, osservando che la presenza dei franchitiratori nella maggioranza impone una riflessione. Giorgia Meloni ha pure attaccato le opposizioni che hanno voluto il voto segreto. La loro esultanza dice tutto, afferma. Hanno esultato come se avessero vinto un mondiale, invece hanno impedito ai cittadini di poter scegliere i loro parlamentari.
3: Adesso ci spostiamo in Medio Oriente. Quarta notte di raid americani sull'Iran. Tutte le tensioni ruotano intorno allo stretto di Hormuz, che rimane bloccato.
6: Pasdaran dichiarano di aver colpito installazioni militari americane in Bahrain. Giordania e Kuwait intercettano missili iraniani lanciati nella notte dopo gli attacchi degli Stati Uniti contro le città petrolifere e costiere dell'Iran. Esplosioni anche a Banpur e Chabar nel sud del paese. Il comando centrale americano ha ufficialmente decretato il nuovo blocco dei porti iraniani e fa sapere che nella zona sono schierati una ventina di navi da guerra e centinaia di aerei. Trump fa marcia indietro sul pedaggio del 20%. Sul valore dei mercantili annunciato nelle scorse ore e al posto dei diritti di transito propone ora accordi commerciali con i paesi del Golfo. Poi avverte Teheran che senza un accordo la settimana prossima comincerà a bombardare le centrali elettriche e i ponti. I guardiani della rivoluzione sostengono di essere loro ad aver bloccato Hormuz. Lo stretto resterà chiuso finché non cesseranno gli atti di aggressione americani, dichiarano in TV, minacciando di chiudere altre rotte strategiche per le esportazioni di petrolio e gas. Claudia Stamerra, GR3.
5: A Bruxelles 6 operai sono morti nell'incendio del cantiere per la ristrutturazione di un edificio, la Torre Oxi, in pieno centro cittadino. Il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, lo ha definito il sindaco della capitale belga. I corpi sono stati ritrovati in serata in uno dei due ascensori, entrambi precipitati. Si indaga sulle cause del rogo.
3: Il governo ha varato il disegno di legge per fronteggiare il fenomeno dei cosiddetti Maranza, gruppi di giovani, spesso immigrati di seconda generazione, responsabili di aggressioni e violenze. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha spiegato che tra le disposizioni è prevista l'estensione del cosiddetto fermo preventivo. Ecco le sue parole.
7: Viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione, però anche a soggetti anche minorenni rispetto ai quali nel corso di specifiche operazioni di polizia che siano destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine pubblico in luoghi caratterizzati da consistente afflusso di persone, anche qui ad esempio quelli della cosiddetta Movisa, possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica.
5: Nuova udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato Alessio Tucci, reo confesso del delitto nel maggio dello scorso anno.
8: È stata un'udienza drammatica quella davanti alla Corte di Assise di Napoli. Le immagini sul monitor mostrano Martina Carbonaro senza vita, col capo segnato dai colpi di pietra con i quali l'ex fidanzato l'ha uccisa in un capannone abbandonato di Afragola. Alessio Tucci, 20 anni, non può essere presente in aula, ma solo collegato in videoconferenza dopo le intemperanze tra le famiglie della vittima e dell'imputato. Parla e chiede scusa. non perdono, che dice di non meritare. Sono consapevole e pagherò fino all'ultimo, conclude. Durissima la replica di Enza Cossentino, madre della vittima.
9: Quando ha chiesto scusa rideva, quindi Dio perdona, io no. Mia figlia sta nella schiera degli angeli e lui ha da marcire all'inferno.
8: Quattro i colpi mortali. Dopo i primi tre, la giovane sarebbe stata presa in braccio da Tucci e spostata nella stessa stanza del casolare, dove venne poi ritrovata nascosta sotto un cumulo di masserizie. Quando l'imputato l'abbandonò, Martina respirava ancora. Simona Decina, GR3.
3: In chiusura ai mondiali di calcio, e la Spagna la prima finalista, le Furie Rosse hanno superato per 2-0 la Francia, che era considerata la candidata numero uno al titolo. Ai solisti transalpini, apparsi in serata decisamente negativa, gli iberici hanno contrapposto un gioco di squadra brillante senza sbavature. A indirizzare il match è stato il rigore causato dal difensore francese Digne a metà del primo tempo. Con le notizie noi ci fermiamo qui, adesso Onda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
10: Qual è la tua missione?
11: La laurea in giurisprudenza.
12: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
13: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
14: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
13: Accedi
12: al tuo prossimo livello
13: con il Fondo Studio.
15: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Una straordinaria masterclass del maestro Riccardo Muti. Oltre 3.000 cantori danno voce alle pagine più celebri di Giuseppe Verdi. Cantare Amantis Est, ogni giovedì in seconda serata, Rai 5.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 6.51 e 59 secondi. Traffico regolare sulla rete viaria italiana con un'intensificazione verso i grandi centri urbani. Al momento troviamo però code in A32 Torino-Bardonecchia tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in questa direzione. Code di mezzi pesanti. E poi in A1, tratto che percorre l'Emilia-Romagna tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico verso Firenze, il traffico è rallentato. Ancora in A1 tra Lazio e Campania, tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli, da registrare un incidente con due auto coinvolte. Viabilità condizionata anche dalla presenza di lavori in A12 Genova Rosignano, tratto toscano tra Pisa Centro e l'allacciamento alla 11 in direzione di Genova, e in A2 autostrada del Mediterraneo, qui una corsia chiusa per lavori tra lo svincolo Sala Consilina e lo svincolo Buon Abitacolo Padula in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 9.30, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
17: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio Tremondo di mercoledì 15 luglio. Un saluto a chi ci ascolta in diretta, a chi lo sta facendo in podcast su RaiPlay Sound e le altre piattaforme. Vi ricordo che questo è un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Costanza Spocci in redazione, Manuel De Lucia in regia, Simone Dall'Orca alla parte tecnica. Prima di addentrarci alle notizie sui conflitti, le crisi internazionali in corso, diamo un'occhiata a qualche titolo dedicato ai campionati mondiali di calcio. Ieri vi avevo letto il titolo del quotidiano spagnolo sportivo Marca: tenemos una corazonada, abbiamo un presentimento, riferimento al presentimento di vittoria nella semifinale che si è giocata ieri a Dallas contro la Francia. Effettivamente la Spagna ha vinto e quindi giocherà la finale, esulta oggi la stampa spagnola. Vi leggo qualche titolo: che grande, si titola il Mundo Deportivo, e Spagna alla gran finale, il titolo di El País. El Mundo, la fuerza dell'equipo, la forza della squadra, ABC e Spagna alla finale del Mundial, e l'Avanguardia, il quotidiano di Barcellona, un gran recital de football. E invece titoli sconsolati per quanto riguarda la stampa francese: il quotidiano sportivo francese L'Equipe, Étoile Filante, stella filante. Poi oggi si giocherà invece l'altra semifinale fra Inghilterra e Argentina, si giocherà ad Atlanta. Un titolo dalla stampa britannica, il Daily Mirror: You can do this, potete farcela, dagli eroi del 1966, quando l'Inghilterra vinse il mondiale di calcio, ai ragazzi del 2026. Naturalmente fra Argentina e Inghilterra ci sono dei trascorsi legati a conflitti e anche a partite di calcio caratterizzate dai gol di mano di Maradona 40 anni fa. Ebbene, il Clarín, quotidiano appunto argentino, vi segnalo questo titolo: Malvinas, che è il nome appunto dato dagli argentini alle isole Falkland. Naturalmente fra Argentina e Inghilterra ci sono dei trascorsi legati a conflitti e anche a partite di calcio caratterizzate dai gol di mano di Maradona 40 anni fa. Ebbene, il Clarín, quotidiano appunto argentino, vi segnalo questo titolo: Malvinas, che è il nome appunto dato dagli argentini alle isole Falkland, una rivendicazione che non ha bisogno di calcio, bandiere e magliette. Quindi

di calcio, quindi è il senso di questo titolo che fa riferimento evidentemente a quel conflitto sanguinoso che fu combattuto fra l'aprile e il giugno del 1982. Insomma, vedremo come andrà la partita di questa sera. Adesso veniamo ai temi che ci stanno facendo compagnia ormai da settimane e da mesi. Andiamo quindi alla crisi nel Golfo, andiamo sul sito della BBC, dove leggiamo che intanto la notizia che è arrivata ieri, poi, che il presidente Trump ha fatto marcia indietro sulla sua minaccia di imporre un pedaggio del 20% su tutte le spedizioni di merci che transitano nello stretto di Hormuz, appunto mentre gli Stati Uniti stanno cercando di spezzare il controllo dell'Iran su quella via navigabile. Trump ha affermato che il pedaggio verrà sostituito da massicci, come sempre c'è molta enfasi nelle sue parole, massicci accordi commerciali ed investimento con gli stati del Golfo. E questo annuncio è arrivato poche ore prima che gli Stati Uniti riprendessero il blocco dei porti iraniani. Ciò fa seguito a una nuova serie di attacchi fra Stati Uniti e Iran, che ha provocato un forte aumento dei prezzi del petrolio. Ieri ci sono stati ulteriori attacchi, questo l'ho anche ribadito, e vado sul sito di Fox News, dove nella serata di ieri Trump è intervenuto, rilasciato una intervista esclusiva. Vedo adesso appunto l'apertura del sito di Fox. Trump minaccia di espandere gli attacchi all'Iran, dice che le centrali elettriche saranno i prossimi obiettivi, i prossimi bersagli dei bombardamenti americani. Hit them hard, colpiamoli duramente, dice, li colpiremo duramente domani notte e notte dopo notte. Poi ha minacciato anche di colpire appunto altre infrastrutture come i ponti, quindi un atteggiamento decisamente bellicoso quello del presidente degli Stati Uniti. Tuttavia sul New York Times c'è una news analysis firmata da Peter Baker, esperto giornalista che ha seguito diverse presidenze, autore anche di un libro molto interessante sulla prima presidenza Trump, e il titolo di questa news analysis del New York Times è questo: in Iran Trump ha trovato un avversario che non può dominare facilmente. Il presidente è abituato a costringere gli altri paesi a piegarsi alla sua volontà, ma sta faticando a elaborare una strategia per ottenere concessioni dall'Iran, mentre il cessate il fuoco da lui negoziato sta fallendo. Leggiamo alcuni passaggi di questa analisi di Peter Baker. E al 136esimo giorno della sua guerra contro l'Iran, il presidente Trump ha elaborato un nuovo piano. Avrebbe imposto un pedaggio alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz in cambio della loro protezione dalle forze iraniane. Ma quello era allora. Al 137esimo giorno, Trump aveva un altro piano, niente pedaggio. Il capovolgimento di 180 gradi di Trump, avvenuto martedì a fronte delle proteste dei suoi alleati arabi, poco entusiasti all'idea di pagare i pedaggi, riflette quanto egli sembri alla deriva nel condurre la sua guerra contro l'Iran. Quella che avrebbe dovuto essere un'operazione pulita della durata di 4-6 settimane è ormai giunta alla sua caotica 20ª settimana. L'improvvisazione e l'impulsività non stanno funzionando. Un presidente che ha fatto dell'ostentazione del proprio potere sulla scena mondiale un tratto distintivo del suo secondo mandato ha trovato nell'Iran un avversario che finora non si piega alla sua volontà e un conflitto geopolitico che non può essere vinto con post offensivi sui social media o minacce di dazi. Il memorandum d'intesa che ha negoziato con Teheran il mese scorso per fermare i combattimenti si è rivelato un memorandum di incomprensione e ora Trump sembra non avere né una chiara strategia militare né una diplomatica. Si è trovato di fronte a un paese che non è disposto a giocare secondo le sue regole, ovvero piegarsi, baciare l'anello, dirgli quanto sia grande, cercare di ottenere qualsiasi concessione sia disposto a fare, ha affermato Vali Nasr, professore presso la School of Advanced International Studies della Johns Hopkins University, che è stato anche consulente di presidenti e segretari di Stato per quanto riguarda il Medio Oriente. L'impresa senza fine di Trump in Medio Oriente, continua Peter Baker sul New York Times, è diventata un'ulteriore lezione sul motivo per cui la regione è stata per generazioni una trappola per le ambizioni presidenziali. Gli strumenti di potere che contribuiscono a promuovere gli interessi statunitensi in altre parti del mondo non funzionano necessariamente lì, come hanno scoperto molti dei predecessori di Trump. E la situazione è stata particolarmente frustrante per Trump, che da quando è tornato in carica lo scorso anno si è compiaciuto di poter fare a modo suo, arrivando persino a vantarsi di essere forse l'uomo più potente della storia mondiale. Ma sebbene sia riuscito a spingere gli alleati della NATO ad aumentare le spese militari, a strappare concessioni ai partner commerciali e in sostanza a prendere il controllo del Venezuela con un raid chirurgico di una sola notte, non è chiaro se riuscirà a ottenere ciò che vuole nel deserto persiano. E questa è la
conclusione di Peter Baker sul New York Times. Effettivamente non si può

0: dargli torto. Passiamo all'altro fronte di guerra, quello dell'Ucraina. C'è un buon riassunto che troviamo sul sito di Le Monde, delle notizie di ieri e della notte. Mentre assisteva a Parigi alla parata del 14 luglio, appunto che si è svolta ieri, il presidente Zelensky ha dichiarato di aver concluso un accordo importante con la Francia in materia di difesa. Secondo il presidente ucraino, l'accordo prevede la fornitura di equipaggiamenti militari francesi e anche italiani, tra cui missili, bombe e circa 16 aerei da combattimento Rafale. Questo era già stato annunciato anche l'altro giorno. Inoltre l'Ucraina afferma di aver colpito 116 navi russe in 9 giorni, tra cui numerose petroliere di trasbordo nel Mar d'Azov, con l'obiettivo di frenare le esportazioni di greggio. Da parte sua l'esercito russo afferma di aver colpito navi mercantili e depositi petroliferi ucraini nel porto di Odessa e nei dintorni nel Mar Nero. Un funzionario locale ucraino ha confermato che 3 navi mercantili sono state colpite dalla Russia, causando la morte di 3 persone, tra cui un capitano, un ufficiale. E secondo le Nazioni Unite, a giugno le vittime civili in Ucraina hanno raggiunto il livello più alto dall'aprile del 2022. Nel giugno del 2026 in Ucraina sono stati uccisi almeno 293 civili e 1190 sono rimasti feriti. E insomma si continua purtroppo a morire in questo conflitto. E intanto, per quanto riguarda lo schieramento dei paesi su questo conflitto, la Bulgaria, leggiamo sempre da Le Monde, si ritira dalla coalizione di volontari a sostegno dell'Ucraina. La soluzione a questo conflitto non sta nel prolungarlo con mezzi militari, ma in una forte iniziativa diplomatica che ponga finalmente fine all'escalation, ha affermato il primo ministro Rumen Radev, che è favorevole alla ripresa del dialogo con Mosca. E invece su Kyiv Independent, la testata ucraina, leggiamo che Budapest invece sta chiudendo la porta alla Russia e si sta allineando in modo più stretto con i propri alleati, lo ha affermato ieri il ministro della difesa ungherese Romulus Ruzinzendi, secondo quanto riportato dall'agenzia Telex. Stiamo chiudendo la porta in faccia ai russi, ha dichiarato, aggiungendo che è necessario tenere conto degli interessi e dei valori della nazione e degli alleati. Il governo ungherese, ricorda Kyiv Independent, guidato dal primo ministro Magyar, ha assunto una posizione più filoeuropea rispetto ai suoi predecessori e naturalmente l'ex leader Orbán era ampiamente considerato uno dei leader più filorussi dell'Europa. Ora l'Ungheria sta prendendo appunto le distanze da Mosca, come ci ha spiegato in questo articolo il Kyiv Independent. Torniamo in Medio Oriente, perché fra le tante cose che ha fatto Trump, ha incontrato il primo ministro iracheno alla Casa Bianca. La notizia la prendiamo dal sito di Al Jazeera, ma troviamo anche la foto di questo incontro, che è parso molto cordiale anche sulla prima pagina del quotidiano saudita in lingua inglese Arab News. Al Jazeera titola: Trump incontra il primo ministro iracheno alla Casa Bianca e promette a lot of deals, molti accordi. Il primo ministro iracheno afferma che le relazioni con gli Stati Uniti stanno passando da un approccio militare a un economico, promette il disarmo delle fazioni. Il primo ministro iracheno è Ali al-Zaidi e l'incontro è avvenuto appunto ieri dopo che Trump aveva espresso il proprio sostegno ad al-Zaidi, un uomo d'affari senza alcuna esperienza politica, e Trump si era invece pubblicamente opposto la candidatura dell'ex primo ministro iracheno Nouri al-Maliki, appunto alla carica di primo ministro all'inizio di quest'anno. Il governo iracheno aveva dichiarato di aspettarsi la firma di diversi accordi nel settore petrolifero e del gas durante la visita di al-Zaidi negli Stati Uniti. Anche Trump aveva promesso diversi accordi in merito, e Trump ha definito al-Zaidi un campione fantastico, un nuovo campione. L'Iraq ha un potenziale enorme grazie al suo petrolio ed altri fattori, e concluderemo molti accordi, creeremo molti posti di lavoro per entrambi i paesi ed estrarremo molto petrolio. Ne uscirà davvero molto. Insomma, grande entusiasmo di Trump per il leader iracheno, e ovviamente pensa a fare buoni affari. Ancora segnalo una news analysis sempre dal New York Times, questa volta firmata da Mark Landler, dedicato invece all'Europa. Vi leggo il titolo: l'Europa che mostra i muscoli in Ucraina resta ancora in disparte in Iran. In una dimostrazione di forza collettiva, il presidente francese Emmanuel Macron ha ospitato gli alleati europei alla parata annuale del giorno della Bastiglia a Parigi, eppure l'Europa è ancora ostaggio della politica estera americana. La forte dimostrazione di sostegno dell'Europa all'Ucraina, messa in evidenza durante la parata, è stata controbilanciata dalla sua impotenza di fronte alla ripresa delle ostilità tra gli Stati Uniti e l'Iran, scrive il New York Times. La promessa fatta mesi fa di inviare una forza europea di sicurezza marittima nello stretto di Hormuz per riaprire lo stretto e garantire il libero passaggio del traffico commerciale non è mai stata messa in atto e ora sembra più che mai in balia degli eventi. Giorno prima, racconta ancora il New York Times, i leader si erano riuniti a Parigi, cioè l'incontro del cosiddetto gruppo dei volonterosi, per consolidare i piani relativi appunto a questa coalizione. Macron, dall'aria risoluta, aveva definito il vertice una prova del risveglio strategico dell'Europa. Eppure, secondo diversi analisti, è stato un altro conflitto a 3.000 miglia da Parigi, in Medio Oriente, a mettere in luce le crepe dell'armatura dell'Europa. E appunto questa analisi sottolinea i limiti di questo ruolo che ha l'Europa sul scacchiere del Medio Oriente. Segnalo dal Wall Street Journal, con una certa evidenza in apertura sul sito, una inchiesta dedicata al trattamento riservato da Israele ai prigionieri palestinesi. Aumenta la pressione sul trattamento riservato da Israele ai prigionieri. I resoconti di gruppi israeliani e le interviste ad ex detenuti descrivono in dettaglio presunti episodi di violenza, negligenza medica e privazione di cibo. È un reportage con dati anche davvero impressionanti, racconta appunto le condizioni di detenzione di questi detenuti all'interno di queste prigioni. I revisori del Ministero della Giustizia israeliano e delle agenzie delle Nazioni Unite hanno accertato che i detenuti erano sottoposti a percosse, in particolare durante i trasferimenti, le perquisizioni e a privazioni anche di cibo. Le autopsie di alcuni palestinesi deceduti in custodia hanno evidenziato segni di aggressione fisica, negligenza medica e malnutrizione, e medici e organizzazioni per i diritti umani hanno descritto casi di violenza sessuale. Oltre a tali segnalazioni, il Wall Street Journal ha intervistato una dozzina di palestinesi rilasciati dalle carceri israeliane dal 2024, per lo più nell'ambito di accordi di cessate il fuoco con Hamas. Tutti hanno dichiarato di aver subito abusi fisici, come essere legati in posizioni di stress e picchiati, di aver sofferto anche di grave fame. Due uomini hanno affermato di aver subito violenze sessuali davanti ad altri detenuti. Ogni giorno, tre volte al giorno, qualcuno veniva picchiato, ha raccontato Liad Homar, 44 anni, uno degli uomini detenuti nella prigione di Lavi, in carcere dal 2002 e condannato per tentato omicidio. Cose del genere non erano mai successe prima del 7 ottobre, quando ci fu l'attacco di Hamas, il 7 ottobre 2023. Allora subivamo questo tipo di maltrattamenti solo in caso di sciopero della fame e di rivolta. E insomma, quindi ci sono poi anche, si dà conto anche delle denunce fatte da alcune ONG israeliane. Questo era il Wall Street Journal. Ancora negli Stati Uniti le polemiche per gli interventi e gli omicidi compiuti dall'ICE, questa forza di controllo, forza speciale di controllo dell'immigrazione clandestina. Segnalo un'analisi di Aaron Blake dalla CNN. Gli omicidi commessi dagli agenti dell'immigrazione rappresentavano un grosso problema per Trump e ora sono tornati, scrive Aaron Blake sulla CNN. Pochi se ne sono, un altro evento nel secondo mandato del presidente Trump ha costretto la sua amministrazione a correggere rotta tanto quanto l'uccisione da parte di agenti federali di due manifestanti che protestavano contro la repressione in materia di immigrazione a Minneapolis lo scorso gennaio. Ma su questo tema la situazione rischia di sfuggire nuovamente di mano in un momento piuttosto delicato dal punto di vista politico, e vi abbiamo citato ieri l'uccisione di un immigrato colombiano che è avvenuto nel Maine, mentre alcuni giorni fa c'era stata l'uccisione, sempre da parte degli agenti dell'ICE, di un altro immigrato, questa volta a Houston. E secondo la CNN, un sondaggio del mese scorso ha mostrato che gli americani disapprovano Trump in materia di immigrazione, con un rapporto del 55% contrari contro il 37%. L'ICE, i cui agenti hanno sparato entrambe le persone questo mese, come vi dicevo, è rimasto a sua volta più impopolare che mai, anche prima di queste ultime sparatorie in Texas e nel Maine. È ormai più che evidente che l'amministrazione Trump si sia spinta troppo oltre con la sua politica di espulsioni, almeno per i gusti degli americani. Andiamo in Germania invece, perché la redazione Netzwerk Deutschland, una grande agenzia di stampa con sede ad Hannover, ha dato alcuni dati sull'obiezione di coscienza in Germania, che vengono ripresi sia dal sito di Deutsche Welle che dal quotidiano britannico Guardian. Andiamo sul Guardian, dove leggiamo questo titolo: i giovani tedeschi rinunciano al servizio militare mentre Berlino cerca di potenziare l'esercito. Sappiamo insomma di questa progetto di riarmo, di rafforzamento militare da parte della Germania. Quasi 6.000 giovani presentano domanda di esonero per motivi morali o religiosi, nonostante la politica di coscrizione alleggerita. Secondo i dati forniti martedì dal governo, nella prima metà del 2026 il numero di persone che hanno presentato domanda per essere esonerate dal servizio per motivi religiosi o morali è stato superiore a quello registrato nell'intero anno scorso. Questo articolo del Guardian ci ricorda che la Costituzione tedesca garantisce il diritto all'obiezione di coscienza, affermando: nessuno può essere costretto contro la propria coscienza a prestare servizio militare che comporti l'uso delle armi. I partiti dell'Unione Cristiana Conservatrice al governo in coalizione hanno affermato che qualora il ministro della difesa non riuscisse a compiere progressi sufficienti verso l'obiettivo di raggiungere 260.000 soldati volontari in servizio attivo entro il 2035, la coscrizione obbligatoria sospesa dal 2011 potrebbe essere ripristinata. Una misura del genere richiederebbe l'adozione di ulteriori provvedimenti legislativi, ma vediamo insomma che l'umore dei giovani tedeschi non è molto incline all'arruolamento dell'esercito. Segnalo infine dal Financial Times la notizia che New York diventa il primo stato degli Stati Uniti a sospendere la realizzazione dei data center. La governatrice Kathy Hochul firma una moratoria di un anno sulle nuove costruzioni tra le polemiche relative alle esigenze infrastrutturali. Pochi giorni fa proprio c'è stata anche un'interessante puntata di Radio 3 Scienza dedicata a questi data center, che consumano molta energia, hanno anche un impatto ambientale molto forte, e quindi lo Stato di New York ha deciso di imporre un divieto alla costruzione di nuovi data center, mentre cresce il malcontento riguardo alle infrastrutture necessarie per alimentare il boom dell'intelligenza artificiale. Questo era il Financial Times, si chiude qui dalla segna stampa di oggi, ci risentiamo alle 11. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.
1: Pensate alla sorpresa del turista che va ad Atene e vede passare dei grandi camion con sopra scritto Metafora.
2: Nella mente di Umberto Eco, un podcast originale di Radio 3, con Paolo Di Paolo e i suoi ospiti, tra i quali Gianrico Carofiglio e Roberto Cotroneo.
3: A un certo punto Eco si ferma e tira fuori dalla tasca della giacca un pionieristico hard disk. Ce lo mostra e dice: qui c'è tutto l'Eco pensiero.
2: Nella mente di Umberto Eco. Ascolta i 3 episodi su RaiPlay Sound.
4: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Ore 7:15.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
4: Stanno arrivando i mini cuccioli.
5: Ciao a tutti.
6: Portatemi chiunque provi ad entrare.
7: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
6: 14 ore.
3: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: Quando è...
10: pesca.
9: È la colazione. Quando è...
11: alla pera.
9: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
12: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Anna Chiara Valle, inviata vaticanista del settimanale Famiglia Cristiana.
13: Buongiorno a chi ci ascolta ora in diretta su Rai Radio 3 e a chi ci ascolta in podcast. Mercoledì 15 luglio le pagine dei giornali, come era prevedibile, si aprono sulla legge elettorale, sul dietro front di Trump, sullo stretto di Hormuz e sul decreto sicurezza. Cominciamo con il Corriere della Sera che titola: Governo battuto sulla legge elettorale, Meloni ha vinto la palude, serve una riflessione. Almeno 30 franchi tiratori, l'opposizione occupa l'aula, ora le urne. E su Trump, addio al pedaggio al 20%, marcia indietro di Trump su Hormuz, i pezzi sono di Giusy Fasano e Guido Limpio, passo indietro di Trump su Hormuz, invece della tassa del 20%, ho detto ieri, gli Stati Uniti faranno accordi commerciali con i paesi del Golfo. I droni marini, la nuova arma, e Axios annuncia, Donald ha detto a Netanyahu di ritirare le truppe da Siria e Libano. C'è poi un commento di Massimo Franco, l'avviso da cogliere, che si riferisce all'emendamento bocciato sulla legge elettorale, e il pezzo di Alessandra Arachi, stretta sulla sicurezza, il fermo preventivo esteso ai minorenni, via libera al DDL su Movida e Baby Gang. Il Fatto Quotidiano, il Bottarellum, Meloni battuta, sfida l'opposizione, va sotto per un voto. Legge elettorale, 30-40 cecchini contro le finte preferenze, PD, Movimento 5 Stelle, AVS a casa. Conte avvisa le destre e il PD, torniamo all'abuso d'ufficio, questo invece lo approfondiremo dopo, un'intervista al fratello di Paolo Borsellino su come il governo, secondo lui, sta usando Paolo Borsellino e De Pista. I quotidiani di destra hanno preso abbastanza male la legge elettorale non passata, l'emendamento sulla legge elettorale non passato, il dubbio, preferenze, Meloni KO, il no dei franchi tiratori manda sotto il governo, la Presidente del Consiglio sconfitta dal voto segreto, Conte e Schlein chiedono crisi di governo e dimissioni. E poi però di spalla ha il caso Ranucci, tra mezze misure, proteste e garantisti improvvisati, mentre su Via D'Amelio, la strage di Via D'Amelio dove morì Paolo Borsellino, Damiano Liprandi, l'articolo, il titolo, l'antimafia aliena si prende Via D'Amelio e adotta Albanese, perché Francesca Albanese parlerà dal palco delle commemorazioni. Il giornale sulla blitz alla Camera, alto tradimento, legge elettorale, una trentina di franchi tiratori nella maggioranza, il governo va sotto per un voto sulle preferenze e la sinistra esulta. Meloni, occasione persa, vince la palude, serve una riflessione. Passo falso del governo alla Camera, ieri è andato sotto per un voto sulla legge elettorale, Meloni, ora serve una riflessione, esulta l'opposizione. E Tommaso Cerno fa il suo editoriale I mostri della palude. E poi di taglio basso, varato il disegno di legge, giro di vite contro i Maranza, norme più severe, fermo preventivo per i minori. Ecco cosa cambia. All'interno invece, il richiamo in prima pagina, Medio Oriente, tassa Hormuz, Trump ci ripensa, accordi col Golfo e torna il blocco. Libero ha una doppia apertura, il governo va sotto, colpa delle donne. Più di 30 franche tiratrici votano contro le preferenze sulla nuova legge elettorale, sinistra in festa. Meloni, serve una riflessione. E poi mette la foto di Sigfrido Ranucci e titola Le amanti e la stagista, gli altri guai di Ranucci. Di taglio basso il decreto sicurezza, arriva la legge anti-Maranza, fermo preventivo pure ai minori, il pezzo di Francesco Storace. La stretta c'è e si vede, soprattutto nell'introduzione del fermo preventivo anche per i minori nelle zone della Movida. La Verità invece titola Centrodestra battuto alla Camera, Meloni vince la palude, la maggioranza perde pezzi, parte la caccia ai traditori. 30 franchi tiratori affossano per un solo voto l'accordo trovato tra i partiti sulle preferenze nella legge elettorale, l'opposizione dimissioni subito, il premier assente per il Consiglio dei Ministri, serve una riflessione. E poi di spalla mette un pezzo di Mario Giordano, colpevole di difesa, oggi un uomo per bene rischia di essere sepolto in cella, si riferisce al caso di Mario Roggero, il gioielliere che ha inseguito 3 rapinatori che erano entrati nella sua gioielleria uccidendone 2 e ferendone un terzo, è stato condannato in secondo grado a 14 anni. E poi Il Tempo, legge elettorale, il centrodestra si fa male, non passa per un voto l'emendamento sulle preferenze, la sinistra festeggia, il centrodestra affondato da almeno 30 franchi tiratori, Meloni ha vinto la palude. Inutile girarci intorno, siamo in presenza di un bruttissimo passo falso del centrodestra e non consola granché denunciare come il centrosinistra abbia giocato a far saltare il banco. E cosa ci si poteva aspettare da quella parte? Forse qualcuno pensava che dessero una mano su Via. E c'è poi la caricatura di Ranucci, 50 sfumature di Sigfrido, il team di Esperia recupera da un libro di Ranucci 2 storie di seduzione e sesso con una stagista e una fonte di notizie, Sigfrido si infuria ma sperimenta quello che la sinistra ha fatto per anni, spiando gli altri dal buco della serratura. E qui ci sono questioni deontologiche non marginali, come relazionarsi con una giovane stagista e con una informatrice. Il pezzo è di Andrea Venanzoni. E anche Il Tempo ha il caso del gioielliere, Mario Roggero, il gioielliere che si difende, fra parentesi scrivono bene, sui social, il pezzo di Domenico Giordano richiamato in prima pagina. Il Manifesto, Bocciatellum, c'è una foto di Giorgia Meloni che si mette la mano sulla fronte, la prova di forza di Meloni sulle preferenze va a sbattere contro i franchi tiratori, le opposizioni apparecchiano il voto segreto, oltre 30 deputati tradiscono affossando la riforma elettorale per un voto. Secondo colpo dopo il referendum, ma la premier prova a resistere. E poi su Trump si rimangia il pizzo del 20% su Hormuz, ma c'è già chi ha fatto i soldi sui rimbalzi del greggio. Iran, ora la tregua è morta e sepolta. E poi sul decreto sicurezza, governo securitario, carceri oltre ogni limite, ma al peggio non c'è fine. C'è poi un pezzo di commento di Giuliano Santoro, sicurezza, l'invenzione de Maranza, classi pericolose. La Repubblica ha 2 foto del il tabellone che segna i voti presenti e votanti 375, maggioranza 188, favorevoli 187, contrari 188, respinto, e a destra la foto dell'opposizione che esulta. E il titolo è: il governo va a sbattere, i franchi tiratori della maggioranza affossano per un voto l'emendamento di Fratelli d'Italia alla legge elettorale che reintroduceva le preferenze. La Premier serve una riflessione, le opposizioni occupano l'aula della Camera, avete fallito, andate a casa, pronti per le elezioni. E poi in prima c'è il richiamo dell'intervista di Concita Sannino a Gianluca Guida, che è il direttore storico del carcere di Nisida, 30 anni tra i ragazzi di Nisida, poi lo leggeremo negli approfondimenti, cerca di spiegare perché il decreto sicurezza non serve contro i cosiddetti Maranza. Il Domani: Meloni bocciata sulle preferenze, destra spaccata, il governo trema. L'esecutivo va sotto di un voto sulla legge elettorale, decisivi i franchi tiratori di Lega, Forza Italia e anche Fratelli d'Italia, pure Vannacci nel mirino, il Melonellum è in bilico, la sinistra esulta, la Premier ha vinto la palude. E c'è una foto di Giorgia Meloni che mette entrambe le mani sulla testa. Poi Nina Khrushchova, pericolo Putin, se la sconfitta è inconcepibile, parlo ovviamente della guerra Russia-Ucraina. Su Trump: intanto l'Iran colpisce 3 petroliere, l'ultima di Trump, affari nel Golfo per aprire Hormuz. Il tycoon cambia idea di nuovo, Trump aveva lanciato l'idea di un pedaggio al 20% per lo stretto, ora parla di accordi commerciali. La Stampa: preferenze, sconfitta Meloni, legge elettorale, bocciato per un voto l'emendamento della Premier, decisivi 30 franchi tiratori, Schlein, Conte e Renzi, duri sul governo, non c'è più la maggioranza, vada a casa, elezioni subito. E su Hormuz, Trump è l'ennesima retromarcia, intese no ai dazi. E il racconto poi di Flavia Amabile, questo ce l'ha solo la Stampa, ha inviato Flavia Amabile in Siria, noi donne siriane tra rapimenti e nozze forzate, vedremo poi di leggerlo negli approfondimenti. E la Stampa prosegue con la sua inchiesta sulle RSA, più anziani assistiti a casa, vertice nazionale a Torino, e c'è un commento di Chiara Saraceno: non autosufficienti, la riforma nazionale ancora inattuata. Il Riformista apre invece su Ranucci, report, vittima di report, il padre di Mixer, Giovanni Minoli, ripercorre la storia e analizza le derive della trasmissione di Sigfrido Ranucci. E poi di spalla, politica, no alle preferenze, il centrodestra in aula va sotto per un voto, Russia, c'è l'intervista a Vittorio Emanuele Parsi, il campo largo, faccia chiarezza, troppe ambiguità, e Medio Oriente, sì al blocco navale, poi Trump ci ripensa sui pedaggi a Hormuz. Il Foglio: lezioni di Mattarella ai finti pacifisti, il capo dello Stato sfila con Macron e con l'Ucraina per celebrare a Parigi la giornata dell'orgoglio francese e della difesa europea, schiaffeggiando i propagandisti che temono il riarmo europeo ma non quello russo. Applausi. E anche qui il Foglio si interessa ovviamente della legge preelettorale, dice palude preelettorale, gli alleati di Meloni affossano le preferenze e fanno ballare il governo. Per Meloni è un fatto grave. E ancora il Sole 24 Ore, retromarcia di Trump, niente pedaggio del 20% per Hormuz, a Hormuz niente pedaggio agli Stati Uniti, a meno di 24 ore dall'annuncio Donald Trump ha già cambiato idea sulla strategia per gestire il nodo del traffico nello stretto e annuncia: ho deciso di sostituire il rimborso del 20% agli Stati Uniti con accordi commerciali e di investimento con gli Stati del Golfo, nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi militari in Iran. E sulla legge elettorale anche qui mette una foto dell'opposizione che esulta, maggioranza sconfitta sulla legge elettorale, Schlein e Conte al voto, Meloni andiamo avanti. Il Mattino: l'opera Allegri, il nuovo CT del Napoli, di taglio basso invece la riforma elettorale, la Camera boccia le preferenze. Anche il Messaggero, preferenze, maggioranza battuta, e l'eterno ritorno dei cecchini, il racconto di Mario Aiello. Noi ci fermiamo qui con i titoli e fra poco gli approfondimenti.
12: Prima pagina, gli approfondimenti.
13: Eccoci, parto da due giornali di cui non ho avuto il tempo di leggere il titolo prima. Si tratta di Avvenire, che è l'unico che ha in apertura pace ai prigionieri, il racconto del cardinale Matteo Zuppi, che è andato in Ucraina ad incontrare i prigionieri russi detenuti nei campi ucraini. Il pezzo è dell'inviato a Leopoli Giacomo Gambassi. Il Fatto: il cardinale inviato di Leone XIV nel campo vicino a Leopoli incontra militari di diversa provenienza. Pace ai prigionieri, Zuppi in missione in Ucraina visita i soldati russi catturati, il Papa prega anche per voi, la diplomazia della Chiesa tra la liberazione dei bambini rapiti e lo scambio di detenuti. Scrive Gambassi, sotto la pioggia battente, varca i tre portoni blindati d'ingresso, filo spinato, inferriate, chiavistelli, piazzali dove le mura lasciano scorgere solo il cielo. Le torrette di avvistamento danno il benvenuto al cardinale Matteo Zuppi mentre entra nel campo Zakid 1, è uno dei 5 in tutta l'Ucraina dove sono ospitati i prigionieri di guerra che hanno combattuto nell'esercito russo. Visita di quasi 3 ore per portare la vicinanza di Leone XIV a chi è stato catturato sui campi di battaglia, ripete l'inviato speciale del Papa incontrando i detenuti all'interno della colonia penale nella regione di Leone. Il pontefice prega perché la guerra possa finire il prima possibile. E Gambassi ci racconta anche che nella chiesetta, a 2 passi dal cancello principale, si prega con 20 di reclusi, in parte sono cattolici perché originari del Perù, della Nigeria, delle Filippine e del Camerun, a testimonianza del ricorso russo ai mercenari. A Zuppi chiedono corone del rosario e Bibbia da tenere nelle camerate. Ho fatto una sciocchezza, ho firmato un contratto, gli confessa un giovane dalla Colombia, contratto che lo ha fatto cadere nella trappola di Mosca, e un 25enne della Bielorussia gli indica il piede amputato. È stata una mina, però ringrazio il Signore che sono vivo. È il Padre Nostro che conclude la visita con un monito di Zuppi: bisogna che la guerra termini, e la risposta dei prigionieri è una soltanto, amen. Cioè, così sia. Questo è l'approfondimento di Avvenire. Poi non avevamo avuto tempo di leggere l'Osservatore Romano, che apre con una foto molto emblematica del caldo. Nella morsa del caldo, l'ondata di calore record in Europa avrebbe causato almeno 14.000 decessi in più rispetto alla media, e poi dà conto di una bella iniziativa che si sta svolgendo alla Castel Gandolfo, dove il Papa sta facendo le sue vacanze. A Borgo Laudato Si, premi Nobel ed esperti riflettono sull'intelligenza artificiale e la guerra nucleare, per un futuro fondato sul disarmo e su un'economia di pace. E riprendiamo invece i giornali di cui avevamo dato conto all'inizio. Appunto, c'è il Corriere della Sera sulla legge elettorale. Vi avevo detto che c'era l'editoriale di Massimo Franco, l'avviso da cogliere, e scrive Massimo Franco: è probabile che la riforma elettorale voluta dal governo alla fine sarà approvata. La bocciatura dell'emendamento sulle preferenze, tuttavia, rappresenta un segnale da non trascurare. Segna una battuta d'arresto ascrivibile per intero alla maggioranza presieduta da Giorgia Meloni, e sottolinea le difficoltà di tenuta di una coalizione di destra che finora non aveva dato segni di cedimento, nemmeno su temi estremamente divisivi come la politica estera e il sostegno all'Ucraina. La Premier ieri aveva rivolto un invito agli avversari a metterci la faccia, senza usare il voto segreto per cercare di metterla in difficoltà. Un appello caduto nel vuoto, anche perché le opposizioni sapevano che il no alla riforma elettorale è uno dei pochi argomenti sui quali riescono a dimostrare un simulacro di unità. Ma visto quello che è successo nell'aula di Montecitorio, si potrebbe maliziosamente pensare che l'esortazione di Meloni fosse indirizzata anche ad alleati che avevano manifestato un'evidente ostilità nei confronti delle preferenze. Poi il pezzo di Alessandra Rachi invece sul decreto sicurezza, stretta sulla sicurezza, il fermo preventivo esteso ai minori, ci spiega il Corriere della Sera come è articolato il testo. Chi può essere trattenuto prima di un corteo, a chi si vietano i raduni, le nuove misure e l'impatto sui giovani. Quindi il divieto scatta quando 5, il divieto di radunarsi, quando 5 o più persone, anche in gruppo, tengono in luoghi pubblici o aperti al pubblico comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti contro persone o cose. La misura è contestabile a tutti, si chiede il Corriere, può essere disposta nei confronti di chi sia stato già destinatario nei 5 anni precedenti di misure di prevenzione o di provvedimenti a tutela della sicurezza urbana, o sia stato condannato anche con sentenza non definitiva per delitti contro la persona o il patrimonio commessi in luogo pubblico. Si tratta di una norma preventiva, estende la possibilità di accompagnamento e trattenimenti negli uffici di polizia di chi, sulla base di circostanze concrete, tra cui il possesso di oggetti pericolosi o la presenza di precedenti per reati contro la persona o il patrimonio in materia di stupefacenti o di armi, sia ritenuto fonte di concreto pericolo per la sicurezza. Se il fatto è commesso da 5 o più persone riunite, si prevede la possibilità di procedere all'arresto anche nella forma della flagranza differita. La flagranza differita significa l'identificazione nelle 24 ore successive contro appunto le persone identificate, 24 ore successive ai fatti, attraverso l'esame di filmati o altri elementi di prova. Questo era quindi l'approfondimento su il decreto sicurezza. E avevamo poi parlato della intervista invece al fratello di Paolo Borsellino. Questo è il Fatto Quotidiano che ce lo propone. Torniamo all'abuso d'ufficio. Il governo usa Paolo e depista, e dice il Salvatore Borsellino, dice: questo governo ha lasciato libere le mani alle mafie. Paolo strumentalizzato sul 19 luglio è depistaggio. Salvatore Borsellino, siamo all'ultimo anno di legislatura, l'intervista è di Antonella Mascali. Che bilancio fa dell'azione di questo governo in merito alla lotta alle mafie? Ricordiamo che la Premier Meloni è andata a Palermo proprio nei giorni scorsi per inaugurare il posizionamento della macchina sulla quale viaggiava Falcone. Proprio come monito contro la mafia, ha detto: questo governo si sta battendo contro la mafia. Invece il fratello di Paolo Borsellino dice: è stata tutt'altro che lotta alle mafie, questa maggioranza ha favorito la mafia di oggi, una mafia che non spara, una mafia dei colletti bianchi che ha mezzi tecnologici superiori a quelli dello Stato. Questo governo ha cancellato l'abuso d'ufficio, reso inutile il reato di traffico di influenze, disarticolato gli strumenti essenziali per le indagini dei magistrati, come le intercettazioni, addirittura mettendo il tetto dei 45 giorni. In teoria non vale per i reati di mafia, è la domanda, e la risposta di Salvatore Borsellino, appunto in teoria, ma vale per reati attraverso i quali, indagando, si arriva alla mafia. E poi il sistema degli appalti è diventato più facile da infiltrare. La Corte dei Conti è stata messa sotto scacco per i suoi controlli di legittimità. Insomma, oggi la mafia dei colletti bianchi ha le mani libere. È stato distrutto il patrimonio lasciato da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. E poi sull'iniziativa del 19 luglio, sulla quale ci sono molte polemiche, dice: lei è amareggiato per una iniziativa che poi è riuscito a bloccare in vista dell'anniversario del 19 luglio. Lui dice: in aprile, mentre ero in ospedale, Fratelli d'Italia ha provato a impossessarsi del palco in via D'Amelio, che io organizzo ogni anno a mie spese per una rappresentazione teatrale di un'ora con un'intervista immaginaria a Paolo. Per fortuna, parlando con alcuni di quel partito, sono riuscito a far spostare la loro iniziativa altrove. Ogni anno ho permesso che esponenti di Fratelli d'Italia partecipassero alla fiaccolata, ma solo con la bandiera italiana e solo cantando l'inno di Mameli, perché a quello non posso oppormi. Non ho mai voluto la presenza di partiti o di bandiere di partito, e quest'anno ho lanciato un appello alla società civile, quella che ha difeso la Costituzione votando no al referendum, di venire in via D'Amelio. Per i miei problemi di salute ho affidato la gestione della giornata ai giovani del Comitato 23 maggio, quegli stessi ragazzi manganellati perché provarono ad arrivare sotto l'albero Falcone, e grazie a Dio il 19 luglio potrò essere a Palermo anch'io. E il dubbio proprio sulla commemorazione di Via D'Amelio, Damiano Aliprandi dice invece: l'antimafia aliena si prende Via D'Amelio e adotta Albanese. Ci risiamo, dal 17 al 19 luglio Palermo commemora la strage di Via D'Amelio e come ogni anno il palco più sonoro finisce a chi da 30 anni tratta la morte di Paolo Borsellino come se fosse la serie anni 90 di X-File, fatta di entità occulte e deep state. A tenere le fila ci sono sempre gli stessi: Giorgio Bongiovanni con la sua Antimafia 2000, il movimento delle agende rosse, la corrente più dietrologica dell'antimafia, e i soliti magistrati. La novità di quest'anno ha un nome: Francesca Albanese. Ecco, ieri un'ascoltatrice si chiedeva dove ascoltarla. La relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi occupati, martedì 19, interverrà in video nella conferenza La verità oltre l'oblio di Stato, subito dopo Roberto Scarpinato e accanto allo stesso Bongiovanni. L'evento clou porta un titolo che è già un programma: Finché non sapremo tutto. Lo organizzano Our Voice, associazione della figlia di Bongiovanni e il movimento delle agende rosse. E poi il giornale, invece, sulla legge elettorale, il pezzo di Tommaso Cerno: i mostri della palude, mi importa poco se Giorgia Meloni, scrive Cerno, andrà avanti dritta, batterà i pugni sul tavolo e domani sarà un altro giorno, magari con una nuova votazione al Senato. Quel che mi importa è che, come ladri di notte a volto coperto, dei furbacchioni strapagati dagli italiani hanno tradito il governo e gli elettori, votando contro le preferenze senza mostrare nemmeno la faccia. E dunque, ancora una volta, non saranno gli elettori a scegliere chi li rappresenta, ma un rito d'ufficio, una sfilata di peones nelle segreterie di partito. D'altra parte, tutte le leggi elettorali da anni hanno la stessa funzione di un notaio al soldo di chi comanda: certificare chi sale in poltrona in cambio non di idee ma di ubbidienza. E Libero si preoccupa della legge antimaranza: fermo preventivo pure ai minori, la stretta c'è e si vede, il pezzo di Francesco Storace. Soprattutto nell'introduzione del fermo preventivo anche per i minori nelle zone della movida, accesso vietato a chi gira armato, e si vedrà la solita opposizione di una sinistra che appena sente parlare di sicurezza si imbestialisce. Fatto sta che il governo non si ferma e approva norme ancora più improntate alla fermezza contro i delinquenti, ai quali si voleva persino garantire il risarcimento del danno mentre commettevano un reato. Via questa robaccia, la norma scritta da Piantedosi evita almeno questa beffa, ed era ora. Questo è Libero. E poi sempre nelle pagine di Libero abbiamo la replica di Fabio Roia, presidente del Tribunale di Milano, a un pezzo del giornale di Libero che accusava i giudici di essere contro la polizia. E Fabio Roia scrive: gentile direttore, in relazione all'articolo di Micaela Fanelli apparso sul Libero il 7 luglio 2026 dal titolo Milano, i giudici disarmano la polizia, non si arresta con la forza, preme a sottolineare alcune considerazioni a difesa dei principi costituzionali della responsabilità penale individuale e della legittimità dell'operato delle forze di polizia. Come sempre si tenta di creare una contrapposizione tra forze di polizia e magistrati, istituzioni che svolgono con attenzione e senso del dovere le attività proprie loro demandate dalla legge. Le sentenze non analizzano categorie professionali, ma singoli fatti, e nella vicenda in esame l'articolista ha travisato il senso della motivazione della sentenza, contrapponendo momenti della stessa per farla apparire illogica e persecutoria nei confronti della polizia di Stato. Il mio ruolo non mi consente di accettare questa contrapposizione come se esistesse una magistratura che per forza deve stare a favore o contro la polizia di Stato. Il dovere dei giudici è quello di giudicare singoli comportamenti in relazione a fatti, prove e legittimità delle condotte. Ogni altra considerazione appartiene a strumentalizzazioni demagogiche e politiche che necessariamente devo respingere. Distinti saluti. E poi ancora dicevamo il Mario Roggero, il gioielliere che si difende bene sui social, questa è la, la considerazione del Tempo che ne parla con un articolo di Domenico Giordano. Mario Roggero nel 2021 durante una rapina reagì e uccise due malviventi. L'uomo, che ha 72 anni, è stato condannato in appello a 14 anni e 9 mesi, ha postato video da milioni di like sulla sua vicenda. E naturalmente il Tempo lo difende. E abbiamo invece il Manifesto del governo securitario, carceri oltre ogni limite, ma al peggio non c'è fine. Carcere oltre ogni limite e decenza, lo testimonia l'Alleanza per l'articolo 27, che in un giorno porta in visita 350 persone in 37 istituti penitenziari. Ondata di giovani nelle carceri per adulti e ora subito un provvedimento di clemenza. Ma il governo insiste e vara l'ultima norma bandiera con un DDL anti-Maranza. Su Repubblica, proprio su questo, l'avevamo detto in apertura, c'è l'intervista a Gianluca Guida, 30 anni tra i ragazzi di Nisida, il carcere minorile. Dice così, li racconto oltre mare fuori, l'intervista è di Concita Sannino. Gianluca Guida, storico direttore del carcere minorile, ha scritto il libro Guerrieri, li ho aiutati a lasciare l'armatura. E parlando proprio del DDL sicurezza, la domanda è: le ricette di questa destra come le trova per questi ragazzi? E lui risponde: le risposte di pancia securitarie non servono e fanno danni. Dall'altro lato, a sinistra, c'è stato qualche cesso opposto. Ma una cosa è certa, la giustizia minorile non si può smantellare, ce la invidiano nel mondo, è un patrimonio italiano. E, dopo 30 anni la sua... è una guerra persa? La risposta: non so se ho mai vinto, non importa. Ci siamo stati, ci siamo seduti accanto senza necessariamente chiedere spiegazioni, senza chiedere a un guerriero di essere forte, ma insegnandogli a stare in un silenzio che vuol dire cura e non paura. Questa è la pedagogia di Nisida. E racconta anche i momenti più bui. C'è stato un clima da balia parigine durante lo scontro fra ragazzi di cultura diversa, venivano dalle stesse periferie del mondo, ma un Dio, una lingua diversa. Abbiamo avuto un momento di enorme difficoltà di fronte alle cosiddette paranze di bambini. Ancora oggi gira moltissimo sui loro smartphone il docu di Repubblica di Emanuele Sibillo, per loro un eroe ucciso a 19 anni da leader carismatico. Lo abbiamo usato per lavorarci, tanti hanno in comune con lui anche un'altra cosa: dare poco valore alla vita e volersi eternare, avere i figli presto. Però appunto il direttore di Nisida, del carcere di Nisida, dice che hanno tante paure nascoste, alla fine non temono neanche la morte, ma bisogna lavorare accanto a questi ragazzi. E domani sulla legge elettorale, la sconfitta dell'arroganza è l'occasione da non perdere, l'editoriale di Emiliano Fittipaldi. La sconfitta politica e personale è sanguinosa, Giorgia Meloni ha perso malamente e non su un dettaglio, sul cuore della legge truffa con cui sperava di scegliersi il prossimo Parlamento. L'emendamento sulle preferenze è stato bocciato a scrutinio segreto per un solo voto, 187 sì contro 188 no. Meloni aveva invitato tutti a metterci la faccia. Alla fine ce l'ha messa lei, ma è stata sfiduciata proprio dai suoi. Non è una disputa tecnica. Meloni aveva trasformato il voto in una sfida personale per provare a salvare una riforma orrenda. Il Maronellum cancella infatti i collegi uninominali, assegna un premio abnorme alla coalizione che arriva al 42% e, come sfregio alla Costituzione e ai poteri dei presidenti del Presidente della Repubblica, prevede l'indicazione del candidato premier nella scheda. E Fittipaldi spiega che è una legge scritta con un solo intento, nemmeno mascherato: consegnare alla destra una super maggioranza con cui provare non solo a governare nella prossima legislatura, ma a eleggere in solitaria le figure di garanzie istituzionali, quella del Colle in primis. L'invocazione alla stabilità dopo quasi 5 anni di dominio ininterrotto è risibile. Il mantra nasconde solo il vecchio vizio dei governi uscenti, anche di sinistra, di cambiare le regole prima dell'inizio della partita, perché il risultato possibile con le vecchie norme non piace più. E poi La Stampa. Sono gli approfondimenti appunto di Chiara Saraceno sugli anziani, più anziani assistiti a casa, vertice nazionale a Torino. Però Chiara Saraceno dice: l'assistenza alle persone non autosufficienti, anziane e non, non può essere basata su un modello unico, ma deve essere integrata, flessibile e personalizzata, perché i bisogni sanitari, relazionali e assistenziali variano nel tempo e da persona a persona, a seconda delle cause e modalità della non autosufficienza e delle risorse relazionali su cui contare. La sociologa spiega che servizi come l'assistenza domiciliare, i centri diurni aiutano sicuramente a mantenere l'equilibrio fra fragilità e permanenza nel proprio ambiente, aiutano anche i più spesso le caregiver familiari, perciò vanno sviluppati e generalizzati. Ma l'equilibrio può rompersi definitivamente o temporaneamente se uscire di casa diventa troppo difficile o i bisogni aumentano e richiedono assistenza costante e intensiva. Anche l'assistenza più amorosa e più efficace non sempre può contrastare l'aggravamento della non autosufficienza o le conseguenze di una malattia o di un incidente improvviso, specie per le persone anziane più fragili. Parla del piano nazionale per la cura della fragilità e della non autosufficienza 2025-2027, approvato tardivamente nel giugno scorso, rivolto principalmente alle persone con disabilità fino a 70 anni e solo in via provvisoria viene esteso agli anziani, senza che tuttavia vi sia un'attenzione specifica ai loro bisogni. Inoltre, benché il piano abbia migliorato i criteri di ripartizione del fondo per la non autosufficienza e lo abbia incrementato, proseguendo sulla strada iniziata dal governo Draghi, l'integrazione tra sanitario, sociale ed economico resta un principio enunciato più che praticato, e quindi chiede che ci sia anche una migliore programmazione. E poi, anche questo è un pezzo che ha solo La Stampa, c'è il reportage di Flavia Amabile, inviata a Tartus in Siria, sulle donne della minoranza di Assad perseguitate dopo i sequestri, nozze forzate a centinaia di chilometri da casa, se usciamo rischiamo di essere rapite, il terrore delle alawite nella nuova Siria. Le alawite le ha incontrate Flavia Amabili, sono una minoranza sciita e le ragazze, diciamo, hanno bisogno di farsi scudo dalla luce del sole, dalle persone che affollano strade e mezzi pubblici per sentirsi al sicuro fuori dalle loro case. Però si incontrano, studiano, anche se denunciano il governo non fa nulla per proteggere noi e le nostre figlie, a loro la nostra paura fa molto comodo, ma hanno creato un centro dove vedono film e studiano in gruppo. Gli estremisti al potere non perdonano i vestiti occidentali e il mancato uso del velo. Quindi il governo appunto non fa nulla, ci lasciano parlare in queste stanze perché pensano che non contiamo nulla, a noi non importa, qualunque cosa accadrà sappiamo proteggerci da sole. È un reportage di una pagina intera molto interessante. E poi ancora abbiamo un pezzo dal Foglio, avevamo detto lezioni di Mattarella ai finti pacifisti, riparla della presenza di Mattarella alle celebrazioni per la rivoluzione francese, il capo dello Stato sfila con Macron e con l'Ucraina, lo schema è sempre quello, ma da ieri c'è qualche elemento in più per smascherare la truffa, funziona sempre così, se si arma la Russia è difesa, se si arma l'Europa è aggressione, se si arma la Russia è reazione, se si arma l'Europa è provocazione, se si arma la Russia è protezione, se si arma l'Europa è escalation. I formidabili fotogrammi che arrivano dalla parata militare di ieri a Parigi in occasione del 14 luglio, in occasione della festa nazionale francese, aiutano a compiere un passo necessario per provare a ricalibrare l'immagine di un mondo al contrario, all'interno del quale gli aggrediti diventano aggressori, gli aggressori diventano aggrediti, i nemici dell'Occidente diventano agnellini e l'Occidente che prova a difendersi diventa arcigno, provocatore, illiberale, minaccioso. Emmanuel Macron ha scelto con saggezza di trasformare la festa nazionale francese in una dichiarazione politica sull'Europa, mettendo insieme alle forze militari del proprio paese quelle dei paesi della coalizione dei volenterosi, compresa l'Italia, e quelle ovviamente straordinariamente dell'Ucraina. La centralità militare della Francia anche qui non è solo simbolica, ma è pure fattuale, quindi fa riferimento alla presenza sia di Mattarella che di Zelensky. E poi l'altra voce, il quotidiano nazionale diretto da Alessandro Barbano, preferenze Meloni battuta. L'emendamento di Fratelli d'Italia bocciato alla Camera per un voto, la Premier ha vinto la palude, il pezzo di Claudia Fusani. Duro colpo per il governo Meloni, l'emendamento sulle preferenze viene respinto con il voto a scrutinio segreto della Camera, 188 contrari, 187 favorevoli. Significa circa 30 voti contrari e decisivi provenienti dai banchi della maggioranza. Alla comunicazione dell'esito del voto scoppia la bagarre in aula, le opposizioni che invocano le elezioni e la maggioranza rivendica di aver messo la faccia su un provvedimento che, secondo i proponenti, avrebbe contribuito a riavvicinare elettori ed eletti. E l'editoriale affidato a Percival Bartlebutt, centrodestra da ripensare, un dovere ineludibile. Le conseguenze non sono facilmente prevedibili, ma il significato è stato chiaro fin da subito, fin da quando il primo voto segreto in aula ha mandato sotto il governo, non su un punto secondario della nuova legge elettorale, ma su una questione ampiamente dibattuta e politicamente assai controversa, quella legata al voto di preferenza. Prima ancora di essere una questione giuridico-costituzionale legata al senso e alla funzione della rappresentanza politica, al rapporto fra eletto ed elettore e alla qualità della partecipazione democratica, le preferenze sono state nei primi anni 90 il grimaldello che ha scardinato la Prima Repubblica e aperto le porte all'infinita transizione politica del Paese. Reintrodurle significava mettere un punto, segnare una ripartenza, chiudere una lunga stagione e dimostrare di voler ricostruire dalle fondamenta il rapporto di fiducia tra le istituzioni e la qualità della partecipazione democratica. Le preferenze sono state nei primi anni 90 il grimaldello che ha scardinato la Prima Repubblica e aperto le porte all'infinita transizione politica del Paese. Reintrodurle significava mettere un punto, segnare una ripartenza, chiudere una lunga stagione e dimostrare di voler ricostruire dalle fondamenta il rapporto di fiducia tra le istituzioni

0: delle preferenze, perché il capolista resta bloccato mentre si possono scegliere tre altri candidati fra i sei seguenti, quindi sono sette in totale scelti dalle segreterie dei partiti. Un capolista è bloccato e fra gli altri sei i cittadini avrebbero potuto scegliere le loro preferenze. E il Mattino, dicevamo, apre invece sulla il nuovo tecnico del Napoli, l'opera Allegri, perché il CT è stato presentato nella sontuosa cornice del San Carlo. Il cavallo di razza vuol solo vincere, questo è il commento di Bruno Maiorano. Altro che Alma, rigorosamente con la C aspirata alla Livornese, Massimiliano Allegri ha già fretta di salire in sella al suo nuovo Napoli e puntare dritto verso il futuro. Nella magica cornice del palco del Teatro San Carlo non si nasconde dietro al sipario, ma si mette in mostra senza troppi giri di parole. Il Mattino ha poi anche una foto di George Clooney con la moglie. Giorgia Mal, giro in taxi, scoperto e tramonto dallo yacht, Clooney, vita caprese. E il Messaggero invece ha il racconto di quello che è successo ieri in aula di Mario Aiello, l'eterno ritorno dei cecchini. Indro Montanelli li chiama gli onorevoli Lupara e ieri mattina all'ora di colazione alla buvette un gruppetto di meloniani appunto ha impallinato il governo, fa questo lungo racconto. Dice, ieri all'ora di colazione un gruppetto di meloniani conversava così: Giorgia fa bene ad andare avanti sulle preferenze, ma speriamo che gli altri non imbraccino i fucili. L'aspetto impressionante del revival dei cecchini d'aula è che loro sembrano sbucati dal passato della Prima Repubblica per abbattere le preferenze, che sono un grande classico in qualche modo rispolverato proprio della Prima Repubblica. In 31 hanno sparato nascosti nell'anonimato e divampano le accuse incrociate, come accade da sempre dopo una mattanza parlamentare. I leghisti si difendono, stamane racconta Calderoli ai suoi: ho visto la processione di deputati di Fratelli d'Italia che andavano dai loro dirigenti dicendogli fermatevi, le preferenze sono uno schifo. E i meloniani, il carroccio ha messo i cannoni ma senza mostrare la faccia. Racconta Mario Aiello: dai famosi 101 di Prodi a quelli che impallinarono Marini, un grande classico delle cronache in aula. Tutti da decifrare i prossimi passi, a partire dallo Stabilicum con premio di maggioranza e poi l'irritazione di Meloni. Francesco Becchis parla dei timori sul logoramento. Noi per il momento ci fermiamo qui, la rassegna di oggi è terminata, ora è il momento di Filo Diretto, vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Anna Chiara Valle, inviata e vaticanista del settimanale Famiglia Cristiana, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di Prima Pagina.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
2: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Sofia, perché si chiamano onde radio?
5: Sofia, è vero che Edgar Allan Poe aveva paura del buio?
4: Sofia, cosa sono i bitcoin?
5: Sofia, in che modo le balene comunicano tra loro?
4: Sofia, la libera enciclopedia di Radio 3.
5: Per te, ora, da guardare su RaiPlay e da ascoltare su RaiPlay Sound.
4: Sofia, la libera enciclopedia di Radio 3.

0: Per intervenire e porre domande ad Anna Chiara Valle, inviata e vaticanista del settimanale Famiglia Cristiana, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
1: Eccoci al filo diretto con voi, abbiamo già la prima telefonata, pronto?
2: Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Gerardo, chiamo da Venga. Volevo intervenire su quello che è successo sulla legge elettorale. Ora lo scandalo, comunque diciamo, non è il fatto che sia stata bocciata attraverso i franchi tiratori. Il vero vulnus è il cosiddetto premio di maggioranza assegnato in maniera incredibile a chi ottiene il 40% dei voti, se questo è, se passa la legge. Ed è l'altro giorno c'era una signora che era intervenuta sul significato delle parole. Ecco, mi spiega perché si chiama il premio di maggioranza per una minoranza che ottiene la maggioranza? Occorrerebbe chiamarlo premio di minoranza innanzitutto. In secondo luogo, un po' di secoli fa, circa due secoli fa, Tocqueville prima e John Stuart Mill dopo misero in guardia sui pericoli della degenerazione della democrazia attraverso quella cosiddetta tirannia della maggioranza. Se fossero vivi oggi probabilmente parlerebbero di pericolo della tirannia della minoranza, con buona pace per quanto riguarda il principio democratico, ma anche l'articolo 48 della Costituzione, quello che prevede che il voto sia uguale. Io se voto per la coalizione che vince manderò in Parlamento molti più rappresentanti di quelli che invece non hanno ottenuto la cosiddetta minoranza. E in secondo luogo, i franchi tiratori non sono dei cecchini. Secondo me rispondono all'articolo 67 della Costituzione, quello che vieta il vincolo di mandato. I rappresentanti rappresentano la nazione, non il partito, che da tre anni vota massicciamente e in maniera compatta tutto quello che passa al governo.
1: Sì,
2: e con questo la saluto e l'ascolto.
1: Sì, grazie della riflessione, sono perfettamente d'accordo con lei. Le minoranze non stanno governando in Italia da tanto tempo, però non è una novità, ricordiamo anche con il sistema elettorale precedente, quelli che hanno la mia età ricorderanno quanto il Partito Socialista di Craxi, che era minoritario rispetto alla Democrazia Cristiana e al Partito Comunista, quanto però fosse decisivo per la composizione del governo e quindi quanto da una minoranza riuscisse a condizionare i partiti che avevano più voti. E questa legge elettorale che si va affermando, appunto ieri c'è stato lo stop sull'emendamento, però il testo base non prevedeva le preferenze. Ieri la maggioranza si è affrettata a dire che sul testo base non ci sono crepe. Il testo base però prevede molti profili che bisognerà vedere poi se passeranno anche il vaglio della Corte Costituzionale, perché indicare il Premier senza che questo possa essere indicato dal Presidente della Repubblica è di fatto una violazione della Costituzione. E poi, come diceva lei, c'è anche il premio di maggioranza o il premio di minoranza, come suggerisce di chiamarlo, che effettivamente dà una maggioranza schiacciante di seggi in Parlamento che non corrisponde poi alla reale rappresentanza del Paese. E bene ha fatto a ricordare anche che la nostra Costituzione vieta i deputati non hanno vincolo di mandato, senza vincolo di mandato, recita la Costituzione, e quindi effettivamente non devono rispondere al partito ma devono rispondere agli elettori, e quindi in coscienza si sono sentiti di bocciare questo emendamento. Peraltro, ricordo, era un emendamento, tanti hanno sottolineato che era una fake news quella della reintroduzione delle preferenze, sulla quale tanto la Meloni ha poi commentato, no? Dicendo, ecco, l'opposizione non vuole ridare la parola ai cittadini. In realtà i cittadini avevano ben poco da scegliere, perché il capolista era comunque bloccato, poi si potevano scegliere tre candidati alternando maschio femmina, però su una lista totale di 7, quindi il primo bloccato, e 3 su 6 decisi comunque dalle segreterie dei partiti, quindi non c'era molta possibilità di scelta per gli elettori. E andiamo con un'altra telefonata, pronto?
3: Buongiorno, sono Maria Chiara e chiamo da Cagliari. Vorrei intervenire in merito alla denominazione legge anti-Maranza, a parte che è una parola che non è una parola, diciamo, universalmente dal significato noto, se non per questioni mediatiche. Voglio dire, non siamo tenuti a sapere cosa significhi Maranza in una regione che non sia la Lombardia. A me mi pare che sia una espressione dialettale, il che non è un problema, ma insomma la legge si presume sia nazionale. Questo che commento, forse un po' ironico, mette in luce il fatto che si tratta di norme fatte proprio ad personam, e mi pare questo contraddica un po' anche lo spirito di quella che deve essere la legge penale e l'approccio che ha questo governo verso la regolamentazione di quello che è l'ordine pubblico, ma anche la convivenza civile. Si procede sempre per emergenze e con norme che fanno riferimento sia nel nome ma soprattutto nella sostanza a categorie di persone. Legge anti-Maranza, mi ricordo il primo provvedimento normativo emanato dal governo con decretazione d'urgenza, una norma penale anti-rave. Mi chiedo a quando una legge antipovero. E questa cosa si nota anche nella vita dei consigli comunali, perché seguo un po' la vita anche in passato, insomma, della mia città, e spesso ci sono esponenti politici della stessa, che appartengono alla stessa parte politica di questa maggioranza, che insomma vogliono intervenire contro, per esempio, chiede l'elemosina, contro questo o quell'altro. Mi ha colpito recentemente in un incontro pubblico sentire un magistrato dire che l'applicazione di queste norme mette gli operatori di giustizia, appunto anche nei tribunali, di fronte ad una concezione del diritto fatta in modo così schematico nei confronti di singoli gruppi di persone, appunto i migranti, i poveri, gli emarginati, i disadattati, ed è un concetto quasi poliziesco del diritto penale, cosa che non è normale e alla quale ci stiamo abituando. Aggiungo anche che l'espressione Maranza è spregiativa, mi pare di capire, per il significato che assume. Questo non significa che non si debbano prendere provvedimenti di ordine pubblico per garantire a tutti la sicurezza dei luoghi pubblici, ma io credo che le norme e gli strumenti che le forze dell'ordine hanno a disposizione siano già sufficienti. Ecco, non sono un'esperta, però sono una cittadina e mi piacerebbe che noi cittadini fossimo chiamati tali e non Maranza, poveri, migranti e così via. Ecco, mi pare una concezione anche della legge abbastanza triste e limitata, e non credo che questo sia un sofisma o un atteggiamento così un po' elitario. Credo che abbia a che fare con la sostanza del diritto e del diritto penale. Grazie per l'attenzione.
1: Sì, ha ragione, sì, è una parola che nasce in Lombardia. Stavo cercando prima, ma non riesco a trovarlo. C'era uno dei quotidiani che spiegava come nasce il termine, probabilmente da una crasi fra marocchino e Zazà, diventato poi Maranza. e hanno delle caratteristiche precise, si riconoscono per l'abbigliamento, no? Hanno tute firmate, scarpe da ginnastica appariscenti, marsupi, catenine, hanno questo atteggiamento provocatorio. E, però ha ragione a dire queste leggi, prima appunto contro i Marazza, contro gli immigrati considerati tout court dei delinquenti, contro la Movida hanno detto, quindi non solo Maranza ma anche la Movida, come dice lei, contro i poveri molte normative già ci sono, contro i senza dimora, e effettivamente è un approccio securitario che non aiuta a affrontare il problema. Nessuno si è chiesto, nel formulare questo nuovo decreto sicurezza, chi sono questi ragazzi, perché sono in strada, quali sono le loro famiglie, perché hanno un atteggiamento così sfrontato. Quindi nessuno minimizza il pericolo. Chiunque di noi va in giro di sera non solo in quartieri periferici ma anche al centro delle grandi città, può imbattersi in queste squadre di ragazzi che sono pericolosi effettivamente. Però perché sono lì? Chi li intercetta? Quali strumenti educativi ci sono? Il fermo preventivo che ipotizza il nuovo decreto sicurezza porta poi a che cosa? A metterli in un carcere minorile e a farli diventare ancora più delinquenti rispetto alla propensione che stanno dimostrando adesso? Oppure intercettano degli educatori, c'è qualcuno che si prende cura di loro, c'è qualcuno che gli mostra una strada diversa? Di tutto questo non si parla nel decreto sicurezza. C'è questo approccio securitario che sembrerebbe solo una propaganda per aumentare i voti, e qualcuno ipotizza la Meloni si sente scavalcata a destra da Vannacci e quindi corre ai ripari cercando di mostrarsi più intransigente rispetto al generale. Però non è una legge che in realtà risolve il problema del disagio giovanile. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Buongiorno, sono Daniela da Torino. Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: L'argomento è lo stesso. Vorrei allargare il discorso rispetto a quello che ha detto Maria Chiara, che mi trova perfettamente d'accordo, ma il discorso qua a Torino lo sentiamo particolarmente. Allora, appena ho sentito parlare di questo, già la parola Maranza mi ha sempre fatto... mi ha sempre dato un grandissimo fastidio, appunto, per come viene usata, dal persone del governo. Sentire di un decreto anti-Maranza è come se avessi sentito negli anni 70 un decreto anti-Terroni. Allora, stiamo veramente parlando di un razzismo sempre più sdoganato. Io questo l'ho già detto e non lo sopporto più. Io non sopporto che ci sia questo razzismo, perché i Maranza sono appunto i marocchini, sono gli algerini. Qua a Torino c'è già un processo contro questi ragazzi, ci sono dei minorenni in carcere, sono stati in carcere 6 mesi per disordini nelle manifestazioni. In questo momento c'è un processo in cui si cerca di sottolineare eventuali loro appartenenze ad Hamas. Allora, vorrei proprio allargare il discorso in questo. Questa attenzione verso questi Maranza e verso i minorenni, perché non dimentichiamo che stanno cercando di colpire i minorenni oltre che i maggiorenni, è tutto nato dalle manifestazioni che hanno fatto molta paura. Molta, molta paura, perché finché si trattava di manifestare sul clima, alla fine si pigliavano solo in giro i ragazzi, o si sono risvegliati i ragazzi che carini. Quando hanno iniziato a colorare qualche quadro senza fare danni, già delinquenti. Ma quando hanno iniziato a manifestare per la Palestina e sono diventati tanti, da pochi che erano, e incredibilmente si sono uniti anche i Maranza, ma forse perché sono medio orientali come quelli che vengono ammazzati in Palestina? È così strano che si siano uniti a una causa che sentono più vicina forse che noi? Allora si è iniziato a colpire duro, perché questo è successo. Andate a vedere quanti ragazzi, ragazzini sono finiti in galera quanti hanno le misure cautelari di minorenni, e questi Maranza sono più colpiti degli altri, perché qua il processo è contro di loro, quindi se sono processi razziali, ma stiamo scherzando? Ma dove stiamo andando a finire? Opposizione, svegliatevi, sì. Svegliatevi, parlate chiaro, dite sì. No.
1: Grazie, grazie per questo accorato intervento. E mi associo a quello che sta dicendo. Le carceri si stanno riempiendo di minorenni, qualcuno poi finisce anche nelle carceri per adulti, con le conseguenze che quindi tutti possiamo immaginare. Come dicevo prima, nessuno si sta preoccupando di chi sono e di come accompagnare questi ragazzi. La nostra Costituzione parla chiaro, anche la civiltà che ha sempre avuto l'Italia su questo terreno parla chiaro. Distorcerla con i nuovi decreti sicurezza per un pugno di voti in più ci fa davvero fare un passo indietro. Sono norme che non risolvono la sicurezza. Abbiamo visto con il perpetrarsi di questi decreti sicurezza che in realtà la criminalità non è diminuita, mentre era diminuita negli anni precedenti. E quindi non risolve il problema della sicurezza, non dà un futuro a questi ragazzi, non contribuisce ad integrare quelli che non sono italiani, ghettizza gli italiani di seconda generazione e quindi alla fine crea più problemi di quanti ne risolva, anzi secondo la mia opinione non ne risolve alcuno, è solo un contentino per sentirsi più al sicuro ma non esserlo poi nella realtà. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
5: Buongiorno, buongiorno, sono Michele, chiamo da Trani e lo faccio per un... Buongiorno a lei, sono Michele, dicevo, chiamo da Trani e lo faccio per esortare tutti, a partire da me stesso, a fare di più, a fare tanto di più per scongiurare tragedie. Un'altra tragedia si è verificata in questi giorni nella mia città. Un sedicenne si è suicidato. E allora domando a lei, a tutti, come scongiurare questa fragilità emotiva? Come aiutare i ragazzi a difendersi da bullismo e cyberbullismo? A difendersi da altri contatti malefici online nei quali si imbattono facendo uso purtroppo superficiale del cellulare? Le stesse delusioni d'amore non dovrebbero portare a tanto. Facciamo presto. Grazie, l'ascolto
1: sì, grazie,
5: per radio.
1: Sì. Grazie a lei. Ieri leggevamo un commento di Pellai proprio sull'uso dei social e dei cellulari per i minorenni. Pellai plaudiva all'iniziativa dell'Unione Europea di limitare l'uso di questi strumenti, però oltre alla limitazione nell'uso di questi strumenti occorre sicuramente affiancare i ragazzi con progetti, con cura, offrendogli anche delle alternative. Con Famiglia Cristiana nei giorni scorsi siamo andati a raccontare un campo cosiddetto detox, cioè i ragazzini vengono portati, lasciano il cellulare e si dedicano ad altre attività, laboratori di pace, attività sportive soprattutto, e dopo i primi giorni di spaesamento sono ben felici di integrarsi gli uni con gli altri, e quindi il commento è: si toglie il cellulare ma si deve dare qualche altra cosa. Purtroppo i ragazzi vengono lasciati soli, tanti si confidano addirittura con l'intelligenza artificiale, confidano le loro delusioni, i loro drammi, dalle ultime ricerche anche di Telefono Azzurro si vede quanto l'intelligenza artificiale alla fine li assecondi anche nelle loro criticità. Dalle ricerche emergeva che quanti esprimono desideri o intenzioni suicidarie vengano addirittura aiutati dall'intelligenza artificiale a trovare i modi per farla finita. Però se un ragazzino si confida con l'intelligenza artificiale, forse perché non ha trovato vicino degli adulti attenti ad ascoltare. Quindi l'invito è questo: genitori, famiglie, educatori, parrocchie quando i ragazzini vanno in parrocchie, centri sportivi, cioè l'occhio degli adulti dovrebbe essere un occhio attento a scorgere, non solo a scorgere i segnali di disagio, ma anche prima che sorgano dei segnali di disagio, aiutare i giovani ad affrontare le paure. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, chi è in linea?
6: Pronto?
1: Sì.
6: Ah, ecco, sono io. Buongiorno, sono Maria Grazia di Brescia. Da persona non addentro a tutti i meccanismi un po' farraginosi delle leggi elettorali, mi è sorta una domanda dopo la votazione di ieri in Parlamento. Appunto da cittadina comune, che senso ha ormai andare a votare se i candidati sono scelti dai capi partito? E si sa bene, non vorrei essere maliziosa, però non sempre magari per qualità e merito. E noi italiani, cittadini normali, non possiamo almeno avere l'impressione di poter avere una qualche voce, una possibilità di scegliere persone a noi vicine per ideologia e per programmi? Anche perché mi è sorto diciamo questo dubbio, anche perché leggendo quello che la senatrice Sandra Zampa del PD recentemente aveva fatto un appello al PD appunto per cercare di incentivare, ma comunque ripristinare le preferenze, ma a quanto pare non è stato accolto questo appello. Ecco, la mia domanda è questa: l'impressione che abbiamo noi cittadini di poter partecipare effettivamente, nonostante le limitazioni che diceva il primo ascoltatore che ha telefonato, che comunque anche nella scelta delle preferenze il nostro potere, diciamo tra virgolette, è limitato. Perché questa preferenza è stata così bocciata, diciamo così? Ecco, una domanda che mi pongo, e se lei, che è più esperta sicuramente dentro le cose della politica, mi piacerebbe una sua risposta. La ringrazio, l'ascolto per radio è stato gentilissimo.
1: Grazie, allora. Grazie a lei. Allora, ricordiamo, le preferenze furono tolte a furor di popolo perché si diceva che in questo modo si sarebbe evitato il clientelismo. Perché le persone votate appunto erano molto vicine al territorio e quindi ci poteva essere il voto di scambio. Si è visto però con il passare degli anni e delle tornate elettorali che il non poter esprimere le proprie preferenze ha allontanato sempre di più gli elettori dalle urne, proprio perché la politica appare distante. Personalmente sono favorevole alle preferenze, non però alle preferenze come erano state introdotte dall'emendamento Meloni, perché erano effettivamente false preferenze. Si dava al cittadino l'impressione di poter votare i propri, ma in realtà era una scelta fra sei persone decise dalle segreterie dei partiti, quindi non una vera lista come era nella legge elettorale, che prevedeva il proporzionale e prevedeva le preferenze. E poi ci sono tante altre cose che andrebbero riviste nella nuova legge elettorale che si vuole approvare. Il primo ascoltatore riprendeva il tema del premio di maggioranza eccessivo, Peraltro la stabilità secondo me non è un valore assoluto, perché il valore di un governo si misura dalla qualità delle azioni che fa, non dalla durata. Può durare anche tanto, ma non essere il migliore dei governi. I governi della Prima Repubblica duravano probabilmente poco, però la Prima Repubblica ha messo in piedi il Servizio Sanitario Nazionale, ha fatto la riforma del diritto di famiglia, cioè ha dato all'Italia una prospettiva di crescita, di sviluppo, di coesione sociale e di attenzione al bene comune che i governi successivi non stentano a dare. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
7: Buongiorno, Gianni da Verona.
1: Buongiorno.
7: Senta, davanti al caldo torrido di questi giorni, dovuto ormai assodato ai cambiamenti climatici per colpa dell'uomo, mi fa specie il silenzio assordante del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il cui ministero, anziché agevolare la necessaria e urgente transizione energetica, cerca non di agevolarla, ma di ostacolarla. Ho leggevo l'altro giorno su Avvenire, qualche giorno fa, che il GSE afferma che ci sono 40.000 domande di nulla osta di comunità energetiche rinnovabili ferme ai ministeri. Cosa ne dice a proposito?
1: Che è stato osteggiato il passaggio al green. Molti esponenti di questo governo sono negazionisti, come lo sono stati sul Covid, lo sono sui cambiamenti climatici, e quindi le scelte sono conseguenti. Non si investe più sulle rinnovabili, si investe pochissimo sulle macchine elettriche, e quindi sì, ci sono molti provvedimenti che sono fermi, nonostante sia sotto gli occhi di tutti il cambiamento climatico. Ci sono molte persone che però si lanciano in analisi e in scorse storiche per dire che tutto sommato anche nei secoli scorsi si erano verificati fenomeni di tanto caldo, fenomeni estremi, e quindi invece che affrontare i problemi si cerca di minimizzarli. Quindi sono d'accordo con lei, bisognerebbe sbloccare tanti provvedimenti e andare di corsa verso una conversione ecologica. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Buongiorno, sono Giuseppe da Roma. Intervenivo soltanto per dire, riguardo il caso del gioielliere Casparato, che la difesa non è sempre legittima, che quando ci si difende, quando si usa un'arma per colpire un ladro, uno che offende, non è, è una perdita dello Stato, una sconfitta dello Stato, perché questo avviene soltanto quando non si ha fiducia nelle istituzioni, nella magistratura, nella forza dell'ordine, che ci si vuole fare giustizia da soli e non si vuole aspettare, non c'è tempo, c'è sfiducia. E questo è quando ci sono le forze politiche che perseguono questa strada, che la difesa è sempre legittima, non credono essi stessi nelle istituzioni che essi rappresentano. Questa è una cosa che per me è sconvolgente. Solo per dire questo.
1: Sì, la ringrazio per la riflessione. In realtà il gioielliere è stato condannato proprio perché non gli è stata riconosciuta la legittima difesa. Era stato condannato a 17 anni in primo grado e poi a 14 in secondo, perché è stato riconosciuto lo stato soggettivo di paura, era stato aggredito, ricordiamolo, nella sua gioielleria insieme con la moglie e la figlia, che erano state minacciate, maltrattate. Non è stata riconosciuta però la legittima difesa, perché i ladri stavano scappando e lui li ha rincorsi e li ha freddati. Due sono morti e uno è rimasto ferito mentre stavano scappando, quindi il pericolo non era più attuale, immediato, come la legge prevede per la legittima difesa. Quindi la legittima difesa non è stata riconosciuta, è stato condannato a 14 anni. Adesso c'è l'ultimo grado di giudizio che oggi dovrà sancire se confermare o meno la pena oppure se rinviare di nuovo tutto. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Buongiorno dall'Aquila.
1: Non ho sentito il suo nome.
9: Anna dall'Aquila.
1: Sì. Mi dica.
9: Allora, vorrei partire dalla semplice e tragica constatazione che viviamo bassa macelleria. Basti pensare a quello che accade in Palestina, ma non è di questo che voglio parlare. Voglio parlare del fatto che forse proprio perché viviamo tempi di bassa macelleria ci stiamo, come dire, assuefacendo all'idea dei massacri. Fatto sta che ci siamo completamente dimenticati che in questi giorni cade l'anniversario del genocidio di Srebrenica, quando nel 1995, durante la guerra nella ex Jugoslavia, furono trucidati più di 8.000 bosgnacchi, cioè bosniaci musulmani, con la duplice responsabilità del generale Ratko Mladic e delle truppe olandesi che avrebbero dovuto proteggere la zona di Srebrenica. Io ricordo ancora l'orrore di quei giorni e questo orrore mi è rinnovato attualmente, appunto, dal genocidio palestinese. Ma come mai siamo così pronti a scordarci dei segnali terribili che la storia ci trasmette? Era questa la mia domanda.
1: Sì, è una domanda che mi faccio anch'io, ed è proprio questa mancanza di memoria che rende possibili le stragi e i genocidi. La mancanza di memoria anche di quello che è accaduto e dei progetti a lungo termine che si mettono in campo, pensando proprio alla situazione in Palestina. Prima ancora dell'assassinio di Rabin, Netanyahu e Ben Gvir, il ministro della difesa israeliano, attaccavano costantemente Rabin. Ben Gvir riuscì a prendere il fregio della macchina di Rabin e dichiarò: come siamo arrivati alla sua macchina, arriveremo a lui. E poi Rabin fu ucciso. Netanyahu e Ben Gvir ce l'avevano con Rabin perché aveva firmato gli accordi di pace con Arafat, ricorderete, erano stati anche insigniti del Nobel, e proprio per smantellare quegli accordi partì un lungo processo che adesso stiamo vedendo attuare. All'epoca, quando Netanyahu era all'opposizione del governo di Rabin, sono reperibili anche su internet i discorsi di allora, interveniva in Parlamento dicendo che bisognava assumere i lavoratori filippini in modo da lasciare i palestinesi disoccupati, e così affamati sarebbero andati via dalla Palestina, sarebbero emigrati. Quindi già all'epoca pianificava una distruzione dei villaggi palestinesi, una deportazione, un volontario allontanamento dei palestinesi da quei territori e un unico Stato palestinese dal mare al fiume, come si dice. Non abbiamo dato peso a quelle parole, non abbiamo dato peso neanche a delle azioni. Cioè, Netanyahu nel corso degli anni, e questo è dimostrato, lo ha anche ammesso, ha finanziato Hamas contro l'autorità nazionale palestinese proprio perché in questo modo avrebbe impedito la nascita di uno Stato palestinese. Dimentichiamo tutti questi passaggi e quindi alla fine ci troviamo con delle risultanze alle quali sembra che non possiamo mettere rimedio, ma perché abbiamo dimenticato tutti i passi precedenti. Quindi bisogna, come ricordava anche la signora, avere a mente il passato per progettare anche in avanti dei passi futuri, altrimenti ci troveremo a vedere un genocidio dietro l'altro e a non capire neanche la genesi di queste atrocità che avvengono e non riuscire a dare delle risposte significative. E abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Pronto, buongiorno, sono Franco e chiamo da Padova. Velocemente, io non sono credente, sono contrario all'invasione di campo delle religioni nella politica, però devo ammettere che il Papa è l'unico che si è dato a fare per arrivare a una pace in Medio Oriente e in Ucraina. Non è singolare questo? Aggiungo, Trump che fa un'invasione di campo al contrario, il Papa non potrebbe anche scomunicarlo? Chiedo.
1: Allora, la ringrazio, sì, effettivamente il Papa continua a parlare con forza e con serenità anche di pace, serenità che non viene ovviamente dalla situazione che abbiamo sotto gli occhi di tutti, ma serenità nel senso che va avanti senza preoccuparsi degli attacchi che gli arrivano, tantomeno degli attacchi che gli arrivano da Trump. Non penso che possa scomunicarlo, innanzitutto perché Trump non è cattolico e quindi non fa parte della comunità ecclesiale cattolica. E seconda cosa, se anche facesse parte, se anche fosse cattolico, non credo che il Papa lo scomunicherebbe, anche per non dargli eccessiva importanza. Mentre era in viaggio verso l'Africa, sono arrivati gli attacchi più feroci di Trump contro il Papa, lo ricorderete, e lui in aereo, i giornalisti che viaggiavano con lui, ha detto non è mio interesse discutere con Trump, non nel senso che per una questione di opportunità, ma nel senso che non lo considera alla sua altezza, cioè i discorsi del Papa sono molto più ampi, e quando lui parla di pace disarmata e disarmante non ne parla nel senso di un pacifismo asettico, neutrale, un generico vogliamoci bene, lui insiste sulla conversione dei cuori, nel senso che se ciascuno invece che rispondere al rancore provando rancore cerca di disarmare questo sentimento e di disarmare questa postura, come si dice oggi, è molto più facile mettersi a un tavolo di negoziati a discutere di pace, come dice il Papa, giusta e duratura, quindi non una pace basata su chi è più forte detta le condizioni, ma su una comune umanità in cui ciascuno riconosce nell'altro un essere umano e quindi si creano delle condizioni per il rispetto della dignità reciproca. E l'altra cosa sulla quale il Papa insiste è proprio il fatto che la pace non è una semplice assenza di guerra, e l'altra cosa è il superamento della guerra giusta, cioè quando Trump parla di guerra giusta o di guerra preventiva, nell'ultima enciclica, la Magnifica Humanitas, il Papa dice proprio che la guerra giusta è un concetto che va superato e si può parlare solo di legittima difesa in senso stretto. Noi ci fermiamo qui per la parte anzi, abbiamo un'ultima telefonata velocissima. Pronto?
11: Pronto, buongiorno. Io sono Franco e chiamo da Roma. Sì. La mia domanda è secca. Volevo sapere per quale motivo nessuno parla di elezioni a doppio turno che garantirebbero una tranquillità, come vediamo per esempio per i sindaci?
1: Non lo so, anche a me veniva in mente prima, mentre si parlava della legge elettorale, delle leggi che invece regolano le elezioni amministrative, che danno sia la possibilità del doppio turno che quello delle preferenze, forse quella estesa al nazionale sarebbe la migliore delle riforme. Appunto, noi ci fermiamo qui per oggi. Per la parte tecnica ringraziamo Alessandro Mendolara, in redazione persone, Giorgia Franceschi e Manuel De Lucia. Dopo il giornale radio, Piero Sorrentino conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà invece un tema posto da voi ascoltatori. Potete risentirci su Rai Play Sound, noi ci sentiamo domani.
0: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti sulla biennale.org.
1: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
1: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa, in auto. Il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Legge elettorale, i franchi tiratori affossano l'emendamento sulle preferenze. Serve una riflessione, dice la Premier Meloni. Le opposizioni esultano e invocano il ritorno alle urne.
4: Trump minaccia l'Iran, in mancanza di un accordo colpiremo ponti e centrali elettriche. Dopo le critiche, marcia indietro della Casa Bianca sulla tassa per lo stretto di Hormuz.
3: Sicurezza, varato il disegno di legge su movida violenta e microcriminalità. Fermo preventivo esteso ai minori, potrà applicarlo anche la polizia locale.
4: 14 luglio amaro per la Francia, ai mondiali di calcio fa festa la Spagna, Yamal e compagni spengono le stelle transalpine e volano in finale, stasera in campo Argentina e Inghilterra.
3: Buongiorno da Andrea Donato e Valentina Antonelli. Autogol della maggioranza sulla legge elettorale. Alla Camera ha respinto l'emendamento sulle preferenze per il voto contrario di una trentina di franchi tiratori. Delusione della Premier Meloni in serata bagarre in aula a Montecitorio, quindi lo stop ai lavori che riprenderanno questa mattina alle 9.30.
5: 188 a 187. Nonostante l'accordo di maggioranza, non passa l'emendamento sulle preferenze. Tutti i partiti, a cominciare dalla Lega, negano defezioni o tradimenti. Antonio Tajani, Forza Italia, minimizza nessuna influenza sulla stabilità di governo. Lupi ammette serve una riflessione. Da Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami.
6: Voi siete l'ennesimo esempio di vigliaccheria che non è capace a viso aperto di dire che cosa vota.
5: Ivan Acciani, per allontanare sospetti, filmano il proprio voto favorevole. Opposizioni in festa, in aula si leva il coro elezioni elezioni, poi il coro lo riprendono i leader. Il 5 Stelle Conte dice al centrodestra: avete sfiduciato la vostra premier. Per Bonelli, Fratoianni, Renzi, Maggi, Giorgia Meloni deve salire al Quirinale e aprire la crisi di governo. La leader PD, Elly Schlein.
7: Hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani.
5: In serata, nuova bagarre con le opposizioni che occupano l'aula. Stamattina si riprende, ma la vera battaglia si trasferirà al Senato quando arriverà la legge. E il presidente La Russa ricorda: non c'è il voto segreto. Vasco Pirri, GR3.
4: Il commento di Giorgia Meloni sul voto di Montecitorio è arrivato via social. Sentiamo.
8: Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude. In due righe di commento affidate ai social, Giorgia Meloni esprime tutta la sua amarezza per l'emendamento di maggioranza alla legge elettorale, respinto per un solo voto in Parlamento. Un'occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci, spiega la Premier, che poche ore prima aveva sfidato le opposizioni a non chiedere il voto segreto, affinché ognuno potesse assumersi le proprie responsabilità, questo è il suo auspicio, mettendoci la faccia di fronte agli italiani. E allora, il suo commento diventa ancora più tagliente quando da una parte sottolinea il voto contrario e compatto delle opposizioni, ma dall'altra evidenzia che anche nella maggioranza sono mancati diversi voti e su questo, scrive la Presidente del Consiglio, serve una riflessione. Infine, l'attacco per le scene dell'opposizione che esulta, scrive Giorgia Meloni, come avesse vinto i mondiali ma ha solo impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari, un comportamento che, sottolinea, dice tutto. Carla Macrellino, GR3.
3: La guerra Iran-Stati Uniti, continuano attacchi incrociati e minacce reciproche. Lo stretto di Hormuz resta chiuso finché dura l'aggressione americana, afferma Teheran, che avverte: colpiremo altre vie di trasporto del gas e del petrolio. Il presidente Trump si rimangia l'idea di un pedaggio americano sulle navi in transito. La corrispondente.
9: Pensavo fosse una buona idea, ma sono stato contattato da sovrani ed emiri dei paesi del Golfo. Preferiscono investire miliardi di dollari negli Stati Uniti piuttosto che pagare una tassa. Così, ricevendo alla Casa Bianca il premier iracheno al-Zaidi, Donald Trump giustifica il suo ennesimo dietrofront, quello sul pagamento del 20% sul valore del carico di ogni nave in transito nello stretto di Hormuz. Nessuno dovrebbe poter imporre pedaggi, dice Trump, mentre rientra in vigore il blocco degli Stati Uniti che vale esclusivamente per le navi in partenza o in arrivo dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana. E in un'intervista esclusiva con Fox News, Trump avverte: gli attacchi contro l'Iran continueranno finché non dirò basta. Lascerò gli obiettivi del settore energetico per ultimi. In mancanza di un accordo, la prossima settimana colpiremo le centrali elettriche e i ponti. Da New York, Laura Pepe, GR3.
4: In Ucraina 3 civili sono morti nel bombardamento da parte russa di edifici residenziali nell'oblast di Odessa. Droni di Kiev hanno colpito la regione di Belgorod e alcune petroliere di Mosca nel Mar Nero. La nostra inviata ha raccolto la storia al lieto fine di una dottoressa che nei primi giorni dell'invasione lavorò in prima linea durante la furiosa battaglia dell'aeroporto di Ostomel alle porte di Kiev, dove gli ucraini riuscirono a bloccare lo sbarco in massa dei paracadutisti russi, salvando la capitale. Sentiamo.
10: La conoscono tutti a Hostomel, la dottoressa Olena Yusvak. La prima volta l'abbiamo incontrata nel giugno 2022. Era considerata un'eroina perché era stata l'unico medico a non aver mai smesso di lavorare e curare i feriti nelle settimane dell'invasione e dell'occupazione della cittadina. Quando allora le ho chiesto cosa le desse la forza, lei mi ha detto spegni il registratore e mi ha confidato che i russi avevano preso suo figlio Dima, 22 anni, un civile, non un soldato. Non ne sapeva più nulla. A tenerla in vita era l'angoscia e la speranza di riaverlo con sé. Quattro anni dopo torno a trovarla in clinica, sorride felice e mi abbraccia. Se lo sono tenuto 3 anni e mezzo, ho smosso mari e monti, mi sono rivolta all'ONU, alla Croce Rossa, Gran Bretagna e Germania, ho scritto al Vaticano e alla fine a ottobre Dima è tornato, ma quasi non lo riconoscevo. Era magrissimo, non alzava lo sguardo, mi dice Olena e mi mostra le foto. 6 mesi è stato in ospedale ed è ancora provato, ma si rimetterà. Non c'è medicina migliore, dice la dottoressa Olena, che essere di nuovo a casa. Da Hostomel con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR3.
3: A Bruxelles, 6 operai morti nell'incendio del cantiere per la ristrutturazione di un edificio, la Torre Ox, in pieno centro cittadino. Il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni lo ha definito il sindaco della capitale belga. I corpi ritrovati in serata in uno dei 2 ascensori, entrambi precipitati. Si indaga sulle cause del rogo.
4: Sicurezza, nuovo intervento del governo, varato un disegno di legge per fronteggiare le bande giovanili, cosiddetti Maranza, responsabili di aggressioni e violenze durante la movida notturna nelle grandi città.
11: L'intervento forse di maggior rilievo del disegno di legge è quello sulle bande giovanili responsabili di atti di violenza e intimidazione in aree urbane. È introdotta la possibilità da parte delle forze di polizia, comprese quelle locali, di fermare fino a 12 ore anche minorenni nei luoghi dove c'è un consistente afflusso di persone e sulla base di circostanze come il possesso di oggetti pericolosi o la presenza di precedenti. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.
12: Viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione, perché anche a soggetti minorenni possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica.
11: Se 5 o più persone in luogo pubblico hanno atteggiamenti intimidatori, molesti o violenti, il questore potrà disporre nei loro confronti il divieto di raduno. Prevista nel disegno di legge anche l'esclusione del risarcimento del danno a livello civile, qualora a subirlo sia stato chi stava commettendo reati come la violenza sessuale, il furto in casa, la rapina o il sequestro di persona. Fausto Bertuccioli, GR3.
3: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, nella quale è coinvolto anche l'ex giornalista e imprenditore Walter Lavitola, sarebbero intenzionati a avvalersi della facoltà di non rispondere i 3 uomini accusati di aver collocato la bomba davanti all'abitazione del conduttore di Report nell'ottobre scorso. La stessa scelta è stata fatta ieri da Marika De Filippis, la 4ª arrestata. Sulle polemiche sorte per lo stop alle repliche estive del programma condotto da Ranucci, disposto in via cautelare dalla RAI, è intervenuto l'amministratore delegato dell'azienda Giampaolo Rossi. Ascoltiamo le sue parole.
13: Report è un format della RAI, l'impegno della RAI è stato quello di tutelarlo. Non abbiamo cancellato delle puntate nuove di Report, abbiamo cancellato delle repliche già replicate, che sono tra l'altro visibili tranquillamente su RaiPlay. È una forma di cautela che è stata adottata a tutela del brand che è fondamentale per l'azienda.
4: Italia a 40 gradi, il caldo non molla la presa e oggi sono 7 le città da bollino rosso, tra loro Bologna, Firenze, Roma e Torino. Il culmine dell'ondata di calore è previsto tra domani e venerdì. Annunciati anche temporali a partire dal nord, allerta gialla per Veneto ed Emilia-Romagna. Il climatologo Carlo Cacciamani spiega perché sempre più spesso l'aria calda proveniente dall'Africa insiste sull'Europa e sul nostro paese.
14: questo è un po' anche un risultato del cambiamento climatico che ha scombussolato anche la struttura della circolazione generale dell'atmosfera. In passato avevamo per esempio l'anticiclone delle Azzorre, che era una struttura di alta pressione che si muoveva in longitudine, cioè dalle Azzorre veniva verso l'Europa centrale e poi tornava indietro. Adesso questo moto oscillatorio avviene però nord-sud, quindi noi ci ritroviamo aria africana ben più calda.
3: I mondiali di calcio hanno la loro prima finalista e la Spagna, che ha battuto per 2-0 la Francia, considerata la candidata numero uno al titolo. Stasera la seconda semifinale, che vede di fronte Argentina e Inghilterra. L'inviato.
15: Interrogativo classico, più vecchio del calcio: le partite le vince il singolo o il gruppo? Una risposta univoca non c'è, il pallone è rotondo, altra locuzione classica ai limiti del banale, e certe partite se le rigiochi 10 volte hai 10 risultati diversi. E dunque, da buoni soloni del giorno dopo, quel che va fatto è analizzare i fatti compiuti, che ci dicono che a Dallas, terra di rodei, cowboy, terra di frontiera, ha vinto il gruppo la Spagna, strapazzando i solisti francesi. Tanto si era parlato di Mbappé, Olise, Dembélé, eterei distillati di classe, poi però a dominare è stata la solidità lapidea del trio spagnolo Rodri, Fabian Ruiz e Dani Olmo, sciabola contro Fioretto, sostanza oltre la forma dei sogni. Le due reti che portano le furirosse in finale di Oyarzabal, orgoglio basco sul rigore, e Pedro Porro, terzino destro, non uno dei protagonisti annunciati. È la magia del pallone anche questa, che crea eroi nuovi e distrugge quelli annunciati. A volte sei tu che mangi l'orso, a volte è l'orso che mangia te, diceva in fondo il Drugole Boschi, e mister De La Fuente questo lo sa bene.
16: Oggi affrontavamo una delle migliori nazionali al mondo, ma di fronte avevano la squadra migliore del mondo. Questo fa la differenza. È meraviglioso vederli giocare. Rendono facile ciò che è così difficile.
15: Dallas con Daniele Antelmi, Manuel Codignoni, GR3.
4: In chiusura la musica, attesissimo appuntamento domani sera a Firenze. Paolo Fresu con il suo quartetto e l'orchestra del Maggio Musicale rileggerà in chiave jazz temi e atmosfere della Bohème di Giacomo Puccini.
17: Jazz incontra l'opera lirica e precisamente la Bohème di Giacomo Puccini, titolo tra i più amati dal pubblico, per la prima volta vedrà il Devil Quartet, capitanato da Paolo Fresu, abbracciare l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino guidata da Paolo Silvestri. Un progetto straordinario che il trombettista sardo racconta così.
18: Sarà un canto diverso, nel senso che la tromba, senza un testo, rileggerà e ricanterà alcune delle, non solo delle arie, ma dei momenti più belli della Bohème. Ovviamente ci sarà un grande rispetto per l'opera.
17: Volta vedrà il Devil Quartet, capitanato da Paolo Fresu, abbracciare l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino guidata da Paolo Silvestri. Un progetto straordinario che il trombettista sardo racconta così.
18: Sarà un canto diverso, nel senso che la tromba, senza un testo, rileggerà e ricanterà alcune delle, non solo delle arie, ma dei momenti più belli della Bohème. Ovviamente ci sarà un grande rispetto per l'opera straordinaria di Puccini, che è molto vicina al jazz, non solo perché la Bohème è ambientata in un momento

0: che poi ha rivoluzionato il Novecento.
1: Sono stati fatti degli arrangiamenti per questo concerto?
0: Sì, la direzione è di Paolo Silvestri, che è anche colui che ha messo le mani all'interno di quel repertorio, riarrangiandone alcune delle parti più importanti. Un sogno è quello di affrontare la Bohème. Finalmente ci è stata data l'opportunità, grazie al Maggio Fiorentino e grazie a quell'orchestra meravigliosa.
1: Claudia Faiens, GR3.
2: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Adriano Lippi e Stefano Siani.
3: Ora le previsioni del tempo, poi pagina 3, il prossimo GR alle 13.45, da Andrea Donato e Valentina Antonelli, ancora l'augurio di una buona giornata.
4: Abbiamo trasmesso GR3.
5: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 15 luglio. L'alta pressione garantirà condizioni di prevalente stabilità sul centro-sud peninsulare e sulle due isole maggiori. Tuttavia, a partire da ovest, nubi in progressivo aumento con cieli irregolarmente nuvolosi al nord, associati tra Alpi, Prealpi e Liguria di Ponente a locali piogge o rovesci e temporali nelle ore più calde del giorno. Addensamenti compatti ma con minor rischio di piogge anche lungo l'Appennino settentrionale. Temperature massime in lieve diminuzione al nord per via della maggiore nuvolosità e dei fenomeni, stazionarie e ancora elevate al centro-sud, con picchi di 40 gradi nelle aree interne della Sardegna, venti deboli o a regime di brezza e mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Pagina 3.
7: Radio 3, un saluto da Piero Sorrentino al microfono di Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web di mercoledì 15 luglio. Ieri c'è stata, probabilmente lo sapete, la prima semifinale dei mondiali di calcio con la Francia sconfitta. Ecco, da quella nazionale, da quei calciatori, parte una riflessione che usa lo sport e l'attualità come specchio, lente per analizzare come si è cambiato il fenomeno migratorio nel XXI secolo, ma soprattutto come la politica e i media facciano ancora fatica a capirlo, rimanendo ancorati a vecchi pregiudizi. La firma Massimiliano Di Tota sulla rivista Gli Asini è un articolo uscito giusto ieri, lo trovate in rete integrale sul sito degli Asini. Secondo un'analisi, scrive Massimiliano Di Tota, pubblicata dall'Equipe, la Francia è il paese di nascita più rappresentato della Coppa del Mondo 2026. 99 giocatori sono nati sul territorio francese, davanti ai Paesi Bassi, alla Germania, all'Inghilterra, Belgio, Spagna e alla Svezia. Molti di loro però rappresentano un'altra nazionale, e questa una fotografia straordinaria della realtà diasporica contemporanea. Bastano la scelta di una nazionale, un cognome, un luogo di nascita, il colore della pelle di un giocatore perché il dibattito abbandoni immediatamente il terreno sportivo. Non si parla più di tattica o di tecnica, ma di appartenenza, fedeltà, integrazione, colonialismo, identità. Lo stesso accade, scrive Di Tota, quando una persona con una storia familiare migratoria finisce al centro dell'attenzione pubblica. Quando un giovane nato in Europa, da genitori, nonni, perfino bisnonni immigrati, commette un reato, quella storia familiare diventa la chiave attraverso cui leggere il suo comportamento. Uno schema, per esempio, riemerso dopo i disordini a Parigi, seguiti a, in questo caso, un'altra competizione sportiva, alla finale di Champions League. In una parte del dibattito pubblico, le violenze sono state lette quasi immediatamente attraverso la lente della immigrazione, delle seconde generazioni, delle periferie, trasformando ancora una volta l'origine familiare in una chiave interpretativa generale. Quando il dibattito politico rilancia concetti come remigrazione, è ancora quella storia familiare a essere evocata, come se l'appartenenza potesse essere revocata o restituita. Frantz Fanon, scrive Massimiliano Di Tota sulla rivista Gli Asini, in pelle nera, maschere bianche, mostra come l'identità non sia soltanto ciò che ciascuno sente di essere, ma anche ciò che lo sguardo dell'altro costruisce, attribuisce e talvolta impone. È questo che continua ad accadere ogni volta che qualcuno viene definito definito a seconda delle circostanze, più marocchino, meno italiano, non abbastanza francese. Non osserviamo

abbiamo soltanto una identità, contribuiamo a costruirla. Nel tempo le diaspore hanno smesso di essere considerate soltanto una conseguenza delle migrazioni, sono diventate attori dello sviluppo, reti di competenze, ponti tra società, economie, sistemi di conoscenza. Fuori da questo mondo, però, dice Massimiliano Di Tota, ho spesso l'impressione che il tempo si sia fermato, mentre le organizzazioni internazionali, lui lavora nella cooperazione da molti anni, quindi conosce da vicino appunto queste realtà, mentre le organizzazioni internazionali e un numero crescente di governi considerano le diaspore una risorsa per lo sviluppo, l'innovazione e la cooperazione internazionale, dotandosi di istituzioni dedicate, di vere politiche pubbliche, ecco, una parte del dibattito pubblico sembra continuare a raccontarle attraverso categorie che sembrano venire da un altro tempo: fedeltà, integrazione, tradimento, come se ogni individuo dovesse appartenere necessariamente a un solo paese, a una sola comunità o a una sola storia, quasi che le appartenenze multiple fossero una anomalia da spiegare o peggio ancora una minaccia da neutralizzare. Ma non stiamo più parlando di migranti, scrive Massimiliano Tota sulla rivista Iasini, parliamo di uomini e donne nati e cresciuti nel paese di cui sono cittadini, talvolta la terza, la quarta generazione, che continuano a essere raccontati attraverso la storia migratoria della loro famiglia. Ma ogni migrazione modifica il mondo che attraversa, produce effetti che vanno ben oltre il semplice atto della partenza o dell'arrivo. Negli ultimi 50 anni, scrive Di Tota, è cambiato quasi tutto: le tecnologie, i trasporti, la comunicazione, soprattutto la possibilità di mantenere relazioni quotidiane attraverso continenti diversi. Sono cambiate soprattutto le famiglie e le biografie. Osserviamo sempre meno percorsi costruiti attorno a un unico luogo, sempre più spesso biografie che attraversano più paesi, più lingue, più appartenenze. Alcune sono quelle di ricercatori, imprenditori, sportivi, molte altre sono quelle di lavoratori, famiglie, pensionati, giovani che vivono quotidianamente tra società diverse. Biografie molto diverse tra loro, accomunate però dal fatto che la loro vita non si lascia più raccontare attraverso un solo paese, una sola lingua oppure una sola appartenenza. Una migrazione, scrive Di Tota, può concludersi. Una diaspora continua nelle generazioni successive, nelle reti economiche, scientifiche, culturali, sociali che collegano società diverse, e questa continuità la rende probabilmente una chiave decisiva per comprendere le società contemporanee. Quando ho iniziato a occuparmi di questi temi, il dibattito era dominato quasi esclusivamente dalle rimesse economiche. Certo, era già un cambiamento importante perché si riconosceva che la migrazione continuava a produrre effetti anche dopo la partenza. Ben presto, tuttavia, questa lettura è apparsa insufficiente. Le diaspore venivano progressivamente riconosciute come attori delle trasformazioni economiche, culturali e politiche, capaci di mettere in relazione territori e sistemi di conoscenza. Quindi non più semplici comunità all'estero, ma reti in grado di costruire fiducia, favorire la cooperazione, trasferire competenze, mobilitare investimenti tanto nei paesi di origine quanto in quelli di insediamento. Sempre più studi hanno iniziato a leggere la mobilità non soltanto come un fenomeno da governare, ma come una risorsa per lo sviluppo. Scrive Massimiliano Di Tota, è un articolo che trovate sulla rivista Iasini, viviamo sempre più in società diasporiche, nelle quali le appartenenze, le biografie, le reti che collegano paesi diversi non costituiscono più un'eccezione, ecco questo è un punto fondamentale, ma una componente strutturale della vita quotidiana. Attraverso le scuole, le università, le imprese, i laboratori di ricerca, il mondo dello sport, siamo partiti parlando appunto dei mondiali di calcio, della cultura e della politica. Attraversa le famiglie, le città, in molti casi è diventata parte integrante del funzionamento ordinario delle nostre società. I 99 calciatori nati in Francia, che oggi indossano le maglie di nazionali diverse, rendono visibile una profonda trasformazione sociale per cui il luogo di nascita, la cittadinanza, le appartenenze familiari e la rappresentanza nazionale non coincidono più necessariamente. È qui che il geografo Ash Amin offre una chiave di lettura particolarmente preziosa quando parla di indifference to difference. Non propone di cancellare le differenze o di fingere che non esistano, ma di imparare a non fare della differenza il principio attraverso cui interpretiamo continuamente le persone. Esiste un colore della pelle, una storia familiare, una religione, un cognome,
una memoria migratoria, eppure nessuno di questi elementi può diventare automaticamente la spiegazione di tutto il resto. È una distinzione sottile ma decisiva. Il problema non è la differenza, ma è l'ossessione per la differenza. Il bisogno quasi irresistibile di ricondurre ogni comportamento, ogni successo, ogni fallimento a una origine. Quando un calciatore sceglie una nazionale, il dibattito si concentra sulle sue origini. Quando una persona commette un reato, la storia migratoria della sua famiglia diventa la chiave attraverso cui leggere il suo comportamento. Vale ancora la pena descrivere la società diasporica del XXI secolo esclusivamente con categorie elaborate per comprendere la grande emigrazione del Novecento? Tra qualche settimana, scrive Massimiliano Di Tota, il campionato mondiale finirà, le polemiche si spegneranno, ma ho l'impressione che questa domanda resterà sul tavolo. L'articolo che vi ho letto si intitola Mondiali di calcio e diaspora, oltre l'ossessione per la differenza, lo trovate sulla rivista Iasini.

0: A pagina 3 il brano che stiamo ascoltando si intitola The Stride, nell'interpretazione di Abdullah Ibrahim, il pianista sudafricano noto almeno fino al 1968 come Dollar Brand, con Marcus McLaurin al basso, George Gray alla batteria. Al microfono c'è Pietro Del Soldà per il tema di stamattina di Tutta la città ne parla. Pietro, buongiorno.
1: Eccoci Piero, buongiorno. Allora, stamattina a prima pagina sono arrivate alcune telefonate sulle notizie da prima pagina, la bocciatura dell'emendamento sulla legge elettorale che mette un po' in fibrillazione la maggioranza di governo, il decreto cosiddetto, che brutta espressione, anti-Maranza. Poi però è arrivata un'altra telefonata di una signora che ci ha ricordato in questi giorni l'anniversario del massacro di Srebrenica, 31 anni. E più in generale il fatto che quelle esperienze di fine Novecento non sono state per noi un tesoro, un punto di partenza per cambiare rotta. Continuiamo a vivere nell'indifferenza radicale di fronte alle stragi continue. Gaza, Ucraina, Sudan, proviamo a occuparci anche del Sudan oggi, ma soprattutto cercando di prendere quello spunto molto forte della telefonata di quell'ascoltatrice, che su di noi davanti al dolore degli altri che ci circonda, si diffonde nel mondo, e la nostra reazione per lo più è un voltare le spalle, impauriti, forse nella sensazione di non poterci fare nulla, ma è proprio così. Proviamoci, diteci la vostra, costruiamola insieme. Ci sembra davvero il tema più urgente e più attuale di tutti. Dalle 10 in diretta, grazie.
0: Grazie Pietro Del Soldà, potete contribuire già da adesso al 335-5634-296, il nostro numero per i vostri messaggi. Continuiamo a pagina 3, ecco, parlando di aspetti della contemporaneità che facciamo fatica a comprendere. Prima parlavamo delle migrazioni, adesso parliamo dell'intelligenza artificiale. C'è un articolo firmato da Enrico Maestri, lo trovate sulla rivista online che si chiama Relazioni, è una rivista di Luca Sussella, editore. L'articolo si intitola Il giudice e il pappagallo, perché il diritto non sa parlare dell'intelligenza artificiale senza inventarle un'anima. Scrive Enrico Maestri: nel giugno del 2025 un giudice federale di San Francisco, William Alsup, ha deciso una delle prime grandi cause su intelligenza artificiale e diritto d'autore. In buona sostanza, tre scrittori accusavano Anthropic di aver addestrato Claude, uno appunto, insomma, dei modelli linguistici che abbiamo a disposizione in questi anni, di averlo addestrato su milioni di libri protetti da copyright. Il giudice ha dato torto agli autori su questo punto. Addestrare un modello è fair use, è un uso, insomma, legittimo, anzi è un uso trasformativo, e per dirlo ha scelto un'immagine destinata a restare. Il modello è come un lettore che aspira a diventare uno scrittore. In realtà non copia i libri che legge, li attraversa e ne ricava qualcosa di diverso. Negli stessi anni, scrive Enrico Maestri sulla rivista Relazioni, però, la critica più influente sui modelli linguistici raccontava una storia esattamente opposta. La formula del pappagallo stocastico, coniata nel 2021 da Emily Bender e colleghe, nega in radice che da quel processo emerga alcunché di creativo. Solo una ricombinazione probabilistica di parole senza alcun accesso al significato. Quindi da un lato un lettore che diventa uno scrittore, dall'altro un pappagallo che ripete. Due immagini dello stesso processo che abitano due discorsi raramente messi a confronto: quello del diritto, che per assolvere presta un soggetto alla macchina, e quello della filosofia, che per allertare glielo nega. La tentazione, scrive Maestri, è concludere che il giudice affermi ciò che la scienza nega e che la soluzione poggi su un presupposto falso, ma sarebbe un errore, perché la decisione riguarda esclusivamente il processo di addestramento, non ciò che il modello produce. Gli output erano fuori dal giudizio. Il giudice in realtà non ha visto nascere qualcosa di diverso e non poteva neanche vederlo. Il lettore che diventa scrittore non è un dato accertato in tribunale, è una immagine importata. Qui la questione, scrive Maestri, si fa molto interessante. Il giudice disponeva di una via interamente tecnica per arrivare allo stesso risultato. Il diritto d'autore protegge l'espressione, non le idee, e l'addestramento estrae dai testi regolarità statistiche ma non pagine. Una via che parla di contenuti. Eppure, esaurita quella via, il giudice ha aggiunto un agente. Perché? Perché quella trasformatività, quella via non la fornisce, il salto lo compie l'immagine. Questo è il sintomo, scrive Enrico Maestri. Quando devo dire che cosa di nuovo emerga da un sistema, quando deve dire che cosa di nuovo emerga da un sistema generativo, il diritto non sa farlo senza evocare qualcuno che lo compia. La categoria di trasformazione sembra esigere un autore, in sua assenza senza il diritto ne genera uno per metafora, un uovo di zecca. Ma attenzione, il pappagallo compie l'operazione speculare, nega il soggetto perché ne ha bisogno per fondare l'allarme. Antropomorfismo contro animalomorfismo, lo stesso vizio a segno rovesciato. Prestare e sottrarre sono due risposte alla stessa domanda malposta, quella che pretende che il processo generativo sia oppure non sia un soggetto nel senso classico. Pone un sacco di interrogativi e questioni interessanti. Questo articolo di Enrico Maestri ve ne rimando alla lettura sulla rivista online Relazioni. L'articolo si intitola Il giudice e il pappagallo.

9:15 a pagina 3 ci scrivete, per esempio Rosanna ringrazia per l'articolo che abbiamo letto sui mondiali e la diaspora che dà tanto, tanto da pensare. Qualche giorno fa, in realtà qualche settimana fa, era il 21 maggio del 1976, veniva proiettato al Festival di Cannes per la prima volta in assoluto 900 di Bernardo Bertolucci, uno insomma, dei film più grandi di sempre. Sul Manifesto Alberto Piccinini scrive un articolo intitolato Il sogno rosso rivoluzionario nell'arte di un secolo, a proposito della mostra a Parma sul Novecento, uscito 50 anni fa. Una gigantografia di Bertolucci sulla scalinata del Palazzo del Governatore a Parma, scrive Piccinini, accoglie i visitatori della mostra sul Novecento. Certo, una gigantografia altamente instagrammabile. Aperta a fine febbraio, questa celebrazione del Colossal uscito 50 anni fa chiuderà la settimana prossima. Per chi volesse un supplemento, Electa ha anche pubblicato un catalogo ricco di saggi e di immagini. All'entrata c'è il primo piano di Olmo, ragazzino con le rane sul cappello, però in bianco e nero, e il quarto stato di Pellizza da Volpedo, protagonista dei titoli di testa sulla musica notissima di Ennio Morricone. E poi ancora, dice Piccinini sul Manifesto, di seguito la stanza in cui sono esposti altri colossal di quei primi anni 70, un decennio in cui la volontà di non lasciare fuori niente attraversa tutte le arti. La storia di Alzamorante, Petrolio di Pasolini, film come Il Padrino di Coppola, i più celebri concept album, per esempio Storia di un impiegato, Non all'amore né al cielo di De André e così via. Bertolucci aveva un'anima rock e come? La prima battuta del film in bocca a un giovane partigiano, è finita la guerra, non è forse la traduzione di The War is Over di John Lennon e Yoko Ono? E quanto è straordinariamente pop e attuale la storia nota della sfida a calcio tra la troupe di Novecento e quella di Salò, che Pasolini girava poco lontano ed ebbe Carlo Ancelotti, allora giovane calciatore, tra i protagonisti. Salvo poche eccezioni, la mostra, scrive Alberto Piccinini, non cerca di meravigliarci coi feticci del film, costumi, mezzi e così via, ma invita ad attraversare un universo in espansione, i fantasmi di un'epoca in cui molte cose sembravano ancora possibili. Un film rosso, le vibrazioni della fotografia di Storaro che copiano i quadri impressionisti, rosso come il sangue, come il comunismo. Ecco i manifesti di alcuni film di allora che fondano la sensibilità di un'epoca. Il Decameron, Portiere di notte, Taxi Driver, il sesso è uno degli ingredienti più esplosivi e inquietanti della trama di Novecento, appunto proprio come in Salò di Pasolini. E poi ancora si ricorda infine che Giancarlo Paietta rifiutò malamente il filo teso da Bertolucci al PC con tutta la mitologia dell'Emilia Rossa pochi anni prima che i CCP la riproponessero come follia punk. In una teca c'è la lettera dello stesso Paietta scritta a mano, in fretta e soprattutto furia, il sogno del processo finale al padrone, ieratico come un rito popolare, con i contadini veri, i canti e i gesti riportati in vita dal revival d'epoca, era inaccettabile per loro che la resistenza l'avevano fatta per davvero. Accanto trovate la recensione meravigliosamente crudele della critica del New Yorker che dice «Novecento rappresenta il pensiero di chi è cresciuto al cinema e ha accettato il mito che tutti i problemi possano trovare una felice soluzione». Amarissima questo frammento del New Yorker. Alberto Piccinini su Il Manifesto scrive della mostra a Parma dedicata a Novecento di Bernardo Bertolucci.

9:20 a pagina 3, Carmelo da Genova dice a proposito dell'articolo di apertura dedicato alle emigrazioni che stanno tanto dando al mondo del calcio. Io dico: sono cieco al colore della pelle, non mi interessa da dove vieni, voglio soltanto sapere dove vuoi andare e come. Prima parlavamo appunto di Bernardo Bertolucci, che è stato insomma un regista in cui il dramma psicologico, familiare spesso è corrisposto, anche se non esplicitamente, con il mito classico greco e latino. Leggendo la rassegna di stamattina mi veniva in mente una intervista molto bella in cui evocava esplicitamente Edipo e il parricidio, raccontava di suo padre, il poeta Attilio Bertolucci, che poco prima di morire gli disse: sì, ma tu sei un gran furbo, mi hai ucciso tante volte nei tuoi film senza dover mai andare in galera. Ecco, di persistenza, di permanenza dei classici si parla stamattina su Avvenire, in un articolo firmato da Roberto Righetto, Virgilio e Company, perché restano necessari. I recenti dati sulle iscrizioni al liceo classico, scese al 3%, hanno provocato, scrive Righetto, ancora una volta un dibattito sulla sua validità, dimostrando come si sia indebolita nel nostro paese, ma anche in tutto l'Occidente, l'idea della cultura classica come patrimonio condiviso. Molti pensano che sia un fardello del passato di cui liberarsi a tutto vantaggio degli studi scientifici, tecnologici ed economici. Eppure negli ultimi anni non sono mancate prese di posizione sulla necessità di preservare la cultura umanistica nella civiltà tecnologica in cui siamo ormai completamente assorbiti. Sono lontani, dice Roberto Righetto, i tempi in cui per essere ammessi, per esempio, ad Harvard bisognava rispondere a domande relative alla grammatica e alla storia greca-romana, oltre che a vari quesiti di matematica. Non solo, erano previste anche prove di traduzione dall'inglese al latino e al greco. In Francia, in Germania, da tempo si ridimensiona l'apporto della latinità alla formazione dell'Europa e si vuole rimuovere il contributo della civiltà romana. Di tutto questo panorama, scrive Righetto su Avvenire, ne è ben cosciente Roberto Andreotti, classicista, giornalista, per lunghi anni curatore di Alias, come traspare dal libro Virgilio è urgente. Lo trovate pubblicato dalla editrice Interlinea. Un titolo volutamente provocatorio, dato che, come spiega lui stesso nelle prime pagine, è solo il contemporaneo che può generare domande nuove e incalzanti da porre ai libri degli antichi, senza per questo trascurarne la drammatica alterità. E sono per esempio Virgilio e Ovidio gli autori a cui è dedicato maggior spazio, seguiti da Seneca, Apuleio e Rutilio Namazziano. Ma da più di un secolo l'autore dell'Eneide, dice Roberto Righetto, viene recuperato e acclamato con letture pubbliche e performance un po' ovunque. Se Giorgio Caproni esaltò il profugo troiano come modello di tutti i perseguitati, la poesia occidentale è nata nel segno dell'esilio, come ci ha insegnato Virgilio. Anche Ovidio rientra nella triste casistica degli intellettuali invisi al potere. La sua attualità è legata soprattutto al successo delle Metamorfosi, immortalate nei secoli da molti artisti e a cui si riferiscono più volte poeti e scrittori come Walcott, Brodsky, Malouf e Ransmahir, ma anche il cinema e le serie TV, per esempio Manipolazione della materia, Mutilazione del corpo umano, Fantasie genetiche, Potere catastrofico del desiderio. Sembrano, scrive Roberto Righetto, etichette da fantascienza, in realtà sono temi offerti dalle Metamorfosi, riformulati con il linguaggio corrente, commenta Roberto Andreotti, il quale rimarca come la Weltanschauung del poeta esiliato a Tomi sia molto diversa da quella virgiliana improntata alla Pietas. Di questo nuovo saggio di Roberto Andreotti, vi ricordo il titolo, Virgilio è urgente, scrive stamattina sulle pagine culturali di Avvenire Roberto Righetto, in un articolo intitolato Virgilio e Company, perché restano necessari.

0: A pagina 3 sono le 9:24 minuti. Abbiamo ascoltato The Stride nell'interpretazione di Abdullah Ibrahim. Ecco, prima parlavamo della persistenza, della contemporaneità dei classici. Vado su Rivista Studio, dove si parla dell'uscita molto discussa, già molto dibattuta, benché praticamente nessuno abbia ancora potuto vedere il film, ma ormai, come al solito, sui social non soltanto ci spacchiamo in due su tutto, ma lo facciamo anche in maniera preventiva, a prescindere, avrebbe detto Totò. Ecco, Christopher Nolan ha detto, scrive Rivista Studio, che non gli importa assolutamente niente delle polemiche attorno all'Odissea, le considera assolutamente irrilevanti. Ha rilasciato un'intervista al Telegraph in cui in buona sostanza ha detto, con la nonchalance di qualcuno che ha già vissuto tutto questo, che le polemiche attorno all'Odissea fanno parte del gioco quando si tratta di un'opera letteraria così importante. Non ha fatto nomi, né quello di Lupita Nyong'o che interpreta Elena di Troia, né quello di Elliot Page, né quello di Elon Musk, che aveva commentato un trailer del film esprimendo il suo disappunto per le scelte di casting del regista. Nolan ha liquidato tutte le polemiche in poche frasi, ha detto che il suo unico obiettivo era realizzare il miglior film possibile, che ogni adattamento è unico perché è questo che significa adattare un'opera, e mi pare che è l'unica cosa sensata che si possa dire intorno a tutte queste discussioni. Viste le infinite polemiche attorno all'Odissea, la scelta di Nolan di non difendersi, non alimentare il dibattito e non parlare di nulla che non sia il film probabilmente è la migliore risposta possibile. Quando sei Nolan e hai appena finito di girare un adattamento cinematografico dell'Odissea, il modo migliore per gestire le polemiche è comportarsi come se non esistessero, non per arroganza, ma perché probabilmente è così. Come scrive la rivista Design Taxi, le polemiche in realtà esistono e sono tanto variegate quanto incomprensibili. L'ultima, in ordine cronologico, la più accesa, riguarda il casting. Lupita Nyong'o nel ruolo di Elena di Troia, Elliot Page in un ruolo chiamato Seren, secondo i critici un modo di tenere nascosto il fatto che Page stia interpretando Achille. Ma cosa c'è che non va in queste scelte di casting, secondo i detrattori? C'è che Nyong'o è nera, Elliot Page è un uomo transessuale e a quanto pare in una storia di maghi e ciclopi, divinità nel cielo e uomini trasformati in porci, tutto si può accettare, tranne che Elena di Troia sia interpretata da un'attrice nera e Achille da una persona transessuale. Nel caso di Page, poi, a nulla sono servite le smentite che in più occasioni hanno ribadito che no, non sta interpretando Achille. La verità ormai lo sappiamo, non ha niente a che vedere con le polemiche servono a stabilirne una nuova e una utile allo scopo di verità. Ma tra tutti questi novelli classicisti c'è stato anche chi si è arrabbiato moltissimo per altre ragioni, per esempio il fatto che in una scena del film ci sia Robert Pattinson, capo di Proci, che provoca Telemaco dicendogli che sente la mancanza di un papà, in inglese daddy, che non ha mai conosciuto. Pattinson che dice che daddy è diventato subito un meme e la discussione si è accesa. L'adattamento di un'opera dell'antichità classica può sopportare l'uso di parole e accenti così recenti? E ancora un'altra cosa che ai fan dell'Odissea duri e puri non è proprio piaciuta: le armature e i costumi sono stati criticati per mancanza di fedeltà storica. E poi ci sono i greci, nel senso degli attuali abitanti della Grecia, che hanno sollevato una questione più sostanziale: perché un film basato su una delle opere fondative della letteratura greca, girato in parte in Grecia, non includa attori greci in ruoli di rilievo? È il tipo di critica che forse neanche Nolan può liquidare come irrilevante, ma questo non gli ha impedito comunque di farlo. L'embargo sulle recensioni dell'Odissea scade mercoledì, le prime reazioni sono entusiastiche, sarebbe la terza volta che Nolan riceve recensioni entusiastiche su un film di cui si parlava male prima dell'uscita, ed esattamente il motivo per cui scommettere contro di lui in questo momento sarebbe imprudente. Va bene, l'articolo lo trovate su Rivista Studio, si intitola Christopher Nolan ha detto che non gli importa delle polemiche sull'Odissea perché sono irrilevanti. Noi ci fermiamo qui da Napoli, vi saluta Mattia Cusano in console tecnica, Simone Dell'Orca a Roma, Davide Lerner in redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek alla cura del programma, Giorgia Franceschi grazie oggi in regia, a seguire le notizie di Onda Verde e poi dopo Valentina Losurdo per Primo Movimento. Noi ci risentiamo come sempre domani mattina alle 9. Grazie da Piero Sorrentino.
1: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist, memoria, identità, esistenza, con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamza. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
2: Pensate alla sorpresa del turista che va ad Atene e vede passare dei grandi camion con sopra scritto Metafora.
3: Nella mente di Umberto Eco, un podcast originale di Radio 3, con Paolo Di Paolo e i suoi ospiti, tra i quali Gianrico Carofiglio e Roberto Cotroneo.
4: A un certo punto Eco si ferma e tira fuori dalla tasca della giacca un pionieristico hard disk. Ce lo mostra e dice: qui c'è tutto l'Eco pensiero.
3: Nella mente di Umberto Eco. Ascolta i 3 episodi su RaiPlay Sound.
5: Onda Verde. Viaggiare informati.
6: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 9:30 minuti e 25 secondi e benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulla viabilità. Andiamo subito in A7, la Milano-Genova, per comunicarvi che il traffico è bloccato a seguito di un incidente tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia, a seguito del quale si è sviluppata una coda al momento in questo traffico bloccato in direzione di Milano, quantificata in 3 chilometri. Sulla 13 Bologna-Padova, anche qui è avvenuto un incidente che sta generando al momento 3 chilometri di code tra Rovigo Sud e Occhiobello verso Bologna. In area milanese molto trafficate le tangenziali, ma abbiamo anche un incidente sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Viale Montecenere e Viale Certosa. E raggiungiamo la 14 per comunicarvi che anche qui è avvenuto un incidente tra Cesena e Rimini e anche qui ci sono code per 2 chilometri verso Ancona. E sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno anche qui code per un incidente di 4 chilometri, le code tra Pisa Nord e Pisa Aeroporto in direzione di Pisa. Sulla Firenze-Roma abbiamo un veicolo in panne che sta determinando code tra Attigliano e Orte verso Roma per un veicolo in fiamme, attenzione, sempre sul tratto Firenze-Roma, al momento ci sono 9 chilometri di code, fino a poco fa il traffico era bloccato, però ci sono queste code lunghe di quantificate 9 chilometri tra Magliano Sabina e la diramazione di Roma Nord verso la capitale. Sempre in area laziale, sulla tangenziale est abbiamo code per un incidente tra via Monte Tiburtini e via Tor di Quinto, e sulla 4 Brescia-Padova anche qui per un precedente incidente code tra Desenzano e Brescia Est. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Io vi ringrazio per l'attenzione, buon proseguimento e guidate con prudenza. Buona giornata, arrivederci.
5: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Bentrovati da Luca Damiani al microfono, con noi oggi Simone Dall'Orca in console, il programma è a cura di Giorgia Franceschi, oggi anche in regia. 335 5634296 il numero a cui potete inviare i vostri messaggi. Primo Movimento è una trasmissione che vi presenta delle novità discografiche, oggi sono tre, iniziando con un disco Accentus Music che riguarda Johann Sebastian Bach e le variazioni Goldberg in una edizione di Chu Xiaomei. Dunque, sulle variazioni Goldberg è stato detto, scritto moltissimo, tra l'altro ancora qualcuno pensa che siano state scritte per far addormentare il povero conte Hermann Karl von Kaiserling. In realtà era insonne e in realtà voleva riempirsi le nottate con questa meravigliosa musica dedicata a un giovane che al tempo appunto suonava per lui, Johann Gottlieb Goldberg. E tutto quello che sappiamo, gran parte di quello che sappiamo, si deve a una celebre biografia di Bach di Johann Nikolaus Forkel, che tra l'altro io consiglio di leggere perché è molto interessante, che racconta: in cattiva salute il conte soffriva di insonnia e Goldberg, che viveva in casa sua, doveva distrarlo. Una volta il conte disse a Bach che gli sarebbe molto piaciuto avere da lui alcuni pezzi da far suonare al suo Goldberg, che fossero insieme delicati e spiritosi, così da poter distrarre le sue notti insonni. Quindi questo era il principio su cui si basava questa serie di variazioni. In realtà Bach non voleva affrontare questo tipo di composizioni perché diceva, essendo l'armonia sempre la stessa, è poco interessante. Tra l'altro non abbiamo una copia autografa arrivata per intero da noi e ci affidiamo invece a una della celebre trascrittrice della musica di Bach, cioè la moglie seconda, Anna Magdalena. In realtà sul frontespizio c'era scritto pratica per strumenti a tastiera, che consiste in un'aria con diverse variazioni. La versione che ascolteremo è di un importante musicista cinese, appunto l'abbiamo detto, Chu Xiaomei, che è nata nel 1949, apparteneva alla diciamo borghesia cinese e che quindi durante la rivoluzione culturale ebbe qualche problema, addirittura fu allontanata da Pechino. Nel 79 conosce Isaac Stern, che era di passaggio, e in qualche modo riesce a raggiungere l'Occidente, dove si stabilirà. Soltanto nel 2014 ritorna in Cina, peraltro eseguendo proprio le variazioni Goldberg nelle più grandi città del paese. Questa che ascolteremo è una versione registrata nel 2014 ed è quello che ascoltiamo, il tema più tre variazioni dal Goldberg Bach Werke Verzeichnis 988 di Johann Sebastian Bach.

Ed era dunque l'esecuzione di Chu Xiaomei delle variazioni Goldberg, numero di catalogo Bacchiano 988, e naturalmente sono il tema con tre variazioni. In questo disco Accentus, ricordiamo una frase che ha ripetuto più volte nelle interviste questa pianista cinese e che ha definito proprio questa composizione, e in particolare Johann Sebastian Bach, il più grande incontro musicale della sua vita. Ed è un'affermazione che ci sentiamo di sottolineare tutti. Seconda novità discografica per oggi è un disco Glaux Records. Vari autori, Venere e Marte, Valeria La Grotta, Mauro Borgioni, i musici del Gran Principe diretti da Samuele Lastrucci. Si tratta di un... Intanto ricordiamo che Glaux Records si riferisce a un uccello sacro ad Atene, nell'antica Grecia, ed è anche un tipo di colore di occhi che appunto aveva la dea. E nelle note che accompagnano diciamo il lavoro della Glaux si legge: il nostro lavoro nasce dalla convinzione che al centro di ogni progetto musicale debbano esserci il compositore e la composizione stessa, che mi sembra un principio a cui tutti si dovrebbero in qualche modo adeguare. In particolare in questo caso si affronta la musica della fine del Seicento e con musicisti che vengono da un'area che noi possiamo dire napoletana, anche se due di loro napoletani non sono, ma in realtà pugliesi, ma come sappiamo nel 600 e nel 700 la capitale era Napoli, non solo dunque del regno ma proprio della cultura del meridione italiano. E in questa edizione gli autori sono Antonio Farina, Giovanni Lorenzo Minei e Giovanni Cesare Netti. In particolare da sottolineare anche la copertina riporta una statua del Canova che rappresenta appunto Marte e Venere, però non nella sua versione diciamo conosciuta, cioè in bianco e nero, ma resa pop, e pare che questo in qualche modo sia dovuto a una volontà di rendere questa musica molto più possiamo dire accattivante. E in più si sottolinea come i testi in qualche modo devono essere considerati con una attenzione per il loro valore anche diciamo di erotismo. Ascoltiamo da questo nuovo album, ripeto, della Glaux Records, Venere e Marte ne è il titolo, ma Venere e Marte è anche il titolo della composizione appunto di Antonio Farina, di cui purtroppo le notizie biografiche sono estremamente scarse, ed è in questo caso dunque la versione dei musici del Gran Principe, Samuele Lastrucci, Valeria La Grotta.

Di Antonio Farina era Venere e Marte, bellezza tua vaga, Valeria La Grotta, in questo caso i musici del Gran Principe diretti da Samuele Lastrucci, appunto, eseguivano questa composizione. Nelle note di copertina di questo album si spiega appunto anche l'idea di questo centro culturale napoletano, da cui poi, anzi, verso cui convergevano molti musicisti. Infatti si scrive: Farina e Minei non ricoprivano incarichi di prestigio, e in realtà tutto è dovuto al fatto che le partiture manoscritte a loro attribuite sono molto diffuse, e in particolare nel 1674 Farina lasciò il suo incarico di cantore della Cappella di Venezia del coro della Basilica di San Marco per trasferirsi a Napoli. Quindi anche lui rientra, diciamo, nel novero di questi musicisti che possono essere considerati campani. Terza novità, questa che abbiamo ascoltato era della Glaux Records, la prossima della Toccata Next. Autori vari, il titolo è Three British Accordion Concertos e vede protagonista Owen Murray alla fisarmonica, BBC Concert Orchestra diretta da James Macmillan. E questo apre dunque un interessante, diciamo, spiraglio verso questo strumento e l'utilizzo di questo strumento, che ebbe un particolare sviluppo, come racconta Paul Conway nelle note di copertina. L'avvento della fisarmonica con tastiera a bassi libri all'inizio degli anni 50 ha permesso all'esecutore di suonare passaggi melodici su diverse ottave, dando ai compositori la libertà di scrivere per uno strumento completamente polifonico con un'estensione di diverse ottave in entrambi le mani. E tutto in qualche modo si deve a Mogens Hellegaard, un fisarmonicista danese che appunto ha iniziato a occuparsi del repertorio classico. In questo caso abbiamo detto che è Owen Murray a eseguire il brano che ascolteremo, e ricordiamo questo concerto per fisarmonica di Edward Maguire, che è stato scritto nel 1999. Maguire è un musicista nato nel 1948. È stato commissionato dallo stesso Owen Murray e fu eseguito la prima volta con il Goldberg Ensemble, diretto da Malcolm Layfield, al Huddersfield Contemporary Music Festival, appunto nel 1999. Il compositore, si legge nelle note di copertina, ha creato una versione strumentale del brano nel 2017 per fisarmonicista e piano, con Lick Nauner al pianoforte. Dunque ascoltiamo questa composizione e dunque ritroviamo questo strumento che in realtà ha una grande storia alle spalle e soprattutto una diffusione in molti paesi, sicuramente in tutta Europa. Three British Accordion Concertos, Owen Murray alla fisarmonica, BBC Concert Orchestra, James Macmillan alla direzione, di Edward Maguire, Accordion Concerto, terzo movimento, vivo con bravura.

0: Ed era l'Accordion Concerto, cioè il concerto per fisarmonica di Edward Megaia, vivo con bravura, disco da cui è tratto della toccata Next, Three British Accordion Concertos, con Owen Murray alla fisarmonica, accompagnato dalla BBC Concert Orchestra diretta da James Macmillan. E questa era una composizione abbastanza interessante, direi perfettamente in linea con una certa scuola anglosassone, ed è la terza delle nostre recensioni di oggi. Ricordo un Golden Variation di Bach nell'esecuzione di Chu Xiaomei e Venere e Marte, vari autori che abbiamo ascoltato appunto nell'album della Glaux Records. A me non resta che passare la linea Tutta la città ne parla con Pietro Del Soldà, ricordarvi che più tardi potremo stare ancora insieme per il concerto del mattino, e ringraziare Simone Dall'Orca che è stato con noi in console, Giorgia Franceschi che ci ha accompagnato in regia, e dunque come sempre Luca Damiani, buon ascolto.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: 10.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
1: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Tutta la città ne parla.
9: Anna dall'Aquila, sì. Vorrei partire dalla semplice e tragica constatazione che viviamo tempi di bassa macelleria. Ci stiamo assuefacendo all'idea dei massacri. Fatto sta che ci siamo completamente dimenticati che in questi giorni cade l'anniversario del genocidio di Srebrenica, quando nel 1995, durante la guerra nella ex Jugoslavia, furono trucidati più di 8.000 bosniacchi, cioè bosniaci musulmani, con la duplice responsabilità del generale Ratko Mladic e delle truppe olandesi che avrebbero dovuto proteggere la zona di Srebrenica. Io ricordo ancora l'orrore di quei giorni e questo orrore mi è rinnovato attualmente, appunto, dal genocidio palestinese. Ma come mai siamo così pronti a scordarci dei segnali terribili che la storia ci trasmette?

0: Tra i temi da affrontare sono sempre tanti, numerosi, importanti, telefonate sull'attualità politica, la bocciatura in Parlamento di quell'emendamento sulla legge elettorale che molti leggono come una bocciatura del governo, una crepa all'interno della maggioranza. E poi anche le nuove misure del decreto sicurezza, cosiddetto, che brutta espressione sui giornali, decreto antimaranza. Poi però è arrivata questa telefonata che ci riporta al cospetto della storia, di quanto sta accadendo oltre i nostri confini. E ci ha ricordato che proprio in questi giorni cade l'anniversario, il 31esimo, del massacro, del genocidio di Srebrenica. L'anno scorso anche noi a Radio 3 l'avevamo adeguatamente raccontato con una scrittrice, voce di Radio 3 e originaria di quei posti, da lì fuggita, che è Vira Mucic, insieme a un giornalista che tante volte ha raccontato l'ex Jugoslavia a tutti noi, che è Gigi Riva. Quella telefonata ci ha colpito non solo perché ci ha spinto a ragionare e a ricordare, ma per quella frase: non abbiamo fatto alcun tesoro della storia passata, siamo ancora indifferenti, o forse pensiamo di non poterci fare nulla per contro le stragi, i massacri che continuano in tante zone del mondo. C'è Gaza, e noi l'abbiamo raccontata tante volte e lo continueremo a fare giorno dopo giorno, anche in questa ipotetica fase di tregua, che tregua non è perché si continua a morire e a soffrire. C'è l'Ucraina, che dal primo giorno abbiamo raccontato e denunciato. Ci sono le stragi africane, andremo anche in Sudan in questa puntata. Il tema di fondo che vogliamo affrontare insieme a voi e ai nostri ospiti è proprio quella che l'ascoltatrice ha chiamato incapacità di imparare dalla storia, e quindi il fatto che si perpetuino anche nel XXI secolo cose che speravamo fossero, per un tempo almeno ci siamo illusi, arginate al Novecento, il secolo delle guerre mondiali, dei massacri, delle pulizie etniche, dei genocidi. Invece ci troviamo ancora di fronte a tutto questo. Perché? E cosa possiamo fare? Cosa racconta questa indifferenza o capacità di voltare gli occhi dall'altra parte davanti al dolore degli altri? Diteci la vostra, scriveteci al 335-5634-296, mandateci sms, whatsapp e whatsapp audio. Noi cominciamo con già tre autorevolissimi ospiti che sono molto contento di accogliere a Tutta la città ne parla. Ado Asanovic, buongiorno e benvenuto.
1: Ado Asanovic. Buongiorno, buongiorno, eccomi qua.
0: Ado Asanovic
1: Trabrato una tessera Srebrenica mi trovo.
0: E l'abbiamo colta al volo. La presento, regista, documentarista bosniaco, credo che abbia ottenuto da poco anche la cittadinanza italiana, autore e regista, tra gli altri, di un film documentario fortissimo che si intitola I diari di mio padre, che è nato proprio grazie alle videocassette VHS girati da suo padre a Srebrenica, se non sbaglio dal 1993 in poi, fino al 95, anno del genocidio, da cui suo padre è riuscito a scappare. È stato anche un grande tema, racconta lei, della sua infanzia, il parlare o meno insieme di quanto accaduto. Da quel materiale video straordinario, suo padre, leggo, aveva ottenuto una videocamera in cambio di una moneta d'oro, è nato il suo film. E do la benvenuto, bentornata anche ai microfoni di Radio 3, per darvi l'idea che oggi appunto metteremo insieme accanto diversi teatri dell'orrore. Irene Panozzo, buongiorno e bentornata, è stata anche una voce di Radio Tremondo nel passato. Irene, grazie della disponibilità. Una delle massime esperte, però mi sente, insomma, una delle massime esperte di Sudan, in particolare teatro oggi della peggiore crisi umanitaria, del peggiore massacro che si sta verificando al mondo, assai poco raccontato. È stata anche consigliera politica di diversi rappresentanti speciali dell'Unione Europea per il Corno d'Africa. Non la sento, ma insomma, facciamo in modo di garantirci il suo collegamento. Intanto, Ado Asanovic, vorrei chiedere a lei, innanzitutto no, le chiedo subito dove si trova, con i suoi occhi ci racconti che cos'è oggi la zona intorno a Srebrenica, come si sta affrontando questo 31esimo anniversario.
1: Grazie mille, infatti proprio ora mi trovo a Srebrenica, e 11 luglio è stato il giorno della memoria dedicato proprio
0: 4 giorni fa
1: alle vittime. Esatto, 4 giorni fa erano più di 50.000 persone qui, tante colonne di macchine che non potevano nemmeno raggiungere il luogo per partecipare all'evento. E io ho partecipato E siccome che diciamo ancora oggi purtroppo stiamo in attesa di trovare le ossa del mio nonno, papà di mia mamma, che è stato ucciso proprio nel genocidio 31 anni fa. E io sono qui anche per un altro motivo, perché proprio in questo mese e proprio stasera inaugureremo la terza edizione del Silver Frame Film Festival, che io ho fondato insieme ad altre persone, e il nostro obiettivo è quello di portare un po' la luce nei luoghi che ancora oggi soffrono delle conseguenze della guerra.
0: E che film ci saranno? Che cosa vedranno gli spettatori del festival?
1: Allora, stasera ci sarà una pre-opening e facciamo vedere un film documentario in collaborazione con la televisione nazionale, che parla proprio di un ragazzo e un villaggio che arriva da un villaggio molto lontano, che viene a Srebrenica a studiare, però 40 km lontano, e si parla un po' della vita di oggi, questo ritmo di persone che si sono adottate a vivere nei ritmi qui, e parla di una realtà, parla di silenzio, parla di un desiderio, e anche questo ragazzo che vuole diventare come Edin Dzeko, giocatore, diciamo. E poi successivamente, domani ufficialmente apriamo festival con Arco, film d'animazione, film di altissimo livello. Poi facciamo vedere anche Mad Max, e uno dei film più belli del mondo, Ladri di biciclette, in collaborazione con Cineteca della Bosnia e Erzegovina e in collaborazione con l'ambasciata italiana di
0: Asanovic,
1: Sarajevo. Ecco.
0: bellissimi complimenti per questa iniziativa. Lo ricordo, siamo collegati con Srebrenica. Una signora, prima pagina stamani, ci ha portato lì con la memoria. E devo dire, noi in pochi minuti, grazie a Sara Zambotti che l'ha contattata, ci siamo proiettati direttamente a Srebrenica trovando lei. A cui vorrei fare un'altra domanda riguardo quel suo film, Ideali di mio padre, che è stato poi apprezzato in tanti paesi e che contiene, è stato costruito su un materiale straordinario, cioè appunto le cose che ha girato suo papà tra il 93 e il 95, soprattutto il tempo che ha preparato il massacro, quel genocidio, 8.000 persone ammazzate nella sostanziale indifferenza della comunità internazionale. Tante volte abbiamo raccontato anche del comportamento perlomeno ambiguo dei caschi blu delle Nazioni Unite, che pure erano presenti, si sono voltate dall'altra parte e che in qualche modo oggi sono quasi il simbolo plastico, l'incarnazione di quel nostro tutto collettivo, voltarci altrove quando una strage si compie. E poi lei vive in Italia da tanti anni, le vorrei chiedere quindi che commento dà lei al nostro rapporto. Nostro, quando dico nostro parlo di opinione pubblica europea innanzitutto, di cui fa parte anche lei. Lei è un tempo figlio di nipote, come ci ha appena raccontato, di vittime, ma anche una persona che fa parte del dibattito culturale, del mondo cinematografico italiano e non solo.
1: Allora, io penso che quando si parla, diciamo, io le ringrazio tantissimo per questa domanda, e la risposta è complessa, giustamente, perché la cosa più importante è che qui è fermata la guerra. La guerra è finita, diciamo, la guerra è fermata, però non so se è finita nelle teste di alcune persone, ecco. Ci sono alcune dinamiche, soprattutto con accordi di Dayton, che dopo tanti anni, questi accordi ancora stiamo seguendo queste regole. Allora, se noi dobbiamo sempre seguire alcune, diciamo, impostazioni create 30 anni fa, non riusciamo di fare una evoluzione. Ma anche semplicemente se dobbiamo decidere, come dire, se parlo dal punto di vista metaforico, dobbiamo prendere in un programma cinematografico solo il film di concorso, e se magari ci arriva anche un film fuori concorso, cioè che possiamo mettere anche fuori concorso, che è importante, allora per una motivo della regola non possiamo evolvere e non possiamo far vedere una cosa. Allora qui si parla anche la stessa cosa della Bosnia ed Erzegovina. Stiamo vivendo con le limitazioni di un accordo vecchio, che è stato servito solo per fermare la guerra e dopo doveva essere elaborato e, come dire, sistemato in modo che i popoli che vivono in Bosnia ed Erzegovina, i bosniaci, serbi, croati e tutti altri, che in qualche modo che c'è una vita che li porta in un modo, purtroppo, io devo dire, la politica internazionale ed europea è stata molto passiva e non ci sono, diciamo, non ci sono stati molti, come dire, grandi attività per, diciamo, risolvere, diciamo, queste dinamiche in questi paesi. Poi non commento i nostri politici che quasi ogni giorno stanno parlando di alcuni anche nazionalisti che richiamano questa nostalgia degli anni 90 e giustamente con queste parole, con queste storie, influenzano anche i giovani, però i giovani sono il futuro, i giovani sono molto bravi, intelligenti, stanno iniziando a viaggiare. E quello che posso dire è anche una cosa che io dopo tanti anni, adesso quando torno qui, riesco a vedere i boschi, riesco a vedere i fiumi, non solo di vederli in senso fisico, riesco a sentire la bellezza dove sono
0: E non
1: cresciuto.
0: percepirli
1: E
0: solo
1: questo è.
0: come il teatro di un genocidio, di un massacro, di quelle 8.000 persone l'11 luglio del 95 e delle tante altre morte in quel territorio e in generale nella ex Jugoslavia, nella sostanziale indifferenza dell'Europa. Ado Asanovic, io la ringrazio moltissimo per queste parole, questo collegamento che a volte ci
1: Grazie.
0: vuole anche la
1: Grazie.
0: fortuna. Siamo riusciti ad allacciare con lei da Srebrenica. Molti auguri per il festival che lei ha organizzato, che
1: Grazie,
0: capiamo.
1: grazie mille, grazie.
0: Grazie a lei,
1: Un
0: è un momento di.
1: grande saluto a lei e ad
0: E
1: ascoltatori.
0: ci
1: Grazie mille.
0: risentiamo, ci ripromettiamo quando torna in Italia, magari di sentirci anche con più calma. Nel frattempo devo dire che, lanciato il tema del giorno, state reagendo con moltissimi messaggi. C'è chi, vabbè, dice è Brecht che ha scritto l'uomo è sempre quello dell'età della pietra, non cambia nulla, la storia si ripete. Luca, imparare dalla storia, a proposito di Srebrenica, se avessimo saputo farlo potremmo vivere in paradiso, però mai come in questo scorcio di millennio. I governanti del mondo sono parsi così inadeguati. Cosa possiamo fare per far cessare le stragi? Questo è Paolo. Eliminare, vabbè, addirittura la razza umana, perché far soffrire, uccidere parte immutabile della natura umana. Ecco, cerchiamo di reagire a questo, semmai. Gigi da Mestre, non è solo indifferenza la nostra, è la consapevolezza della distanza siderale tra le strategie e le pratiche dei governi e il sentire diffuso nelle cittadinanze espropriate di parole, azioni, possibilità. Questo messaggio di Gigi, così com'è, io lo voglio girare a Riccardo Nuri. Buongiorno e benvenuto a Radio 3, Nuri.
2: Grazie, buongiorno.
0: Portavoce di Amnesty International per l'Italia, insomma, ha incarnato e portato avanti nei decenni delle cause, dei movimenti che sono stati fondamentali per tenere alta l'attenzione, almeno in tanti luoghi della terra. Vuoi rispondere lei a Gigi D'Amestre, che dice: forse non impariamo nulla, ci voltiamo dall'altra parte perché siamo proprio strutturalmente incapaci di interferire, di influire sulle dinamiche della storia, come dimostrano le stragi contemporanee. Tra poco andremo anche, lo ripeto, in Sudan con Irene Panozzo, che è già collegata.
2: Ma io vorrei mantenere per tutta questa trasmissione un atteggiamento positivo ed ottimista. So che non è facile, però partendo proprio da Srebrenica, sì, è vero che nel cuore dell'Europa ci fu il genocidio tuttora più veloce della storia, preceduto l'anno prima da quello del Ruanda, e due genocidi in un decennio terribile. Però pensiamoci bene, proprio quei due genocidi diedero vita a un movimento di persone e anche diciamo, di corpi intermedi che ha prodotto i primi risultati della giustizia internazionale con due tribunali speciali. Oggi i responsabili dei due genocidi, Ruanda e Bosnia, sono in carcere. Alla fine di quel decennio è stata istituita la Corte Penale Internazionale. Quindi c'è stato un movimento di opinione pubblica che ha favorito questi sviluppi. Fino a Srebrenica l'idea era che questi crimini di diritto internazionale fossero oggetto di negoziati, di coperture, di scambi, di accordi, e alla fine non è stato così. Proprio Srebrenica ha dimostrato che l'impunità può essere sconfitta. E questo messaggio vale oggi per per i genocidi contemporanei, tra cui quello che alle porte, io credo, almeno ce lo dicono le Nazioni Unite, anche Amnesty sta indagando proprio in Sudan.
0: Rimanga con noi, Nuri, le abbiamo chiesto di accompagnarci lungo l'intero arco, almeno di questa prima parte di Tutta la città ne parla, tenendo insieme storie diverse, appunto Irene Panozzo. Irene Panozzo è un'analista africanista, ha scritto tanti libri sul Sudan, ci ha lavorato, si è occupata anche di altre zone di guerra nell'Africa orientale, il Corno d'Africa. E, però devo dire, ci sono stato anch'io con lei in Sudan e pochi conoscono quel paese come lei, come te, sei una di Radio 3, insomma, da sempre. Che cosa non stiamo capendo di quello che accade da almeno 3 anni, anche se in realtà la storia di quel paese, del sud, ma dell'intero Sudan, è da decenni martoriato dalla guerra? E che cosa vorresti fissare nella mente di chi ci sta ascoltando come punti fondamentali di un teatro di guerra completamente rimosso?
3: Buongiorno innanzitutto Pietro e buongiorno agli ascoltatori. Quello che secondo me stiamo facendo fatica a capire è innanzitutto che la guerra in Sudan, che come ricordavi l'attuale guerra in Sudan, è iniziata, dura da 3 anni, da 3 anni e qualche mese, alla fin fine ci quanto non ci rendiamo conto, molto di più di quanto diciamo i nostri media, la nostra opinione pubblica non riesca a trasmettere, perché in realtà la disattenzione su questo conflitto e sugli altri conflitti del Corno d'Africa, il Sud Sudan, i vari conflitti in Etiopia a partire dal Tigray, che ha fatto quasi 600.000 al 2020-2022, di cui sostanzialmente non c'è mai stata traccia nei nostri media, non vogliono rappresentare. E questo secondo me, ci stavo riflettendo prima, ricorderai, perché appunto anche nel viaggio che avevamo fatto insieme ormai quasi 20 anni fa ne avevamo a lungo parlato, che nell'84 un famoso giornalista keniano era andato dalla carestia e con una foto dei bambini in fin di vita per fame aveva in realtà smosso il mondo con un'unica foto. Adesso che siamo pieni di foto, sotto costanti stimoli da parte dei media internazionali, dei social, eccetera, eccetera, sembriamo non reagire più. E uno dei problemi, secondo me, che riguarda anche questa totale ha recentemente detto l'Economist, non tanto una dimenticanza della guerra in Sudan, ma una trascuratezza, quindi un atto deliberato di trascurare la guerra in Sudan e nel resto della regione, e anche perché non ci sono immagini. In una società che ormai è molto basata sulle immagini, abbiamo pochissimi report, abbiamo pochissime immagini, sappiamo i numeri, ma i numeri da soli non ci parlano più tanto.
0: E la linea di Irene Panozzo va e viene. Io farei una cosa, siccome ci sta dicendo delle cose molto importanti, vorrei farle un'altra domanda almeno. Proviamo a ricollegarla sulla linea telefonica normale, questo tema fosse un problema di connessione internet. E nel frattempo aggiungo, abbiamo raggiunto tecnicamente, letteralmente al volo, perché sta per imbarcarsi, una grande giurista esperta di diritto penale internazionale all'Università degli Studi di Milano, lavora anche presso il Centro Europeo dei Diritti Umani e Costituzionali a Berlino. La professoressa Chantal Meloni, buongiorno e benvenuta.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Alla quale chiedo solo una cosa. Riccardo Nuri, che è sempre collegato con noi, poco fa diceva, di fronte a Srebrenica e alla sua memoria che dobbiamo tenere viva, gli anni 90 sono stati anche l'anno prima quelli del genocidio in Ruanda, sono però stati anche gli anni della grande reazione, il Tribunale Speciale per l'ex Jugoslavia, certo. Sono state condannate diverse persone per Srebrenica e non solo, e poi la nascita della Corte Penale Internazionale. Le chiedo però qual è lo stato di salute di questi organismi oggi. Sappiamo che sono stati per lunghi anni, per esempio, chi ci lavora dentro all'AIA, sotto tiro, sotto sanzione da parte dei governi americani, tanto per dire, quindi non solo gli Stati Uniti non la riconoscono e sono i più potenti, ma addirittura la ostacolano. Che cosa può dire oggi rispetto al sogno e al pensiero che si nasceva in quegli anni 90, finalmente ad essersi dotati di un'istanza sovranazionale che garantisse i diritti di tutti? Meloni.
4: Certo, guardi, assolutamente, questo è il punto centrale. Se pensa che proprio l'ambasciatore americano con Marco Rubio ha annunciato una campagna proprio per, come hanno detto loro, smantellare la Corte Penale Internazionale, annunciando in modo pubblico, tra l'altro molto sfacciatamente, tutta una serie di misure, oltre alle sanzioni che hanno già imposto, di pressioni, proprio di esercitare delle forze di intimidazione nei confronti degli stati per abbandonare il progetto della Corte, che a loro parere starebbe appunto minacciando la sovranità dei cittadini americani e ovviamente dei loro alleati israeliani, che come sappiamo sono sotto indagine. Tutto questo ieri avveniva mentre la vice procuratrice della Corte si trovava in Sudan ad incontrare le vittime di quei gravissimi crimini, atroci crimini che sono in corso, come sappiamo. Quindi il contrasto non potrebbe essere più forte. Da un lato un'istituzione internazionale che, ricordiamo, abbiamo fortemente voluto stabilire, mettere in piedi anni finalmente, per avere questa corte indipendente con giurisdizione che si auspica un giorno possa diventare universale su queste atrocità, e dall'altra parte abbiamo la più grande potenza mondiale che, per proteggere i criminali di guerra da qualsiasi tipo di responsabilità, sta appunto attivamente smantellandola. Io credo che in un momento di tale gravità l'unica possibilità la Corte Penale Internazionale e in primo luogo gli stati europei sia veramente di resistere con la massima forza. Non è il momento per cercare di compiacere, per così dire, Trump, ma davvero per resistere e applicare tutte le misure possibili, che tra l'altro ci sono, per resistere a questo attacco, tipo il blocking statute a livello di Unione Europea.
0: Cioè, in una parola?
4: Sì, praticamente esiste una legislazione, detto blocking statute, cioè la legge che blocca la possibilità che una Stato all'esterno dell'Unione Europea, in questi casi gli Stati Uniti, che hanno imposto le sanzioni nei confronti di cittadini europei, di istituzioni europee, possa avere delle conseguenze all'interno del nostro ordinamento. Fino a questo momento gli Stati europei si sono mostrati molto prudenti e anzi riluttanti, non hanno voluto adottare questa legislazione per paura di...
0: Credo abbia detto per paura degli Stati Uniti, poi la voce è andata via di Chantal Meloni. Del resto è un momento davvero inedito quanto a delicatezza nei rapporti transatlantici. Chantal Meloni, professoressa, grazie, ci ha chiarito un punto, questa è la situazione. Riccardo Nuri, ritorno da lei prima di riprendere poi il filo anche con Irene Panozzo, perché appunto mentre 30 anni fa forse con un po' di ottimismo si pensava che stavamo approdando ad una nuova fase della storia dove il diritto internazionale non era più una parola vuota, ora sembriamo aver fatto molti passi indietro.
2: Apparentemente sì, diciamo che non c'è mai stata un'era d'oro dei diritti umani, ma in questi decenni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale delle cose sono state fatte. Non è neanche vero, come si dice, questa è una narrazione pericolosa perché incide molto sulla capacità di mobilitarsi dell'opinione pubblica, che il diritto internazionale è morto, la giustizia internazionale è morto. La maggior parte degli stati il diritto internazionale lo rispettano, ci sono 125 stati che hanno l'obbligo di cooperare con la Corte Penale Internazionale, poi ci sono quelli, vedi l'Italia col caso al-Masri, che non l'hanno fatto, ma rimane questo numero. Ci sono stati che si affidano agli organi della giustizia internazionale, il Sudafrica ha adito l'altra corte, quella che giudica gli stati, mentre la Corte Penale Internazionale giudica gli individui, sostenendo che Israele ha violato la Convenzione ONU contro il genocidio del 48 nella striscia di Gaza. Non c'è una sentenza, ma la Corte se ne sta occupando. Quindi io rifuggo da questa idea che è tutto morto. È chiaro che ci sono pressioni fortissime, c'è questa situazione paradossale per cui normalmente le istituzioni rafforzano le istituzioni, qui abbiamo delle istituzioni, Trump, Putin, Netanyahu, cioè capi di Stato, capi di governo, che le istituzioni le stanno affossando. Però dipende da noi, e sono d'accordo con Chantal Meloni, dipende molto dall'Europa, perché alla fine a Roma, Italia, Europa, la Corte Penale Internazionale è nata nel 98 e in Europa, soprattutto nei Paesi Bassi, hanno sede le corti più importanti a livello internazionale.
0: Voglio essere ottimista, scrive forse proprio sull'onda di quanto ci sta dicendo Riccardo Nuri, perché che tutto sommato ci offre uno spiraglio, dicendo questo messaggio: a Srebrenica c'era Alex Langer, testimone appassionato, pacifista, ambientalista antelitteram, in un mondo ancora non invaso dalle tecnologie telematiche e dalle reti sociali. Oggi c'è il movimento per la Palestina, sono loro che si oppongono ai signori della guerra e a chi depreda l'ambiente. Poi Roberta, a proposito di Srebrenica, un anno fa c'ero anch'io lì per il 30° anniversario, ora ascoltandovi, dice, il riferimento è alla testimonianza che abbiamo avuto in apertura di tutta la città ne parla, del regista bosniaco Ado Asanovic, che sta lì in questo momento, tra le altre cose, cercando le ossa del nonno. Ora ascoltandovi, la pelle d'oca non mi dà tregua per i ricordi di quel viaggio. La speranza forse sta in persone come Ivrin Mugic. Ivrin Mugic è il fratello di Elvira, la nostra collega, voce di Radio 3, scrittrice, ora vivono entrambi in Italia perché sono fuggiti da lì. Sopravvissuto e tornato per riscoprire anche la bellezza di quei luoghi, la stessa bellezza di cui ci parlava Ado Asanovic prima, quell'immagine di lui che riesce per la prima volta a vedere la bellezza di quei boschi, non più solo teatri di un massacro, nei luoghi in cui è nato e sono vissuti per tanti anni i suoi genitori. Serve ricordare e andare avanti con la gente come lui. Torniamo in Sudan, Irene Panozzo, ora la linea è più forte. Una cosa ti volevo chiedere: ci hai spiegato poco fa che quell'altro genocidio ancora forse verrà definito tale, ma insomma il massacro con numeri enormi in corso in Sudan dal 2023, che è poi l'ultimo capitolo di una storia pluridecennale purtroppo, e non ha immagini e forse per quello ci colpisce di meno. Tra le tante ci sono state a un certo punto delle immagini dall'alto di centri urbani, l'epicentro della violenza è quella città, il Fasher nel Darfur, teatro di atrocità di massa ed esecuzioni sommarie a non finire provocate da uno dei due contendenti, le cosiddette forze di supporto rapido. Chi sono e cosa è successo, cosa sappiamo?
5: Le forze di supporto rapido, che vanno sotto l'acronimo di RSF dal nome inglese, sono una forza paramilitare creata dallo Stato sudanese, creata dall'esercito e dall'ex Presidente della Repubblica Omar al-Bashir. Nel 2013 sono di fatto i successori di quelle milizie arabe definite milizie Janjaweed, chiamate Janjaweed, che erano state create sempre dallo Stato sudanese, dall'esercito con cui ora RSF sta combattendo, contro cui sta combattendo, per combattere la guerra in Darfur iniziata nel 2003. Quindi nel 2003, in quello che poi è stato a tutti gli effetti anche riconosciuto già allora come un genocidio e per il quale la Corte Penale Internazionale ha un mandato di indagine sul Sudan, SAF, l'esercito nazionale sudanese, e i precursori di RSF erano insieme e combattevano insieme contro i gruppi armati darfuriani, per lo più creati su base etnica, rappresentanti una serie di etnie africane non arabe del Darfur. Ora, con un salto, ci sono state naturalmente mille cose in mezzo, ma sarebbe troppo lungo, con un salto di più di 20 anni, in questo momento RSF sta combattendo contro SAF, e SAF si appoggia anche a quegli stessi gruppi armati darfuriani contro cui combatteva invece 20 anni fa. Quindi c'è stato un rovesciamento di fronte. Nel caso di El Fasher, che è la capitale del Darfur settentrionale, RSF ha cinto d'assedio la città per più di un anno e mezzo, città difesa appunto da SAF ma soprattutto dai gruppi armati darfuriani, e quando alla fine a ottobre dello scorso anno, ottobre 2025, RSF è riuscita a prendere la città, ci sono state una serie di massacri su base etnica, che è proprio notizia di questi giorni, faceva riferimento a questo Chantal Meloni prima, la vice procuratrice generale della Corte Penale Internazionale ha detto potrebbero essere genocidio. L'hanno detto sia quindi la vice procuratrice, che è in Chad in questo momento, non in Sudan, perché il Sudan non permette alla Corte e anche alla missione d'inchiesta delle Nazioni Unite per i diritti umani in Sudan di entrare nel paese e di indagare dal paese. Quindi molti degli eccidi vengono fatti da RSF, vengono riportati perché si raccolgono informazioni, evidenze, prove attraverso interviste ai rifugiati in Chad. Sappiamo, purtroppo abbiamo molte meno evidenze delle responsabilità degli eccidi che pur ci sono stati, fatti dall'esercito e dalle milizie che combattono insieme all'esercito, e proprio perché si ha meno accesso a quelle vittime, purtroppo. E quindi la situazione di El Fasher in particolare non è tutta la guerra in Sudan che rischia di essere un genocidio, è quella specifica, i fatti specifici di El Fasher, come i fatti specifici di un'altra città del Darfur, Al Janina, capitale del Darfur occidentale, che era stata presa sempre da RSF nei primi mesi di guerra, quindi durante il 2023, e adesso si teme che qualcosa di simile possa capitare a El Obeid, città capitale del Kordofan settentrionale, che di nuovo RSF sta cingendo d'assedio. E l'Obeid, che prima della guerra aveva una popolazione di circa 500.000 persone, si stima che ora abbia una popolazione sui 3 milioni di persone, perché in questi anni ha ricevuto un sacco di sfollati, quindi è una situazione umanitaria
0: che potrebbero diventare
5: gravissima.
0: A loro volta ora vittime di un gigantesco massacro, genocidio o meno, insomma, come di una violenza inaudita che potrebbe esplodere, e noi, Riccardo Nuri, siamo qua a fatica, riusciamo a raccontarle queste storie, trovano pochissimo spazio nella narrazione, nel racconto mondiale. Voi sulla situazione in Sudan, voi come Amnesty International avete speso parole molto chiare, molto dure, condannando anche la condizione di schiavitù a cui sono sottoposte le popolazioni civili di etnia non araba, oltre che le violenze e le uccisioni. E fuori di ogni dubbio ormai che questa guerra, come tutte le altre, però è sempre più guerra contro i civili. Il Novecento si è caratterizzato per lo spostamento dell'obiettivo, i civili come l'attacco ai civili come arma di guerra. Ora i civili sembrano il nemico in prima linea proprio.
2: Sì, nei conflitti contemporanei che poi portano con sé tutti i peggiori crimini di diritto internazionale, dal genocidio ai crimini di guerra, crimini contro l'umanità, crimini di aggressione, e i civili sono in prima linea. C'è una militarizzazione costante, ricercata, intenzionale degli spazi civili. Negli ultimi 4 anni, a partire dall'attacco su vasta scala della Russia contro l'Ucraina, passando poi cronologicamente per Myanmar, per il Sudan, per la striscia di Gaza, poi per il Libano, tenendo anche dentro gli attacchi illegali di Trump contro Venezuela e Iran, c'è un numero enorme di vittime civili che sono poi accompagnate da questa narrazione, una delle tante, spregevoli, che in fondo i civili non sono poi del tutto soltanto civili. Questa è la narrazione, diciamo, israeliana, che ha accompagnato il genocidio in corso nella striscia di Gaza. Ecco, questo tipo di narrazioni che minimizzano, che esasperano, che hanno una lettura ideologica dei crimini a seconda di chi li ha commessi e non di cosa è stato fatto, che indulgono o semplicemente quando non ci interessa nulla né dei massacratori né delle vittime, a quel punto, come nel caso del Sudan, giriamo completamente gli occhi dall'altra parte. E a queste narrazioni che occorre resistere, e ci sono gli strumenti, perché è vero che arrivano poche immagini, arrivano poche corrispondenze da parte dei media mainstream, con tutte le eccezioni, come stamattina nel nostro caso. Però poi ci sono le piattaforme social, ci sono persone che rischiano la vita per mandare a noi delle informazioni, sì, dei luoghi di conflitto, dei luoghi di genocidio, e quello lo fanno per noi, perché noi ci mobilitiamo. Guardi,
0: racconto,
2: farlo è una mancanza di rispetto.
0: Ci stanno arrivando molti messaggi, ce n'è uno che voglio leggere, che è di un fotogiornalista che è stato a Khartoum a novembre, capitale del Sudan, ci tornerò a ottobre. Ho proposto a diverse testate italiane e internazionali il fotoreportage che ho realizzato sulle storie di pazienti e medici incontrati all'interno del Salam Center, che è il famoso ospedale di emergency nella capitale sudanese, trovando quasi ovunque poco interesse. Dice: non credo dipenda dalla qualità del mio lavoro, ma dal fatto che il conflitto in Sudan non genera click, non polarizza e soprattutto richiede un racconto lento che non si esaurisce in una notizia di passaggio. È paradosso di questi anni, un'epoca di bulimia visiva che produce allo stesso tempo intere zone di oblio anche visivo. Voglio leggere anche Stefano, a parte due consigli di lettura a proposito di Srebrenica e della ex Jugoslavia, Letizia che ci invita assolutamente a leggere o rileggere il bellissimo libro di Paolo Lumiz, Maschere per un massacro, e poi ancora un altro che di Luca che ci ringrazia per questa puntata, grazie a lui per averci seguito. Voglio ricordare un altro grande narratore, giornalista e attivista che a Srebrenica tra l'altro ha dedicato pagine bellissime e dolorose, il compianto Luca Rastello, il suo libro bellissimo era La guerra in casa. Poi Stefano che in qualche modo riprende quel parziale ottimismo di Riccardo Nuri dicendo: non è vero che non impariamo niente dalla storia, non mi sembra che la società civile non abbia imparato niente. Abbiamo visto i movimenti per la pace, recentemente la flotilla che insiste a portare aiuti umanitari a Gaza, le manifestazioni a suo sostegno. A me pare che siano le cancellerie a non capire. Ricordate come si faceva la politica internazionale prima del 1918, appannaggio esclusivo dei governi. Spesso nemmeno i parlamenti erano messi al corrente delle decisioni e spesso il risultato erano guerre, tanto a morire sui campi di battaglia erano altri. Ebbene, con grande difficoltà, dopo Wilson, dice, quelle stanze segrete sono state aperte. La crisi di oggi della democrazia si esprime anche nell'ambito delle relazioni internazionali. Infatti vediamo il tentativo di escludere le opinioni pubbliche e di tornare indietro, di escludere anche i parlamenti, come accade perfino negli Stati Uniti quando si tratta di fare una guerra come quella in Iran. Nuri, peraltro, chiudo con lei di nuovo.
2: È così, ma quando dico che bisogna resistere a queste narrazioni, alle istituzioni che sfasciano le altre istituzioni, vuol dire che a noi tocca un doppio compito come società civile, come buona informazione, cioè non solo andare avanti ma anche proteggere quello che abbiamo, proteggere il diritto internazionale, proteggere la giustizia internazionale. E come diceva il vostro ascoltatore, le cose possono cambiare. La mobilitazione per Gaza ha cambiato in parte un po' l'orientamento dell'opinione pubblica, dei media e in piccolissima parte anche della politica. E le cose poi cambiano. Nelle Filippine l'ex presidente Duterte, autore della guerra contro la droga, che è così da lui chiamata, che ammazzò 8.000 persone, poveracci, senza alcuna tutela. Duterte, quando ha perso le elezioni, poi il nuovo governo ha preso, l'ha impacchettato, l'ha mandato alla Corte Penale Internazionale. Per un Al-Masri che l'Italia ha rimandato in Libia, un collega di Al-Masri è stato preso in Germania e portato alla Corte Penale Internazionale. Orbán in Ungheria aveva detto: possono venire tutti quanti ricercati dalla Corte Penale Internazionale, e il nuovo primo ministro ha detto: se uno mette piede qui lo arrestiamo. Quindi le cose possono cambiare.
0: E la cosa più importante forse tra le tante che abbiamo ascoltato stamattina, quest'ultima, perché non si tratta di fare, è doveroso fare fotografie, raccontare, ma anche pensare che la rassegnazione è sbagliata, le cose possono cambiare ed effettivamente qua e là, magari come controcorrente, effettivamente cambiano, perfino in luoghi, l'Ungheria, citata da ultimo da Riccardo Nuri, dove non si pensava che la corrente avrebbe cambiato senso. Senta Nuri, io la ringrazio moltissimo per averci accompagnato nell'ascolto, nel commento di queste storie e dei tantissimi, davvero tantissimi messaggi che sono arrivati. Ora ne daremo conto ancora nella nostra piazza che si sta per aprire. Prima però Tutta la città ne parla prosegue in musica con Umanità di Martina Attili, un brano del 2025 da un album che si intitola Signorina Rivoluzione, che scava con disarmante attenzione dentro le fragilità. La voce della giovanissima cantautrice romana ci ricorda la fatica, ma soprattutto la necessità di mantenerci umani, di restare umani, come diceva Vittorio Arrigoni, oggi più che mai, con un invito intimo, ascolterete, a riscoprire il contatto con la realtà. Umanità.

Eccoci, sono le 10:03, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. Allora, stamattina ci siamo trovati come sempre a scegliere le telefonate.

0: Bisognerebbe ricordare gli anniversari delle stragi, nel giorno delle stragi, ma bisognerebbe sempre, se vogliamo, temo tutti i giorni, ogni tanto dire: ci sono state mille, chi lo sa, stragi sempre, questa, magari non elencare, non lo so, però ricordare il fatto che appunto continuiamo, Silvia.
1: Grazie a Silvia per aver aperto la nostra piazza. Buongiorno a chi ci ascolta anche da me, che sono Cristina Faloci. Parto subito da Srebrenica. Recupero un articolo per i 30 anni appunto dal genocidio su Otto, il portale dell'Università di Torino. Srebrenica, 30 anni dal genocidio, erutta ancora i suoi morti. Ogni 11 luglio si seppelliscono nuove vittime estratte dalle fosse comuni e riconosciute grazie al DNA. Sono l'immagine postuma di una tragedia costantemente rimossa e minimizzata in Europa. E a firma di Christopher Cepernic, che ricorda che tra il 13 e il 16 luglio oltre 8.000 uomini di ogni età furono sterminati dai serbo-bosniaci del generale Mladic, e che appunto tuttora resta un vulnus nella memoria dell'Europa, tant'è che quando è avvenuta l'invasione russa dell'Ucraina è stata presentata dai media, politici e istituzioni come il ritorno della guerra in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale.
2: Capisco, apprezzo e condivido la necessità di tenere viva la memoria sulle nefandezze del passato, ma prepariamoci a combattere adesso quello che si sta preparando per il prossimo futuro. Si comincia a parlare di guerra, di versare il sangue, si sta preparando un substrato retorico che non promette niente di buono. Cosimo da San Severo.
1: È vero che si parla poco di Sudan, ma se si cerca in rete si possono trovare degli articoli interessanti. Intanto da Avvenire del 13 luglio, un reportage: viaggio a Giuba, la capitale sospesa del Sud Sudan, che non è diventato ancora un paese. Di Paolo Alfieri: la disponibilità di energia è scarsa, dilaga invece la corruzione. L'ONU avverte: siamo a un punto pericoloso. E ancora su Africa Rivista: Sudan, la guerra che conviene a troppi, del 15 luglio. E appunto si ricorda come siano soprattutto i civili a pagare il prezzo più alto, e anche la novità dell'uso dei droni, prima usati solo come strumento di ricognizione, oggi diventati strumento di offesa.
3: Cicerone ha detto a suo tempo che la storia è maestra di vita. Che cosa abbiamo imparato dalla storia? Impariamo a scuola? Ma nella vita proprio niente. Facciamo gli stessi errori e le guerre, un contro l'altro, continuano. Grazie, Luisa da Torino.
1: Sul sito di Affari Internazionali un'intervista a Martti Koskenniemi, che è un professore emerito, docente di diritto internazionale presso l'Università di Helsinki. Il diritto internazionale come clava. Allora, il professore risponde alla domanda sul fatto che ci siano crisi a Gaza, Ucraina e Venezuela, e in questi casi viene usata l'espressione violazione del diritto internazionale. Ecco, dal suo punto di vista gli viene chiesto qual è l'equivoco fondamentale alla base di questo modo diffuso di invocare il diritto internazionale. Lui parla appunto di uso politico. Accusare gli altri di violazione del diritto internazionale è diventato parte di ciò che viene spesso definito lawfare, ovvero l'uso del diritto per incriminare il proprio avversario politico. È guerra con altri mezzi. Naturalmente il professore riconosce che quello che stanno facendo Stati Uniti, Israele è al di là, è decisamente una violazione, che il problema è la possibilità di agire e di poter fermare, quindi rinnoverebbe il diritto internazionale usando strumenti più coercitivi.
4: Buongiorno carissimi, sono Maria Grazia di Lodi. Bisognerà cominciare a cambiare il modo di pensare alla storia, quindi rendendoci tutti protagonisti e quindi non indifferenti a quello che succede altrove. Perché in quell'altrove siamo coinvolti anche noi, perché siamo tutti collegati ormai, il pianeta è rotondo, e quindi c'è movimento continuo, e quindi non esistiamo solamente noi con i nostri problemi, il nostro paese, siamo tutti una grande famiglia. E e quindi dobbiamo sentirci tutti parte di una grande famiglia. Non dimenticare la storia, studiarla, essere presenti nella storia.
1: E con la voce di Maria Grazia chiudiamo la nostra piazza della città di Radio 3. A tra poco con Pietro Del Soldà e Dacia Maraini. Adesso ascoltiamo una clip.
5: Tutta la città ne parla.
6: Su, prendi una di queste, ti aiuterà a star sveglia. Non dobbiamo chiudere occhio tutta la notte.
7: O ci sveglieremo trasformati in qualcosa di inumano.
6: Molte persone perdono poco a poco la loro umanità senza accorgersene. Non così tutto un tratto dalla sera alla mattina. Ma la differenza è poca.
7: Non tutti sono così, Miles.
6: Tu lo credi? Invece è vero. Ci si indurisce il cuore giorno per giorno. Solo quando dobbiamo lottare per difendere la nostra umanità ci accorgiamo quanto valga, quanto ci sia cara.
8: Rieccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro Del Soldà al microfono. Abbiamo appena ascoltato un estratto dal film del 1956, leggendario, L'invasione degli ultracorpi, un film culto di fantascienza di Don Siegel, un film distopico che ci porta in una città immaginaria della California, dove uno dopo l'altro tutti i cittadini vengono sostituiti da cloni privi di empatia, e dove lungo tutto il film cresce la paura per l'altro e si fa più urgente la domanda che risuona, ahi noi, anche oggi: come rimanere umani? Risuona oggi perché insomma, l'intera puntata l'abbiamo dedicata grazie a una bella telefonata arrivata a prima pagina. Se non c'era quella signora forse ci saremmo occupando d'altro, della indifferenza del nostro spesso voltarci dall'altra parte di fronte alle stragi che continuano senza prendere lezioni dalla storia. Abbiamo ricordato a Srebrenica, siamo andati in questa puntata in diretta a Srebrenica, virtualmente collegati con il regista bosniaco Ado Asanovic, che ci parlava proprio da lì, dai boschi, dove sono stati uccisi anche i suoi parenti, suo nonno. Poi nel Sudan ha raccontatoci il genocidio in corso da Irene Panozzo, El Fasher e non solo. E poi abbiamo cercato di mettere insieme però anche alcuni elementi positivi. La giurista Chantal Meloni, Riccardo Nuri di Amnesty International ci hanno aiutato a vedere anche gli spiragli, l'idea di diritto internazionale che si è forgiata proprio negli anni 90, quando si compivano quei due genocidi, Ruanda e Srebrenica, i criminali puniti, condannati, anche se ora la giustizia internazionale sembra stare peggio di salute, perché sotto attacco, in particolare dal paese più importante e più forte, cioè gli Stati Uniti. Ma ragioniamo ancora su di noi, su cosa possiamo fare dentro di noi quando veniamo raggiunti da immagini, racconti di massacri che continuano e forse perché pensiamo di non poterci fare nulla ci voltiamo dall'altra parte. E da singoli cittadini è giusto reagire così? Potremmo fare qualcos'altro? Come vivere davanti al dolore degli altri, per citare Susan Sontag? Questa domanda la giro a una scrittrice italiana che forse tra quelle che anche per la sua biografia raccontata da ultimo in un libro che è Vita mia, gli anni di prigionia in Giappone durante la seconda guerra mondiale, sulla guerra, sulla pace, ha ragionato e scritto tantissimo, è anche un'affezionata ascoltatrice di Radio 3, quindi sono molto contento che sia con noi Dacia Maraini. Buongiorno Dacia.
0: Buongiorno a voi, buongiorno.
8: So che lei aveva anche sentito la telefonata a prima pagina stamattina di quella signora,
0: sì,
8: no?
0: Sì.
8: E come le si risponde?
0: Sì, ascolto sempre prima pagina. No, beh, si risponde secondo me raccontando storie. Io sono d'accordo che quando si comincia a parlare di ideologie, di principi, si entra in un mondo astratto, in cui c'entrano anche le guerre che però non fanno sangue. Invece se si raccontano storie, questo secondo me è il compito degli scrittori, dei giornalisti, di chi usa le parole, e allora le cose diventano concrete. Ogni storia è una conoscenza in più, e noi abbiamo bisogno di conoscere per capire, per dare un atto di empatia, perché appunto l'indifferenza viene dal non conoscere i fatti. Ora naturalmente c'è un limite, perché oggi il mondo è diventato piccolo, quindi se non è che possiamo stare dietro a tutto quello che succede nel mondo, perché veramente è troppo, però alcune cose vanno viste. Non so, per esempio io sono stata molto molto colpita da quello che sta succedendo in Iran con le giovani donne che si tolgono il velo e vengono frustate, vengono portate in prigione, i ragazzi che vengono uccisi,
9: quella fotografia del ragazzo appeso a una gru, un ragazzo giovanissimo che aveva soltanto manifestato insieme alle donne. Insomma, un regime che in nome di Dio uccide i suoi figli, a me sembra una cosa talmente terribile che mi tocca, ecco, mi tocca moltissimo anche se sono lontana. Per questo dico, ci sono magari delle guerre e delle condizioni che ci toccano di più, però sono proprio le immagini e le storie che secondo me ci portano ad avere una coscienza civile.
8: Tra le storie vorrei segnalarvi e consigliarvi la lettura sulla stampa di oggi di un reportage molto bello di Flavia Amabile dalla Siria. È andata a Tartus, la città costiera dove vive, è concentrata quella minoranza alawita, quindi come dire etnicamente vicina alla famiglia degli Assad, che ora invece sono al sicuro in Russia e che sono sotto attacco dall'attuale governo e dalla popolazione, dalle altre componenti etniche di quel paese, in particolare le giovani donne che non portano il velo e vengono rapite, sequestrate, costrette a matrimonio forzati lontanissime da casa. Una storia tra le tante che ignoriamo. C'è da dire però, Dacia Marini, oggi abbiamo anche ascoltato i racconti di Irene Panozzo, grande esperta di Sudan, su quello che sta accadendo, inimmaginabile, in città come El-Fasher, lì proprio non ci sono nemmeno le immagini e forse non c'è neppure l'interesse a diffondere, ma il punto è, siamo bombardati da scene di dolore, di guerra, sappiamo molto di più di quello che accade rispetto a 30, 40, 50 anni fa. E in questa bulimia informativa, che spesso è un racconto di guerra diffusa, la famosa guerra mondiale a pezzetti di Papa Francesco, sembra quasi che veniamo annichiliti nella nostra capacità di reagire. Qualcuno lo fa, ma pochi, e poi soprattutto non riusciamo a influire sui decisori, anche perché poi sì, noi abbiamo dei governanti, dei rappresentanti in Parlamento, ma anche loro possono pochissimo. L'Italia è un frammento sulla scena internazionale.
9: Sì, questo è vero, e infatti è anche molto difficile con la globalizzazione farsi carico di tutte le guerre, di tutto quello che succede nel mondo. Però già cominciando dall'Italia, no? E cominciando dal proprio paese e per esempio affrontando il problema dell'immigrazione, noi che siamo un popolo di emigranti dobbiamo creare una cultura dell'immigrazione che non c'è. Non ci sono dei valori condivisi, ci sono quelli bravi, buoni, che accolgono e che cercano di fare integrare le persone, e altri che invece li sfruttano. Questa è la cosa più orribile, sentire che lo schiavismo ritorna. Cominciamo a casa nostra, no? Ecco, non c'è bisogno di farsi carico di tutto il mondo, ma cominciare a casa nostra, per esempio, a protestare o per esempio a non comprare degli oggetti, dei cibi che vengono dallo sfruttamento, è già un modo di partecipare in piccolo. Certo, non si può cambiare il mondo, però si può fare qualcosa nel proprio piccolo, nella propria piccola realtà.
8: Lei, le faccio un'ultima domanda, forse un po' retorica, ma rispetto allo spessore etico delle persone, alla capacità di lasciarsi coinvolgere e di non diventare come i personaggi di quel film, l'invasione degli ultracorpi, incapaci di provare empatia, le sembra che le cose stiano peggiorando o migliorando quando incontra le persone, lei gira molto l'Italia?
9: Purtroppo sta peggiorando nel senso ampio della parola, nel senso, diciamo così, della diffusione generale. C'è una regressione, c'è proprio una regressione. Prevale l'odio, il sospetto, il rancore sulla empatia. Quasi l'altro giorno.
8: Sembra che le cose stiano peggiorando o migliorando quando incontra le persone, lei gira molto l'Italia.
9: Purtroppo sta peggiorando nel senso ampio della parola, nel senso, diciamo così, della diffusione generale. C'è una regressione, c'è proprio una regressione. Prevale l'odio, il sospetto, il rancore sulla empatia. Quasi l'altro giorno ho detto che una persona è buona e mi hanno detto, è sembrato un insulto.

0: ottime. Una di queste è il volontariato, di cui non si parla mai. Invece in Italia è molto forte il volontariato, non solo quello cattolico, e io su questo insisterei. Anche vi invito voi a insistere sul
1: volontariato.
0: Lo faremo,
1: lo racconteremo pratica, sempre di più.
0: È una pratica straordinaria. È una pratica straordinaria, veramente.
1: Dacia Maraini, grazie. Tra i suoi tanti libri oggi vorrei consigliarvi Vita mia, con l'intenso racconto autobiografico che attraversa anche i suoi anni infantili di prigionia durante la Seconda Guerra Mondiale in Giappone. Grazie Maraini, noi finiamo qui. È momento di Radio Tremondo. C'era Alessandro Mendolara alla parte tecnica, al suo fianco Manuel De Lucia in regia. Da tutti noi, la squadra di tutta la città ne parla, appuntamento a domani.
2: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Giulio De Luca e Costanza Spocci in redazione, Marco Pompi in regia e Simone Dell'Orca alla parte tecnica. Oggi nella prima parte del nostro programma andremo in Germania per approfondire una notizia letta questa mattina nella rassegna stampa lanciata dall'agenzia R&D e ripresa da Deutsche Welle e dal Guardian, cioè l'aumento degli obiettori di coscienza che rifiutano il servizio militare. Nei primi sei mesi di quest'anno quasi 6.000 giovani hanno presentato la domanda per diventare obiettori di coscienza, un numero superiore a quello registrato nell'intero 2025. Ricordo che la decisione di richiedere lo stato di obiettore è preventiva perché in Germania non vige la coscrizione obbligatoria, tuttavia una legge di modernizzazione del servizio militare mira ad aumentare entro il 2035 il numero dei soldati in servizio attivo, anche in risposta alle crescenti tensioni geopolitiche. Insomma, vedremo come viene vissuto dai tedeschi questo processo di militarizzazione pieno di incognite politiche e culturali. E poi ci sposteremo nel Golfo, dove l'escalation fra Iran e Stati Uniti sta spingendo i paesi della regione a ridurre la dipendenza dallo stretto di Hormuz, passaggio obbligato per circa un quinto del petrolio mondiale. Hormuz appartiene a noi, non agli stranieri, dice Teheran, e sostiene che la sicurezza dello stretto debba essere garantita dagli stati rivieraschi, accusando la presenza militare occidentale di alimentare l'instabilità. Intanto gli Emirati accelerano i piani per vie alternative, come vi abbiamo raccontato ieri nella rassegna. DP World, colosso portuale controllato da Dubai, vuole costruire un nuovo porto, un terminal container a Fujairah sul Golfo di Oman, così da evitare Hormuz. Anche il petrolio segue questa strategia. Abu Dhabi esporta già parte del greggio attraverso l'oleodotto Habshan Fujairah, che sbocca direttamente sull'Oceano Indiano. Insomma, dopo il crollo del traffico nel porto di Jebel Ali durante la guerra, governi e aziende stanno investendo centinaia di milioni di dollari in infrastrutture pensate per aggirare uno dei principali colli di bottiglia del commercio globale. Il numero per le vostre domande, i vostri commenti è il 335 56 34 296.
1: Frieden sichern, Demokratie schützen, Freiheit verteidigen. Was heißt das eigentlich, andere zu führen? Und dabei Verantwortung für unser Land zu übernehmen. Es bedeutet, Entscheidungen zu treffen, Vertrauen zu stärken, Haltung zu zeigen und einzustehen für die Werte, die uns alle verbinden.
0: Garantire la pace, proteggere la democrazia, difendere la libertà, cosa significa concretamente guidare gli altri, assumersi la responsabilità del nostro paese? Significa prendere decisioni, costruire fiducia, prendere posizione e difendere i valori che ci uniscono. Vuoi essere un leader? Ti mostreremo come fare. Diventa

0: un ufficiale. Questo era una clip tratta dal canale YouTube della Bundeswehr, le forze armate della Repubblica Federale Tedesca. E noi parliamo di Germania, come vi dicevo, con Lorenzo Monfregola, giornalista freelance, scrive per varie testate, Il Foglio, Spegna, Valigia Blu, Limes, Le Grand Continent. Buongiorno Lorenzo Monfregola.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, Lorenzo, come interpretare questi dati sull'obiezione di coscienza che ho citato prima e che ho letto questa mattina nella rassegna stampa internazionale?
1: Allora, ci sono due aspetti. Uno tecnico, che è relativo al fatto che a inizio anno hanno cominciato la Bundeswehr ha cominciato a mandare dei questionari ai ragazzi che compiono 18 anni, che hanno 18 anni in questo momento, dove si chiede se saranno pronti a essere volontari. Fa parte di questa nuova riforma che si avvicina a un tentativo di leva senza inserire la leva. E ovviamente il meccanismo di questi questionari ha portato una parte di questi ragazzi, parliamo di circa 300.000 questionari già mandati, una parte di questi giovani a scegliere la strada dell'obiezione. Strada che è stata anche scelta da altri che non facevano parte di questi diciottenni, ma con questa nuova formula si è facilitato il processo il momento in cui si può chiedere questa esenzione in base all'obiezione di coscienza. Quindi fa parte di un movimento, adesso parliamo di circa 6.000 domande di obiezione quest'anno, magari arriveranno a 10.000, 12.000 su un bacino molto ampio, cioè molto ampio dal punto di vista dei questionari e poi anche molto ampio dal punto di vista di chi può presentare questa domanda, che andiamo poi sui milioni di persone. Quindi c'è un aspetto tecnico.
0: Quindi l'aumento, l'aumento perché appunto sono stati mandati questionari che l'anno scorso ancora non c'erano, ecco.
1: Sì, questo è tecnicamente
0: l'aspetto tecnico, insomma. Ecco, poi
1: l'aspetto tecnico. C'è anche un aspetto culturale, però, che è un aspetto che fa parte di un dibattito che sta crescendo in Germania in questi ultimi due anni. La Germania faceva parte di quei paesi euro dell'Europa occidentale che pensava di aver risolto la questione militare con l'iperprofessionalizzazione e l'ipertecnologizzazione. La guerra in Ucraina soprattutto ha dimostrato che i conflitti possono tornare a richiedere anche una mobilitazione di leva abbastanza consistente, quasi in massa. Questo nonostante anche in questo momento sul fronte in Ucraina ci siano degli sviluppi tecnologici significativi in senso robotico, però insomma si è dimostrato che l'idea di poter dedicare in una idea di difesa e di deterrenza tutto unicamente ai professionisti e alla tecnologia potrebbe non funzionare. Quindi la Germania ha dovuto fare questo salto carpiato, diciamo, rispetto alla propria tradizione, che è basata era basata sull'idea proprio della fine della storia, era basata sull'idea delle guerre uscite per sempre dall'Europa, e il dibattito quindi è entrato nella società civile. Per il ritorno della leva addirittura in realtà c'è una maggioranza del consenso in Germania, però attenzione, questa maggioranza non esiste tra i più giovani, quindi tra quelli che poi la leva la dovrebbero fare. Anche lì bisogna un attimo guardare da che punto di vista c'è il dissenso giovanile. Molti giovani non sono d'accordo sulle modalità in cui questa leva potrebbe essere reintrodotta, perché c'è l'idea un po' che la decisione venga presa in maniera dall'alto sulla testa dei giovani, e questo non viene assolutamente accettato. Si chiede più discussione, più partecipazione, e poi ci sono alcune minoranze abbastanza impegnate proprio nel rifiutare la leva anche da un punto di vista culturale, con tutte le conseguenze geopolitiche del caso. Quindi il dibattito c'è.
0: Ecco, Lorenzo Monfregola, adesso in sintesi com'è organizzata la leva in Germania? Perché appunto il Bundestag aveva approvato, mi pare il dicembre scorso, la legge di modernizzazione del servizio militare, no?
1: Ma sì, adesso in questo momento si punta ancora a soldati volontari.
0: Sì.
1: C'è un obiettivo di raggiungere oltre 460.000 effettivi totali nel 2035, di cui 260.000 soldati attivi e più o meno 200.000 riservisti. Al momento siamo intorno ai 180.000 e quindi mancano 80.000 e passa soldati volontari. L'idea è quella di riuscire a raggiungere questo numero con i soldati volontari, però è stata inserita una clausola che se questi soldati volontari non verranno raggiunti e ci fosse un'emergenza, bisogna in qualche modo tornare alla leva. E quindi preventivamente ci sono questi questionari che chiedono ai giovani: saresti aperto a far parte della leva? Quindi è un equilibrio fra non allarmare la società civile e anche dover spiegare che la Germania si vuole, diciamo, reinserire nel concetto di civis pars parabellum, cioè di preparazione alla deterrenza, e in questo caso sempre da est, cioè alla questione della guerra in Ucraina. La questione più importante di tutti è che la dimensione politica di questo dibattito è diventata molto forte. Allora noi per esempio vediamo il mondo religioso, no? Sia la chiesa evangelica protestante sia la chiesa cattolica ha mostrato molta apertura, soprattutto negli ultimi anni, al concetto della leva. La chiesa protestante ha parlato della necessità di difendersi dal male, la chiesa protestante è la stessa che i quadri dirigenti maggioritari hanno appoggiato l'invio di armi in Ucraina dopo l'aggressione e l'invasione dell'Ucraina, e quindi c'è un posizionamento politico delle chiese abbastanza allineato, seppur con molta cautela, a quelle che sono le necessità istituzionali militari tedesche, e ovviamente all'interno delle chiese ci sono delle minoranze che sono contrarie a questi nuovi allenamenti religiosi. Il problema fondamentale qual è? Il problema fondamentale è che una delle voci, a parte la sinistra radicale organizzata su posizioni antimilitariste, antinato o terzomondiste anche, ma una delle voci più forti nel rifiuto sia della rinascita militare tedesca sia del riarmo è la parte maggioritaria di AfD, cioè dell'ultradestra. Questo mette estremamente in difficoltà per esempio le chiese, che hanno quasi scomunicato politicamente AfD.
0: Certo, non gradiscono trovarsi in sintonia su questo tema, insomma, evidentemente è motivo di imbarazzo, no?
1: Esattamente, perché poi uno dice perché un partito di ultradestra o estrema destra nazionalista è contro la rinascita, perché dovrebbe essere contro la rinascita militare? Storicamente non è così. Infatti nel partito di AfD esistono delle minoranze che sono per una rinascita militare in nome di valori conservatori nazionalisti, ma lo zoccolo dirigente è contro questo riarmo per due motivi. Uno, per l'allineamento geopolitico che è quasi totale, diciamo, alle necessità della Russia, quindi a Mosca, e l'altro perché c'è quasi un Björn Höcke, che è il leader della corrente più di destra di AfD, che si trova in Turingia. Björn Höcke ha attaccato frontalmente l'esercito tedesco, la Bundeswehr, chiamandolo l'esercito che difende una repubblica woke, che difende i diritti omosessuali, che difende i migranti. Quindi c'è un rifiuto proprio dello sviluppo dell'esercito come rappresentante dei valori liberal-democratici di questa Repubblica Federale di Germania. E, per esempio, un dettaglio molto interessante è l'insofferenza dell'ultradestra nei confronti di una Bundeswehr che per motivi demografici e anche sociali sta diventando sempre più multietnica, no? Quindi l'idea di un esercito che sia anche multietnico disturba molto un certo tipo di ultradestra. Ecco, diciamo che il dibattito, no, da cui noi siamo partiti, la domanda che mi hai fatto all'inizio, che potrebbe essere sul militarismo, potrebbe essere sul rifiuto o meno della guerra, potrebbe essere su obiezione di coscienza, è molto avvelenato però dalla presenza di questa propaganda martellante contro il riarmo da parte di AfD, che non è ovviamente un partito contro la guerra, ma è appunto un partito che ha delle urgenze profondamente legate alle necessità di Mosca, e questo, come detto, avvelena molto questo dibattito. E mette in difficoltà anche un discorso sull'obiezione di coscienza più legato invece a altri sistemi valoriali, che siano di sinistra o religiosi.
0: E comunque questo aspetto della militarizzazione, abbiamo sentito anche lo spot, no, che abbiamo mandato in onda, io stesso ricordo, ho visto a Berlino questi manifesti con lo slogan Ich mag für mich und meine Familie, no, mio ruolo per me e per la mia famiglia, lo faccio per me e per la mia famiglia, fare il servizio militare, assicurare la pace. Ricordavamo qualche giorno fa, anche tutta la città ne parla, che quando si arriva oggi all'aeroporto di Berlino invece delle pubblicità di automobili si trovano le pubblicità dei droni, no? Insomma, c'è questo clima, e questo che effetto ha anche sulla popolazione, ricordiamo insomma il movimento, grande movimento pacifista degli anni Ottanta, no? Lo slogan Frieden schaffen ohne Waffen, no? Fare la pace senza armi, ricordiamo anche tutti i tabù psicologici legati al passato della Germania, ecco.
1: Ha un effetto eterogeneo, penso che l'unica definizione sia eterogeneo, nel senso che ci sono persone che sostengono questa nuova stagione, persone che la rifiutano, persone che sono appunto dubbiose. Il dibattito è molto profondo, anche tra i giovani. La Germania è il paese che meno al mondo probabilmente avrebbe desiderato occuparsi di questo dibattito. La politica si trovava benissimo nella globalizzazione di 10-15 anni fa, quando non c'erano conflitti militari devastanti a circondare l'Europa. L'idea era appunto quella di fare politica estera solo col commercio, e questa era l'idea base della diplomazia, no? Della geostrategia tedesca. Saltato questo sistema, la Germania si trova ad affrontare i propri fantasmi. Personalmente ho studiato molto negli ultimi mesi tutto il problema della tradizione della Bundeswehr, no? Cioè praticamente ogni esercito ha una sua tradizione, che è poi quella che scende nello spirito di corpo, che definisce addirittura le banalità, quali sono gli stemmi, quali sono i canti, quali sono i nomi delle caserme. Ecco, la Germania, tranne un nazismo armata popolare comunista della DDR e pericolo di infiltrazioni neonaziste, oggi ha una lunghissima lista di cose che non si possono dire, che non si possono fare, di riferimenti storici che non si possono utilizzare, e ha una lista molto corta di riferimenti a cui si può riferire. Questa è proprio la dimostrazione, l'emblema di un paese che nel militare veramente deve guardare in faccia ai propri fantasmi, e quindi questo sarà molto difficile. Al tempo stesso la Germania è un paese geograficamente molto esposto, è un paese che ha già vissuto dei conflitti sul proprio territorio, è un paese che durante la guerra fredda era pensato come fronte di una guerra fra i due, fra Stati Uniti, fra NATO e Patto di Varsavia, anche se si fingeva che non fosse così, ma lo Spoliti che è stato il rifiuto di essere questo tipo di fronte. È un paese che, inutile ripeterlo, che è rimasto profondamente scioccato dall'invasione dell'Ucraina, pochissimi politici ci credevano. Quindi tu mi chiedi, per esempio, no, tutta la tradizione pacifista, per esempio un partito come i Verdi è un partito nato sul rifiuto del militare, nato sul rifiuto del conflitto, oggi è uno dei partiti più attivi per il cosiddetto riarmo, perché dice che si tratta di riarmare la democrazia. Quindi ci sono degli stravolgimenti molto profondi. Un altro aspetto molto interessante, per esempio, è che il vecchio movimento antimilitarista esiste ancora oggi, è diventato quello che appunto che sfilava negli anni Ottanta, è diventato in parte anche molto vicino a una certa estrema destra all'interno dei movimenti Querdenker, e quelli che un tempo urlavano gli slogan Soldate sind Mörder, no? Cioè i soldati sono assassini alle reclute, oggi sono di nuovo lì a protestare. E la cosa interessante è che lo urlavano magari a delle reclute o dei giovani soldati che oggi sono i maggiori, sono i generali, sono i capitani, che sono cresciuti, hanno 40, 50, 60 anni e stanno dirigendo la Bundeswehr. Quindi esiste un conflitto sotterraneo che però, ripeto, è molto legato anche di nuovo a questo conflitto molto tedesco fra tendenze euroasiatiche verso antiliberali, verso la pace o la collaborazione con la Russia, e l'ancoraggio invece a ovest. Certo, la dimensione geopolitica pesa tantissimo su tutto questo, ecco, ed è impossibile ignorarla. Da analiticamente è impossibile non tener conto innanzitutto della dimensione geopolitica di questo dibattito.
0: Questo è fondamentale, le implicazioni sono complesse. Segnalo un messaggio che è arrivato da Alessandra, dalla provincia di Milano, che faceva riferimento alla clip che abbiamo mandato in onda. Ovviamente le forze armate fanno pubblicità per arruolare ufficiali, non si può certo pubblicizzare l'arruolamento di carne da cannone, ma ci vuole anche quella negli eserciti. Per fortuna i giovani tedeschi si rifiutano. Io ringrazio Lorenzo Monfregola per essere stato oggi con noi a Radio Tremondo.
1: Grazie a voi.
2: DP World, the Dubai-based ports and logistics giant, is planning to build a brand new port in Fujairah, along with a new container terminal at the Emirates' existing harbour. The idea is to give ships a way to reach the UAE without having to pass through the Strait of Hormuz. The project is still being discussed with the UAE government and the final structure and funding has yet to be decided.
0: Ecco, questo accento molto british era del presentatore di un notiziario di First Post che dava la notizia di cui abbiamo parlato ieri nella rassegna stampa internazionale che DP World, il colosso dei porti e della logistica con sede a Dubai, sta progettando di costruire un nuovissimo porto a Fujairah oltre a un nuovo terminal per container presso il porto già esistente negli Emirati Arabi. L'idea è quella di offrire alle navi un'alternativa per raggiungere gli Emirati Arabi Uniti senza dover transitare attraverso lo stretto di Hormuz. Noi parliamo proprio delle alternative che si stanno creando al passaggio da questo stretto. Ne parliamo con Pierpaolo Raimondi, ricercatore della Florence School of Transnational Governance e ricercatore associato del programma Energia, Clima e Risorse dell'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno Raimondi.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora Raimondi, intanto io le chiederei, appunto per fotografare anche questa situazione dello stretto di Hormuz, un commento sul ripensamento che c'è stato da parte del presidente Trump, uno dei tanti ripensamenti del presidente, circa il pagamento di un pedaggio sul passaggio nello stretto di Hormuz. Oggi abbiamo letto un'analisi di Peter Baker sul New York Times, diceva al 136esimo giorno di guerra Trump ha presentato un piano, al 137esimo giorno se lo è rimangiato. Trump alla deriva nel condurre la sua guerra contro l'Iran. Insomma, questi cambi di decisione aumentano l'incertezza riguardo appunto il transito da Hormuz.
3: Sì, assolutamente l'incertezza regna in maniera assoluta nella regione e la mancanza di una strategia chiara da parte del presidente americano sicuramente non aiuta, perché si deve dire che questa crisi è un cambio di paradigma fondamentale, perché si è sempre immaginato il rischio della chiusura di Hormuz, ma non si era mai immaginato la capacità da parte iraniana di chiuderlo per così tanto tempo, e anche da parte americana l'incapacità di mantenere la navigazione sicura e inoltre l'ultima proposta di porre un pedaggio sicuramente scuote tutta la comunità internazionale, perché se questa possibilità fosse applicata per Hormuz possiamo immaginare che anche altri stati che sono costieri a tratti o choke point decisivi per il commercio potrebbero valersi dello stesso principio. Quindi la sicurezza economica è fondamentale e ritorna nelle agende politiche di tutti i governi.
0: Insomma, quindi tra questa incertezza, questi annunci poi si vengono rimangiati, e il conflitto, insomma, i paesi della regione stanno cercando alternative al passaggio dagli stretti. Ecco, a giugno lo sceicco Khaled Ahmed al-Sabah, amministratore delegato del marketing internazionale presso la Kuwait Petroleum Corporation, aveva detto al Financial Times: prima molti si chiedevano perché si costruiscono oleodotti senza usarli, ora invece se ne vede l'utilità. Ecco Pierpaolo Raimondi, quindi vediamo sempre più numerosi i progetti di estendere, costruire, rafforzare la rete di oleodotti che c'è nella regione. Ecco, come si stanno muovendo i vari paesi del Golfo in questo senso?
3: Allora, si deve partire dalla situazione attuale. Ad oggi ci sono alcuni oleodotti che bypassano Hormuz. C'è un oleodotto che è l'East-West Pipeline saudita che porta il petrolio sul Mar Rosso di circa 7 milioni di barili al giorno. C'è un oleodotto sempre negli Emirati che si chiama ADCOP che permette agli Emirati di bypassare e portare il petrolio a Furaja. Ma altri paesi non hanno questa possibilità, quindi nel tentativo di diversificazione vediamo che non solo Emirati e Sauditi riconsiderano di espandere o aggiungere opzioni di trasporto, ma soprattutto sono quei paesi che rimangono bloccati e che non hanno una reale alternativa nel breve termine, quindi come Kuwait, Bahrain, Qatar e Iraq. Il Qatar inoltre è il paese messo peggio dal punto di vista di alternative, perché esporta principalmente GNL e non c'è un'alternativa a GNL, una rotta alternativa per il GNL, quindi si capisce anche il suo ruolo nelle mediazioni. Ma sicuramente ci sono paesi come il Kuwait, come diceva lei, che guardano alla possibilità di espandere o farli rinascere dalla polvere vecchi progetti, ma questo si lega con una tensione, un'incertezza internazionale ma anche regionale. I paesi, nessuno vuole dipendere troppo dagli altri paesi vicini, e quindi c'è una forte incertezza su quale progetto investire, anche perché sono progetti, come potete immaginare, che costano miliardi di dollari, e la loro realizzazione non è ovviamente qualcosa di facile nell'immediato. Quindi paesi come il Kuwait stanno considerando il collegamento con oleodotti, ad esempio attraverso l'Arabia Saudita, o l'Iraq riconsidera oleodotti che possono trasportare petrolio attraverso la Turchia o la Siria.
0: Certo, però ci possono essere appunto anche gelosie, insomma, tra i vari paesi che vorrebbero gestire questo passaggio di petrolio magari anche in proprio, no? Senza dover attraversare confini, che appunto può sempre creare problemi. Intanto è arrivato un messaggio da un'ascoltatrice, Mariella, a proposito di quello che dicevamo all'inizio su Trump. Dice: lo chiamate ripensamento, in realtà è confusione, scritto maiuscolo con tre punti esclamativi. Ecco, Paolo Raimondi citava l'oleodotto East-West, no? Dell'Arabia Saudita, però anche gli oleodotti non è che sono, diciamo, a prova di bomba, se così possiamo dire, perché proprio questo oleodotto era stato attaccato in aprile da uno sciame di droni, quindi c'è il costo naturalmente nella realizzazione di questi oleodotti, ma poi c'è anche il costo di garantirne evidentemente la sicurezza.
3: Sì, ovviamente in un contesto regionale che non garantisce la sicurezza, qualsiasi infrastruttura energetica, ma non solo, è soggetta a un possibile attacco, e questa guerra ha fatto vedere come le infrastrutture energetiche sono state deliberatamente colpite. Ma anche nella storia, se noi guardiamo altri oleodotti, ad esempio il Trans-Arabian Pipeline, che era il più lungo oleodotto costruito negli anni 50, che collegava Arabia Saudita, Giordania, Siria e Libano, fu chiuso alcuni tratti anche a causa degli attacchi terroristici negli anni 70 e 80. Quindi il tema è la ridondanza, la resilienza, se ne sente tanto parlare, ma la vera questione è: servono tutte queste infrastrutture in un contesto dove la domanda di petrolio e gas è prevista diminuire per sviluppi tecnologici, politiche climatiche e anche necessità di sicurezza, e soprattutto diversificazione verso quali mercati? Perché ad oggi tutte questi progetti guardano la maggior parte guardano al Mediterraneo, ma la condizione iniziale del pre-conflitto, se noi guardiamo i dati, si vede subito come la maggior parte di questi prodotti petroliferi, greggio e anche GNL, gas naturale liquefatto, andasse la maggior parte verso l'Asia. Quindi anche i paesi devono immaginare dei progetti che possono essere utili sia alla sicurezza ma anche dal punto di vista del mercato. Non ha senso costruire delle infrastrutture verso il Mediterraneo per poi riportare i propri prodotti verso l'Asia. Quindi è un tema sia di geografia, alcuni paesi non hanno la profondità geografica per avere alternative in maniera autonoma, sia una questione economica, perché ovviamente sono progetti che costano molto, e anche di sicurezza. E quindi queste variabili ovviamente influenzano la decisione e poi l'effettiva realizzazione di diversi progetti. Ma il tema è la diversificazione che è necessaria per questi paesi, perché dipendono fortemente dalle rendite petrolifere, e quindi non poter esportare è un danno diretto economico, fiscale, per questi paesi. La diversificazione e la resilienza deve essere anche unita alle logiche del mercato
0: Chiaro.
3: e delle traiettorie future della domanda
0: Certo,
3: e
0: insomma,
3: del mercato
0: quindi
3: energetico.
0: si intrecciano diversi temi in tema davvero molto, molto complesso. Ringrazio per Paolo Raimondi per averci aiutato a fare un po' di chiarezza su questo. Grazie per essere stato con noi.
3: Grazie.
0: E si conclude qui la puntata odierna di Radio Tremondo, che torna domani alle 6:50 con la rassegna stampa internazionale. E adesso la linea Radio Trescenza. Tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.

Rai Radio 3. Radio 3 Scienza.

0: Mai più coloranti artificiali. Alcune grandi multinazionali del settore alimentare stanno eliminando i coloranti sintetici dai propri prodotti. Ma rimuovere i coloranti artificiali significa di per sé avere prodotti più sicuri? E che differenza c'è tra un colorante sintetico e uno naturale? Buongiorno da Marco Motta, benvenute e benvenuti in una nuova puntata di Radio 3 Scienze. Sono le 11.31, scoccate in questo istante di mercoledì 15 luglio. Parleremo appunto tra poco nel nostro approfondimento dei coloranti di sintesi negli alimenti, delle decisioni di alcune grandi multinazionali di iniziare a rimuoverle dai loro prodotti e dal dibattito che questo sta suscitando. E voi controllate nelle etichette degli alimenti la presenza di coloranti? Li sapete riconoscere? E come condizionano le vostre scelte alimentari? Scriveteci al 335 56 34 296. Mentre siamo nel mezzo, come ben sappiamo tutte e tutti, di una nuova ondata di calore con temperature che tra oggi e domani raggiungeranno il picco e si fanno già i conti con gli effetti sulla salute umana dell'ondata di calore della seconda metà di giugno. Secondo Euromomo, che è un osservatorio che monitora la mortalità nei paesi europei per rilevare eventuali anomalie, tra il 22 e il 28 giugno scorsi si sono contate oltre 10.000 morti in più rispetto alla media del periodo. Cerchiamo di capire come si fanno, come si producono e come si analizzano questi dati con l'aiuto di Paola Michelozzi. Buongiorno e benvenuta a Radio 3 Scienze.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie del vostro invito.
0: Grazie a lei per essere con noi. Paola Michelozzi è la direttrice del Dipartimento di Epidemiologia Ambientale, Occupazionale e Registro Tumori dell'ASL Roma 1, che è un ente che collabora appunto con l'osservatorio europeo Euromomo. Allora, Paola Michelozzi, la prima domanda forse è questa sulla lettura di come dobbiamo leggere questi numeri, perché stiamo parlando di una sola settimana del mese di giugno. E forse lei ci può aiutare a mettere nel contesto, diciamo, degli andamenti della mortalità anche nel corso del resto dell'anno, oltre che dello stesso periodo degli anni precedenti.
1: Sì, allora, noi stiamo parlando di dati appunto di questo sistema di sorveglianza che include anche le città italiane, che sono le stesse città che monitoriamo anche noi. E il modo in cui Euromomo pubblica i dati è presentando dei dati settimanali, e appunto nell'ultima settimana pubblicata si legge cumulativamente questo eccesso di circa 10.000 decessi in più, che riguardano però tutti i paesi che sono sotto la sorveglianza, quindi inclusi nel progetto della sorveglianza. E c'è anche una mappa nel stesso sito che indica alcuni dati per paese e indica che alcuni paesi hanno avuto un impatto molto elevato e altri, come l'Italia, hanno avuto un impatto più basso. Sono dei dati che analizza una finestra temporale, quindi ha ragione lei quando dice dobbiamo metterli in un contesto più ampio. Sì, lo facciamo normalmente a fine estate, lo facciamo quando abbiamo dati consolidati, però questi dati della sorveglianza sono molto utili perché sono confrontati con dei dati di riferimento degli anni precedenti e ci consentono di dire, ci danno delle misure statistiche, ci dicono quanto i dati che stiamo osservando si discostano dalla media della distribuzione di quel periodo. Quindi sono effettivamente dei dati che rappresentano un warning e ci dicono: in questo periodo stiamo osservando un eccesso di mortalità anomalo.
0: E naturalmente, insomma, anche per come sono stati riportati sui media in questi giorni, da quando sono usciti l'altro ieri questi dati, naturalmente l'associazione inevitabile è appunto con l'ondata di calore che ha attraversato nella seconda metà di giugno il territorio europeo. Allora, è corretto, Paola Michelozzi, ipotizzare un legame diretto di causa-effetto tra l'ondata di calore che ha attraversato l'Europa e questo eccesso di mortalità? Perché, insomma, da questo punto di vista, anche il fatto che la Francia sia stato il paese che ha registrato, se non vado errato, l'eccesso di mortalità più alto del continente, mentre appunto, come ricordava lei, Italia e Germania hanno avuto un eccesso più contenuto, ci dà qualche indicazione in questo senso?
1: Sì, ci dice delle cose che noi già conosciamo adesso, poi ogni anno noi osserviamo dati diversi perché il fenomeno che ha interessato la Francia è un fenomeno veramente anomalo, cioè i dati ci dicono che stanno aumentando queste ondate di calore, che negli ultimi 5 anni abbiamo osservato degli eventi estremi che senza i cambiamenti climatici non avremmo osservato e che stiamo osservando un forte incremento della mortalità. Che la mortalità sia associata alle ondate di calore, questo lo conosciamo molto bene, esiste un'ampia letteratura epidemiologica che ci documenta nei paesi industrializzati questo effetto. E sappiamo anche quali sono i meccanismi, sappiamo che le temperature causano effetti a breve termine di tipo diretto e indiretto, molte delle cause che noi osserviamo sono effetti indiretti che dipendono dal peggioramento di molte condizioni croniche che aumentano la suscettibilità agli effetti del caldo. Quindi, per esempio, le cause cardiovascolari, le cause respiratorie, eccetera. C'è anche un altro fattore, però, che è quello della adattabilità di una popolazione a certe temperature. Quanto più le temperature che noi sperimentiamo in un paese sono anomale, tanto più ci sarà possibile un impatto sulla salute. Poi ci sono altri fattori, possiamo parlare, ma sono quelli di adattamento. Chi subisce da più tempo gli effetti delle ondate di calore magari è più adattato e si protegge meglio dal caldo rispetto ad altri paesi.
0: E questo in parte potrebbe spiegare perché la Francia, insomma, abituata probabilmente a meno eccessi di calore rispetto ad altri paesi del Mediterraneo come l'Italia o la Spagna, potrebbe aver subito nella sua popolazione magari eccessi anche effetti anche indiretti più gravi. C'è un messaggio di Cristina che dice 10.000 decessi la media di età, e su questo Paolo Michelozzi le faccio un'ultima domanda chiedendole se è possibile una risposta compatta sul appunto qual è l'età media delle persone di questa platea di 10.000 persone morte, e se ci sono anche persone più giovani. Per esempio, a noi ha colpito leggere nei giorni scorsi un articolo del Guardian che riportava i numeri un po' record di persone annegate tra Germania e Francia, che in quel caso erano soprattutto persone giovani, under 40.
1: Quando noi leggiamo questi dati, noi abbiamo una sorveglianza sulla mortalità giornaliera da oltre 20 anni, vediamo che l'effetto è soprattutto nella popolazione anziana o molto anziana, parlo di una popolazione sopra i 75 o sopra gli 85 anni. Ma questo non vuol dire che non subiscono gli effetti del caldo anche le popolazioni più giovani, soprattutto quando questi effetti diventano così estremi. Per esempio, è molto importante salvaguardare la salute dei lavoratori esposti all'aperto, che sono spesso anche lavoratori giovani e che sono colpiti da effetti come anche i colpi di calore, se sono esposti in agricoltura o se sono esposti sulla strada a lavorare con temperature che sfiorano i 40 gradi. E poi ci sono gli effetti dovuti agli altri eventi estremi oppure a comportamenti che non, diciamo, che possono aumentare il rischio. E poi c'è un altro fattore che io vorrei sottolineare: durante le ondate di calore aumenta il rischio di suicidi, questo viene e che riguarda anche la popolazione giovane, perché il caldo ha un effetto molto probabile sulla funzione cognitiva e quindi un peggioramento generale delle capacità di risposta dei pazienti con problemi anche di salute mentale che riguarda anche la popolazione più giovane.
0: Ha fatto molto bene a ricordare anche gli aspetti legati alla salute mentale Paola Michelozzi, che ringraziamo, lo ricordo, è direttrice del Dipartimento di Epidemiologia Ambientale Occupazionale e Registro Tumori dell'ASL Roma 1, per averci aiutato a leggere un po' meglio i dati di Euromomo. Paolo Michelozzi ricordava anche appunto l'importanza della questione salute, lavoro e appunto ondate di calore, tema di cui si è occupata anche Tutta la città ne parla un paio di giorni fa, e vi rimando all'ascolto di quella puntata su questi temi. Noi invece tra poco parliamo di coloranti sintetici negli alimenti. È arrivato già un messaggio di Alessandra che dice: è come se controllo le etichette, è l'unico modo per difendersi, dice Alessandra. E voi le controllate nelle etichette degli alimenti la presenza di coloranti? Li sapete riconoscere? Come condizionano le vostre scelte alimentari? Scriveteci al 335 56 34 296.

0: Nelle ultime settimane, dunque, si è parlato molto delle decisioni di alcune grandi multinazionali del settore alimentare, Nestlé, a Mars, che hanno deciso di togliere i coloranti artificiali dai loro prodotti. Alcuni giorni fa, tra l'altro, un importante attore della grande distribuzione alimentare in Italia, il gruppo Coop, si è preso la briga di acquistare una pagina pubblicitaria su alcuni quotidiani per ringraziare pubblicamente Nestlé della scelta, enfatizzando, insomma, il valore positivo di questa scelta di rimozione dei coloranti di sintesi. Allora, oggi proviamo a cercare di orientarci un po', a capire meglio le ragioni che hanno guidato questa scelta, che cosa può cambiare nell'industria dei prodotti alimentari, che differenza c'è soprattutto tra coloranti sintetici e naturali. E lo facciamo con l'aiuto di Chiara Dall'Asta. Buongiorno e benvenuta a Radio 3 Scienze.
1: Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno alle radioascoltatrici e radioascoltatori.
0: Che già stanno scrivendo numerose al 335-5634-296, tra poco daremo anche loro voce. Chiara Dall'Asta è docente di chimica degli alimenti all'Università di Parma ed è anche membro del direttivo della CITOX, che è la società italiana di tossicologia. Allora, Chiara Dall'Asta, forse è utile partire da capire che cos'è. Di cosa parliamo quando parliamo di un colorante artificiale o di sintesi? Perché va detto, insomma, l'abbiamo affrontato spesso questo tema qui a Radio 3 Scienze. Ogni volta che ci troviamo di fronte al binomio naturale artificiale, molti di noi tendono ad avere magari un pregiudizio positivo per tutto ciò che è naturale, senza magari conoscere bene cos'è quello che chiamiamo artificiale. Proviamo intanto a fare questa, dare questa idea e questa definizione.
1: Sì, benissimo. Effettivamente questo è il punto di partenza e deve essere chiarito da subito. Ci tengo a dire in apertura che non esiste una categoria regolatoria che differenzia naturale da sintetico. La contrapposizione eventualmente o la categorizzazione è tra additivo e ingrediente. Quindi gli additivi possono essere additivi, coloranti di sintesi, naturali identici o naturali. Quindi entrano tutti sotto il grande ombrello della famiglia dei coloranti, degli additivi. Le molecole di sintesi sono composti che vengono appunto sintetizzati, prodotti all'interno dell'industria e che possono essere immessi sul mercato soltanto dopo un lungo percorso di approvazione che ne valuti la sicurezza dal punto di vista tossicologico per l'uso nei nostri alimenti. Possono essere molecole che in natura non esistono, anche se in questo momento devo dire che questa categoria si sta decisamente riducendo, oppure possono essere molecole che esistono esattamente nella stessa forma in natura, ma che per ragioni di economicità, semplicità, di sostenibilità anche del processo vengono ottenute, ad esempio per via biotecnologica, nei nostri laboratori, nelle nostre industrie. Quindi questo è il panorama di quelli che possono essere i cosiddetti coloranti artificiali.
0: Chiara Dall'Asta, proviamo a dare un'indicazione anche pratica, no? Di come si riconoscono in etichetta, perché per esempio Pier Emilia ci ha appena scritto dicendo: io controllo le etichette degli alimenti che acquisto, noto che parecchi contengono ancora coloranti artificiali che sappiamo, lei dice, dannosi, mi tutelo informandomi e non li acquisto. Allora partiamo da come troviamo un'indicazione in etichetta della presenza di coloranti? Lei ci ha appena spiegato che non c'è una distinzione netta, diciamo, tra coloranti, quelli che noi definiamo naturali e artificiali. Allora, come li individuiamo in etichetta e come capiamo appunto l'origine di sintesi oppure naturale?
1: Allora, dal punto di vista dell'etichetta, dell'etichettatura, in Europa tutte le sostanze aggiunte come additivo sono indicate con la famosa sigla E, quella che noi vediamo spesso nella nostra etichetta, E seguita da un numero, generalmente un numero a tre cifre, e gli additivi coloranti vengono indicati in questo modo in etichetta. Dopodiché, quando noi invece abbiamo un cosiddetto alimento senza, quindi un alimento in cui un additivo colorante è stato sostituito da un estratto naturale utilizzato come ingrediente, non ritroviamo più questa indicazione con la E, ma eventualmente ritroviamo estratto di con un estratto di un vegetale piuttosto che di una spezia. Ecco. Quindi questa è la grande differenza tra additivo ed ingrediente. Aggiungo, se posso,
0: prego,
1: che non dobbiamo assolutamente generalizzare dicendo che gli additivi coloranti di sintesi siano nocivi.
0: Ecco, arriviamo al cuore della questione,
1: approvati.
0: Perché appunto diversi messaggi in qualche maniera lo danno per acquisito che siano dannosi. Allora partiamo dalla definizione, cioè da come si definisce il profilo di sicurezza, no? Tra i coloranti in generale, cioè che cosa succede, c'è un ente che sappiamo a livello europeo, è l'EFSA, l'Agenzia Europea della Sicurezza Alimentare, che presiede appunto alla sicurezza degli alimenti. Allora, come si valuta il profilo di sicurezza coloranti e per garantire appunto che non ne sia inficiata la salute dei consumatori?
1: Allora, prima di tutto, per qualunque sostanza utilizzata come additivo, quindi chiaramente anche i coloranti, che viene ammessa sul mercato nell'utilizzo in Europa, è necessario che venga fatta una fase di valutazione e di approvazione precedente all'immissione sul mercato. Questo è importante perché a volte i consumatori non hanno chiaro questo aspetto. Ciò che arriva è già stato preventivamente valutato e il processo di valutazione viene fatto basandosi su risultati scientifici robusti. Cosa intendo per robusti? Intendo che sono stati ottenuti tramite, o sono stati, diciamo così, valutati tramite una comparazione di un numero elevato di studi scientifici ottenuti, diciamo, seguendo dei protocolli trasparenti, dei protocolli robusti, dei protocolli di duplicazione. Quindi non basta uno studio, una tantum che mi dice è sicuro oppure può essere associato con un rischio, ho bisogno di evidenze scientifiche, evidenze robuste. A quel punto c'è una valutazione, che è una valutazione approfondita da parte di EFSA e degli esperti indipendenti di EFSA rispetto al profilo di tossicità. Viene messo un parere, che è un parere scientifico, è un parere scientifico che non è un regolamento, non è un'approvazione, è semplicemente un parere scientifico. Viene generalmente definita anche una dose massima giornaliera ammissibile, se necessario, e tutte queste informazioni vengono poi trasmesse alla Commissione europea, che è di fatto l'organismo che poi decide come muoversi. Aggiungo anche che tutti i coloranti ad oggi sul mercato vengono ciclicalmente rivalutati, questo perché il processo scientifico è un processo dinamico, no? Quindi quello che oggi sappiamo potrebbe essere modificato nell'arco di 10 anni perché acquisiamo nuove conoscenze, quindi c'è una continua rivalutazione del profilo di sicurezza di quanto è oggi sul mercato.
0: Ecco, tra un attimo, Chiara Dall'Asta, arriviamo a cercare di capire le ragioni che hanno spinto questi grandi gruppi alimentari a rimuovere, diciamo, alcuni coloranti di origine sintetica, diciamo, dai loro prodotti. Prima però vorrei soffermarmi ancora sul ruolo che giocano i coloranti, che forse non abbiamo sempre ben presente, cioè rispetto agli altri additivi, appunto, che lei citava, come i conservanti, stabilizzanti, antiossidanti, che magari hanno funzioni precise legate appunto alla conservazione degli alimenti. Di fatto i coloranti a cosa servono?
1: Allora, il colorante, per quanto riguarda proprio il regolamento che giustifica, diciamo, che permette l'utilizzo dei coloranti negli alimenti, serve per riportare il colore a un alimento, che magari il colore che può perdersi durante il trattamento tecnologico per effetto della luce, per effetto dell'esposizione all'ossigeno, all'umidità, può servire ad aumentare naturalmente l'intensità o la brillantezza del colore, oppure proprio a colorare qualcosa che altrimenti non avrebbe colore. La dico così, rispetto ad altri additivi come quelli che venivano citati prima, ad esempio i conservanti, hanno sicuramente una funzione tecnologica importante, hanno anche una funzione di tipo edonistico, quindi di fatto servono anche a dare al consumatore una, diciamo così, un'attrazione visiva verso l'alimento, cosa che invece un conservante ha una vera e propria funzione tecnologica diversa, ecco.
0: È molto chiaro la funzione che giocano, e anche in un mercato alimentare che naturalmente punta molto anche, se no, sull'attrazione certo, dei propri prodotti, quindi il ruolo che possono giocare i coloranti. Sulla base di quello che ci ha detto Chiara Dall'Asta, non sembra di ravvedere delle ragioni scientifiche, diciamo, alla base di questa scelta dei grandi gruppi alimentari di rimuovere appunto alcuni coloranti di sintesi. E c'è chi, negli articoli che sono usciti nelle ultime settimane, sottolinea invece il ruolo che possono aver giocato per esempio le campagne anti-additivi che ha portato avanti l'attuale segretario alla salute Robert Kennedy Jr. dell'amministrazione statunitense, appunto un po' generalizzata contro gli additivi. Secondo lei è una spiegazione che regge, che ci fa capire che cosa sta succedendo nella grande industria alimentare, o ci sono altre ragioni?
1: Allora, sì e no, nel senso che per quanto riguarda l'Europa, i prodotti che circolano sul nostro mercato, devo dire che le grandi aziende, tra cui quelle citate in apertura, avevano già sostituito gran parte degli additivi coloranti nell'arco degli ultimi anni, utilizzando additivi naturali o estratti naturali, quindi andando verso la cosiddetta clean label, etichetta pulita. Negli Stati Uniti questo non era accaduto, non era accaduto in maniera così massiva, e sicuramente ci si trova davanti a una situazione adesso politica o comunque di sentimento del consumatore diversa, che è quella poi trainata dalla, diciamo così, dalla campagna del Make American Healthy Again, che risuona poi con le altre campagne politiche, esatto. Diciamo questo, che la scelta è sicuramente una scelta legittima, è una scelta di mercato, è una scelta di percezione ed è una scelta che risponde alle richieste del consumatore, quindi non dobbiamo pensare che sia una scelta guidata da nuove, improvvise evidenze scientifiche che hanno rivoluzionato il panorama, per cui è stata necessaria questa operazione. No, è una scelta volontaria che risponde al fatto che i consumatori oggi preferiscono etichette brevi, etichette pulite, e in un certo senso, dove possono, scelgono alimenti in cui non sono presenti i coloranti, e quindi le aziende chiaramente cercano di rispondere a questa richiesta con uno sforzo di formulazione assolutamente molto importante.
0: Ecco, questo ripensamento, questo tentativo appunto poi delle grandi industrie alimentari di sostituire, lei ci raccontava che appunto in Europa era già successo da tempo, crea dei problemi dal punto di vista della, dei colori che si possono ottenere. Per esempio abbiamo letto che uno dei problemi è riuscire a riprodurre un blu, e in particolare vengono citate quelli, un blu di un famoso cioccolatino prodotto appunto negli Stati Uniti, che è molto popolare, gli M&M's per capirsi, e la difficoltà di riprodurre proprio quel blu. Come mai?
1: Allora, ci sono dei colori, in particolare il blu e il marrone, sono tonalità di colore che in natura facciamo fatica ad avere con quell'intensità che invece otterremmo, diciamo così, otteniamo dai coloranti di sintesi. È un problema di stabilità proprio del colore, della molecola chimica. Per cui anche le molecole, diciamo così, che in natura sono blu, penso al colore dei fiori, ad alcuni fiori, nel momento in cui si ritrovano all'interno di un alimento processato, quindi dove c'è un cambio di pH o c'è un trattamento termico, perdono quella brillantezza o virano completamente di intensità, quindi potrebbero addirittura dare luogo a delle discromie, no? Brutte da vedere da un punto di vista del consumatore. Quindi è molto difficile riprodurre proprio queste tonalità, il blu e il marrone. Il caso dei dolcetti, delle M&M's o degli Smarties, blu è abbastanza tipico, perché nel momento in cui si sono tolti i coloranti di sintesi dal prodotto, sono stati tolti anche la versione blu del cioccolatino. Recentemente sono state reintrodotti in alcuni prodotti grazie all'utilizzo ad esempio di pigmenti derivanti dalla spirulina, quindi sono state individuate delle nuove fonti naturali che possono dare un blu più stabile, sono state sfruttate.
0: Allora, stanno arrivando davvero molti messaggi al 335-5634-296. Chiara Dall'Asta, provo a leggerne alcuni e vediamo se ci sono spunti anche di riflessione, perché per esempio Cristina dice: controllo sempre tutte le etichette degli alimenti, ma dopo che le ho lette ripongo quasi sempre il prodotto nello scaffale, si fa veramente fatica a trovare prodotti industriali con pochi e salutari ingredienti. Poi Maria dice: controllo sempre con attenzione le etichette, trovo fastidiosa la dicitura aromi naturali senza alcuna specificazione, il problema non è solo artificiale naturale, ma piuttosto quanto qualcosa possa essere tossico. Spero sempre che ci siano sempre più controlli e norme restrittive, anche grazie all'Europa. E poi Giuliana ci scrive da Benevento: altro che semplice controllo delle etichette. Quando andiamo a fare la spesa, io e mia figlia praticamente studiamo tra gli scaffali. Mia figlia ha scaricato un'app che scansiona i codici a barre e dice cosa c'è dentro, se i prodotti sono dannosi. Ci sono diverse altre ascoltatrici e ascoltatori che fanno riferimento alle app come Yuka, che appunto leggono codici a barre e fanno un'analisi dei prodotti. Sono strumenti affidabili questi per avere soprattutto il profilo, naturalmente stiamo parlando di salute in qualche maniera dei prodotti.
1: Allora, ammetto intanto che anche a me piace testarle, non perché mi affido all'app, perché chiaramente ho un background che mi permette di leggere le etichette, ma perché è carino testarle, è interessante vedere proprio sul campo come funzionano. E devo dire che tra le varie disponibili alcune insomma, danno informazioni abbastanza moderate e in generale relativamente corrette, altre insomma ogni tanto possono cadere in alcuni luoghi comuni, quindi è molto importante capire anche da queste app come sono sviluppate, da chi sono sviluppate, se abbiamo alle spalle ad esempio un'istituzione scientifica, un progetto che magari nasce dall'università, ecco, penso a cose di questo tipo, certo. Perché è molto facile trasferire invece al consumatore luoghi comuni, paure, soprattutto per quanto riguarda le etichette che sono complesse da leggere. Capisco molto bene le osservazioni dei consumatori, sono complesse.
0: E Chiara Dall'Asta, viene anche da chiedersi se tutta questa attenzione un po' ossessiva magari a tratti sulla presenza di appunto per esempio coloranti artificiali come in questo caso non ci faccia sfuggire magari l'attenzione sulla presenza di appunto un eccesso di zuccheri o sull'evitare di consumare alimenti che siano troppo ricchi di zuccheri, di sale, insomma, dove sappiamo che profili di rischio poi per la salute sono, possono essere consistenti.
1: Assolutamente sì, questo è assolutamente un'osservazione importante, è sempre da, utile ricordarlo. Noi oggi stiamo parlando di additivi coloranti, di coloranti naturali, di coloranti di sintesi. Ed è giusto anche chiarire e dibattere questi temi. Stiamo parlando però di caramelle alla fine, di cioccolatini. Quindi in realtà il vero messaggio è che al di là dell'aspetto legato agli additivi sarebbe molto importante ed è molto opportuno, molto importante controllare la quantità che si consuma di questi prodotti, no? Soprattutto quando si parla poi di bambini. Quindi questo credo sia il messaggio più importante, quindi legato agli zuccheri, legato ai grassi. Quindi non è detto, questo è importantissimo, che la sostituzione di un additivo di sintesi con un colorante, un estratto naturale, significhi un miglioramento del profilo nutrizionale e salutistico del prodotto. Semplicemente si sostituisce A con B, ma magari il contenuto di zuccheri resta identico. Ecco,
0: ecco, questa è una notazione importante. Chiara Dall'Asta, lei prima ricordava che appunto c'è una revisione scientifica continua, no, sui dati appunto sulla sicurezza alimentare. Allora la domanda è anche se siano ipotizzabili magari diciamo possibili problemi di salute dalla interazione tra la presenza di diversi additivi. C'è un caso che viene spesso citato, che risale ormai 20 anni fa, nel 2007, uno studio che individuava un presunto ruolo di alcuni coloranti nello sviluppo del disturbo ADHD nei bambini, cosa che poi insomma le chiedo di essere sintetica se possibile, ma è stata molto rivista. Però quest'idea della come dire, dell'interazione tra diversi additivi è una cosa che viene monitorata?
1: Allora, si parla del Southampton Study, che è uno studio proprio classico del settore, che indirizzava studiava sei particolari additivi di sintesi. Lo studio è stato molto dibattuto, è stato rivisto, era uno studio sicuramente interessante, ma con grandi debolezze e grandi carenze. Come sempre nella scienza è un percorso ad ostacoli, quindi non è detto che basta, anzi, il più delle volte non basta uno studio per portare a un'evidenza. Oggi questo aspetto viene considerato, ci sono nuovi studi in atto. Leggevo che proprio recentemente anche l'NIH, quindi gli istituti americani, hanno lanciato una nuova ricerca proprio in ottica di effetto sinergico di questi composti. Però ecco, non abbiamo ancora sufficienti evidenze né in una direzione né nell'altra, quindi al momento le indicazioni di tossicità, anche tossicità combinata e di correlazione, o meglio di effetto causale, di nesso causale verso certe patologie nei bambini sono veramente deboli ancora, tutti da costruire.
0: Allora, Chiara Dall'Asta, la ringraziamo per adesso, per averci aiutato ad orientarci appunto in questa nella questione della scelta appunto di alcuni grandi gruppi alimentari mondiali di eliminare appunto dei coloranti di sintesi, e a capire meglio anche la questione
1: sono veramente deboli ancora, tutti da costruire.
0: Allora, Chiara Dall'Asta, la ringraziamo per adesso per averci aiutato ad orientarci appunto in questa nella questione della scelta appunto di alcuni grandi gruppi alimentari mondiali di eliminare appunto dei coloranti di sintesi e a capire meglio anche la questione di come leggere le etichette degli alimenti. Grazie, buon lavoro e ci risentiremo presto, credo.

Basta, che lo ricordo è docente di chimica degli alimenti all'Università di Parma. Puntata di Radio 3 Scienza che è andata in onda grazie alla regia di Marco Pompi. Oggi alla parte tecnica c'era Simone Dell'Orca e insieme a Francesca Boninconti, Ilaria Stoppa, Marco Motta vi saluta e vi augura una buona giornata all'ascolto di Radio 3, a cominciare dal concerto del mattino con Luca Damiani.

0: Ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Rai Radio 3.
1: Bentrovati da Luca Damiani al microfono. Ricordo il programma Il Concerto del Mattino a cura di Giovanna Natalini. Giorgia Franceschi è con noi in regia. Alessandro Amendolara arriverà. Intanto saluto Simone Dell'Orca che è in questo momento in console. 335-5634-296 come sempre per i vostri messaggi. Oggi andremo al Royal Concertgebouw di Amsterdam, esattamente nella Recital Hall, per un concerto registrato l'8 febbraio del 2026 che vede protagonisti, e soprattutto in questa primo ascolto, Noah Wildschut al violino, Benjamin Krüthoff al violoncello e Nicolas Meusen al pianoforte. Tra l'altro è un trio che è segnalato dalla EBU come Top Young Performer. Ricordo che EBU sta per European Broadcasting Union, che è appunto anche questa associazione a cui anche noi partecipiamo e che fornisce appunto questi concerti. E il concerto di oggi si apre con una bellissima pagina di Piotr Ilyich Tchaikovsky, ovvero il trio in la minore opera 50. Si tratta di una composizione, tra l'altro, che l'autore completò a Roma dicembre 1881 e ha un sottotitolo, quindi questo spiega anche, diciamo, il tono elegiaco, anche un po' meditabondo del primo movimento, A la mémoire d'un grand artiste, in memoria di un grande artista, ed è riferito a Nikolai Rubinstein, un grande amico di Tchaikovsky, scomparso proprio l'anno prima, nel 1881. Si tratta di una composizione che ebbe la sua prima alla Società Musicale Russa di Mosca e che ha avuto però una gestazione abbastanza complessa, anche perché in realtà in un primo tempo fu proprio Nadezhda von Meck a chiedere a Tchaikovsky un brano che fosse costruito intorno a questi tre strumenti nel 1880, e abbiamo una delle tante lettere che i due si sono scambiati. Mi chiedete perché non ho mai scritto un trio. Perdonatemi, cara amica, farei qualsiasi cosa per darvi piacere, ma questo è al di là delle mie capacità. Semplicemente non sopporto la combinazione di pianoforte con violino e violoncello. A mio avviso, il timbro di questi strumenti non si amalgama. È una tortura per me dover ascoltare un trio per archi e o una sonata di qualsiasi genere per pianoforte e archi. A mio parere, il pianoforte può essere efficace solo in tre situazioni: da solo, in un contesto orchestrale, e come accompagnamento, cioè come sfondo di un quadro. E questo così lo facciamo sapere a Schubert, che peraltro sarà il secondo ospite di questo concerto, che inizia dunque con trio in la minore opera 50, pezzo elegiaco, moderato assai, tema con variazioni, andante con moto, e ricordiamo appunto Noah Wildschut, Benjamin Krüthoff e Nicolas Meusen, è la formazione del trio in questo concerto registrato ad Amsterdam.

E proprio la chiusura del pianoforte con questo tono lugubre ricorda che il sottotitolo A la mémoire d'un grand artiste, e in particolare Nikolai Rubinstein, spiega appunto questa bellissima composizione di Piotr Ilich Tchaikovsky, il trio in La minore opera 50, nell'esecuzione di tre giovani e bravissimi esecutori: Noah Wildschut al violino, Benjamin Krüthoff al violoncello, Nikolai Mjöwesen al pianoforte. C'è una bella, un bel messaggio che ci è arrivato, lo riassumo, di Raffaele da Adria: al di là delle considerazioni di Tchaikovsky, l'utilizzo del pianoforte nella musica da camera credo che sia riuscito a superare le presunte difficoltà di scrittura utilizzando l'ensemble in modo orchestrale. È giustissima, perfetta la descrizione che ci fa questo nostro ascoltatore al 335 574 296. Era il primo concerto dunque qui su Radio 3 all'interno del Concerto del Mattino con questo trio, che ora prosegue un'altra composizione proprio di Franz Schubert, Du bist di Ruh, Deutsch 776, è ovviamente un Lied, tra l'altro uno dei quattro dei Ruckert-Lieder del 1820, questo scritto nel 1823. Friedrich Ruckert è stato un importante poeta e intellettuale, parlava tra l'altro moltissime lingue, l'indostani, il kannada, il sanscrito, il siriaco. Tu sei la pace, la dolce tranquillità, sei la nostalgia e ciò che appaga, iniziava appunto questo Lied, che ora ascolteremo nella versione ovviamente per trio.

0: Franz Schubert, questo era il bis in questo concerto al Royal Concertgebouw di Amsterdam di 8 febbraio 2026 ed era appunto il bis di Ruhe, Deutsche 776 di Franz Schubert, che chiude questo concerto con questi giovani e bravissimi musicisti, interpreti, tra l'altro un trio che, come avevamo detto, è stato segnalato come top young performer della EBU. È tutto per quanto ci riguarda e come sempre a me non resta che ringraziare Alessandro Amendolara, che è stato con noi in console, accanto a lui Giorgia Franceschi in regia, ricordarvi che ora la linea passa a Suona Luna, Opera senza confini, e ritroviamo la voce di Paolo Terni, a cui siamo sempre molto affezionati, a cura di Gabriella Ceracchi, con un adattamento di Federico Vizzaccaro. Si tratta di registrazioni del 1995. Buon ascolto da Luca Damiani.
1: Sofia, perché si chiamano onde radio?
2: Sofia, è vero che Edgar Allan Poe aveva paura del buio?
1: Sofia, cosa...
0: Opera senza confini, e ritroviamo la voce di Paolo Terni, a cui siamo sempre molto affezionati, a cura di Gabriella Ceracchi, con un adattamento di Federico Vizzaccaro. Si tratta di registrazioni del 1995. Buon ascolto da Luca Damiani.
1: Sofia, perché si chiamano onde radio?
2: Sofia, è vero che Edgar Allan Poe aveva paura del buio?
1: Sofia, cosa sono i bitcoin?
2: Sofia, in che modo le balene comunicano tra loro?

0: e da ascoltare su RaiPlay Sound.
1: Sofia, la libera enciclopedia di Radio 3.
2: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
3: Suona Luna.
4: Opera senza confini con Paolo Terni. Puntata trasmessa il 19 luglio 1995.
5: Cari amici, buon pomeriggio, è Paolo Terni che vi parla per questa nuova serie di Radio 3 che ha questa bella sigla mozartiana a segnarne la novità. Allora, di che cosa parliamo oggi? Di Sergei Rachmaninov, compositore che si è tutto, la cui fama si è tutta assorbita all'interno delle sue composizioni più celebri, che sono strumentali, che sono, vi ricorderete tutti, il grandissimo secondo concerto per pianoforte, quello tanto per intenderci di Quando la moglie è in vacanza e Marilyn Monroe. Musica utilizzatissima giustamente dai registi di Hollywood, e musica che ha rappresentato per anni una specie di rifugio per tutti coloro che la musica contemporanea disdegnava. Nasce nel 1873, è russo, muore nel 1943 in America, perché dopo il 17 emigra, va in esilio, per modo di dire, in America, dove diventa un celeberrimo pianista con grandi tournée, vita molto intensa, anche se abitata sempre da una vera e propria nevrosi, è stato fermo per alcuni anni, incapace di scrivere, incapace di suonare. Ma il compositore Rachmaninov è anche autore di opere meno frequentate e meno note. Ne ha fatte tre: Aleko nel 1892, Il Cavaliere Avaro, quella di cui parleremo oggi, del 1905, e Francesca da Rimini, anch'essa del 1905. In particolare, Il Cavaliere Avaro è uno straordinario gesto innovativo sul piano del teatro e musica, perché si tratta di un'opera molto breve, non dura più di un'ora, ovviamente ne ascolteremo solo dei brani, tutta fatta sul testo originale di Pushkin. È una specie di è una commedia di Pushkin, ha pochissimi personaggi, con un grande momento monologante al centro, e questa commedia è tutta incentrata sul tema dell'avarizia, della sordità, della sordidezza, del danaro, delle miserie del danaro. E la tecnica compositiva è una sorta di amalgama unitario tra voci orchestrali e voci soliste in un dire teatrale che è estremamente interessante e del quale avremo subito degli esempi. Tanto per la cronaca, Il Cavaliere Avaro ha avuto pochissime rappresentazioni in Russia, tre volte in tutto, a Parigi una, che sono documentate qua. Probabilmente ne avrà avuto delle altre, ma insomma siamo sull'ordine della decina di rappresentazioni da quando è stata scritta, il che vi dà l'idea di quanto sia in qualche modo un'opera rara. Parliamo un po' più da vicino allora di quest'opera. Tratta da Pushkin, ha inizio con un straordinario momento sinfonico. Non oserei chiamarlo introduzione o ouverture, perché non vi è soluzione di continuità tra la parte strumentale e la parte vocale. Abbiamo infatti un tema interrogativo ai celli, ai violoncelli, un tema di poche note in salita, una specie di cupa e reiterata interrogazione. Poi sentirete un tema cavalleresco che va addirittura a una specie di apoteosi, il tutto in maniera molto fluida, cupo, ben congegnata, con interventi successivi di altri strumenti, per esempio questo tema interrogativo che sarà un pochino il leitmotiv dell'opera, lo risentiremo al clarino. E subito, dopo alcuni minuti ovviamente, anche abbondanti, perché il brano sinfonico introduttivo che vi raccomando all'ascolto è molto intrigante, molto interessante, entrerà il primo personaggio. Questo primo personaggio è il cavaliere Albert, figlio del cavaliere Avaro. Albert è un tenore, si chiama Vladimir Kudryashov nella vita, ed è

si lamenta in russo, siamo in lingua russa, si lamenta del fatto che si è rotto il suo elmo durante un torneo e non ha i soldi per poterne cambiare, per poterlo cambiare. C'è un servo che interviene con poche battute e Albert riprende il discorso, ma non è tanto importante, vi do il senso generale, non è tanto importante, è bello la tenuta, proprio il fraseggiare in russo con questo bellissimo timbro tenorile, lo sentirete anche voi, si lamenta e dice: ah, se solo io potessi rivolgermi a mio padre. E il brano che ascolteremo conclude con le battute: oh, povertà, povertà, quanto tu sei umiliante per il nostro cuore. Allora, lamento sull'incapacità di questo cavaliere Alberto, giovane tenore, di sostituire parti della sua corazza, in particolare l'elmo, e invocazione al danaro e lamentazione contro la povertà. Il tutto in un clima molto nordico, cupo, intrigante, misterioso, estremamente moderno per gli anni in cui è stato scritto, tra il 3 e il 5 del nostro secolo. Allora, incominciamo con l'ascoltare questa introduzione sinfonica col primo brano. L'orchestra che non ha nome, si tratta di una registrazione fatta a Mosca nel maggio del 93, è diretta da Andrei Chistiakov. Ricordo che il tenore è Vladimir Kudryashov.

Ecco, cari amici, stiamo ascoltando, perché si fosse messo in onda adesso, in ascolto adesso, Il Cavaliere Avaro, opera in un atto di Sergei Rachmaninoff del 1905, e quello che abbiamo ascoltato è la prima sequenza strumentale e poi l'ingresso di uno dei protagonisti, il Cavaliere Alberto, che si lamentava della mancanza di danari e del fatto di avere una corazza mal ridotta. Abbiamo anche sentito, c'era Mikhail Krutikov, che era Vladimir Kudryashov, che era il tenore che avete ascoltato, una battuta del servo Piotr Glubocki, l'orchestra diretta da Andrei Chistiakov. Bene, andiamo avanti, continua a lamentarsi Alberto col suo servo e a un certo punto decide di ricorrere all'ebreo, l'ebreo che gli dovrebbe imprestare dei danari. E qui si riprende una sana tradizione russa, non molto simpatica nei confronti, dico sana scherzosamente, come avete capito, nei confronti degli ebrei. Vi ricordo il quadro degli ebrei nei quadri di una esposizione di Mussorgsky, col vecchio Samuel. E qui si riprende questa parodia musicale e abbiamo questo straordinario personaggio, un tenore anch'esso, che rappresenta l'ebreo. Difatti noi ascolteremo l'ingresso dell'ebreo e il dialogo tra l'ebreo e questo giovane cavaliere, tutto incentrato sulla richiesta di denaro. Lui dirà che non ne ha, e finirà il tutto con una bellissima frase in cui suggerirà in qualche modo indiretto l'ebreo al giovane cavaliere quanto la morte del padre, che è ricchissimo, farà colare più oro che lacrime. Che Dio vi dia di ereditare al più presto possibile. E noi ascolteremo Amen, che è la chiusura di questa bellissima scena. Attenzione al tono nasale, cromatico, orientale, un po' caricaturale, ma bellissimo, devo dire, musicalmente, di questa strepitosa partitura. Penso che vi siate già resi conto di come è scritta in maniera intelligente e sensibile. L'ebreo sarà Alexander Archipov, che aggiungiamo al cast che abbiamo ora detto. Ascoltiamo questa sequenza dell'ebreo nel primo quadro del Cavaliere Avaro di Sergei Rachmaninoff.

Ecco, cari amici, questa è l'ampia sequenza che abbiamo tratto insieme dall'opera Il Cavaliere Avaro di Sergei Rachmaninov, e Paolo Ternico vi parla del microfono di Radio 3, e stiamo esplorando quest'opera. Questa era la prima sequenza del dialogo tra il cavaliere giovane, non quello del titolo, e l'ebreo. Questo ebreo, curiosamente, poi molto più russo musicalmente dello stesso cavaliere, con toni di falsetto e con ricordi di melodie folcloristiche russe, che sono come sempre di base al gesto melodico di questa grande civiltà musicale. L'ultima frase col violoncello avete potuto ascoltare, quella dell'invocazione a, in qualche modo all'eredità e alla morte quindi del barone padre ricco e barone che entrerà immediatamente in scena. Difatti passiamo ora al secondo quadro di quest'opera, bellissimo. Siamo in una grotta molto cupa, la grotta di Paperon dei Paperoni, tanto per intenderci, perché è un enorme deposito di oro. Il barone, il padre del povero che abbiamo ascoltato ora, il povero tenore, dice: che bella giornata, finalmente riesco a ritornare nella mia grotta e posso versare un nuovo pugno di oro nel mio sesto raccoglitore, nel mio sesto armadio, colui che non è ancora pieno. È poca roba in apparenza, ma è così che si accumulano i tesori. Bene, qui abbiamo un'introduzione orchestrale, perché si tratta di un cambio di scena, e soprattutto noterete la strepitosa maniera con cui viene trattato vocalmente e teatralmente questo barone, che è ovviamente un basso di quelli che non mancano in Russia, bellissimo, in pieno, e che riecheggia in qualche modo i grandi assoli di uomini tragici. Penso per caso al Don Carlo, ma non c'entra moltissimo. Comunque capite il tono meditativo e poetico con cui viene trattato questo curiosissimo personaggio di Avaro. L'orchestra è diretta da Andrei Chistiakov, e questo protagonista è quindi il barone, è Mikhail Krutikov. Ascoltiamo.

Ecco, cari amici, questa era la prima sequenza tratta dalla seconda scena, il secondo quadro del Cavaliere Avaro di Sergei Rachmaninoff. Avete notato la straordinaria bellezza della maniera con cui è impostata questa recitazione del basso, recitazione cantata, cantar recitando. Siamo veramente al massimo della competenza in quel campo così capzioso delle relazioni tra parole e musica, realizzato sublimamente in questa seconda scena, che è un caso unico nella storia praticamente. È una lunga scena a monologo che dura ben 25 minuti, dove vi è una sorta di pensiero rarefatto e monocorde, ma con tutta una serie di visioni e di intuizioni strepitose. Per esempio, ascolteremo, e penso che sarà l'ultimo ascolto che traiamo da questa curiosa e bellissima opera di Sergei Rachmaninoff, questo basso, questo Cavaliere Avaro, tutto preso dalla sua mania, dalla sua follia di raccoglitore d'oro, di proprio un avaro patologico, immagina tutte le lacrime, tutto il sangue che si celano dietro a ciascuno dei doppioni d'oro che egli è riuscito ad accumulare. E ogni volta che dice che apre uno stipo è preso da una febbre e da tremiti, non è paura, ma il mio cuore dice commosso da un sentimento misterioso, cioè lui è consapevole del piacere che ha nel raccogliere l'oro, ma allo stesso tempo del dolore che per altre persone, per altra gente rappresenta questa raccolta. E poi fa una cerimonia, accende una serie di candele e fa scintillare l'oro alla luce delle candele. Qui ovviamente c'è un richiamo d'obbligo che è quello di Wagner, ma comunque non è affatto wagneriano il testo, anche se potremmo attribuire l'invenzione dei colori piuttosto a Rimsky-Korsakov, cioè a tutta la invenzione timbrica e coloristica dei grandi russi di quel periodo. Allora ascoltiamo questa altra sequenza tratta dal Cavaliere Avaro di Sergei Rachmaninoff, da questa sublime seconda scena, il secondo quadro, la sequenza, come dicevo dianzi, dell'oro che luccica e della follia, dell'avarizia del barone. Vi ricordo che l'orchestra, che non ha nome, diretta da Andrei Cistiakov, e che il solista, il protagonista, è il basso bravissimo Mikhail Krutikov. Buon ascolto.

0: Bene, cari amici, abbiamo ascoltato insieme un momento bellissimo, avete partecipato, immagino anche voi, emotivamente, a questa grandiosa scena di allucinazioni dove il cavaliere avaro nel buio della sua grotta accende le candele, fa luccicare l'oro. Com'è bella questa musica, com'è incredibile pensare che quest'opera è di scarsissima rappresentazione e diffusione. I temi ostinato, questa esaltazione però controllata di una vocalità molto calibrata sul piano semantico e questo continuo commento critico da parte della partitura strumentale, che semmai può evocare anche un contesto francese. Penso che vi siano delle contaminazioni debussiane, anche dello stesso Chausson. Vabbè, queste sono elucubrazioni che lascio così al vento, anche per stimolare un pochino una riflessione comparativa. Con questo ascolto concludo la parte operistica di Radio 3 Meridiana, ossia l'opera Senza Confini. Giusto per la cronaca vi dico che alla fine morrà il barone in preda a una specie di infarto quando si scoprirà che il duca, cioè il sovrano, avrà chiamato il figlio e gli avrà messi a confronto e gli sarà costretto in qualche modo a spiegare perché non mantiene il figlio e inventa delle storie trucide e in realtà di fronte al confronto diretto non regge e soffoca e muore. Però diciamo sul piano musicale questa parte centrale che avete appena ascoltato è poi forse la parte più esemplare del testo di Rachmaninoff. Buon proseguimento d'ascolto sui programmi di Radio 3 e un caro saluto da Paolo Terlio.
1: Attraverso la vostra sentenza voi renderete giustizia alle donne.
2: Donne che hanno tracciato nuove strade.
3: Un gradino alla volta nella vita arrivi molto molto in alto.
2: Che hanno osato, lottato, creato.
4: Era tutto rivoluzionario e soprattutto era nuovo per quegli anni.
2: Storie di coraggio e bellezza di quattro protagoniste straordinarie, raccontate da famose attrici italiane. Illuminate, da venerdì 17 luglio 21:10, Rai Storia.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
5: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI GR3.
3: Legge elettorale: alla Camera non bastano 139 voti all'emendamento di Futuro Nazionale sulle preferenze. L'opposizione pronti alle elezioni.
4: Giorgia Meloni: ha vinto la palude, ora serve un chiarimento. E sul DDL sicurezza dice: manteniamo gli impegni.
3: Nuova ondata di raid USA sull'Iran. Trump minaccia: senza accordo colpiremo ponti e centrali. I Pasdaran non si piegano, Hormuz resterà chiuso. Volano le quotazioni di petrolio e gas.
4: La Lady del Jazz. Stasera all'Auditorium di Roma c'è Diana Krall. L'artista canadese torna a esibirsi nella capitale. Un concerto che attraversa il suo repertorio tra grandi classici e brani originali.
3: Una buona giornata da Maria Rosaria Vilivà e Valentina Antonelli. Politica in primo piano. Torna alla Camera la legge elettorale dopo la bocciatura dell'emendamento di maggioranza che avrebbe introdotto le preferenze. Il centrodestra conferma l'intenzione di andare avanti sulla riforma.
5: Si avvia una riflessione interna alla maggioranza dopo la sconfitta per un solo voto sull'emendamento Bignami. L'obiettivo però non cambia: portare a casa una riforma che, assicurano dal centrodestra, regalerà stabilità al paese. Parleremo di quanto successo, ma non ci saranno rallentamenti, assicura da Forza Italia Antonio Tajani. Non dobbiamo drammatizzare, la legge deve andare avanti, aggiunge Lupino e Moderati. Dello stesso avviso il ministro Luca Ciriani, secondo cui si è trattato solo di un episodio che va superato. Rivendica in ogni caso la scelta di portare in aula la modifica Raffaele Speranzon, Fratelli d'Italia.
6: Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni si sono battuti per reintrodurre le preferenze dopo 30 anni di liste bloccate. Purtroppo ha vinto la palude che piace tanto alla sinistra, ma siamo fieri della battaglia fatta in nome e per conto degli italiani.
5: Tramonta intanto l'ipotesi che le preferenze potessero rientrare nel testo in un altro modo. È stato infatti bocciato l'emendamento di Futuro Nazionale su cui il relatore di maggioranza questa mattina aveva deciso di cambiare il parere da negativo a di remissione all'Aula, scelta che aveva fatto pensare a un possibile voto favorevole del centrodestra. Daniele Petraroli, GR3.
4: Anche la premier Meloni a caldo aveva annunciato la necessità di un confronto nel centrodestra dopo il voto di ieri.
7: Sono ore di confronti intensi queste a Palazzo Chigi, dove la premier questa mattina ha consegnato i premi maestro dell'arte della cucina italiana. Due battute scherzose, ma come ovvio non ha parlato del chiarimento politico necessario nella maggioranza. D'altronde era stata molto chiara ieri per ben due volte sui social, prima del voto sull'emendamento per reintrodurre le preferenze, sfidando le opposizioni a votare in modo palese, poi dopo lo scrutinio segreto che ha bocciato la modifica. Ci abbiamo provato, ha scritto, ma ha vinto la palude, quindi l'affondo verso la sua maggioranza. Diversi voti sono mancati, ora serve una riflessione. Ha ammesso la Presidente del Consiglio che poco fa, con un video sui social, ha rivendicato le nuove misure sulla sicurezza, anche per i minorenni, approvate ieri in Consiglio dei Ministri. Lo Stato sta dalla parte di chi rispetta le regole, ha detto.
8: Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non potrà più chiedere un risarcimento in sede civile, indipendentemente dalle eventuali responsabilità penali di chi si è difeso da un'aggressione, da un furto o da una rapina.
7: Da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, GR3.
3: Le opposizioni esultano e chiedono il ritorno alle urne. Siamo pronti, dicono, ad accelerare il percorso per farci trovare pronti dagli elettori.
9: Ieri l'esultanza con il coro elezioni elezioni, oggi le opposizioni hanno deciso di ritirare per protesta con la scelta della maggioranza di andare avanti quasi tutti gli emendamenti alla legge elettorale, salvo quelli sui fuorisede e sugli eletti all'estero. Dopo quanto successo, la segretaria PD Edith Schlein stigmatizza la postura della maggioranza, fischiettano, dice, come non fosse successo niente, ma noi siamo pronti ad andare alle urne. E da Palazzo Madama il Dem Francesco Boccia dice no all'ipotesi del presidente del Senato Ignazio La Russa di poter eventualmente ripresentare l'emendamento preferenza al Senato, dove non c'è voto segreto.
10: Alla Camera, colleghe e colleghi, ieri è stato espresso un voto politico. Le Camere non sono il luogo dove si correggono le sconfitte del governo.
9: Per Giuseppe Conte sulle preferenze Giorgia Meloni si è inventata la solita furbata per prendere in giro gli italiani. In polemica con la maggioranza di governo questa mattina alla Camera i parlamentari 5 Stelle hanno mostrato alcuni cartelli con su scritto imbullonati e da Verdi Sinistra Peppe De Cristofano rincara: ci hanno provato con il premierato, non è andata, questa maggioranza è al capolinea, andiamo a votare. Francesco Macaro, GR3.
4: La guerra in Iran, marcia indietro del presidente statunitense Trump sui pedaggi del 20% per le navi che attraversano Hormuz, ma minaccia: la prossima settimana colpiremo ponti e centrali elettriche. Non si fermano gli attacchi statunitensi e le rappresaglie iraniane. Da Istanbul il corrispondente.
11: è iniziata una nuova ondata di raid per degradare ulteriormente le capacità militari usate per attaccare le navi a Hormuz, come riferisce il comando centrale americano. Ma i Pasdaran non si piegano e con un comunicato annunciano che lo stretto resterà chiuso fino alla cessazione degli atti di aggressione. Gli iraniani rispondono colpo su colpo agli attacchi, che proseguono anche di giorno, soprattutto sul sud del paese, contro decine di obiettivi. 7 militari uccisi a Banpur e 30 i civili morti negli ultimi 4 giorni, denunciano le autorità di Teheran. Ma l'Iran non fa mancare le rappresaglie e nelle ultime ore ha reagito con lanci di missili balistici e droni contro basi degli Stati Uniti in Giordania, Bahrain, dove i guardiani della rivoluzione islamica rivendicano di aver distrutto depositi e strutture della quinta flotta del Pentagono, e Kuwait, dove però è stata colpita anche una nave militare del paese del Golfo, 4 i feriti. Per l'ayatollah ultraconservatore Alireza Arafi il memorandum d'intesa ormai non esiste più e alla TV di Stato dichiara: è tempo di jihad, guerra santa e resistenza. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
3: E le tensioni nello stretto di Hormuz pesano sul prezzo del petrolio. Il Brent europeo è scambiato a più di $85 al barile, il greggio a 80, su anche le quotazioni del gas, che alla borsa di Amsterdam tocca quota 54 euro a megawattora. Negativi i principali listini europei, Milano perde 0.5 percentuale.
4: Rischi geopolitici al centro delle relazioni dell'Assemblea annuale dell'Associazione Bancaria Italiana in corso a Roma. I lavori è intervenuto anche il ministro dell'Economia Giorgetti. Sentiamo.
12: La ripresa delle ostilità nel Golfo Persico è un pessimo segnale per il mondo economico. Lo dice il governatore della Banca d'Italia, che legge il rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE come una risposta misurata per combattere l'infiammarsi dell'inflazione. Fabio Panetta.
13: Nel vagliare le prossime decisioni, il Consiglio valuterà con attenzione l'andamento dei mercati energetici. L'obiettivo è preservare il saldo ancoraggio delle aspettative di inflazione, limitando gli effetti indiretti e di secondo impatto degli shock.
12: Aprendo i lavori dell'Assemblea annuale dell'Associazione Bancaria Italiana, il Presidente sottolinea gli effetti dell'incertezza geopolitica su famiglie e imprese. Antonio Patuelli.
14: In Italia vi è più offerta che domanda di prestiti.
12: Il ministro dell'Economia Giorgetti all'ABI interviene invece sul risico bancario.
15: Sono fiducioso che questa sia l'ultima assemblea dell'ABI in cui il governo è socio di alcuni importanti istituti bancari, giacché considero che il ruolo che l'azionista pubblico ha svolto si sia esaurito.
12: Con Alessio Caranzetti, Amalia Carosi, GR3.
3: Sciopero di 4 ore dei rider di Glovo e Deliveroo in diverse città italiane, tra cui Milano, Firenze e Bologna. L'agitazione sarà accompagnata da cortei per chiedere che le piattaforme digitali istituiscano un fondo che compensi le ore di stop imposte dalle ordinanze di comuni e regioni nei giorni di caldo. Domani tavolo convocato al Ministero del Lavoro tra sindacati e piattaforme digitali, chiamati a discutere di tutele, contratti e sicurezza.
4: La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione verso 14 Stati membri, tra cui l'Italia, per non aver recepito integralmente le norme europee contro le azioni illegali strategiche e abusive volte a mettere a tacere chi opera nell'interesse pubblico, le cosiddette querele bavaglio, che prendono di mira giornalisti, difensori dei diritti umani e organizzazioni della società civile. I paesi hanno 2 mesi per rispondere.
3: Emergenza caldo, 7 bollini rossi oggi, che saliranno a 15 domani. Si va verso il picco termico previsto tra domani e dopodomani, con temperature che nelle aree interne di Puglia e Sardegna toccheranno i 44 gradi. A risentire di queste prolungate ondate di calore non sono solo più anziani e persone fragili. Ne abbiamo parlato con Andrea Montagnani, presidente Federazione Medici Internisti Ospedalieri.
16: Certamente le temperature elevate mettono sotto stress il nostro organismo, che cerca di adattarsi nelle prime ore e nelle prime giornate. Chiaramente, persistendo una condizione di stress, soprattutto in pazienti fragili, anziani, possono non essere così in grado di tamponare la situazione.
17: E cosa cambia se noi siamo esposti 2 giorni o 10?
16: Che noi siamo fatti prevalentemente di acqua. Il calore fa disperdere molto di più con la sudorazione il volume di acqua. Più dura il calore, più diventa importante il reintegro, e se questo non viene fatto, più marcato l'alterazione.
17: E questo su cosa impatta?
16: Su tutte le attività cellulari, quindi sul sistema nervoso, sul sistema muscolare.
17: I sintomi da tenere d'occhio?
16: Rallentamento ideomotorio, stanchezza, l'attività muscolare che si fa sempre più difficile.
17: Paola Guarnieri, GR3.
4: Lo sport calcio, stasera alle 21 la seconda semifinale dei mondiali. Il match ha un sapore epico. Allo stadio di Atlanta si sfideranno infatti Inghilterra e Argentina. La vincente affronterà per il titolo la Spagna, che ha meritatamente battuto la Francia. La finale è in calendario domenica a New York.
18: La Spagna si conferma bestia nera della Francia, in barba ai pronostici che davano i transalpini come favoriti. Gli iberici tornano così in finale dopo quella vinta nel 2010 e lo fanno grazie ad una prestazione sontuosa. Possesso palla, giocate corali, due gol, anzi quasi tre, perché va registrata anche la prodezza di Yamal. Classica azione dalla destra a rientrare, serie di dribbling e rete all'incrocio dei pali, annullata per fuorigioco. Domenica a New York le Furie Rosse cercheranno di aggiungere la seconda stella alla loro maglia e di replicare il successo degli scorsi europei. Pressione alle stelle per l'altra semifinale fra Inghilterra e i campioni in carica dell'Argentina. Messi e compagni scenderanno in campo con una maglia blu, la stessa indossata nel 1986 in Messico dall'albiceleste di Maradona. Per la cronaca, El Pibe de Or in quell'occasione segnò due reti storiche, la mano de Dios, appunto con la mano, e il gol del secolo dribblando mezza Inghilterra. Insomma, non una scelta casuale. Giacomo Prioreschi, GR3.
3: Atteso ritorno questa sera a Roma di Diana Krall, la pianista e cantante canadese vincitrice di due Grammy, si esibirà alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica domani, ultima tappa italiana del suo tour al Vittoriale di Gardone Riviera.
19: Fly me to the moon. Affascinante diva dalla voce di velluto, sofisticata lady del jazz, Diana Krall si prenderà la notte romana e come d'abitudine condurrà il pubblico nel suo personalissimo mondo musicale fatto di atmosfere intime e appassionate. Seduta al pianoforte, la signora Costello ama reinterpretare un repertorio di autori a lei cari con i quali è cresciuta, da Irving Berlin a Jobim, da Cole Porter a Frank Sinatra, tingendo ogni brano di colori lievi e sonorità malinconiche avvolte da un sapore contemporaneo. Canzoni dell'America un songbook si dilatano lasciando molto spazio a ciascuno dei componenti del suo sontuoso quartetto. La sensuale voce di contralto che si assottiglia come un filo, il pianismo elegante venato di blues, le spazzole che accarezzano il rullante, i languidi assoli della chitarra rendono molto riconoscibile il suo jazz raffinatissimo e minimale, che tuttavia non fa mancare la giusta dose di swing. In ogni brano si riverberano le grandi cantanti che hanno influenzato lo stile vocale di Diana Krall, da Joni Mitchell a Sarah Vaughan. Melodie senza tempo, magia che non ha bisogno di alzare la voce. Claudia Fayens, GR3.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Maria Rosaria Villivà, che ha condotto in studio con Valentina Antonelli, regia Stefano Siani e Alessandro Campanella. La linea ora va a Wikiradio, la prossima edizione del GR3 alle 16.45. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Abbiamo trasmesso GR3. È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno un litro e mezzo d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
20: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Onda Verde. Viaggiare informati.
17: Le 13.58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A32 Torino-Bardonecchia, code per il traffico intenso tra circonvallazione Ulzio e Bardonecchia, code in entrambe le direzioni. A4 Torino-Trieste, 30 minuti tempi di percorrenza stimati tra nodo di Piero e Milano Est verso Brescia, le code attrate e il traffico intenso. Traforo del Monte Bianco, 1 ora e 30 l'attesa al piazzale francese, la coda verso Courmayeur, 30 quella al piazzale italiano, la coda verso Chamonix. A9 Lainate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera, la coda è per operazioni doganali. Sulla A1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Bivio A1 variante di Valico verso Firenze, le code attratti per il traffico intenso. Così sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza sono 30 i minuti stimati di percorrenza in direzione di Tarvisio, anche qui coda per traffico intenso. Anche a Ugovizza in direzione di Tarvisio, ci spostiamo sulla 1 e concludiamo, 50 minuti tempi di percorrenza tra Firenze in Pruneta e il Bivio A1 variante di Valico verso Bologna, di nuovo coda a tratti e traffico intenso. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
21: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata temporali ancora presenti sulle regioni settentrionali, ma in attenuazione a partire da ovest. Domani il tempo sarà inizialmente instabile con rovesci e temporali sparsi su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna orientale, ma in rapido miglioramento. Nelle ore più calde saranno ancora possibili isolati rovesci e temporali lungo tutto l'arco alpino sulle Preate. Temporali ancora presenti sulle regioni settentrionali, ma in attenuazione a partire da ovest. Domani il tempo sarà inizialmente instabile con rovesci e temporali sparsi su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna orientale, ma in rapido miglioramento. Nelle ore più calde saranno ancora possibili isolati rovesci e temporali lungo tutto l'arco alpino sulle Prealpi. Migliora dalla sera. Al centro-sud prevarranno invece condizioni di cielo sereno.

0: poco mossi. Le temperature aumenteranno sulle due isole maggiori, confermando valori oltre i 43 gradi nelle aree interne. Persistono inoltre le condizioni di onda di calore su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: RAI Radio 3. Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
2: Influencer.
3: Petra Kelly con Marco Gisotti.
4: Io credo che abbiamo davanti a noi l'olocausto atomico e forse nei prossimi 8 o 10 anni ci sarà una guerra atomica limitata qui o nel Medio Oriente e che gli approcci graduali non siano dunque più concepibili. La dissuasione atomica, anche la sola minaccia di usare le armi nucleari, come dicono anche i vescovi americani, è un crimine. Noi sentiamo che è un crimine e non vogliamo gradualismi. Vogliamo adesso un disarmo unilaterale completo.
5: Questa era Petra Kelly nel programma Dal terrore al disarmo del 1983, voce che è negli archivi RAI. Petra Kelly era una pacifista convinta, una delle principali promotrici nei primi anni Ottanta dell'appello di Krefeld contro l'installazione degli euromissili. Raccolse oltre 5 milioni di firme. L'appello di Krefeld era una lettera aperta inviata a Brezhnev, l'allora presidente dell'Unione Sovietica, firmata da importanti figure del movimento tedesco per la pace. L'appello era indirizzato contro il dispiegamento di armamenti nucleari in Europa in relazione alla politica del cosiddetto doppio binario della NATO, che prevedeva sia l'installazione di nuovi missili nucleari, sia la ricerca di negoziati con l'Unione Sovietica per il disarmo nucleare. Protagonista di battaglie per i diritti civili e per la pace sia negli Stati Uniti che in Germania, Petra Kelly divenne in breve tempo la donna simbolo dei Verdi in tutta Europa ed esponente di spicco dell'ecologismo radicale nella Repubblica Federale Tedesca. Petra Kelly divenne rapidamente il volto internazionale dei Verdi tedeschi e una delle voci principali dell'ala ecologista radicale del partito. La sua visione di Ökopax, pace ecologica, che univa ecologia e non violenza, divenne un principio guida per il partito. Eletta al Bundestag, fu portavoce del gruppo parlamentare e membro della Commissione per le relazioni estere. Si batté costantemente per i diritti umani in tutto il mondo, sostenendo i dissidenti del blocco orientale, conducendo campagne contro l'apartheid in Sudafrica e arrivando a difendere persino i diritti e la libertà del popolo tibetano. La rivista Times l'ha inserita nella lista delle 1000 persone più importanti del XX secolo. Petra Kelly invocava in quei primi anni Ottanta del secolo scorso instancabilmente la trasformazione radicale della società. Le questioni ambientali, di pace, dei diritti umani erano per lei altrettanto importanti, tutte allo stesso livello e tutte interconnesse fra loro.
3: Alexander Langer, in un'intervista su Azione non violenta, spiegava in quegli anni a Mau Valpiana la genesi del movimento pacifista tedesco.
6: Se si guarda alla genesi di questo nuovo movimento pacifista tedesco, non si deve dimenticare un fatto molto importante e concreto. La Germania, anzi le due Germanie, nel loro insieme, è un possibile e addirittura probabile scenario di quella guerra nucleare limitata, condotta con armi da teatro, di cui nei piani dei due blocchi militari contrapposti si parla. I tedeschi si pongono quindi la questione della pace e della guerra come un interrogativo molto drammatico e ravvicinato, vivendo sul proprio corpo la spaccatura del continente e del mondo in due blocchi ed avendo alle spalle una storia che ha visto la Germania come protagonista recente delle grandi guerre mondiali. La lezione della storia, la collocazione politica della Germania e la paura concreta e realistica della guerra hanno dunque predisposto molti tedeschi, fin dagli anni 50, ad affrontare la lotta contro il riarmo ed in particolare contro l'armamento nucleare come condizione essenziale della propria sopravvivenza nazionale. Quando Brecht ricorda che Cartagine condusse tre guerre e che dopo la terza non era più individuabile sulla carta geografica,

0: molti tedeschi si sentono direttamente chiamati in causa. La tradizione delle marce pasquali, che dagli anni 50 fino ad oggi raccolgono con alti e bassi molti pacifisti ed antimilitaristi, ne è una piccola testimonianza. L'appello di Krefeld contro lo stazionamento dei nuovi missili americani, lanciato nel 1980 da una serie di personalità della vita pubblica, ecclesiastici, intellettuali, sindacalisti, di area verde, comunista, socialista e indipendente, raccolse 5 milioni di firme.
1: Petra Karin Lehmann, nata il 29 novembre 1947 a Gunzburg, una cittadina bavarese, ha un'infanzia segnata dall'assenza. Il padre, un giornalista, abbandona la famiglia quando lei ha solo 6 anni. A colmare quel vuoto è la figura imponente della nonna materna, Kunigunde Birle, vedova di guerra e fiera antinazista. Omi, come Petra la chiama affettuosamente, le trasmette non solo l'amore per la lettura e la conoscenza, ma anche un profondo senso di giustizia sociale e un'etica rigorosa. L'educazione formale avviene presso un convento cattolico, l'Englisches Institut, dove Petra impara la disciplina e sviluppa un'intensa spiritualità. Per un periodo considera persino l'idea di farsi suora. La sua vita però subisce una svolta radicale del 59. La madre sposa John Kelly, un tenente colonnello dell'esercito americano. La famiglia si trasferisce negli Stati Uniti e Petra, che adesso ha 12 anni, adotta il cognome del patrigno, ma sceglie di mantenere la cittadinanza tedesca, un legame con le sue radici che non reciderà mai. L'impatto con il nuovo mondo è travolgente, impara rapidamente l'inglese e si distingue come una studentessa eccezionale, eccellendo sia negli studi che nelle attività sociali. Ma è l'immersione nel clima politico e sociale dell'America degli anni 60 a plasmare la sua coscienza. In quegli anni gli Stati Uniti sono un crogiolo di movimenti per i diritti civili, proteste contro la guerra in Vietnam, fermenti femministi. Petra assorbe tutto. Diventa una profonda ammiratrice di Martin Luther King Jr., la cui filosofia della non violenza diventerà la pietra angolare del suo pensiero politico. E non si limita a osservare, si getta nell'attivismo con l'energia che la contraddistinguerà per tutta la vita. Gli omicidi di Martin Luther King e di Robert Kennedy sono per lei un trauma, uno shock che non fa che rafforzare la sua convinzione assoluta della necessità della non violenza come unico strumento di cambiamento. La sua formazione accademica all'American University di Washington, dove si laurea con lode in relazioni internazionali, non è che la prosecuzione naturale di un impegno politico destinato solo a crescere. Arriva a organizzare una settimana internazionale per promuovere il dialogo tra culture e si fa eleggere al Senato studentesco con uno slogan audace e profetico: Vote for a strong woman. Votate per una donna forte. Quando Petra Kelly torna in Europa nel 1970 per un master ad Amsterdam, non è più solo la ragazza di Gunzburg, ma una militante politica con una visione e una cassetta degli attrezzi che la politica europea non aveva ancora visto. Questa fusione di idealismo europeo e pragmatismo attivista americano spiega anche la sua fulminea ascesa sulla scena internazionale. Ma c'è un altro fattore, non meno importante, della sua biografia. Se l'esperienza americana ha fornito a Petra gli strumenti della sua politica, è stato un trauma profondamente personale a forgiarne l'anima e a definirne la missione. L'origine del suo impegno totalizzante, della sua lotta quasi messianica contro le forze della distruzione, non risiede in un'astrazione intellettuale, ma nel dolore vissuto accanto al letto di una bambina, la sorella, la sorellastra, Grace Patricia Kelly. Nel 1967 a Grace è stato diagnosticato un cancro all'occhio. Per 3 anni la famiglia vive un calvario di terapie, operazioni, inutili speranze. Petra, sebbene impegnata nei suoi studi a Washington, si dedica anima e corpo alla sorella. È una determinazione che lascia sbalorditi. Nel 1968 riesce a ottenere un'udienza privata con Papa Paolo VI a Roma, nella speranza che un incontro con il pontefice possa portare conforto, magari un miracolo alla piccola Grace. Ma non ci sono miracoli. Grace muore nel febbraio del 1970 a soli 10 anni, dopo 3 anni di trattamenti radioterapici aggressivi che l'avevano lasciata sfigurata. Per Petra quella morte non è solo una tragedia familiare. In un'intervista del 1982 la descriverà come il punto chiave della sua vita, il momento catalizzatore che ha dato una direzione a tutto il suo futuro attivismo. Si crea una connessione immediata, viscerale e potente fra le radiazioni usate nel tentativo di curare la sorella e la minaccia rappresentata dalla tecnologia nucleare. Vede le particelle invisibili che hanno devastato il corpo di Grace come la stessa forza che si sprigiona dalle centrali nucleari e quella distruttiva delle testate atomiche. L'immagine in quegli anni del nucleare, dell'uso di questa energia, è spaventosa. Tuttavia, la sofferenza della sua famiglia diventa un microcosmo di una sofferenza planetaria. È in questo universo di dolore e rabbia che Petra conia un'espressione potente e terribile, la cosiddetta cancerizzazione del mondo. Una metafora per descrivere l'inquinamento anche radioattivo globale che a suo avviso minaccia ogni forma di vita. Il suo pensiero politico da quel momento non nascerà più da teorie astratte, ma dalla Betroffenheit, un termine tedesco che indica un coinvolgimento profondo, personale, quasi una ferita. Questa politica del coinvolgimento emotivo diventa il suo mantra. Le permette di parlare un linguaggio universale, di collegare la sofferenza individuale delle vittime a quella collettiva del pianeta. Il suo attivismo non è più solo una questione di analisi politica, ma una crociata per la vita stessa. La sua risposta al lutto è immediata e concreta. Nel 1973 fonda la Grace Kelly Feingu, un'associazione per sostenere la ricerca sul cancro infantile e fornire assistenza ai bambini malati e alle loro famiglie. Questo impegno si allarga a cerchi concentrici, abbracciando tutte le vittime delle radiazioni, dai bambini malati di leucemia, agli Aibakusha, i sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki, che visitano un viaggio nel 1976. La sua lotta contro il nucleare, civile e militare, diventa un impegno morale, un debito d'onore verso la memoria di Grace. Questa origine profondamente personale del suo attivismo spiega anche la sua capacità unica di infondere passione e urgenza in temi politici complessi, di parlare di amore e tenerezza come strumenti di lotta e di insistere su una visione olistica in cui la salute del corpo, della società e del pianeta sono inestricabilmente legate. Al suo ritorno definitivo in Europa nei primi anni 70, Petra Kelly porta con sé non solo il lutto per la sorella, ma anche una visione politica affinata e una impazienza crescente contro le strutture di potere tradizionali. Inizialmente cerca di incanalare il suo desiderio di cambiamento all'interno dei partiti esistenti. Nel 72 si iscrive al Partito Socialdemocratico, affascinata dalla Ostpolitik del cancelliere Willy Brandt, una politica di apertura e dialogo verso l'Est Europa finalizzata a ridurre la tensione della Guerra Fredda. Willy Brandt era e rimane una figura di primo piano nella storia del pacifismo mondiale, al punto che nel 1971 gli era stato conferito il premio Nobel per la pace. Un personaggio di grande carisma e caratura morale che però, per gli ideali di Petra in continua ascesa, non bastano più.
2: Ich spreche in diesem Zusammenhang von den Systemüberwölfungen.
3: C'è sempre un maggior numero di interrogativi, di problemi aperti. Il dissidio est-ovest, la diversità delle convinzioni ideologiche, la diversità delle forme politiche di governo, l'esplosivo incremento della popolazione mondiale, il problema del rifornimento energetico nel futuro, il rifornimento delle materie prime, le minacce sull'ambiente che ci circonda, aria, acqua, boschi. Questi interrogativi riguardano tutti gli uomini, indipendentemente dal regime che li governa. In altre parole, cresce obiettivamente la necessità di discutere insieme questi problemi e di lavorare alla loro soluzione. Io stesso mi sono potuto convincere, per esempio, che quando gli scienziati dell'Unione Sovietica riflettono su tali interrogativi, giungono a conclusioni non molto diverse da quelle raggiunte dai loro colleghi nei nostri paesi. Infatti mi sono accorto che le dirigenze politiche rimangono molto indietro rispetto agli scienziati.
1: Con l'arrivo del successore di Brandt, Helmut Schmidt, la linea del partito si sposta su posizioni che Kelly considera inaccettabili. La sua ferma opposizione all'energia nucleare e soprattutto il suo disdegno per il sostegno del governo Schmidt alle decisioni del doppio binario della NATO la portano a una rottura insanabile.
4: Io penso che entrambe le parti abbiano raggiunto la capacità di uccidere l'intera umanità 40 o 50 volte. Quindi non c'è rischio nel disarmo unilaterale. Anche se si attuasse un disarmo unilaterale al 50%, ci sarebbero ancora armi sufficienti per uccidere il mondo intero 7 o 8 volte. E io penso che l'azione unilaterale sia l'unica via per porre fine alla corsa agli armamenti, perché finora non c'è stato alcun disarmo. Il negoziato di Ginevra non ha assolutamente portato a una riduzione degli armamenti. Ha prodotto soltanto nuove armi che hanno preso il posto di quelle vecchie e di fatto ha incrementato la corsa agli armamenti. Credo, insomma, che la diplomazia del disarmo non funzioni e non abbia mai funzionato. La sola cosa che può funzionare è il disarmo su base unilaterale per far nascere anche nell'altra parte la fiducia. I discorsi che fanno a Ginevra servono soltanto a placare i movimenti pacifisti, ma non è previsto che funzionino, sono pura ipocrisia.
5: Lei crede che l'Unione Sovietica accetterà un disarmo unilaterale?
4: Anche se l'Unione Sovietica continuasse sulla stessa strada, questo non significa che noi dobbiamo armarci. Se continueranno la corsa agli armamenti, i sovietici non ne ricaveranno niente, perderanno soltanto le loro forze economiche. È molto meglio dare un po' di fiducia all'altra parte. Dobbiamo vivere con loro e non possiamo farlo con armi di distruzione totale. Io penso che la NATO sia comunque abbastanza forte per far fronte a qualsiasi attacco senza bisogno di armi nucleari. E non credo, benché non possa provarlo, che l'Unione Sovietica ci attaccherà mai. Ma se anche ci fosse un'aggressione o un colpo di Stato, dovremmo resistere con una difesa non violenta, gli scioperi generali e la non collaborazione. Noi dovremmo difendere i nostri diritti democratici, ma non i confini. Perché una guerra nel centro dell'Europa sarebbe la fine dell'umanità.
1: Nel 1979, nello stesso giorno dell'anniversario della morte di sua sorella, Petra lascia il Partito Socialdemocratico Tedesco. Serve altro, di più radicale e dirompente. Il nuovo partito che ha in mente mette insieme anime diverse, dagli attivisti dei movimenti antinucleari e ambientalisti ai pacifisti, le femministe e una miriade di comitati locali e gruppi di base. È un esperimento politico senza precedenti. I Grünen, il Partito dei Verdi, nasce ufficialmente tra il 1979 e il 1980 e Petra Kelly sarà una delle figure più importanti e carismatiche. La sua visione, che diventerà celebre, è quella di un antipartito. Non una macchina per la conquista e la gestione del potere, ma uno strumento per portare la voce dei movimenti fin dentro le aule del Parlamento. L'obiettivo non è integrarsi nel sistema, ma usarlo come megafono di un'opposizione radicale. Il mandato parlamentare, nella concezione di Petra, non sostituisce l'azione diretta, la disobbedienza civile e la protesta di piazza, ma le amplifica, dando loro una legittimità e una visibilità senza precedenti.
6: Non useremo mai la violenza. Siamo un partito contro la violenza. Un partito non violento nella tradizione di Gandhi e Luther King. Un partito politico collocato in un più vasto movimento politico. Un partito che contesta la violenza strutturale, sia che si tratti di violenza contro le donne o contro i bambini, o nel terzo mondo. Quindi il nostro pacifismo è totale. E noi opponiamo una resistenza non violenta contro la corsa agli armamenti e la militarizzazione. Essa si esprime attraverso forme di non cooperazione e azioni di disobbedienza civile.
1: A questo punto della sua esistenza personale e politica, il suo pensiero è chiarissimo e limpido. È una filosofia di vita, una visione del mondo olistica e radicale che intreccia ecologia, femminismo, non violenza e spiritualità, una sorta di arazzo coerente e profondamente interconnesso. La sua visione ecofemminista denuncia il legame fra l'antico sistema patriarcale che storicamente ha sottomesso le donne e il paradigma tecno-industriale che ha portato allo sfruttamento del pianeta. L'approccio olistico e sistemico nei confronti della società, della politica e dell'ambiente rifiuta in Petra Kelly di separare le lotte, intuendo che le diverse forme di oppressione contro le donne, le minoranze, la natura scaturiscono dalla stessa radice, una logica di dominio, gerarchia e sfruttamento. Della biografia di Petra Kelly dobbiamo sicuramente citare la sua relazione con Gert Bastian, ex generale, compagno di partito e compagno di vita, con il quale poi condividerà anni dopo la tragica fine. Gert Bastian è l'archetipo del vecchio mondo. Di 25 anni più anziano di Petra, la sua biografia è un compendio della storia tedesca del Novecento. Aveva servito nella Wehrmacht di Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale, combattendo sul fronte orientale. Nel dopoguerra era diventato uno dei pilastri del nuovo esercito della Germania Ovest, scalando i ranghi fino a diventare generale maggiore e comandante di divisione, un uomo al centro della strategia difensiva della NATO durante la Guerra Fredda. Poi, alla fine degli anni 70, avvenne la sua straordinaria conversione. Di fronte alla prospettiva di un'escalation nucleare in Europa, culminata con la decisione del doppio binario della NATO, Bastian subì una profonda crisi di coscienza. Si dimise dall'esercito, un gesto di rottura clamoroso per un ufficiale del suo rango. Si trasformò all'improvviso in una delle figure più autorevoli e inaspettate del movimento pacifista, cofondando il Gruppo Generali per la Pace e mettendo la sua esperienza strategica al servizio della causa del disarmo. Fu in questo contesto che nei primi anni Ottanta incontrò Petra Kelly. Il loro legame divenne immediatamente un simbolo potentissimo, l'ex generale della NATO e la regina della pace, il veterano della Seconda Guerra Mondiale e la leader della generazione post-bellica uniti nella stessa lotta. Erano, come li descrisse un loro amico, inseparabili. La loro alleanza politica e personale sembrava dimostrare che la riconciliazione era possibile, che anche le strutture più rigide del potere militare potevano essere scardinate dalla forza delle idee. Insieme divennero una forza inarrestabile. Eletti entrambi al Bundestag per i Verdi nel 1983, le loro azioni congiunte divennero quasi leggendarie. L'ingresso dei Verdi del Bundestag nel marzo del 1983 con 27 deputati fu il culmine del loro successo e l'apice della fama di Petra Kelly e forse l'inizio della sua parabola discendente. Nel partito c'erano due diverse tensioni e anime. Da una parte chi, come Joschka Fischer, sosteneva che per raggiungere il miglior risultato possibile fosse necessario accettare il compromesso e magari entrare nel governo, come sarebbe poi accaduto, Fischer diventerà ministro, e chi, come Petra, sosteneva che il Parlamento dovesse essere il luogo dove fare un'opposizione radicale e intransigente, una tribuna per le idee più rivoluzionarie e necessarie. Gli attacchi alla persona non furono risparmiati. Qualcuno arrivò a definire Petra Kelly una Lady Diana, un'icona glamour ma politicamente vuota. Eletta due volte, nel 1983 e nel 1987 al Bundestag, non ci riuscì nel 1990, quando i Grünen, dopo l'unificazione delle due Germanie, che loro sostenevano dovesse avvenire in maniera più graduale, non riuscirono a superare lo sbarramento del 5% e perciò rimasero fuori dal Parlamento. Gli ultimi due anni della sua vita furono segnati da un crescente isolamento politico e personale. Nonostante tutto non smise mai di lottare, continuò instancabilmente il suo attivismo su scala globale, dedicandosi con passione alla causa del Tibet, dei popoli indigeni, degli aborigeni australiani. Ma il suo ruolo da protagonista della scena politica tedesca era svanito per sempre. Il 19 ottobre del 1992, nella sua abitazione di Bonn, viene ritrovato il corpo di Petra Kelly, uccisa con un colpo di pistola alla tempia dal suo compagno, l'ex generale Gert Bastian. Petra giace nel suo letto, i suoi occhiali da lettura e un libro aperto accanto a lei. Un singolo proiettile l'ha colpita alla tempia sinistra, sparato a bruciapelo, quasi certamente mentre dormiva. Gert Bastian è riverso nel corridoio, fuori dalla camera da letto. Anche lui ucciso da un colpo d'arma da fuoco alla fronte.
7: Due morti e nessuna apparente spiegazione hanno scosso stamane i tranquilli ambienti politici di Bonn. Petra Kelly, 44 anni, e il suo compagno Gert Bastian, 69, personaggi storici del movimento pacifista e ambientalista tedesco, sono stati trovati morti nella loro abitazione. La scoperta è stata fatta dalla polizia, posta in allarme dai familiari della Kelly, che non avevano sue notizie da vari giorni. Soltanto nel pomeriggio, quando saranno noti i risultati degli esami autoptici, si potranno finalmente conoscere le cause della loro morte. Entrambi gli scomparsi sono notissimi in Germania. Petra Kelly è considerata infatti la fondatrice dei Grünen, i Verdi tedeschi, che ha rappresentato in Parlamento dall'83 al 90. Figura di assoluta integrità morale, ma a contratti mistici più che politici, si era trovata spesso in contrasto con gli stessi compagni, fino ad allontanarsene. Durante il primo anno della riunificazione aveva condotto una rubrica televisiva sui problemi ecologici. Negli ultimi tempi sembra che meditasse un ritorno alla politica attiva, mirando al Parlamento europeo. Gert Bastian aveva avuto il suo momento di massima notorietà alla fine degli anni 70, quando da generale dell'esercito si schierò contro l'installazione dei missili Pershing e Cruise in Germania. Abbandonata la carriera nelle forze armate, divenne un vigoroso dirigente del movimento pacifista. Nell'83 e per 4 anni fu anch'egli deputato al Bundestag, ma da alcuni anni aveva lasciato l'impegno militante e viveva un po' appartato con la sua compagna.
1: L'autopsia conferma che è stata la pistola di Bastian a uccidere entrambi. Non ci sono segni di effrazione né di lotta. Le uniche impronte digitali trovate in casa sono quelle della coppia. Il caso viene chiuso in meno di 24 ore con la diagnosi di omicidio-suicidio. Bastian ha ucciso la sua compagna nel sonno e poi si è tolto la vita. Forse un patto suicida. Ex compagni di partito e persino l'opinione pubblica resteranno increduli. Come poteva la vita della cofondatrice dei Verdi tedeschi, l'icona del pacifismo, la portatrice di speranza per un'intera generazione, finire in un atto di violenza così intimo e brutale? Amici, familiari e collaboratori respingono con forza l'idea di un patto suicida. Petra era piena di vita, con progetti concreti per il futuro, fra cui una possibile candidatura al Parlamento europeo. Subito fioriscono i dubbi e le teorie alternative. Alcuni dettagli alimentano i sospetti: il sistema d'allarme della casa era stato disattivato, una porta del balcone al piano superiore era stata trovata aperta. La femminista tedesca Alice Schwarzer, nel suo libro Un amore mortale, fu una delle prime a rileggere l'evento non come un patto d'amore finito male, ma come un femminicidio, l'atto di un uomo anziano e forse in declino che, incapace di sopportare il peso della missione della sua compagna o la propria fragilità, ha scelto di annientarla. Un ultimo ma significativo dettaglio su Petra e il suo attivismo emerge dal documentario del 2024 della cineasta Doris Metz, dal titolo Petra Kelly, Act Now, che mette in luce anni di minacce e persecuzioni di cui non si è mai parlato.
8: Mi ha interessato l'atteggiamento di Petra Kelly nei confronti della vita, dell'essere minacciata. Questo fatto viene menzionato occasionalmente, ma non veniva preso sul serio nella vecchia Repubblica Patriarcale di Bonn, nemmeno all'interno dello stesso Partito Verde. All'epoca si cominciò subito a parlare di una donna isterica. Ho approfondito la questione, ho setacciato montagne di documenti d'archivio e ho parlato con testimoni dell'epoca, finché non è diventato sempre più chiaro che Petra Kelly era stata massicciamente minacciata e perseguitata per anni da un'organizzazione precursore dell'attuale movimento di estrema destra americano, la LaRouche Organization, attiva anche in Germania. LaRouche, due volte candidato alla presidenza degli Stati Uniti, era praticamente un predecessore di Trump. La svolta per la narrazione cinematografica è stata la scoperta di una lista di molestie. Per una causa per diffamazione contro la LaRouche Organization, Petra Kelly ha meticolosamente raccolto in 23 pagine per il suo avvocato negli Stati Uniti gli anni di persecuzioni, minacce e terrore psicologico da parte del movimento estremista di destra statunitense in tutto il mondo. Questo aspetto è diventato un filo conduttore narrativo centrale nel film, collegando tristemente Petra Kelly al presente politico, dove l'odio e la reale minaccia per gli attivisti per il clima e i politici verdi, da parte degli identitari di estrema destra e dei negazionisti climatici dell'Alternative für Deutschland, stanno diventando ogni giorno più massicci.
1: Forse è troppo arduo essere individualmente degli Hoffnungsträger, dei portatori di speranza, scriverà all'indomani della notizia della sua morte sul Manifesto l'amico ed esponente dei Verdi italiani Alexander Langer. Troppe le attese che ci si sente addosso, troppe le inadempienze e le delusioni che inevitabilmente si accumulano, troppe le invidie e le gelosie di cui si diventa oggetto, troppo grande il carico di amore per l'umanità e di amori umani che si intrecciano e non si risolvono, troppa la distanza tra ciò che si proclama e ciò che si riesce a compiere. Tuttavia il suo messaggio non è andato perduto nel tempo. Le giovani leader femminili dei Fridays for Future in Germania hanno riconosciuto la forza d'azione di Petra Kelly come una loro eredità intellettuale. Se qui la chiamiamo influencer, è perché il suo pensiero, il suo stile di vita, la sua determinazione non solo hanno influenzato in qualche modo la storia dell'Europa moderna, ma anche perché stanno continuando a influenzare il nostro futuro verso la pace, verso l'ambiente, verso i diritti di tutte e tutti.
8: Marco Gisotti ha raccontato Petra Kelly.
9: Testi letti da Claudio De Pasqualis e Maria Grazia Pompei.
10: Realizzazione di Natascia Cerqueti.
9: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
11: Rai, Radio 3.
12: L'idealista è sempre in onda. e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
0: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
13: yeah. Bentrovati da Valerio Corzani, questo è l'idealista. Pino Zingarelli in regia, Lazzaro Scasserra in console. Sono le 14:30 e 35 secondi e c'è un sms che potete utilizzare per restare in contatto con noi durante la diretta: 335-56-34296. Oggi apriamo come sempre il pomeriggio di Radio 3 con la musica e ci dedichiamo a 5 copertine che ritraggono un bacio. Ovviamente citeremo le copertine e poi ascoltiamo un brano tratto da quell'album. Il bacio è in effetti un segnale d'amore, ma può essere anche molte altre cose. Victor Hugo definì il bacio un lambire di fiamma. Due persone che si baciano rappresentano comunque un'immagine iconica, tanto che anche nelle copertine di molti vinili e di molti CD sono appunto finite le fotografie o i disegni di persone intente a baciarsi. Oggi ne togliamo 5 dagli scaffali, copriamo circa un ventennio di produzioni dal 1980 al 1999 e per prima cosa togliamo dallo scaffale un album di jazz. A un certo punto della sua carriera la band di Carla Bley continuava a ridursi. Nel 1971 registrò Escalator Over the Hill con un cast di decine di elementi. Un decennio dopo guidava un gruppo di 10 elementi e in seguito divenne un sestetto. Nel 1988 era diventato solo un duo pianoforte basso elettrico con il magistrale contributo del compagno Steve Swallow. Quell'anno l'ECM fa uscire un loro album con una copertina scattata da Paul Hoeffler in cui i due stanno uno di fronte all'altra, vis-à-vis. L'intero taglio della copertina è occupato dai due visi che si sporgono protesi verso un bacio. Potrete vedere tra poco anche sul nostro Facebook la copertina in questione. Le trame di quest'album duets possono essere più esili dal punto di vista timbrico, ma le idee sono grandiose e stravaganti come sempre, e l'esecuzione è così accurata da essere quasi spaventosa. Noi ascoltiamo Remember, che è un pezzo firmato da Steve Swallow, che inizia con un giro di basso e si sviluppa con grande levità mai scevra da un totale interplay.

La copertina dell'album Double Fantasy non è altro che una semplice foto di John Lennon e Yoko Ono immortalati in bianco e nero mentre si baciano. In realtà si tratta di una rappresentazione esatta di ciò che avviene all'interno dell'album. Double Fantasy, infatti, è un album il cui materiale è incentrato sulla storia di un uomo e di una donna, John e Yoko, che si sono ritrovati per anni in una relazione simbiotica. La decisione di ordinare le tracce in quel modo, con brani alternativamente composti e interpretati da John e Yoko, sembra far nascere un vero e proprio dialogo tra coniugi. Mi occupai io della grafica della copertina di Double Fantasy, ha raccontato in seguito Yoko Ono. Scelsi un bel carattere per il testo e usai due foto di Shino Yama per il fronte e il retro dell'album, ma le volli mettere in bianco e nero. Le foto originali erano a colori. Pensai che il bianco e nero avrebbe rappresentato meglio l'album per il suo essere realistico. Pensai che avrebbe mandato un messaggio chiaro. È un documentario, non un romanzo. La registrazione di Double Fantasy è stata un vero e proprio happening di quelli che tanto piacevano a Lennon e Yoko. Le sessioni di registrazione, durate dall'agosto all'ottobre 1980, erano state particolarmente prolifiche, così che parecchi brani, sia pure validi, furono esclusi dalla tracklist e Yoko Ono pertanto ebbe l'idea, 4 anni più tardi, di recuperarli, dando così vita all'album postumo Milk and Honey, che si configurava così come una sorta di sequel dell'album del 1980, appunto Double Fantasy. Tutte le immagini che costituiscono la parte visiva di quest'album, così come dei suoi sequel, hanno il medesimo intento, quello di ritrarre la coppia in uno dei momenti più fertili ed insieme maturi della loro collaborazione. Hanno e avevano affrontato una serie di prove, come l'ostracismo nei loro confronti, la fase dell'impegno politico militante, la tossicodipendenza, la separazione e la nascita del figlio. E i due avevano proprio per questo, alla fine, probabilmente raggiunto un equilibrio apparentemente destinato a durare. Poi è arrivato l'8 dicembre di 45 anni fa, con l'atto di un assassino che interruppe purtroppo questo ritrovato dialogo amoroso che aveva preso forma nelle canzoni di Double Fantasy e negli scatti che lo accompagnavano.

Al 335-5634-296 ci scrive Valentina da Bologna. La prima immagine iconica che viene alla mente, almeno per chi era adolescente negli anni 90, è quella dell'album omonimo di esordio degli Suede. E gli Suede infatti arrivano proprio ora. Noi stiamo presentando 5 copertine che ritraggono un bacio, naturalmente poi entriamo anche all'interno delle copertine, ascoltiamo le musiche che contenevano. Gli Suede nacquero a Londra nei tardi anni 80 per volontà del cantante Brett Anderson e del bassista Matt Osman, che fossero in qualche modo destinati a guardare tutti dall'alto fu chiaro da subito. Tanto è vero che pure l'ex Smith Mike Joyce si presentò ai provini per diventarne il batterista. A decretarne la grandezza di fronte a un pubblico che era alla forsennata ricerca dei nuovi Smiths fu l'alchimia creatasi tra la teatralità decadente del vocalist, appunto Brett Anderson, e il chitarrismo straripante di Bernard Butler, una sorta di erede spirituale di Mick Ronson, nonché un musicista che a riff ha sempre prediletto l'intarsio elettrico, il cesello minuzioso e anche irregolare. Suede è un album che ancora oggi mostra tutto lo spessore a livello di composizione, esecuzione, fantasia degli arrangiamenti, molto controverso a partire dalla copertina con i due esseri assessuati intenti a scambiarsi effusioni. È un viaggio al termine della notte delle virtù umane, un rito iniziatico ai piaceri proibiti con le sue accelerazioni, i suoi momenti catartici e le sue epifanie. La copertina, ambigua dal punto di vista del genere, suscitò, eravamo nel 1993, alcune polemiche sulla stampa, spingendo Anderson a commentare: l'ho scelta per la sua ambiguità, ma soprattutto per la sua bellezza. L'immagine di copertina della coppia androgina che si bacia è stata tratta dal libro del 1991 Stolen Glances, Lesbians Take Photographs, curato da Tessa Boffin e John Fraser. La fotografia fu scattata da T. Corinne e nella sua interezza mostra una donna che bacia una conoscente su una sedia a rotelle. T. Corinne aveva in effetti rifiutato la richiesta della band di utilizzare l'inquadratura intera delle due donne nude e aveva insistito sul fatto che potevano usare solo un primo piano della testa e delle spalle delle donne per proteggere la loro identità.

Nel 1999 il Britpop, fenomeno planetario, aveva già mostrato i primi segni di cedimento, ma la voglia di sentire ancora del rock chitarristico abbinarsi alle melodie pop era ancora alta. E nel Regno Unito questo, ma non solo. I venti sono agitati, ma il terreno è ancora fertile, diciamo così. Ecco quindi che gli Stereophonics piazzano il loro secondo album, da molti ritenuto il migliore, Performance and Cocktails. Ci sono chitarre molto grezze a spalleggiare la voce rauca di Kelly Jones, melodie ritmiche, energia e densità, vivacità e freschezza. Un gruppo gallese che piazza un album contagioso, senza orpelli, molto diretto, elettrico, ma pensato con la chitarra acustica in braccio, che vede quindi il connubio di scariche rock con ballate più profonde e meditative. La copertina, scattata da Scarlett Page sotto la Westway a Londra, mostra una giovane coppia che si dà un bacio, naturalmente, altrimenti non erano in questa scaletta, e un bacio, a dire il vero, non troppo appassionato. L'immagine è stata ispirata da una fotografia di Annie Leibovitz ed è diventata iconica. Lucy Joplin, la modella in primo piano, ha poi rivelato di essere stata pagata 75 sterline e di essere rimasta sveglia tutta la notte a bere assenzio e assumere oppio prima dello shooting. Una storia che non fa che alimentare il mito vero di questo album.

Chiudiamo con A Certain Smile, A Certain Sadness, album di debutto dei Rocket Ship, che arrivano da Sacramento in California. I loro ritratti sonori potrebbero avere quell'aria pastello seppia e naif del pop anni 60, ma queste 8 istantanee Polaroid arrivano dal 1995, hanno un suono in effetti appena un po' più evoluto, con qualche tastiera vintage che comunque rivela il debito sonoro con l'immaginario dei decenni precedenti. La copertina dell'album presenta un dettaglio di un dipinto raffigurante una coppia che si abbraccia e si dà un bacio sulla guancia su un campo di grano giallo.

0: Avremmo potuto anche andare a saccheggiare Relax dei Frankie Goes to Hollywood in versione singolo, oppure Think Tank dei Blur, che però vede in copertina un bacio solo accennato. Invece abbiamo ascoltato Carla Bley, Steve Wolf, John Lennon e Yoko Ono, gli Suede, gli Stereophonics e infine i Rocket Ship. Noi ci ritroviamo domani con l'Idealista, adesso la linea naturalmente va a Fahrenheit.
1: Avete ascoltato il meglio dell'Idealista. Yeah.

0: Ore 15.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Fahrenheit. I libri e le idee.
3: Mercoledì 15, ore 15, carissimi ascoltatori, carissime ascoltatrici. Susanna Tartaro è qui. Dall'altra parte vedo Francesco Napoleoni alla console. Accanto a lui la regista.
2: Fahrenheit. I libri e le idee.
3: Mercoledì 15, ore 15, carissimi ascoltatori, carissime ascoltatrici, Susanna Tartaro è qui. Dall'altra parte vedo Francesco Napoleoni alla console, accanto a lui la regista, che è Mariangela Liardi, che saluto e che ringrazio. Insieme a

0: Zanacchi, formiamo Fahrenheit. Se non l'ho detto lo ridico, sono Susanna Tartaro, sono qui al microfono di Radio 3, questa è la radio più bella del mondo e Fahrenheit, beh insomma anche lei non è niente male, una trasmissione che vuole farvi compagnia in un pomeriggio estivo parlando di cose che ci raccontano, cose che ci appartengono, che viviamo, che subiamo, grandi giustizie, piccole gioie. A proposito, quando vi sentite più liberi, oggi parleremo anche di libertà, ma quando vi sentite più liberi, cioè quando assaporate quella gioia, ahimè breve, di un tempo tutto per voi, quando state proprio in pace, dice, ah, e dite, ah, che bello questo momento, proprio è il mio momento di totale libertà. Quando lo volete condividere? Sono pronta ad ascoltare, anzi a leggere tutte le vostre prove di libertà, 335-5634-296. Ma iniziamo proprio da quello che è un argomento preso dal giornale e insomma analizzato grazie a un ospite che abbiamo scelto alternativo a quello sulla carta stampata, perché stamattina sulla stampa abbiamo letto questo pezzo: l'estate è sospesa dalle guide alpine perché le Alpi si sbriciolano, quindi basta scalate. Stop alle ascese su Cervino e Bianco, gli accompagnatori si fermano, troppi rischi. Ne parliamo con Giulia Negri, che conosce molto bene le zone montane, che è una giornalista, una maestra di sci e che ha scritto un libro che è un manuale per chi va in montagna, che si intitola Montagna, istruzioni per l'uso, edito per La Terza. Buonasera Giulia Negri.
1: Buonasera e buonasera anche a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
0: Allora, insomma, noi che viviamo in città di questi tempi calorosi, pensiamo con grande nostalgia alle nostre passeggiate montane, però queste temperature anomale fanno muovere, smuovere i sassi. Tutto diventa molto meno romantico, molto meno raggiungibile e anche molto più pericoloso. Un paio di dati: il ghiacciaio del Miage è pieno di insidie e al rifugio Gonella sta finendo l'acqua. C'è una lunga intervista anche alla presidente delle guide a Cervinia, che spiega cosa accade in cima alla Gran Becca, al monolite che sul versante svizzero viene battezzato proprio come Matterhorn. Sulla cresta ci sono molte meno corde fisse rispetto alla nostra via normale e per il caldo sono in una situazione precaria. Dopo la spalla, in alto, ci sono corde che passano su sfasciumi e si deve passare anche sul versante più freddo, quello della parete nord. E qui la situazione di stabilità è maggiore perché finora quelle rocce erano tenute insieme dal permafrost e in parte coperte da neve e ghiaccio anche d'estate. Insomma, temperature anomala che rende difficile la vita sia giù che su, a seconda della latitudine, il caldo c'è sempre, però è anche vero che per chi pratica la montagna anche in questo modo atletico e anche a volte anche estremo, il fatto che le cime siano agganciate a chiodi che sono più friabili, beh, insomma, desta preoccupazione. Allora, Negri, lei ha scritto un libro interessante perché proprio una sua storia, un suo modo di guardare alla montagna. Partirei proprio da questa analisi che lei fa, dedicata alla cultura della rinuncia, cioè se l'alpinismo del futuro non potrà più basarsi solo sulla conquista, proprio perché c'è questo terreno instabile a cui facevo riferimento, dovuto essenzialmente ai cambiamenti climatici. Come si può trasmettere il valore della rinuncia? Cioè, stiamocene giù.
1: Allora, il discorso sulla rinuncia secondo me è qualcosa di estremamente ampio, nel senso che riguarda un po' tutte le persone che vanno in montagna, che si approcciano ad essa, non necessariamente a ai livelli, diciamo, estremamente elevati o addirittura estremi, come li ha definiti, dell'alpinismo, ma anche per chi molto più semplicemente va a passeggiare, va a fare trekking e quindi fa cose anche più semplici, tra virgolette.

0: Però comunque la montagna è un ambiente nel quale sono un po' in generale insiti alcuni pericoli. In particolare adesso stiamo assistendo a quelli che sono gli effetti dei cambiamenti climatici e quindi appunto un aumentato rischio di crolli legati alla fusione del permafrost e quindi appunto diventa importante rinunciare proprio perché dobbiamo ricordarci che quando noi andiamo in montagna il nostro obiettivo non è la cima, il rifugio o il luogo tale dei tali, ma il nostro obiettivo è ritornare a casa, possibilmente interi,
1: Ah, ecco, questa
0: senza
1: non è
0: fratture e
1: male.
0: infortuni vari.
1: Questa cosa che lei mette giù sul tavolo con grande nonchalance, in realtà non è banale per niente, perché Giulia Negri ci sta dicendo: l'obiettivo non è riuscire a prendere quel meraviglioso panino con quegli insaccati buonissimi a 2000
0: Con
1: metri
0: la
1: nel rifugio.
0: polenta, con i funghi.
1: Esatto, la polenta con i funghi, tenendomi anche in forma perché. Insomma, se ci arrivo qualche caloria magari la brucio. Ma l'obiettivo è quello di riportare a casa la pelle. E qui già il discorso
0: Sì,
1: diventa
0: secondo me
1: diverso.
0: quello è già esatto, è già importante riuscire un po' a spostare il nostro sguardo in questo modo, secondo me sicuramente ci può essere di aiuto. E poi appunto io ho cercato un po' di capire anche come mai fosse tutto sommato non così semplice rinunciare, proprio perché ci sono anche dei meccanismi psicologici che fanno sì che se noi siamo sul divano e leggiamo la notizia dell'incidente che è avvenuto, diventa per noi è facile tutto sommato dire ma la persona X ha sbagliato, sarebbe dovuta tornare indietro, però noi in quel momento non siamo lì. Non sappiamo quanto questa persona si è preparata per riuscire ad arrivare in quel luogo, quanto ha investito in termini di tempo, di fatica, di attrezzatura anche magari. E oltretutto poi c'è anche tutta una questione di aspettative magari delle altre persone o che sono in gruppo con noi in quel momento oppure che ci aspettano a casa. Insomma, non è così banale, sempre riuscire a dire. Ecco, forse adesso è meglio, se innesto la retromarcia invece di andare avanti, e continuare.
1: Però
0: Quindi
1: questa
0: ecco, appunto.
1: consapevolezza è una consapevolezza di chi pratica con grande serietà, perché è una consapevolezza acquisita anche probabilmente di chi ha avuto paura o di chi ha subito qualche problema proprio dovuto alla natura, ad incontri sgradevoli, insomma, cioè una consapevolezza del genere no, non è assolutamente banale nel suo manuale. Insomma, la analizza, ma ci sono anche altre cose che lei mette in luce. Sicuramente gli strumenti essenziali della passeggiata in montagna, cioè la scelta delle calzature, l'uso dello zaino,
0: Sì, diciamo che
1: l'idratazione.
0: appunto ecco, l'attrezzatura è sicuramente uno dei vari aspetti comunque che sono importanti nel momento in cui noi andiamo a fare qualunque tipo di attività in montagna, perché se quando semplicemente siamo in città, usciamo, andiamo a fare due passi e capita l'acquazzone, poco male, insomma, ci ripariamo in qualche modo, entriamo in un bar, o entriamo in un negozio o andiamo sotto i portici e abbiamo risolto. Già quello se siamo in montagna è un pochino più complicato, anche sapere se sta arrivando un temporale o meno. Se siamo in città magari non è un problema così grande, in montagna un temporale è un grande problema. E quindi anche a livello di pianificazione, di andare a controllare il meteo, insomma, ci sono tutta una serie di operazioni in più che noi abbiamo bisogno di fare quando camminiamo in montagna, perché camminare in montagna non è come camminare in qualsiasi altro luogo.
1: Allora, senta, guardi, la sua considerazione, la prima considerazione, cioè quella di avere contezza del fatto che una volta che arrivi su devi comunque tenere presente le forze per tornare giù, è la bussola di questo incontro tra noi. E aggiungerei un'altra cosa in qualche modo legata. Allora, c'è il cambiamento climatico, una montagna che è diventata ancora più infida o misteriosa proprio perché ci sono dei grandi smottamenti che non possiamo prevedere. E questa nuova, diciamo, consapevolezza che dobbiamo avere ognuno di noi, della nostra fisiologia, di quello che riusciamo a fare. Ecco, secondo lei, queste due consapevolezze, una macro e una micro, riusciranno mai a spingere le persone a cambiare le abitudini, per esempio di usare la montagna in modo compulsivo, di creare delle zone quasi overturisticizzate come il lago di Braies o il caso di Rocca Raso, dove hanno dovuto addirittura, se non ricordo male, contingentare, ma insomma, comunque ci sono delle zone di montagna che sono proprio, sembra essere Piazza San Marco sotto il Carnevale. Ecco, questa cosa qui, secondo lei, queste due consapevolezze, macro e micro, andranno ad educarci oppure la questione dell'overturismo è una questione irrisolvibile, secondo lei? In montagna, intendo.
0: Allora, ecco, questa è una domanda da $1 milione. Però allora andiamo prima sul macro, ovvero sulla questione ambientale. Direi che da questo punto di vista la montagna è diventata meno, tra virgolette, affidabile e consueta, nel senso che quello che noi adesso dobbiamo tenere in mente è che le cose che magari andavano bene un po' di anni fa, non è detto che vadano bene ancora adesso dal punto di vista delle abitudini, dei percorsi, di dove fermarsi. Sto parlando soprattutto dell'alta quota, proprio perché appunto la questione del permafrost è un grosso problema. Il permafrost è sostanzialmente il collante che tiene insieme e che rende stabili i versanti montani. È un po' come, non so, se noi pensiamo, se prendiamo un surgelato dal freezer e abbiamo, c'è dentro, non so, del pesce, della verdura, dei legumi, nel momento in cui è bello, bello freddo, è questo blocco inscalfibile e che ci sembra estremamente, estremamente, insomma, stabile, che non si possa modificare più di tanto, ma nel momento in cui si scalda, tutte le sue parti si spezzettano, si dividono. Se pensiamo proprio ai piselli surgelati, dall'enorme blocco, poi finiamo a tutti i singoli legumi. Ecco, il permafrost con il versante fa un po' la stessa cosa. Fin tanto che la temperatura è bassa, e quindi è intorno allo zero, riesce a rimanere saldo. Se la temperatura si alza, quel tipo di stabilità noi non ce l'abbiamo più. E quindi questo è il motivo per cui stiamo assistendo a questi continui crolli, queste continue frane. E questo è importante da tener conto perché appunto le montagne stanno cambiando. Quindi nel momento in cui le guide alpine dicono che una cosa non è più fattibile, una cosa non è più fattibile. Teniamo conto che, cioè, le guide alpine proprio per lavoro vengono pagate per portare le persone in montagna. Quindi se contro, tra virgolette, i loro interessi dicono no, ok, questa escursione non la facciamo, vuol dire che veramente ci stanno dando un'indicazione importante e quindi è fondamentale ascoltarle, perché, cioè, a me è capitato anche di trovare nei classici gruppi di montagna persone che dicono: ah, ma ho sentito la guida, ma mi ha detto che non si può fare, voi cosa ne dite? Ecco, fidiamoci della guida, non andiamo a chiedere ad altre persone, soprattutto perché la guida, a maggior ragione se è di quel posto, ci saprà dare veramente il termometro della situazione, termometro in tutti i sensi.
1: Perché uno,
0: E quindi questa è la
1: il
0: questione
1: turista pensa, ma
0: macro.
1: io ho solo una settimana, io ho affittato la camera in albergo, mi sono presa la mia bella
0: Però
1: tuta
0: allora
1: termica e me
0: facciamo
1: la voglio sfruttare.
0: qualcos'altro.
1: Così questo pensa
0: Allora,
1: il turista, ahinoi.
0: da un lato lo posso capire questo, diciamo, il fatto di avere delle tempistiche brevi ci spinge a volte a fare più di quello che magari in certi casi sarebbe consigliabile, anche dei programmi di escursioni che sembrano insomma, delle agende ultra fitte. È vero che noi abbiamo quel tempo a disposizione, però a quel punto abbiamo due scelte. Allora, prima di pianificare la nostra settimana di ferie, magari valutiamo in che periodo andare, perché è vero che adesso certi percorsi non si possono fare, magari sono fattibili a primavera o in autunno. Quindi possiamo valutare di andare in un periodo diverso, se vogliamo proprio fare quella specifica cosa lì. Se invece ormai abbiamo prenotato, allora a quel punto pensiamo a un itinerario diverso, chiediamo alla guida, ok, questa cosa che io vorrei fare non si può fare, che cosa altro possiamo fare invece? Perché comunque ci sono magari delle altre bellissime destinazioni che noi co non conosciamo, ma che la guida, perché è del posto, conosce, e allora a quel punto possiamo andare e fare un qualcosa di diverso. Perché appunto il nostro obiettivo deve sempre essere quello di tornare a casa, quindi da questo punto di vista andarci a intestardire a tutti i costi per fare quel tipo di ascensione in un momento in cui non è oggettivamente fattibile perché non ci sono le condizioni, è un qualcosa di, a parer mio, poco sensato, poco consapevole, perché ci stiamo veramente andando a mettere in grosso, grosso, grosso, cioè il rischio a quel punto è elevatissimo. E quindi questa è una possibile soluzione: o facciamo qualcosa di diverso, oppure andiamo in un periodo differente. Dal punto di vista invece micro, quello bisognerà un po' vedere. Diciamo che io ho scritto il libro proprio nella speranza di riuscire a dare un po' di informazioni, un po' di conoscenze, di consapevolezza a chi magari non ha frequentato così tanto la montagna, oppure vorrebbe saperne di più dal punto di vista ambientale, eccetera, eccetera. Quindi la mia speranza è che noi possiamo imparare questo tipo di cose. Poi, dal punto di vista dell'overtourism, ecco, su questo io non ho delle risposte, ma perché non ce le ha fondamentalmente nemmeno chi studia ancora questi fenomeni. Adesso si sta provando in alcune zone a contingentare, però anche lì bisogna vedere quale sarà il risultato. Insomma, dopo un po' di anni si andranno a vedere i dati, si vedrà un po', perché se da un certo punto di vista funziona nelle zone protette, nei parchi naturali, che ci sia un tetto massimo, perché abbiamo capito che insomma l'ambiente oltre, cioè, più di tanto non riesce a reggere. Dall'altro però che cosa facciamo? Diciamo, ma la montagna non è un Luna Park, poi però mettiamo un biglietto e un tornello. E diciamo che dal punto di vista del messaggio che stiamo mandando, non so quanto questa cosa
1: Sì, è coerente,
0: funzioni.
1: dice, anche dal
0: Oltretutto,
1: punto di vista proprio, certo, è chiaro, sostanziale. Beh,
0: anche
1: insomma, devo
0: perché se
1: dire.
0: noi mettiamo un biglietto, poi e con un costo, automaticamente
1: Pretendiamo.
0: stiamo tagliando una parte delle persone.
1: E poi vogliamo comunque anche pretendiamo che ci sia qualcosa in cambio per la nostra settimana famosa. Beh, insomma, Giulia Negri ha intitolato Montagna istruzioni per l'uso, questo utile manuale sul rapporto consapevole con la montagna, con l'ambiente ad alta quota. Ci troverete molte cose sensate e anche curiose, originali. Beh, intanto la ringrazio perché adesso sul futuro dell'alpinismo e del turismo magari non possiamo chiuderla qui, però ecco, su una certa consapevolezza sicuramente la sua ricerca aiuta su questo tema e chiuderei con questi due messaggi. Nell'estate del 2003 ho visto il cambiamento climatico, scrive Renato. Era scomparso il piccolo ghiacciaio del Travignolo. Risalivo la Val Venegia con mio fratello maggiore, che non c'è più, in una occasione unica. Ecco, lo stato di benessere e quasi di felicità. Certo, serenità, quando si sta all'ombra di una profumata abetaia delle amate Dolomiti che ormai frequento solo di rado. Grazie Renato da Roma, e che ha così questo tono così anche nostalgico e molto intenso, ecco, questo suo micro racconto in tre frasi. Come è assolutamente ficcante Cla, che ha una romanità opposta, perché scrive: Sono preoccupato. Da molti anni vado spesso a Monte Sacro, Monte Verde e Monte dei Cocci, che sono i monti romani.

Era John Surman nella sua magnificenza. È un brano tratto da The Spaces in Between del 2007. Per chi non lo conoscesse, Surman è un jazzista assolutamente diverso dagli altri. È considerato ormai nella storia del sassofono inglese, è un musicista sia classico che innovativo. E già in questo primo brano, che si intitolava You Never Know, questo è assolutamente evidente. Quindi vi proponiamo oggi fino alle 6 un disco molto meditativo che non ha il tormento del jazz, non ha anche quelle note free jazz, ma ogni tanto fa trapelare questo grande senso di libertà che il jazz impone. Quindi ascolteremo John Surman, ma anche i vostri messaggi, perché al 335-5634-296 ne arrivano come prove di libertà, ma anche come esperienze montanare. E c'è chi ha unito tutte e due le cose. Quando vado in montagna abruzzese, sono iscritta al CAI e durante le escursioni, immersa nella natura, aria pulita, acque fresche, mi sento libera. Mi si libera la testa dai pensieri, dalle incombenze, rotture di scatole quotidiane, i telefoni non squillano, spesso non c'è rete, che liberazione. Un abbraccio a tutti, scrive Patrizia dall'Aquila. Entreremo in quei territori più tardi, Patrizia, quindi continui ad ascoltarci, grazie del messaggio. E ancora chi non si firma scrive: prove di libertà, Interrail, non esistevano i cellulari, neanche stupidi, né internet, irreperibilità e una certa dose di incoscienza. Questa è la libertà per questi messaggi, per questi ascoltatori ai quali ho chiesto: avete un momento di totale libertà che vi è rimasto impresso e che volete condividere, oppure un momento in cui vi sentite totalmente liberi? Perché parleremo di libertà, in questo caso parleremo non tanto del suo paradiso, ma dell'inferno del carcere, di chi non le ha. Però passo dopo passo, perché ora caccia il libro.

0: Buonasera Angela, ben arrivata a Fahrenheit, grande cacciatrice. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, allo 06-3686-5666 oppure nel sito di Rai Play Sound, dove sono anche presenti i moduli per cercare e offrire, oltre all'elenco dei libri sterminato, a cui si aggiunge anche questo che cerca Angela. Cosa cerca di bello?
1: La signora Kataki di Ioanna Caristiani.
0: Edizione EO 1995.
1: Esatto.
0: Ioanna Caristiani è nata a Creta, vive ad Atene, ha esordito nel 95 come scrittrice pubblicando proprio una raccolta di racconti, La signora Kataki. Sono poi seguiti tre romanzi. Doveva essere quella bella collana di EO, proprio della fine degli anni 90, con i racconti. Ricordo quella di Ethan O'Brien, per esempio. Ce ne sono tanti di racconti di Krista Wolf. Era una bellissima collana. Allora, è la più importante scrittrice greca. E in Grecia è molto ottenuta, è molto famosa, ha ottenuto anche molti riconoscimenti. Senta, cosa la colpisce della signora Kataki? Perché cerca questo libro di racconti, Angela?
1: Perché ho letto tutti i suoi libri e mi manca proprio il primo.
0: Ahia, quindi è proprio questa una sconfitta, sarebbe.
1: In che senso?
0: È una sconfitta, andare a leggere tutti tranne il primo, bisogna aiutarla. Bisogna aiutare Angela. Che cosa le piace della scrittura di Caristiani? Se dovesse a un'amica o un amico dire: senti, guarda, leggiti questo libro, perché? Perché?
1: Mi piace la sua ironia.
0: È una scrittura ironica. C'è un buco che non so se è per la laconicità della nostra interlocutrice o la linea. Angela, mi sente?
1: Sì,
0: ah, perfetto,
1: sì.
0: Ora mi sente. Quindi le piace l'ironia della signora, di Ioanna, sì, Caristiani.
1: Sì, e poi come tratta gli argomenti, come parla della Grecia, della sua Grecia.
0: Beh, allora è il caso. Carissimi, avete questo libro di Ioanna Caristiani, La signora Kataki, edita per EO 1995, perché Angela lo cerca. È il primo libro di Caristiani ed è l'unico che non ha letto, quindi assolutamente dobbiamo aiutarla. Grazie Angela.
1: Grazie a lei.
0: Andiamo da un'altra parte, in un'altra libreria, in questo caso fantasma, e che deve essere riempita da un libro che cerca Cristina. Cristina, buonasera.
2: Pronto, buonasera, salve, grazie di avermi contattata.
0: E di che? Siamo qui felici di sapere che cos'è un cucchiaio.
2: Esatto, infatti sto cercando questo libro di Carlo Maria Cirino, Safarà Editore, 2015, ed è un, sì, il titolo è proprio Che cos'è un cucchiaio. E apparteneva a una collana di filosofia con i bambini, però appunto esauritissimo, quindi mi sono rivolta a voi.
0: Ha fatto bene. Nella scheda, nel suo messaggio, vedo che lei aveva adocchiato questo libro alla fiera del libro per ragazzi di Bologna più di 10 anni fa, ma come spesso succede, uno dice vabbè, lo compro dopo, poi si dimentica, stand dopo stand, sta lì due chiacchiere, ne compra un altro, però quel libro rimane come un tarlo nella testa.
2: Esatto.
0: Uno se lo perde e dice ma perché non sono tornato sui miei passi?
2: Sì, è proprio il classico caso del libro sfuggito, per l'effetto pasticceria di queste fiere in cui poi basta spostare un attimo lo sguardo e se ne vedono altri ancora, però quel libro a me è rimasto impresso e quindi lo vorrei proprio recuperare, anche perché mi occupo di didattica, è vero, in un altro ambito, l'archeologia, però questo sguardo un po' così imprevedibile dei bambini è secondo me utilissimo da recuperare.
0: Quindi noi siamo qua.
2: Il titolo la dice lunga, no? Su che cos'è un cucchiaio, magari può sembrare ovvio, ma la risposta dei bambini è sempre spiazzante.
0: Che meraviglia quando si mettono lì e spiegano, non hanno mai, non dicono mai non lo so. Una spiegazione c'è sempre, per le cose, sì, anche più, magari un un piccolo momento di pausa, un momento di riflessione, di grande concentrazione, ma poi la sparano che ti stendono perché dicono: ma caspita, ma chi sei? Kant? E così è. Carlo Maria Cirino ha scritto Che cos'è un cucchiaio per Safarà Editore nel 2015 e Cristina lo cerca. Allora, siete già in cima alla libreria, non cadete, cercate questo libro, andate nell'ultimo cassetto in basso e cercate questo libro, trovatelo, perché la caccia è più bella quando ci sono i gesti gratuiti di cui siete protagonisti. Andiamo alla lista. Grazie Cristina, speriamo
2: grazie
0: di sentirci
2: a voi,
0: presto.
2: Grazie mille, buon pomeriggio.
0: Grazie, la lista è lunga e si aggiungono questi due testi di Carlo Maria Cirino, Che cos'è un cucchiaio, ovvero Filosofia per bambini, Safarà Editore, e poi di Ioanna Caristiani, La signora Kataki per EO del 1995. Ma dicevo, la caccia è lunga. Allora, di George Bukai, Lascia che ti racconti, storie per imparare a vivere, Rizzoli, 2004. Dacia Maraini, Occhi di Medusa, edizione del Giano, 1992, di Maurizio Ferraris, a proposito di filosofia, Il mondo esterno, Bompiani, 2001, di Alfonso Maria Iacono, con Sergio Viti, Le domande sono ciliegie, Manifesto Libri, 2000, e di Alan Gorganus, L'ultima vedova sudista vuota il sacco, Leonardo, 1991. E ancora di Rebecca West, Viaggio in Jugoslavia, Bosnia e Erzegovina, EDT 1996. Ancora uno di Igor Kolarov, Aghi ed Emma, per Secop 2013. Mamma mia, quanti libri, quante teste, quanti desideri. Riusciremo a esaudirne almeno qualcuno? Aiutateci allo 06-3686-5666. Quando vi sentite liberi, quindi mi raccomando i messaggi al 335-5634-296, perché adesso, dopo il nostro grande musicista John Sermon, torneremo a parlare di libertà, ma in questo caso capovolgiamo il senso, perché ecco, una frase di Nelson Mandela ci aiuterà a capire meglio le riflessioni dei nostri prossimi interlocutori. Nelson Mandela scriveva: non sono veramente libero se sto togliendo la libertà a qualcun altro, così come non sono libero quando mi viene tolta la mia libertà. Sia gli oppressi che gli oppressori vengono privati della loro umanità.

0: Ma la sensazione, ascoltare tutto fino alla fine, fino a questo buco sonoro, che poi un buco non è perché è voluto, quindi anche goderselo ha un senso legato a quell'esperienza meditativa che dicevamo prima. Allora, qui c'è da pensare, altro che meditare, perché è partita un'iniziativa alla quale hanno partecipato 350 persone da Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, che riunisce 16 realtà impegnate sui temi della giustizia, dell'esecuzione penale e dei diritti delle persone private della libertà, quella libertà che noi stiamo declinando, quei momenti di libertà che sembrano dati per scontato, ma che solo leggendo i vostri messaggi si capisce quanto siano fondamentali nelle nostre esistenze. Eppure nelle celle vivono in troppi e adesso si soffoca. Non ci sono ventilatori, figuriamoci frigoriferi, tantissimi sono i malori, il personale ovviamente è carente, ci sono anche le ferie, le strutture spesso risultano inadeguate, fatiscenti. Insomma, una sofferenza per chi vive dietro le sbarre, per chi anche qui nell'impossibilità non... Cosa fare in questa Italia dove i numeri dei nuovi ingressi in carcere crescono, continuano a crescere e le celle si riempiono comunque di corpi accatastati in pochi metri? Io do il mio saluto a due interlocutori oggi che si interrogheranno secondo le loro competenze proprio su questi temi, su questi inferni. Ne parliamo quindi con Antonella Inverno. Buonasera. Mi sente Antonella Inverno?
1: Sì, io la sento.
0: Ottimo, Antonella Inverno, giurista, responsabile ricerca e dati di Save the Children. E l'ultimo libro che ho qui tra le mani si intitola Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso. E poi saluto Michele Miravalle. Buonasera.
2: Buonasera a voi.
0: Coordinatore nazionale dell'Osservatorio di Antigone, che insegna filosofia del diritto all'Università di Torino. Allora, senta, Michele Miravalle, io partirei da lei, perché dunque questi dati che sono tanti e che vado anche velocemente a declinare, nell'ultimo anno la popolazione detenuta è cresciuta di 2045 unità. Al 30 giugno 2025 i detenuti erano infatti 62.728, mentre a fine giugno 2026, cioè 15 giorni fa, sono 64.773. 64.773. Ecco, vorrei che iniziassimo a ragionare ricordando, come ha fatto giustamente anche il manifesto, a margine di un convegno, di un evento realizzato proprio in ricordo di questa figura, la figura di Alessandro Malgara, che ha scritto pagine significative sul diritto penitenziario. E chi era Malgara e perché ha dato una svolta da magistrato a queste questioni?
2: Sì, buonasera e grazie per l'invito. Alessandro Malgara è uno dei tanti protagonisti di una stagione che sembra, ahimè, una stagione molto lontana, in cui sul carcere e sui temi della privazione della libertà c'era un approccio, diciamo, costituzionalmente orientato. Alessandro Malgara era un magistrato, è stato un dirigente dell'amministrazione penitenziaria, è stato il capo delle carceri, così viene definito in gergo per un certo periodo, e probabilmente Alessandro Malgara, anzi sicuramente, credeva davvero che quelle parole scritte nell'articolo 27 della Costituzione, che sono poi due principi, uno la finalità rieducativa della pena, ma anche l'altro, che viene spesso dimenticato, il divieto di trattamenti inumani e degradanti, fossero due principi da prendere molto sul serio, cosa che, ahimè, oggi quella sembra una stagione politica molto lontana. Quei numeri che lei ha appena dato sono drammatici, non tanto per il numero in sé, 65.000 persone dietro le sbarre, ma rapportato alle condizioni, al numero di posti disponibili, che sono 46.000, quindi 20.000 posti in meno, che vuol dire avere un sovraffollamento in Italia del 140% a livello di media nazionale. Ricordo che la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo condannò l'Italia proprio per il sovraffollamento, era il 2013, quando arrivammo a quasi a sfiorare i 70.000 persone detenute. Di questo passo arriveremo, ahimè, molto presto di nuovo a quelle cifre. E quindi c'è bisogno, ed è il motivo per cui ieri siamo entrati in tanti e tante dentro 34 istituti penitenziari italiani, di riscoprire un po' il senso delle parole, dei principi costituzionali, ma non tanto per fare delle battaglie così puramente ideali, ma per rendersi proprio conto che oggi c'è una sistematica violazione della dignità, al di là di come la si pensi, al di là degli orientamenti, ma devo dire che la sistematica violazione della dignità che si vede nelle celle, soprattutto adesso con l'estate, è un qualcosa che è difficile da accettare, e purtroppo non ci sono più persone come Alessandro Margara che ci ricordano invece che quei principi sono in qualche modo un fondamento nel nostro vivere civile, e senza i quali è difficile credere in un sistema veramente democratico.
0: Antonella Inverno ha scritto questo testo, arricchito dalle fotografie di Alessio Romenzi, ma anche da una prefazione importante del cardinale Zuppi, che si intitola Dentro le mura, ovvero un viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso. Nella prefazione di Zuppi, Zuppi stesso si rifà a Papa Francesco, che si interrogava quando andava in carcere, chiedendosi perché lui e non io. Diceva Papa Francesco: merito io più di lui che sta là dentro? Perché lui è caduto e io no? È un mistero che mi avvicina a loro. Ecco, questo è il viatico che ha scelto per racconto di queste storie. Dove è entrata Antonella Inverno?
1: Io sono entrata nei servizi della giustizia minorile, compresi gli istituti penali per i minorenni, e l'idea che mi aveva ispirato e che poi si è confermata nel corso di questo lungo viaggio che è durato circa un anno, è proprio quella che non sembra anche banale dirlo oggi, però va ribadito: purtroppo non esistono persone che nascono criminali, soprattutto quando parliamo di giovanissimi ragazzi e pochissime ragazze. Parliamo di ragazzi che hanno sperimentato delle fratture sociali, educative, familiari importanti in tutti i casi che ho intervistato. Tutti i ragazzi e le ragazze che ho intervistato avevano avuto problemi con la scuola, erano stati, diciamo, gli adulti di riferimento avevano abdicato alla loro funzione educativa proprio con quei ragazzi e quelle ragazze che invece ne avrebbero avuto più bisogno. C'è da dire poi che quando parliamo in particolare di carceri minorili, dentro le carceri minorili, come immagino succeda per gli adulti, non troviamo i più criminali, se vogliamo usare questa parola, ma troviamo i ragazzi e le ragazze che hanno meno strumenti, meno una rete sociale e familiare più debole alle spalle. Basti pensare che a dicembre più di un terzo della popolazione carceraria minorile era composto da minori stranieri non accompagnati, che anche solo se pensiamo a quanto sono pochi rispetto alla popolazione di riferimento degli adolescenti, sicuramente questa proporzione non rispecchia la proporzione di una tendenza a commettere reati, no? Semplicemente sono ragazzi che non hanno ricevuto alcun supporto prima, che vengono accolti in centri di grandissime dimensioni, centri di accoglienza straordinaria, che li lasciano senza nessun servizio di base sulla strada praticamente, e che poi purtroppo in carcere si ritrovano costretti in un circolo vizioso, come ricordavano anche ieri i referenti della rete, sempre più punitivo, quindi non solo.
0: E per rete intendiamo le 350 persone che hanno agito su questo, non la rete come internet.
1: Esattamente.
0: Lo dico esattamente, per chi è un'iniziativa alla quale ha partecipato una rete di 350 individui, partita da Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, riunendo tante realtà impegnate sui temi della giustizia, entrando ancora nelle carceri. Mi scusi, l'ho interrotta.
1: No, non si preoccupi, è un'iniziativa davvero encomiabile, e hanno ricordato queste persone che l'esperienza punitiva permane anche in carcere. Purtroppo dalle interviste che ho fatto è stato evidente come molto spesso nell'incapacità di gestire degli adolescenti si faccia sempre più ricorso a strumenti punitivi che sono stati introdotti nel nostro ordinamento con gli ultimi decreti sicurezza. Purtroppo di ieri l'ultima notizia di questo nuovo disegno di legge che investe ancora una volta in risposte securitarie e repressive, in un processo di criminalizzazione sempre più violento, mi lasci dire, nei confronti degli adolescenti. Quindi la domanda che ci dovremmo fare oggi è: perché abbiamo paura dei giovani? Perché non riusciamo a impostare un intervento davvero educativo rispetto a questi ragazzi?
0: Patrizio Connella è presidente dell'associazione Antigone, di cui fa parte il nostro Michele Miravalle come coordinatore nazionale dell'Osservatorio di Antigone. Ecco, che cos'è Antigone? Mi piace ricordarlo, non dare per scontato, perché è un'associazione che agisce dal 1991 con azioni, c'è un bel sito a proposito di rete, di internet, con azioni concrete e campagne culturali che si occupa di garantire diritti e garanzie nel sistema penale e penitenziario, promuovendo una pena che sia in linea con il dettato della Costituzione, spesso brandita, difesa anche sguaiatamente a volte. Sono indipendenti, Antigone così è di fatto, e non accetta fondi dai governi. Ora le chiedo, secondo Connella, appunto il presidente dell'associazione, Connella appunto dice che ci vuole un piano straordinario, non edilizio, ma umano, perché la pena truce è inutile. Allora, la risposta politica, perché gli interlocutori qui possono essere solo politici, o no?
2: Ma certamente gli interlocutori sono principalmente politici, ma come abbiamo voluto dimostrare ieri, anche no, nel senso che la società civile probabilmente deve tornare ad occuparsi un po' di più del carcere, sa? Questa, diciamo, politica, tendenze di politiche penitenziarie degli ultimi anni che hanno riguardato gli adulti minori, nei minori è ancora più evidente perché c'è proprio stato un cambio di paradigma vero, reale, in cui ad esempio una parola come sovraffollamento degli istituti penali minorili, che era sconosciuta, è sempre stata sconosciuta nella nostra storia, invece oggi è, ahimè, drammatica attualità, perché anche gli IPM sono sovraffollati, esattamente come le carceri per adulti, ha un po' prodotto una distanza, no, tra quello che è il mondo di fuori e il mondo dentro. Non è un caso che noi abbiamo titolato il nostro ultimo rapporto, tra le principali attività di Antigone c'è quella di condensare tutte le sue osservazioni che fa durante l'anno visitando le quasi 200 carceri del paese in un rapporto annuale. Ogni anno ha un titolo significativo. Il rapporto 2026 ha il titolo Tutto chiuso, perché la politica è andata esattamente in quella direzione, cioè con tutta una serie di circolari, di nuove normative, ha reso molto meno permeabile il carcere, ma non permeabile solo in termini di sicurezza, di controllo, ma proprio permeabile alla società civile. Noi abbiamo raccolto in questi anni decine di iniziative, in questo anno, dopo queste circolari, decine di iniziative legate a presentazioni di libri, a teatro, a percorsi con le scuole, che sono state interrotte in nome di una semplicemente così, di una volontà di chiudere e rendere quegli istituti lontani e distaccati dal resto della città, dal resto della comunità. E questo però è un problema, perché va esattamente in controtendenza, ricitando Alessandro Margara, su quello che invece deve essere il carcere contemporaneo, un carcere invece quanto più possibile aperto, dove ad esempio non si ha paura di far entrare persone, studenti, operatori culturali e sociali che possano contaminare quei luoghi, ma contaminarli di bellezza, anche di opportunità, perché altrimenti quello che osserviamo in queste carceri tutte chiuse è tanta tanta cattiveria, tanta tanta rabbia e soprattutto, e questa è la cosa più preoccupante che stiamo osservando, il fatto che molte persone di quelle 65.000 persone detenute non hanno proprio più nulla da perdere. E quando non si ha più nulla da perdere nelle sezioni può davvero succedere di tutto e ahimè la violenza diventa quotidiana, la violenza diventa sistemica e ogni volta che si creano queste condizioni ci si allontana dai diritti. E per quello che Antigone insieme alle altre associazioni vuole mandare un messaggio forte, certo alla politica, ma anche alla società civile, perché forse
0: un po' sono legate,
2: bisogno.
0: Secondo un ascoltatore una cosa tira l'altra, perché manda un messaggio un po' criptico, ma sì, insomma, molto sottile, perché dice chi non si firma, se la politica non recupera dignità, si rischia che la risposta dei cittadini italiani al problema delle carceri non ci piaccia. Che dice?
2: Ma sì, dopodiché io sono anche convinto del contrario.
0: Bene.
2: Nel senso che esistono anche situazioni in cui poi la società, penso a tutto il grande movimento del volontariato penitenziario, tutta una serie di persone che in realtà poi lontani dai pregiudizi, anche un po' nell'ombra, diciamo quotidianamente, in realtà poi portano avanti quello che l'amministrazione pubblica non riesce a garantire. Noi abbiamo intere carceri in cui ad esempio il servizio di vestiario, gli aiuti anche economici ai parenti che devono venire a visitare le persone detenute, i loro parenti detenuti, sono garantiti dal volontariato. Lo stesso lavoro abbiamo un drammatico problema di chi dà lavoro in carcere e invece ci sono imprenditori che cooperative sociali che ancora ci credono. Quindi è vero il contrario, anche è vero anche di una società civile che in realtà spesso è molto più avanti anche della politica, e credo che debba esserci una sinergia costruttiva tra questi due mondi, la politica da una parte e la società civile dall'altra.
0: Grazie Michele Miravalle. Chiedo ad Antonella Inverno se nel suo racconto all'interno di questo saggio edito per Treccani, che si situa proprio dentro le mura ed è proponendo un viaggio nel mondo degli adolescenti anche in carcere, ha incontrato queste persone luminose anche che agiscono sul volontariato, e se c'è qualcuno che l'ha particolarmente colpita. Queste sono 6 storie, no? che racconta. Ma al lato di queste storie, un incontro importante per lei, Inverno?
1: Intanto sono 6 interviste in profondità. Io ho proprio deciso coscientemente di non sintetizzare in un racconto di una storia, ma dare voce a questi giovanissimi detenuti che troppo poco spesso ce l'hanno in prima persona. Ma accanto a loro ho intervistato anche operatori, esperti e soprattutto attivisti e artisti che entrano in carcere proprio per prestare la propria opera all'interno delle mura, e devo dire mi hanno colpito tutti. Ho intervistato Kento, per esempio, un rapper che ormai da anni spende la sua attività di volontariato e anche professionale in diverse carceri minorili, e il suo punto di vista, come quello per esempio di Francesca Tricarico, che ha portato poco tempo fa al Teatro dell'Opera di Roma la Compagnia delle Donne del Muro Alto, quindi una compagnia teatrale con ex detenute, sono sguardi che non sono assuefatti alle regole del carcere, sono sguardi ancora molto freschi e attenti su quello che succede dentro le mura, e devo dire mi hanno non solo coinvolto particolarmente, ma anche emozionato particolarmente, perché sono le prime persone a soffrire di quello che vedono dentro gli istituti penali per i minorenni. Sono le persone che con più spontaneità mi hanno raccontato Anche banalmente il problema di fare attività con i ragazzi, perché entrare in un istituto penale minorile non è facile neanche per chi porta lì la propria opera, quindi quando si arriva lì davanti non è detto che poi ti facciano entrare per problemi di ordine, di sicurezza, di mancanza di organico. E così come non è detto di fare attività con i ragazzi, perché entrare in un istituto penale minorile non è facile neanche per chi porta lì la propria opera, quindi quando si arriva lì davanti non è detto che poi ti facciano entrare per problemi di ordine, di sicurezza, di mancanza di organico. E così come non è detto, è vero, c'è la scuola in carcere, ma non è detto che i ragazzi riescano ad accedere alle

0: sistema carcerario, perché sono quelle che riescono a mantenere un contatto diretto e forte con l'esterno. Perché ecco, quello che non ci dobbiamo dimenticare è che è vero che noi spesso pensiamo al carcere come una cosa lontana da noi e ai ragazzi che stanno in carcere come ragazzi del tutto differenti da quelli che conosciamo nella nostra vita quotidiana, ma in realtà sono solo un altro pezzo della nostra società e della nostra comunità, quello che è dentro e anche fuori, e non a caso le mura di questi ragazzi non sono solo quelle del carcere, ma sono anche quelle che vivono nelle loro vite quotidiane e che poi li hanno portati in percorsi di devianza.
1: Io ringrazio Antonella Inverno, giurista, responsabile anche dei ricerca dati di Save the Children, per aver scritto questo libro per tre cani, che mettiamo vicino, questo si intitola Dentro le mura, e lo mettiamo vicino a quello presentato pochi giorni fa di Maria Grazia Calandrone, Ragazzi dentro, storie vere dal carcere minorile. L'abbiamo avuta il 10 luglio, chi vuole può recuperare l'intervista. Come si può recuperare un pezzo di Repubblica dedicato al direttore del carcere di Nisida, come si può anche recuperare notizie su questa iniziativa di alleanza per l'articolo 27, questo progetto nazionale che punta a ricostruire un legame tra società civile e mondo penitenziario. Io ringrazio con lei Antonella Inverno, anche Michele Miravalle per il suo impegno per Antigone in Antigone, e che insegna filosofia del diritto all'Università di Torino, e mi piace che attraverso le vostre voci siamo riusciti anche a ricordare Alessandro Malgara e il suo insegnamento, la sua dopo 10 anni, tra l'altro, dalla morte. Quindi grazie, grazie
2: Grazie a
1: entrambi.
2: voi.
0: Grazie
1: Grazie entrambi, e continuiamo con Winter Wish, un altro brano tratto da The Spaces in Between, album del 2007 di John Sermon.

0: 16.08 Radio 3, questa era il Winter Wish di John Sermon, tratto da The Spaces in Between 2007, che sta raccogliendo da voi ascoltatori gradimento. Questo, sono molto contenta. Allora, a proposito di libertà, io mi sento libera quando cammino per Venezia, una città così diversa che racchiude in sé tutto e che, se eviti i percorsi più battuti e banali, ti fa entrare in un'altra e interiore dimensione, dice Marina. E ancora, aggiunge Sanzio, l'autostop, lo zaino, i telefoni solo a gettoni, roba di 53 anni fa, proprio in questi giorni. Permettimi un po' di nostalgia e tanta riconoscenza. Grazie Sanzio, ma sono due messaggi che ho letto perché sono legati da un'idea di andare. E la nostra piccola grande libertà è anche quella di muoversi nella natura, nel conoscere. Abbiamo anche iniziato così con la nostra interlocutrice all'inizio della la prima intervista, quella legata alla montagna, con Giulia Negri che aveva scritto Montagna, istruzione per l'uso. Scendiamo di quota e andiamo in Appennino. L'Appennino che resiste, ce lo racconta Andrea Mattei. Buonasera Andrea Mattei.
1: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Ringrazio lei, ringrazio i tecnici di Milano perché lei è collegato dallo studio. Allora, l'Appennino che resiste, ovvero un cammino nelle terre del sisma, edito per La Terza. Vi faccio qualche nome, guardate, sto sfogliando perché ho fatto le mie sottolineature. Allora, Ussita, la ricordate, Norcia, Accumoli, Camerino, Amatrice, fino ad arrivare all'Aquila. Queste sono le terre mutate. Che significa terre mutate, Andrea Mattei?
1: Sono terre stravolte, se vogliamo, dai terremoti di 10 anni fa, perché le terre mutate sono quelle terre del centro Italia, dell'Appennino, appunto colpite dai sismi che giusto 10 anni fa stravolsero questi territori. Ricordiamo nell'agosto del 2016 soprattutto Amatrice, ma tutta la Valle del Tronto, e poi a ottobre appunto Ussita, Visso, Castelluccio, Norcia, e poi fino al gennaio del 2017, quando a Campotosto, un'altra zona dell'Appennino, ci fu un'altra violentissima scossa. Il cammino delle terre mutate è un cammino che attraversa questi territori, è un cammino da compiere in 250 chilometri, quindi in un paio di settimane, ed è un territorio ed è un cammino che va a, diciamo, a portare una testimonianza, se vogliamo, di solidarietà, di partecipazione, di incontro verso queste gente, queste popolazioni che sono state così fortemente colpite in quegli anni. Ricordiamo che in quei mesi tra il 2016 e il 2017 ci furono circa 65.000 scosse, si formò un cratere di 8.000 chilometri quadrati e furono 138 i comuni colpiti dal sisma. Tra l'altro un territorio molto complesso perché parliamo di comuni molto sparpagliati lungo le montagne dell'Appennino, divisi in frazioni. Pensate che Amatrice, solo Amatrice, conta 70 frazioni, quindi una grande complessità anche nell'emergenza e nella gestione di questo terremoto.
0: Beh, complessità che abbiamo seguito, seppur da lontano, ma di cui vediamo ancora i risultati o quello che sta ancora avvenendo, perché è tutto in fieri, è un po' come il cammino, sono passi dopo passi, passo dopo passo verso una, insomma, cosiddetta normalità. Alla fine questo è un po' il filo di questo cammino solitario che lei si è imposto, Andrea Mattei, e che ha seguito proprio una mappa che è ben definita all'inizio della nostra di questo volume, una mappa che unisce in un filo tutti questi luoghi e che sono luoghi poi ricchi di storia, che hanno dato i natali a grandi della nostra letteratura, della nostra vita, proprio ci hanno strutturati proprio dal punto di vista culturale e che sono luoghi anche come Fabriano da cui inizia, che ci hanno regalato la carta per i nostri libri, sono industrie che si sono fermate. Insomma, c'è un ascolto per queste terre mutate che lei ha deciso di operare. Come le è venuta l'idea di iniziare a camminare per questo Appennino resistente?
1: Beh, Beh, il cammino parte effettivamente da Fabriano e arriva all'Aquila, come abbiamo detto. Io l'ho già percorso in realtà nel 2019, quindi 3 anni dopo il sisma. Io sono appassionato di cammini, credo che il viaggio e la conoscenza dei territori, e quando parlo di territori parlo di luoghi ma anche di comunità, di popolazioni, possa avvenire solo camminandoci sopra, solo percorrendoli a piedi questi territori. Quindi per me il viaggio è quello, un viaggio fatto a piedi con lentezza, con i ritmi del cammino. Nel 2019 sono stato nelle Terre Mutate proprio per andare a far testimonianza e a verificare un po' quello che è anche lo stato di queste terre dopo il terremoto. E lì sono tornato con un bagaglio di emozioni, di sensazioni, di storie anche raccolte che meritavano veramente di essere raccontate e trasmesse. Ci sono tornato adesso a 10 anni dal sisma e penso che questo possa essere l'occasione per fare anche un bilancio, come parlava lei, della ricostruzione, che è una ricostruzione che cammina purtroppo a passi lenti, insomma il cammino è bene che vada piano, ma il recupero di questi territori dovrebbe andare un po' più veloce. Io nel 2019 i panorami, i luoghi erano dominati dalle macerie sostanzialmente, perché purtroppo la ricostruzione ancora non era partita e c'era veramente uno stallo anche imbarazzante, se pensiamo che erano già passati 3 anni dai terremoti. Oggi quello che si vede è un paesaggio diverso, dove domina forse il vuoto, no? Perché le macerie sono state rimosse. C'è anche un discreto fermento perché la ricostruzione è partita, però obiettivamente se uno pensa che sono passati 10 anni fa fatica a immaginare anche la ricostruzione immateriale, il ritorno delle comunità. Ecco, lì molto, molto si è perso ed è molto difficile immaginare che si possa ritornare a quelle che erano, diciamo, le realtà di 10 anni fa, di 10 anni prima del 2016, appunto.
0: Lei parla di terre mutate, ma leggendo il volume edito dalla Terza sembra di avere a che fare o di attraversare, grazie al suo di passo, Andrea Mattei, delle terre mutanti più che mutate, perché sembra che comunque alla fine la terra non si ferma mai, non si ferma la ricostruzione, non si ferma la vita, il senso di resistenza che comunque lei registra, lo spirito anche vitale, il vitalismo anche degli esseri umani, e la vitalità della natura. Ecco, sono mutanti queste terre o sono, perché mutate sembra che qualcosa si sia perso per sempre, però dalla sua ricerca sembra in realtà che qualcosa di nuovo nasca continuamente, anche se la città dell'Aquila non sarà più la città che conoscevamo, ma è diventata qualcos'altro, probabilmente andrà su una delocalizzazione obbligata, ma forse sta mutando in qualcos'altro, o no?
1: Sì, tutto sta mutando, qualcosa in meglio, ci sono dei bellissimi segnali. Purtroppo citare l'Aquila, che tra l'altro ricordiamo il terremoto dell'Aquila del 2009, quindi parliamo di 17 anni fa.
0: Lei ha interpellato Chiappanuvoli per l'Aquila, visto che lo ringrazia. Alessandro Chiappanuvoli è stato anche nostro ospite, ricordo agli ascoltatori, ma lo ricordo per prima a me stessa, le bellissime puntate che abbiamo fatto di Fahrenheit proprio da lì, da quell'epicentro, dall'Aquila a un anno in mezzo alle macerie, puntate davvero indimenticabili, e anche Alessandro Chiappanuvoli è stato dei nostri. Dicevo, l'ha interpellato per proprio sull'Aquila, che è mutante,
1: sì,
0: che non le piace più come mutante. Mi sembra di capire, come terra mutante.
1: Beh, Alessandro, se avete ospitato le sue parole, lui ha scritto un libro fondamentale sull'Aquila e sul post-terremoto, molto illuminante. E certo, l'Aquila è stata ricostruita, oggi il centro storico è tornato molto bello, con i suoi palazzi, le sue chiese, non tutte ancora agibili, però indubbiamente bello. Però è un po' snaturata indubbiamente come città. Alessandro proprio mi dice è diventato una sorta di eventificio, cioè il centro storico di questa capitale, che quest'anno ricordiamo è stata capitale italiana della cultura, è stato snaturato, sottratto alla cittadinanza. Nel centro storico dell'Aquila c'erano 3 scuole, non sono mai state riaperte, non verranno riaperte le scuole. Gli aquilani sono stati spinti fuori, no? La delocalizzazione, i new town, no? Il progetto case ha creato una città sparpagliata sul territorio e trasformato il centro storico in un luogo per turisti, per eventi, e dove appunto non c'è più quell'anima originaria. Pensiamo
0: che
1: tessuto all'Aquila...
0: connettivo, dite. Assolutamente. Però forse non c'era possibilità, le chiedo, cioè con una città così meravigliosa e rasa al suolo o quasi, come poteva essere? Certo, poi ci sono stati tutte le questioni, gli scandali eccetera, però senza pensare a quello, forse cosa fare all'Aquila un po' lo impone il fatto di... No, non lo so, sto anche leggendo le sue cose. Molto difficile trovare una ragione.
1: È difficile, lei ha ragione.
0: È una,
1: sì,
0: razionalmente, una soluzione a qualcosa che ha scomposto queste terre, le ha distrutte.
1: Certo, però ci sono anche delle decisioni politiche alle spalle di tutto ciò. Ad esempio nel 2009, dopo la tragedia dell'Aquila, fu promosso questo progetto di New Town, quindi creare questi quartieri in zone molto, molto lontane dal centro storico. Oggi, percorrendo le terre mutate, i comuni che sono stati investiti dai sismi del 2016 sono ricostruiti con quel principio che viene chiamato dov'era com'era, quindi di ricreare i paesi esattamente negli stessi luoghi in cui sono purtroppo collassati. Questo è complesso naturalmente, perché uno pensa anche andare a ricostruire esattamente dove il terremoto ha distrutto, è difficile, è anche una sfida, però è una scelta, no? È una scelta per ridare la libertà e il diritto alle popolazioni di ritornare ad abitare i propri luoghi. Purtroppo oggi questo discorso che facciamo sulle zone del terremoto si collega molto al discorso sulle aree interne, che per questo parlo di politica, perché ovviamente è una linea di un po' di abbandono delle aree interne italiane che va avanti da molto tempo. In questi ultimi mesi si è parlato molto e si è discusso del piano strategico nazionale delle aree interne, che ricordiamo, quando parliamo di aree interne parliamo di 4.000 comuni italiani, quindi il 60% del territorio nazionale, che però viene veramente abbandonato a se stesso. Ecco, quindi purtroppo è molto complesso questo cammino, questo tipo di viaggio fa capire veramente la complessità e anche gli aspetti contraddittori che esistono in queste terre. Non sono dinamiche facili da mettere a fuoco, questo sicuramente.
0: E lei offre proprio un percorso anche un po' esistenziale, cioè è suo, personale, perché comunque è con un passo lento e meditato in questi luoghi, in questa mappa di luoghi che fanno parte del nostro immaginario, della nostra memoria, perché abbiamo partecipato a quello strazio, a quella disperazione, e poi ci raggiungono anche i messaggi dei nostri ascoltatori. Federico da Ussita: stiamo vivendo una ricostruzione lenta e finta, senza futuro. E poi Camerino: buongiorno, abito a Camerino, uno dei paesi più colpiti dal terremoto 2016. Sicuramente la ricostruzione va molto a rilento, ma questo sarebbe il male minore. Ciò che non verrà più recuperato sono le relazioni sociali. Semplicemente non esistono più. Ci si incontra, se va bene, al supermercato, e se va male, a qualche funerale. Manca la piazza, tutto ciò che la piazza rappresentava, scrive Sergio. Lei da Camerino c'è passato, è un'altra, certo, di queste tappe. E a cosa ha registrato a Camerino?
1: E ho registrato che Camerino che conosciamo, quel borgo medievale straordinario, pieno di ricchezze artistiche, è un borgo fantasma oggi. Quando parla la signora che lei ha citato di del fatto che ci incontriamo nei negozi, nei centri commerciali. Il tema è questo, che in questi 10 anni i nuclei abitativi sono stati ricostruiti intorno a dei centri commerciali, a dei negozi, a delle aree di commercio o casette, appunto le famose SAI, le soluzioni abitative di emergenza, ma si è completamente perso appunto quel legame con i territori originali, appunto la piazza. E ci sono, bisogna anche pensare a generazioni di giovani che non hanno mai conosciuto questa realtà, perché oggi all'Aquila ci sono degli adolescenti che non hanno mai conosciuto l'Aquila di 17 anni fa, di prima del terremoto.
0: È passata una generazione, Camerino, come lei dice.
1: Certo.
0: E in effetti è passata una generazione. Senta, a proposito di generazione e quindi di esseri umani, in questo viaggio lei ne incontra, da Marzia fino, insomma, via via tanti, tanti personaggi. Accenniamo alla storia di Marzia, che è emblematica nella sua trasparenza come incontro e nitore di questo personaggio che diventa quasi un po' l'accompagno musicale di questo Appennino che resiste.
1: Sì, Marzia è una storia straordinaria. Io quando ho prenotato la notte a Camerino, appunto chiamando le sorelle Clarisse, le sorelle povere di Santa Chiara, e si dorme nella loro foresteria, un prefabbricato, perché il loro convento è stato distrutto dal terremoto, e la madre superiore mi ha detto: ah, ma capiti proprio nel momento in cui noi ordiniamo una ragazza che ha deciso di prendere i voti, di diventare suora qui da noi, proprio dopo aver percorso il cammino nelle terre mutate. E mi è sembrata una storia straordinaria già detta così, per cui ho fatto in modo di incontrare Marzia, abbiamo passato del tempo insieme, abbiamo parlato, ed è una storia emozionante, perché Marzia è una giovane donna, una ragazza milanese che a Milano aveva studiato, si era laureata in ingegneria edile, aveva un lavoro importante, faceva il capocantiere nei cantieri edili, e quindi era una ragazza, una donna completamente realizzata. Però era una ragazza anche molto impegnata nel volontariato, per cui nel momento in cui è stata coinvolta dal PIME in questo cammino nelle terre mutate per accompagnare dei ragazzi a conoscere questi territori, e lì mi ha spiegato che in questi ritmi lenti del cammino ha trovato, come dire, la forza di far riemergere delle domande che lei aveva dentro. E queste domande pian pianino, questi tempi lunghi di riflessione, di pensieri che accompagnavano le giornate di cammino, l'hanno portata poi ad incontrare le sorelle povere di Santa Chiara, appunto del convento di Camerino, e con loro a confrontarsi su queste domande, e da lì è nata la chiarezza anche nel suo animo, no? Il fatto di capire che era sì completamente realizzata nel lavoro, nella vita di tutti i giorni, nella vita di Milano, ma c'era ancora qualcosa dentro di lei che aveva bisogno di venire fuori, no? Ed è stato un incontro, insomma, molto bello, molto forte.
0: Senta, lei si sente libero quando cammina per i suoi tragitti, nei suoi percorsi? Come descriverebbe questa sua sensazione, questo suo senso di, chissà, magari libertà?
1: Libertà assolutamente, perché io penso che l'incontro, cioè il vivere giornate intere nella natura sia veramente una cosa che regala un gran senso di distacco da quelle che sono la nostra vita quotidiana e frenetica. E non abbiamo detto una cosa importante, che questo cammino attraversa 2 parchi nazionali, quello dei Monti Sibillini e quello dei Monti della Laga e del Gran Sasso, e lo dico perché significa attraversare Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio, no?
0: Luoghi tutti impervi, poi
1: insomma impervi,
0: selvaggia, la natura è abbastanza selvaggia.
1: Assolutamente,
0: insomma,
1: selvaggia, ma
0: straordinaria. Non è un giardinetto quello che lei
1: ha preso. Ma sono posti belli da camminare e da percorrere. Mm. E credo che, insomma, anche questo aspetto vada raccontato, perché parliamo di luoghi su cui veramente vale la pena andare anche a far vacanza, insomma, ecco, in questo senso.
0: Sì, sono meno alla moda le camminate in Abruzzo, nel Lazio, che sono così. Lei, per esempio, se dovesse suggerire uno dei suoi luoghi, uno che proprio le ha tolto il fiato, passeggiando per, dopo questi cammini lunghi, anche finalizzati a riguardare questi luoghi dopo il grande sisma. Però se dovesse consigliare proprio un punto di vista, uno scorcio, un paese...
1: C'è un punto, io ho camminato tanto in montagna, nella natura, insomma nei miei anni, però l'emozione che ho provato il giorno che da Norcia sono partito e sono salito da Norcia, la tappa che parte da Norcia è una tappa abbastanza impegnativa dal punto di vista fisico, perché ci sono un migliaio di metri di dislivello tutti subito, immediatamente, e quindi si cammina in salita per 3 ore. E alla fine di questa salita ci si affaccia sulla piana di Castelluccio, si scollina col fiato che manca indubbiamente per la fatica e per la salita, però ci si affaccia su un panorama incredibile, che è quello della piana di Castelluccio e del Monte Vettore che si trova proprio di fronte, e lì uno ha la sensazione veramente della forza della natura, di quanto noi siamo veramente piccoli di fronte a questo, perché c'è questa montagna spaccata a metà dal sisma del 2016, c'è questa ferita che corre per circa 8 chilometri sul fianco della montagna e dà proprio la misura delle dimensioni enormi di questi fenomeni naturali. Però dà anche una grandissima così sensazione, se vogliamo, anche di pace, no? Perché uno si sente piccolo e così, anche se vogliamo, insignificante di fronte a una natura di questo tipo, e ci ridà un po' anche la dimensione di quello che dobbiamo essere un po' nella vita di tutti i giorni, credo.
0: Un cammino nelle terre del sisma, ovvero l'Appennino che resiste, l'ha firmato Andrea Mattei, anche a questo punto con le scarpe, perché ha camminato per una mappa lunga che racconta per Editori La Terza. Grazie Andrea Mattei.
1: Grazie a voi.
0: E andiamo dalla nostra musica, alla nostra musica, ovvero John Surman, The Spaces in Between, in questo caso è Now See.

0: Cara Susanna, quando mi sento libero, quando la sera arrivo a casa, mi tolgo le scarpe e apro il libro che sto leggendo in quel momento, dice Daniele da Fondi. E ancora, il mio angolo di felicità e libertà è andare al cinema da sola, scritto proprio grande, dice Flo. E ancora, carissima, carissimi, mi sento totalmente libero quando mi siedo al computer e inizio a scrivere. Che peccato che nessuno mi legga. Grazie Alessandro da Mestre. E ancora, prova di libertà, in mare, raggiungere la boa e poi, come lei, stare a galleggiare in acqua. Che meraviglia, nel silenzio, nell'eternulla e nell'etertutto. Scrive così Donatella, compagna di Morto a Galla. La saluto, buon lavoro a tutti e sempre grazie. E ancora tanti tanti messaggi di prove di libertà, ma andiamo a questo punto da un'apocalisse all'altra, se apocalisse può essere un grande terremoto, e lo è per le persone che lo subiscono, ma Calura di Saverio Cangemi ci indica un'altra apocalisse, si chiama proprio così, Calura, un romanzo che ha molto del, che si interroga sulla natura simbolica di questo, di un tipo di caldo, ma soprattutto sul rapporto tra uomo e natura ostile. E beh, insomma, buonasera Saverio Cangemi.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, nel romanzo che ha mandato alle stampe, anche comunque molto interessante, anche la critica si è accorta di questo romanzo di Rubettino, ha avuto un premio Demetra per la letteratura ambientale. Lei
1: Sì,
0: parla della
1: esatto.
0: Piria. Ecco,
1: Sì, di questo caldo, sì.
0: un caldo torrido, ma non è
1: Questo
0: solo
1: caldo
0: un caldo
1: torrido.
0: torrido, è qualcosa di simbolico, di soprannaturale, qualcosa che l'ha colpita e da questo flagello lei fa nascere comunque una riflessione.
1: Sì, è un caldo, questo qua, che si abbatte siamo in un paese del sud, sospeso in un tempo particolare, e su questa comunità si abbatte questo caldo così all'improvviso. È un caldo che io definirei quasi distopico, perché è un caldo che deriva dalla forza di questo sole, di questo sole che brucia con la forza di 10 soli. E quindi questo caldo, che non è un caldo che è così passeggero, che passa un giorno e se ne va, è un caldo che rimane, è un caldo che comunque a poco porta con sé la morte. È un caldo che sotto questo caldo l'uomo cerca riparo dove può, le piante incominciano a morire, gli animali incominciano a morire anche loro, l'acqua incomincia a scarseggiare, la terra si fa arida.
0: Cioè,
1: E
0: questi
1: quindi
0: giorni, sono
1: capiamo
0: questi giorni qui, quello
1: così,
0: non mi sembra tanto
1: che quasi quasi
0: distopico.
1: sono i giorni di oggi che siamo a
0: Esatto, non mi
1: 40
0: sembra tanto
1: gradi.
0: profetico adesso, senza nulla togliere al bel premio che si è preso Saverio Cangemi con il suo Calura. Comunque, scherzi a parte, qui non si può tanto scherzare perché la situazione è assolutamente critica, ma lei è come se ampliasse questa eco quotidiana sul cambiamento climatico, ma diventa qualcosa di più profondo, di atavico, e c'è
1: Sì,
0: dentro
1: più che
0: anche.
1: altro, esatto, più che altro racconto soprattutto di come questo caldo si abbatte su una comunità in particolare, e quindi diversi soggetti della comunità rispondono diversamente a questo caldo, ma soprattutto si abbatte anche sulle vicende di una famiglia, della famiglia di Lanxo, del protagonista, che trovano riparo sotto questo albero magico,
0: E c'è un albero
1: che
0: magico
1: sembra essere praticamente.
0: piuttosto curioso,
1: Esatto,
0: ma dai,
1: che
0: non dai
1: sembra
0: fiori
1: non
0: profumatissimi.
1: soffrire questa calura così importante. E soprattutto con questo caldo si mette un pochettino quello che, oltre che la natura che prende il sopravvento con questa calura, soprattutto anche vedere come l'uomo reagisce di fronte a questa calamità così improvvisa e soprattutto così particolare. E soprattutto racconta le vicende di una comunità che diciamo, nei suoi abitanti trovano il modo di attivare l'istinto di sopravvivenza. Quindi vediamo anche esempi di di altruismo, esempi di, ma soprattutto anche gli esempi anche di cannibalismo, esempi di egoismo. E quindi che fa sì che questo qua è l'istinto di sopravvivenza che l'uomo attiva quando incomincia a venire fuori una calamità così importante.
0: Lei ha anche una lingua nel suo romanzo, utilizza termini specifici e arcaici, no?
1: Sì, la lingua che, questo è il particolare che la critica ha ben apprezzato. Io fondamentalmente racconto il sud che ho vissuto, soprattutto è il sud che ho vissuto ed è il sud in cui vivo. E diciamo che sono la mia è l'ultima generazione che viene dal racconto orale, quindi dalle storie che si raccontavano dai nonni agli zii, quindi quando si andava la domenica a trovare i nonni si raccontavano le vicende, anche delle vicende passate. E quindi ho fatto sì che in un linguaggio, soprattutto di oggi, il mio si è voluto soprattutto italianizzare il dialetto, cioè si inserisce una parola dialettale in un contesto completamente italiano. E questo non è altro che l'evoluzione della lingua.
0: Sì, ci sono anche altre presenze che insomma portano un po' di speranza, come il fenomeno delle lucciole che lei racconta e che sembra molto suggestivo, ma non si capisce se è una speranza di continuità o la condanna di chi non sa rassegnarsi alla fine.
1: Io soprattutto racconto un sud. Io sono nato in Brasile, provengo dal Brasile, sono venuto da un profondo sud, sono arrivato a vivere in Calabria, che è un altro profondo sud. Questa è un po' una cosa che è un'idea che mi piace molto raccontare. E quindi provengo da un profondo sud che per partire arrivare in un altro profondo sud, qua in Calabria. Qua in Calabria ho messo le radici e quindi ho scoperto anche una terra come l'Aspromonte, ho scoperto anche quasi le stesse temperature che ci sono anche nel profondo sud del Brasile dove vengo. Ma soprattutto quello che io racconto è un libro che è un libro sì distopico, ma con punti di realismo magico. È un po' come la letteratura anche sudamericana,
0: Beh, del
1: che
0: resto, se lei,
1: esce fuori questa cosa qua.
0: perché se lei unisce simbolismo e soprannaturale, è vero la Calabria, ma è molto vero
1: Esatto.
0: anche il Brasile. E insomma, Calura è questo, è una natura
1: Però soprattutto,
0: simbolica,
1: esatto,
0: una natura
1: e
0: simbolica.
1: soprattutto metto anche in quello che evidenzia, soprattutto quello che è oggi il problema ambientale.
0: È questo,
1: Oggi
0: infatti.
1: si parla soprattutto di un ambiente, un clima impazzito, ma soprattutto è un clima che non dà più certezze, ormai
0: 1300
1: una volta.
0: morti in Europa, quindi il caldo record e il romanzo di Saverio Cangemi dà una sua interpretazione assolutamente autoriale di questi, non so, non di questi tempi, ma di un tempo possibile assolutamente e altamente simbolico. Grazie Saverio Cangemi,
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: grazie e grazie agli ascoltatori che ci seguono con i loro messaggi, che sono sulle loro piccole grandi libertà. Abbiamo appena finito di presentare questo libro edito da Rubettino, che si intitola proprio Calura, l'ha scritto Saverio Cangemi. Ma qui arriva la nostra sigla, perché fra un paio di minuti cederemo la linea al GR. Torneremo, con il nostro libro del giorno, con la poesia, con magari cose che succedono in Italia e magari anche al mare, ma torneremo ad alta voce. Susanna Tartaro quindi vi saluta, vi ringrazia e che altro? I messaggi sono tanti. Vediamo se, per esempio, Paolo dice: La piana, continuo a leggerne fino alla sigla, fino a quando mi sfumeranno. La piana di Castelluccio con Papavero e Fiordalisi. E ancora nel 2020, a 76 anni, con mia nipote ventenne, abbiamo fatto un pezzettino delle terre mutate, proprio verso Norcia. La nipote si chiama Daniela, anzi no, Daniela è chi scrive. E poi tante altre piccole grandi libertà, e poi la libertà di un grande musicista che viene molto molto molto apprezzato. Ancora l'estasi di libertà è conservata nei ricordi, la vissi molte volte quando conquistavo la cima delle Dolomiti fino a 35 anni fa. Ora riesco a sfiorare la contentezza della libertà quando guardo in TV una finale degli Slam di tennis, quando gioca Sinner, che il Signore ce lo conservi, scrive Lorenzo di Padova. Grazie Lorenzo, piccole grandi libertà, piccoli grandi piaceri che ci fanno assaporare la fortuna e il privilegio di essere qui insieme.

0: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
3: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Ore 16 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Amalia Rosaria Viliva. Ester in primo piano. Con la guerra in Iran, gli Stati Uniti respingono due navi che tentavano di aggirare il blocco di Hormuz nuovamente imposto dal presidente Trump. Anche oggi raid americani contro l'Iran, al centro del conflitto sempre il controllo dello stretto.
4: Sono andati avanti per un'ora e mezza gli ultimi raid statunitensi che hanno preso di mira nuovamente postazioni militari lungo lo stretto di Hormuz per impedire ulteriori attacchi iraniani alle navi nel passaggio, sostiene il comando centrale americano. Ma i Pasdaran ribadiscono lo stretto resterà chiuso finché continueranno gli attacchi. I raid arrivano dopo quelli della scorsa notte che hanno ucciso, secondo Teheran, 7 militari nel sud-est e hanno preso di mira tutta la fascia costiera dello stretto. L'Iran ha reagito con una nuova raffica di droni sui paesi del Golfo, il Kuwait, il Bahrain, dove i Pasdaran proclamano di aver distrutto installazioni della quinta flotta statunitense, presa di mira come nei giorni scorsi anche la Giordania. La Repubblica Islamica minaccia inoltre di chiudere altri snodi vitali per il commercio mondiale. Attenzione puntata su Bab el-Mandeb, la porta del Mar Rosso, nel mirino dei miliziani yemeniti Houthi alleati di Teheran. Agita lo spettro dell'escalation anche il presidente degli Stati Uniti Trump, che minaccia per la prossima settimana attacchi a ponti e centrali elettriche, ma fa marcia indietro sull'imposizione di pedaggi alle navi che transiteranno per Hormuz. Davide Maggiore, GR3.
3: Nuovi attacchi israeliani su Gaza. L'esercito di Tel Aviv ha confermato di aver ucciso nelle scorse ore due comandanti di Hamas con un raid aereo. 4 civili uccisi in un attacco nel centro della striscia. Tra le vittime una bambina. Khan Yunis protesta dei medici davanti all'ospedale Nasser per chiedere la liberazione dei loro colleghi detenuti nelle prigioni israeliane. In Germania, tradizionale conferenza stampa del cancelliere Merz prima della pausa estiva dei lavori parlamentari. Al centro l'economia, gli scenari internazionali, ma anche la politica interna. Da Berlino l'inviata.
5: Il governo americano non interferisca nelle elezioni in Germania. Qualsiasi finanziamento estero ai nostri partiti è illegale. Lo ricorda il cancelliere tedesco Merz nell'annuale conferenza stampa prima della lunga pausa estiva. A meno di due mesi dal voto di settembre, nei due land orientali di Sassonia-Anhalt e Mecklenburg-Pomerania, l'estrema destra dell'AfD vola nei sondaggi, mentre crolla il gradimento per il suo governo. L'82% dei tedeschi lo boccia, ancora peggiore il suo consenso personale. Ma lui si dice fiducioso, non conquisteranno la maggioranza. Difende Merz il maxi pacchetto di riforme appena varato. Quella sanitaria ha scatenato proteste di piazza. Quella delle pensioni, dice, avremmo dovuto farla 30 anni fa e ne promette di nuovo. Ma l'economia tedesca, ammette, è in crisi strutturale. Il costo del lavoro in Germania è troppo alto, serve più competizione, più flessibilità e più risparmio. Avanti poi col riarmo. Dobbiamo diventare di nuovo capaci di difenderci. La Russia prepara minacce ibride e sabotaggi. Beneficiamo delle capacità di difesa sviluppate dall'Ucraina in 4 anni di guerra. Da Berlino, per il GR3, Lucia Sgueglia.
3: Riprenderà tra poco alla Camera il voto sugli emendamenti alla legge elettorale. Dopo il no ieri a quello sulle preferenze presentato dalla maggioranza, oggi è stata bocciata un'altra modifica analoga firma Futuro Nazionale, votata anche da parte del centrodestra. Coalizione di governo che avvia una riflessione interna dopo quanto accaduto in aula, ma che conferma la volontà di andare avanti nell'approvazione della riforma. Sul piede di guerra le opposizioni che chiedono compatte l'apertura di una crisi di governo e il ritorno alle urne. L'inchiesta sull'attentato a Siegfried Ranucci. Non conosco la vittima, non so chi sia Ranucci, ha dichiarato al pubblico ministero Davino, uno dei 4 arrestati, con l'accusa di aver messo la bomba davanti l'abitazione del giornalista. Davino ha ammesso di aver lavorato in passato con Gomez Clesio Tavares, il factotum di La Vitola, che per l'accusa avrebbe reclutato i 4 e che ora è in Camerun, suo paese di origine. La terza ondata di calore, oggi 7 città col bollino rosso, 15 domani, atteso per venerdì il picco. Al nord previsti temporali anche violenti e possibili grandinate. Domani nuova cabina di regia al Ministero della Salute prevista nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Tra questi ricordiamolo la disidratazione. Andrea Montagnani, presidente Federazione Medici Internisti Ospedalieri.
6: Noi siamo fatti prevalentemente di acqua, il calore fa disperdere molto di più con la sudorazione il volume di acqua. Più dura il calore, più diventa importante il reintegro e se questo non viene fatto, più marcato l'alterazione sul sistema nervoso, sul sistema muscolare.
3: Mondiali, grande attesa ad Atlanta per la seconda semifinale. In campo Inghilterra-Argentina, un match dal sapore epico. A 20 anni dalla mano de Dios, il gol del secolo segnati da Maradona proprio contro la squadra inglese a Messico 86. Chi vince si giocherà la Coppa del Mondo contro la Spagna, che ieri ha battuto con un sonoro 2-0 la favoritissima Francia. La finalissima domenica sera a New York. Prossimo GR3 alle 18.45. La linea torna a Fahrenheit. In regia Emanuele Di Cavio, da Maria Rosaria Villiva, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: Le 16:50 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino Trieste, 30 minuti tempi di percorrenza stimati tra Pero e Milano Est verso Brescia, coda a tratti e traffico intenso. A 4 Torino Trieste c'è un veicolo fermo che ha fatto formare coda in direzione di Milano tra Bibio, a 4 raccordo tangenziale est di Milano e Monza. A 5 Torino Aosta Montebianco tra Curma Iorsud e l'allacciamento a 5 statale 26 dir verso il Montebianco, la coda è per la viabilità esterna congestionata. Al traforo del Montebianco l'attesa è di 45 minuti al piazzale francese con coda verso Courmayeur e di 45 al piazzale italiano con coda in direzione di Chamonix. Sulla A9 Lainate Como Chiasso la coda è per via delle operazioni doganali, ci sono 2 km di coda in direzione della Svizzera tra Como Centro e Chiasso uscita merci. A 10 Genova Ventimiglia coda a tratti verso Genova tra Finale Ligure e Orcofellino. Sulla A1 Milano-Napoli coda a tratti e traffico intenso tra Sasso Marconi Nord e il BV1 variante di Valico in direzione di Firenze. Sulla A14 tra Bologna-Borgo Panigale e il BV14 a 13 verso Ancona coda per il traffico intenso. Così concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
7: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. Sul continente si mantiene solido il campo di alta pressione, garantendo condizioni generali di stabilità e temperature estive su gran parte dell'Europa centro-orientale e sul Mediterraneo. Fanno eccezione la Francia e la penisola iberica, interessate da una modesta area depressionaria che porterà locali piogge e un temporaneo contenimento dei valori termici, mentre sui settori scandinavi e britannici prevarrà tempo asciutto ma ventilato. Entriamo ora nel dettaglio con Barcellona, che avrà cielo sereno da mattina a sera e temperatura gradevole che si fermerà a 30 gradi, minima intorno ai 25. Ancora una giornata calda e prevalentemente soleggiata per Bruxelles in Belgio, massima di 28 gradi e minima di 19. Poche nubi e assenza di piogge per Edimburgo in Scozia, cielo che sarà quasi sempre limpido, massima di 21 gradi e minima di 13. Assenza di nuvolosità per Oslo in Norvegia, aperture ampie per una giornata molto gradevole anche come temperature. Infatti i valori termici saranno compresi tra 19 e 30 gradi. A Varsavia, in Polonia, giornata con tanto spazio per il sole e venti deboli da nord. Temperatura che oscillerà tra 21 e 29 gradi. Alternanza di nubi poco compatte e sole per Bucarest in Romania. Ventilazione debole e valori termici che andranno da 22 a 31 gradi. Ad Atene sarà una giornata tipicamente estiva, con cielo limpido e terso. Temperatura massima che toccherà i 35 gradi. Anche la minima sarà elevata, attestandosi intorno ai 26. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Festival di Montpellier, l'ensemble Pygmalion eseguirà musiche di Franz Schubert, Richard Wagner e Johannes Brahms. Baritono Stéphane Dugueux, direttore Raphaël Pichon. In diretta questa sera a Radio 3 Suite.

La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumayer, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.

Sei anche tu sottosale, piccolo amore di una vita, Big Bang imprigionato nel cuore di una lice, Trinità nel baccello verde di un edamame, tenera aringa sciogliti insieme a me nel sake, dalle nevi di Hokkaido, dalle acque sotterranee e perdonami. Ho solo due ideogrammi da darti e li ho dimenticati incisi sul mio flauto. Ti scrivo in una lingua estinta, tramandataci sugli ossi oracolari, gusci di tartaruga. Un altro Jumain sake, mi dici, fuori nevica, calzette bianche, mano che si appoggia per sempre. Sei anche tu sotto amore, mia piccola gioia di sale.

0: La voce è quella di Federico Italiano. Apriamo così la nostra seconda parte di Fahrenheit. Susanna Tartaro al microfono, Federico Italiano alla voce poetica della nostra copertina, quella che segue le notizie per portarci davvero in un altrove, l'altrove di Godzilla e altre poesie, edito per Guanda. Sono le 16:57, siamo a Fahrenheit Radio 3. Ma dove si può avere, dove c'è spazio per, come dice Italiano, scrivere in una lingua estinta, tramandataci sugli ossi oracolari gusci di tartaruga? Una poesia, dichiarazione d'amore, qualcosa di esotico, legato all'incontro di due persone che Federico Italiano racconta poeticamente, ma che ci lascia anche basiti, straniati. Questa è un po' la fissa del nostro poeta di questa settimana. Ripeto, Federico Italiano, Godzilla e altre poesie, Guanda editore. Leggiamo insieme qualche messaggio di quelli che riassumono poi la nostra giornata. Per esempio, abbiamo parlato di camminare, di montagna che comunque col caldo, ecco, non diventa una meta per gli escursionisti, quelli ad alta quota, così facile, così prevedibile. Poi abbiamo parlato di libertà, di carcere, abbiamo parlato di... abbiamo anche messo musica bellissima. Allora, vediamo un po' come riassumete tutto. Mio padre, che era trentino, classe 1921, mi raccontava di quando era ragazzo e andava a fare non tanto scalate sull'Adamello, ma comunque lunghe escursioni. Il primo punto era il tempo. La mamma guardava verso Trento e giudicava se si poteva fare. E poi c'erano anche quelli che volevano dimostrare di essere più forti, ma poi succedevano anche problemi. Grazie. A proposito di quello che diceva Negri all'inizio, bisogna pensare prima di tutto non tanto alla meta, ma a ritornare in montagna. E ancora sulla musica, evviva John Surman, evviva Radio 3, evviva Fahrenheit e Susanna, grazie. Mi legate all'ascolto, dice Alfredo da Roma, e anche io sono legata a lei e a voi. E ancora, come Sartre, temo la libertà, scrive Sergio, la sua presenza in sua presenza si è disorientati. Grande Sergio. E ancora, sempre sulla libertà, ma quella più piccola, quella più piccola, per esempio Nicoletta, libertà, due punti, quando ognuno si condisce l'insalata come vuole. Quando in una famiglia qualcuno condisce l'insalata per tutti, io mi metto in guardia. Ognuno ha i suoi metodi per capire l'altro. Devo dire che Nicoletta è guardinga, quindi vietato condire l'insalata a Nicoletta, sono guai. E poi Maggie, parlo da madre e libertà. I miei figli, nati anni 70, sono stati molto liberi, nel senso che sono andati dappertutto, sacco in spalla, a esplorare il mondo, Africa, Asia, Sud America. Difficile per i genitori non avere notizie. Gran sollievo al loro ritorno, sani e salvi. Grazie Maggie. E ancora, il mio angolo di felicità e libertà è andare al cinema da sola, questa l'avevo letta, e poi, vediamo un po'. Continuano ad arrivare, ma sono le 5 e io sto ancora qui a perdermi in mezzo ai messaggi quando ci aspetta ad alta voce e deve pure partire in orario. Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, è un piacere stare con voi, anche se in silenzio, e questa volta sintonizzati tutti in questa intimità collettiva che crea solo Fahrenheit e che crea solo ad alta voce.
1: Ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Terza puntata.

Ed ecco Rodolfo dei Mei aspettare per 10 giorni il suo ricco cliente. La cameriera aveva l'ordine di introdurlo nel salottino rosso. E ci vuole del bello e del buono prima che ella promettesse. Ed ecco Rodolfo dei Mei aspettare per 10 giorni il suo ricco cliente. La cameriera aveva l'ordine di introdurlo nel salottino rosso. E ci vuole del bello e del buono prima che ella promettesse di dire a quel signore: vi annunzio subito al signor architetto. Perché?

venire, e più volte Rodolfo si trovò a maledire il momento in cui aveva disfatto le valigie. Finalmente, un pomeriggio, il duca varcò la soglia di casa De May. Era pallido, non volle lasciare in anticamera né il soprabito né la sciarpa, che gli alzava continuamente fra la propria bocca e il proprio interlocutore. Rodolfo, nonostante il calore con cui avrebbe voluto accogliere questo prezioso personaggio, dovette contentarsi di stringergli due dita fredde che sfuggivano subito alla stretta. A vostra disposizione, disse Rodolfo, sedendo in una sedia alta. Ma il ricco signore faceva correre gli occhi stanchi e allarmati per il pavimento. Ebbene, fece Rodolfo. Qui, disse piano piano il duca. Voi avete l'abitudine di sputare sul pavimento? Rodolfo divenne rosso in faccia e il primo impulso che ebbe fu quello di dare una stretta all'odiosa sciarpa che gli stava davanti, farne un guinzaglio e trascinare il ricco signore per le stanze fin sulle scale, dalle quali buttarlo giù con un calcio. Ma si tenne. Per nulla, rispose. Non so proprio come abbiate potuto pensarlo. Quelle macchioline. Ma quella è un po' d'acqua caduto dal vaso dei fiori. Scusatemi. Pesantemente, il ricco signore espresse il desiderio di avere, per i suoi giardini di P, un ingresso monumentale. Rodolfo promise con fervore che avrebbe fatto del suo meglio. Successe un momento di silenzio e di imbarazzo in cui nessuno di due ebbe nulla da dire. Quindi il signore, guardandosi intorno sospettoso, lasciò la casa dei May. Dieci giorni dopo, quando Rodolfo presentò al suo cliente un disegno a colori di un ingresso, due altissime mura cieche unite da un cancelletto basso e stretto, il signore fece mille smorfie, si mise a tossire. E alla fine, alzandosi, pronunciò alcune parole che, riferite poco dopo da Rodolfo alla mamma, al papà e al fratello, vennero chiarite, spiegate e completate come se il signore avesse detto: «Va bene, ne riparleremo fra un mese e io vi darò anche un altro incarico». Insieme al «va bene», l'anche faceva parte delle parole aggiunte di pianta, perché la frase del cliente divenisse seria e intelligente. Rodolfo, in un momento di stizza, buttò confusamente nelle valigie tutto quello che gli capitava. Man mano che le valigie si gonfiavano, in lui diveniva più chiaro il ricordo di aver stupidamente speso il denaro che avrebbe dovuto servire per il viaggio e il primo soggiorno a Roma, nell'acquisto di alcuni scaffali e poltroncine per il salotto rosso. Anche questo un consiglio della mamma. Quella piccola donna era più forte e furba di quanto egli non credesse. In sostanza, era lei che aveva vinto. Egli doveva rimanere a Nataka. Ma fino a quando? Ecco, bene, fino a quando? In primavera, anche a costo di viaggiare afferrato alla coda di una rondine, non sarebbe volato via? Comunque, né Rodolfo né Giovanni erano partiti. Leonardo aveva in questo momento due compagni di viaggio ai quali era capitato lo stesso incidente che era capitato a lui. Di rimanere a Nataka, in attesa che il convoglio della vita, che un giorno correva e adesso si era arrestato bruscamente, riprendesse a correre verso Roma.

La mattina Leonardo si svegliava presto, ma rimaneva per lungo tempo ad ascoltare il giro dei venditori ambulanti che offrivano lattuga come l'acqua, fichi d'India migliori del gelato, e domandavano a voce alta alle loro mele: ma perché? Perché siete così dolci? Quella di stare sdraiati sul letto al buio è la posizione più comoda per far scorrere il tempo. Una volta chiudendo gli occhi, un'altra aprendoli non vedendo nulla. Una volta porgendo l'orecchio alla strada, un altro alle mosche che cercano il giorno sul filo delle imposte. Una volta addormentandosi, un'altra facendo

pensieri che potrebbero molto bene far parte di un sogno. Si scivola dalle 8 alle 11, tac, con un colpo solo. Alle 11 Leonardo si alzava dal letto, si lavava, faceva colazione, si vestiva e prima di uscire poggiava per qualche tempo la fronte sui vetri del balcone e osservava la piazzetta sottostante. Oh, queste piazze in cui non accade niente. Come mai non accade niente? Vediamo un po'. Osserviamo in che modo non accade niente. È uno spettacolo interessante, sempre nuovo e alla fine inspiegabile. Questo di una vita che non arriva a partorire mai nulla. Che gente, mormorava Leonardo. Dei veri arabi. Usciva di casa alle 12:30. L'unica strada frequentata di Nataka era il lungo e dritto corso, tutto di selci scure, con palazzi panciuti e barocchi, anch'essi di pietra scura. Il sole batteva ora su un marciapiede, ora sull'altro, e la gente passava col sole da un marciapiede all'altro. Tutti camminavano piano piano, lasciando per il maggior tempo che fosse possibile il piede in aria. Era inutile, infatti. Era anzi riprovevole camminare velocemente. Una volta arrivati a un capo del corso, non restava che voltarsi e arrivare all'altro capo, e quindi ridiscendere, e poi risalire, e ridiscendere, e risalire. Tante e tante volte che non si riusciva più a contarle o se ne aveva paura. Quasi tutti si conoscevano e quasi tutti si salutavano, dapprima con cenni lieti e affettuosi, poi con cenni più freddi. Poi quando i «di nuovo, buongiorno» pigliavano un tono canzonatorio e rivedersi ancora cominciava ad avere il significato che ha la grata per il prigioniero, allora non si salutavano più, cominciavano a desiderarsi l'un l'altro una subitanea partenza e talvolta la morte. Nessuno parlava a voce bassa. Nell'aria volavano frasi come «Io le dissi, o sei una donnaccia o sei una povera pazza. La prima notte di matrimonio la passai in albergo quando lei...» Gli avvocati si salutavano da lontano dichiarandosi l'uno servo dell'altro e pronto l'uno a baciare le mani dell'altro e a ricevere comandi. Quando in compagnia della madre passava una bella ragazza, i giovanotti se l'accennavano a vicenda, con tremende gomitate ai fianchi, e le brigate barcollavano come se ricevessero la carica di un'invisibile polizia a cavallo. Il cuore delle ragazze sorrideva, ma la loro bocca si atteggiava lo sdegno. E infine anche il loro cuore finiva di sorridere e si sdegnava, perché mai da quelle brigate saltava fuori un marito. «Sono dei perdigiorni», dicevano fra loro le ragazze, che non prendono mai nulla sul serio. Dei maligni che hanno tutto da ridire e vedono il fuscellino negli occhi nostri mentre non vedono la trave negli occhi delle loro sorelle. In realtà i giovanotti non guardavano i fuscellini nelle ragazze, ma quantomeno somiglia a un fuscellino e davano i veri e propri accessi di gioia e di compiacimento. E si erano molto sensibili alla bellezza femminile, ma non erano più come i loro padri e i loro nonni, disposti a implicare in quella faccenda la loro vita e la loro tranquillità. In una parola, non volevano correre il pericolo di uccidersi per amore o di uccidere per gelosia. A furia di difendersi da questo pericolo erano diventati tanti orsi. Non sapevano parlare con le ragazze senza dir loro cose spiacevoli. Quando il loro amico tornava dal nord con una moglie di quelle parti, i giovanotti erano veramente in imbarazzo. Se l'amico li invitava a cena, essi rivolgevano sempre la parola all'amico e mai alla signora. Quando poi la signora suonava al piano, i giovanotti non sapevano più dove guardare, come sedersi, dove mettere le mani, e rimuginavano nella mente strane parole di complimento che avrebbero detto, ma che poi non dicevano, quando la musica fosse taciuta. Le signorine di Nataka conoscevano tutto questo e lo disprezzavano.
Una vaga inimicizia si era formata così fra le ragazze e i giovanotti, ai quali le prime non rivolgevano che raramente il sorriso. Solo in certe sere di pioggia, quando chi va in un senso deve alzare l'ombrello per far passare chi va nel senso opposto, e si combinano per un attimo piccole stanze dalla volta di seta, allora se in una di tali camerette fuggitive rimanevano un giovanotto e una ragazza, questa mandava a quello uno sguardo che sul momento somigliava a uno sguardo qualsiasi. Ma due ore dopo, a casa, il giovanotto si accorgeva di avere ancora quello sguardo nelle ossa. E quello sguardo non era disposto a lasciarlo dormire. Esso voleva e doveva narrargli ad una tutte le sere che la ragazza aveva trascorso in casa, con la fronte poggiata sui vetri, tutte le piccole illusioni, tutte le piccole speranze e tutti i piccoli amori troncati sul nascere. Solo all'alba terminava il racconto, e solo all'alba il giovanotto cadeva in un sonno amaro e pieno di rimorsi.

Dopo il pranzo, Leonardo si sdraiava in una poltrona con le gambe ravvolte in uno scialle e posate sopra una sedia. Le imposte erano aperte e i vetri del balcone erano pieni di cose lontane e di altri balconcini al di là dei quali si vedeva talvolta ballare una figura. Perché a Nataka le case non erano riscaldate e per quanto l'inverno fosse mite, in certi pomeriggi i piedi e le mani diventavano di marmo e molta gente si alzava dalla sedia e si metteva a saltellare finché il sangue non fosse sceso all'estremità delle dita. Leonardo apriva un libro e tentava di leggerlo, ma più delle parole e dei fatti che esse narravano, si faceva luogo nel suo animo il pensiero che un giorno quelle della lettura erano state per lui ore di gioia e di vita, e adesso invece erano tediose e morte. Chi aveva trasformato tutti i bei libri della terra, i libri sciocchi e puerili? Anche nei capolavori trovava un che di sordo, futile, meschino. Gli occhi fuggivano dal libro verso i tetti sui quali camminavano le colombe, adagio, perché era già sera, e le colombe sembra che abbiano un gran rispetto verso tutto quello che è ombra, stelle sopra le tegole e balconi illuminati. Leonardo si alzava intirizzito, batteva due o tre volte l'aria con le braccia, quindi si vestiva e andava fuori. Il corso era più nero che mai. La luce delle lampade rendeva ancora più scuri i mattoni e sfuggiva di qui e di là, intorno al buio che veniva dalla terra, dai muri, dalla folla vestita di nero, dal fatto che questa folla era tutta di uomini e camminava lentamente. I caffè erano anch'essi pieni di uomini, molti dei quali sarebbero rimasti seduti fino a tardissima ora, con un'aria adesso contenta, fra poco rassegnata e quasi di sofferenza, come se una catena scorresse sotto i tavoli e tenesse legati gli avventori. I gruppi, fermi sotto le scritte luminose, ricevevano in piena faccia, con la luce rossa, un'espressione esaltata e perfino diabolica. Sulla porta della dolceria principale, il giovane Rossautini suscitava questioni da tutte le cose e le risolveva brillantemente a voce alta. Egli parlava sulla nuova divisa degli ufficiali, sul modo di parare un colpo di sciabola alla figura, sulla musica di Verdi, sull'ultima pellicola e sull'uso dei semafori. Agli interruttori rispondeva con frasi come «Roberto, vi disprezzo». O Francesco, avete captato il mio pensiero. Nel colmo del discorso, quando egli era più contento di sé, per non cadere troppo in un sentimento d'orgoglio, eseguiva taluni scherzi col pollice che gli metteva in posizione orizzontale e faceva scorrere in aria per un lungo tratto, accompagnandolo con l'emissione di un suono su per giù come PIR. Rodolfo De May, con un sorriso molto signorile, i piedi grossi e divaricati, era disposto ad ascoltare tutto, a mostrarsi buono e, se possibile, ad esserlo davvero. Di tanto in tanto aggrottava la fronte, una ruga tra ciglio e ciglio, esprimeva l'unico sforzo in cui era impegnato tutto il suo essere, quello di non trasformare l'oscura angoscia che lo riempiva in questo chiaro pensiero: ma dove sono andato a finire? Rodolfo era un giovane forte. Voleva che la vita fosse bella, operosa e soddisfacente, e la teneva sempre d'occhio perché dovunque, anche a Nataka, rimanesse bella, operosa e soddisfacente. Giovanni Luisi partecipava agli scherzi, cercava di imitare buffamente Autini, sembrava beato, quando tutt'a un tratto si faceva scuro in faccia e mormorava che nulla poteva essere peggiore di quello che stava accadendo sotto i suoi occhi e al quale partecipava. Poi di nuovo rideva, pensava che sarebbe andato presto a Roma, pensava che non vi sarebbe andato mai, pensava che forse ci sarebbe andato, alla fine non pensava più nulla, se non che era tardi e bisognava comunque andare a cena.
Sino al portone di casa l'accompagnavano Leonardo, Rodolfo e l'esile avvocato Paolo Filesi. Sulla soglia della farmacia Robertoni stavano molti personaggi segnalati. Il professor Neri, vecchietto dal soprabito giallo e poco più lungo della giacca, il quale aveva inventato il Monreale, un linguaggio nuovo e universale che consisteva nel trovare le radici delle parole. Radici, da radi X, rari misteri, voleva dire tutto è chiaro. Egli aveva bisogno di denaro perché i figli lo avevano fatto interdire. L'altro vecchio Leopoldi, studioso del moto perpetuo e anche lui bisognoso di aiuti. Taluni poeti dialettali, Nereggia, autore di drammi sacri in endecasillabi, l'avvocato De Marchi, compositore di musica. Una vera piccola accademia alle cui premure i quattro amici cercavano di sottrarsi perché in tasca avevano il denaro contato e non volevano, alla loro età, chiedere prima della mezzanotte ancora una lira alla madre. Attorno a questi personaggi, che erano ben noti in città e avevano tutti un aspetto marcatamente spirituale, altri se ne aggiravano. Taluni bricconi che una ne facevano e un'altra ne pensavano. Ed erano come sciacalli. Accorrevano ove fosse odore di ingegno poco poco marcio, per impadronirsi di qualunque cittadino mostrasse una piccola mania o un desiderio vago di impazzire e sottoporlo a tali e tante prove, scherzi ed emozioni finché un bel giorno il pover'uomo non gridasse di saper volare e cercasse di lanciarsi dal balcone per andare, diceva lui, in su. Il capitano della brigata, Nello Tommasini, poteva produrre di tra i folti baffi rossigni il più simpatico sorriso della città. Egli diventava presto indispensabile alle sue vittime, che si riducevano a preferire i suoi scherzi sanguinosi alle più amorevoli cure dei loro familiari. Tommasini rispondeva al saluto dei quattro amici con larghi gesti della mano, sorrideva affabilmente e per una vecchia abitudine di mestiere li osservava con la coda dell'occhio se mai andasse maturando fra di loro qualche piccola mania da prendere in considerazione.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. A cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
4: Stanno arrivando i mini cuccioli.
5: Ciao a tutti.
6: Portatemi chiunque prova ad entrare.
7: Per quanto tempo si può stare, vi sconnessi?
8: 14 ore.
3: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
10: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
11: 17:24 in questo momento preciso, Susanna Tartaro al microfono e con me, seppur immaginato su quel di lungomare di libri che si è allestito a Bari, Marco Pautasso. Buonasera.
12: Buonasera, buonasera, grazie per l'attenzione.
11: Marco Pautasso, lo ricordo, vice direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino, quindi un nostro compagno di viaggio per quanto riguarda le nostre edizioni del LIDA, la nostra postazione, ma qui in veste di curatore di questa manifestazione, in realtà assolutamente più solare, più vacanziera, perché siamo a Bari, è il lungomare quello che diventa forse più bello grazie ai libri. Voi passate dai portici ai lungomari, è una vostra tradizione quella di utilizzare i luoghi e anche il lingotto alla fine, perché sono tre cose che sono unite da luoghi che non erano destinati ai libri: il lungomare perché è il passeggio, il portici perché ti proteggono dalla pioggia o dal sole troppo forte, e il Salone del Libro di Torino, che di solito sono fiere manifestazioni, in quel che era il grande lingotto della Fiat, no? Pautasso.
12: Sembra quasi che questa sia una vocazione del Salone, quella di portare la cultura fuori dai suoi luoghi tradizionali. Ha detto bene, in effetti il lungomare di libri in qualche modo mutua l'esperienza molto felice e fortunata di portici di carta, mutatis mutandis. In portici di carta siamo sotto i portici ottocenteschi, prima novecenteschi del centro di Torino, invece qui siamo nella meravigliosa muraglia barese, su uno dei lungomari più lunghi e sicuramente più belli d'Italia, e anche in questo caso lo riempiamo di appuntamenti e soprattutto di libri, che è la cosa che più ci interessa fare.
11: E costruendo una vera tessitura, perché si chiama trame, le trame del mondo, c'è qualcosa di sinistro nella parola trama, perché c'è qualcuno che sta tramando, però in realtà c'è anche qualcosa di molto positivo, perché significa ordito, significa un filato che comunque ricuce gli strappi.
12: Sì, perché il tema che si è scelto insieme alle librerie baresi vuole proprio in qualche modo affermare questo, cioè che l'intreccio di storie, culture, geografie che poi i libri ci portano in dono, affermano i libri, e voi ne siete una testimonianza quotidiana e tangibile, come una mappa indispensabile, imprescindibile, lasciatemi dire, per provare a capire, a decodificare questa complicata realtà che ci è data a vivere. E i librai e gli editori, che come a Portici di Carta sono i veri protagonisti di questa manifestazione, sono i tessitori proprio di queste storie, e quindi rendono il festival, questa manifestazione barese, non soltanto una straordinaria libreria a cielo aperto in uno spazio davvero straordinario, ma anche, questo lo pensiamo fortemente, un baluardo di resistenza culturale, e di questi tempi ce n'è davvero bisogno.
11: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, incontri, dibattiti, dialoghi, letture con una grande libreria a cielo aperto, affacciata sul mare, cosa non male, e la fiera dell'editoria indipendente pugliese. Vediamo un po' ospiti e incontri, qualcosa da sottoporre, da offrire come possibilità, sì, per venire a trovarvi.
12: Sì, sono complessivamente 50 gli appuntamenti nelle tre giornate, e che coinvolgono peraltro alcuni spazi anche iconici della città di Bari. Penso all'ex mercato del pesce, allo spazio Murat, al meraviglioso fortino di Sant'Antonio, a largo Vito Mauro Giovanni, che affaccia sulla basilica di San Nicola, sul bellissimo chiostro del Museo Archeologico di Santa Scolastica. Ecco, alcuni degli ospiti non li possiamo citare tutti, alcuni con le loro novità editoriali. Ascanio Celestini, che per la terza esce col suo libro su Pasolini, Matteo Bussola, che presenta in anteprima il suo nuovo romanzo, Il sole nelle pozzanghere. Avremo Farian Sabahi, che insomma non ha bisogno di presentazione, perché ci sembrava giusto anche provare a ragionare un po' sulla situazione che si sta vivendo in Iran, e anche cogliere l'occasione per omaggiare la grande illustratrice recentemente scomparsa, Marianne Satrapi. Poi avremo due psicologi molto importanti, Matteo Lancini e Damiano Rizzi, che si stanno molto impegnando sul fronte dell'adolescenza. Poi Mario Del Pero, forse uno degli americanisti italiani più importanti, che ha scritto questo libro per il Mulino sul buio americano, gli Stati Uniti e il mondo nell'era Trump, che facciamo davvero fatica a capire in tutte le sue situazioni. Luciano Violante con La democrazia che non esiste in natura, il libro che ha scritto con Mara Cartabia. Antonio Vassallo, un fotografo di professione che nel giorno in cui ricorre l'anniversario dell'uccisione del magistrato Borsellino racconterà attraverso questo libro proprio della sua esperienza, un fotografo che fra i primi accorse sul luogo della strage di Capaci e che da allora ha dedicato la sua vita a incontrare ragazzi e adulti per provare a raccontare la mafia e l'impegno civile attraverso la sua storia. Poi Ivan Cotroneo, un sociologo come Giovanni Semi, che invece ci racconterà di come l'estetizzazione delle città sia una forma di affermazione di un nuovo capitalismo che purtroppo poi va a pregiudicare le condizioni delle fasce più deboli della società. Nadisha Uyangoda, che insomma non ha bisogno di presentazioni. Franco Faggiani col suo libro dedicato proprio ai librai, visto che è una manifestazione in cui i librai sono protagonisti.
11: A proposito del primo no, mi scusi, La luce del primo mattino.
12: Sì, sì.
11: Senta, no, l'ho interrotta, non volevo, però sui librai lo dovevo fare, perché gli appuntamenti si terranno davanti alle casette delle librerie. Di che si tratta?
12: Sì, ogni libreria ha una sua casetta. Siamo in un periodo estivo di questi tempi, insomma, il clima non è favorevolissimo.
11: Abbiamo
12: e quindi
11: parlato
12: ovviamente
11: tutto il pomeriggio, declinandolo in tutti i modi questo problema, quindi siamo edotti.
12: Quindi bisogna proteggere i librai innanzitutto, ma anche i libri che espongono. Non l'abbiamo detto, ma la manifestazione si snoda ovviamente nell'ultima fascia temporale della giornata, quindi dalle 18:30 fino alle 24, quando insomma il clima si fa leggermente più favorevole, e ogni libreria ha una casetta, e molte di queste librerie attorno allo spazio espositivo organizzano anche reading, organizzano laboratori, letture, giochi, insomma cercano di anche far vivere la muraglia e il loro spazio, coinvolgendo il più possibile le tante persone e i tanti turisti che speriamo affolleranno in questo weekend Bari.
11: Senta, lei è molto esperto di questo binomio, cioè libri e festival. Spesso si lamenta festival spesso si lamenta il fatto che i festival ci sono tantissimi incontri, però poi alla fine libri in vendita non tantissimi. Qui ci sono proprio i librai in prima fila. È stata una scelta dovuta a questo, cioè sono i migliori imbonitori della merce in oggetto, o è secondo lei un destino comunque ineluttabile quello che alla fine il lettore lo può invogliare, ma non ci sono poi dei riscontri di vendite così alti? Non so cosa dica il lungomare di libri, ma che cosa registrate?
12: Sì, beh, questo credo che sia un dato comune a tutta Italia, l'esperienza va in questa direzione, però io credo che manifestazioni come questa servano proprio per avvicinare il più possibile. È vero che sono eventi culturali, ma sono eventi anche straordinariamente popolari, come Portici di Carta, che avvicinano le persone a luoghi che forse hanno un po' paura a volte anche a frequentare. Invece trovarsi in una libreria lungo quello che è il solito percorso che i baresi fanno, percorrono la sera magari degustando un gelato, e avere la fortuna di incontrare un libraio che racconta col suo entusiasmo, con la sua competenza, un libro, oppure far leggere a un bambino un libro illustrato, insomma sono occasioni per avvicinare il più possibile chi? I librai, che non soltanto sono avamposti culturali nelle città, ma soprattutto sociali. Ma voglio anche ricordare gli editori regionali che sono un po' la voce letteraria dei territori, e se vengono meno loro perdiamo storie, perdiamo tradizioni, perdiamo anche geografia. Quindi per noi è importante, e questo avviene al Salone, avviene a Portici di Carta, avviene un po' in tutte le manifestazioni che il Salone cura oltre l'evento fieristico. È importante che tutta la filiera si senta coinvolta. Il lavoro da fare è tantissimo, avremo anche un appuntamento peraltro curato da Chiara Faggiolani, in cui si ragionerà proprio del futuro del libro e forse anche sulla necessità di pensare a una nuova legge per davvero preservare e tutelare i soggetti che lavorano in maniera spesso e volentieri nascosta per promuovere il libro e la lettura. E credo che anche questa occasione sarà molto utile per sperare in un futuro migliore in cui il nostro paese veda finalmente indici di lettura in crescita.
11: Allora, la voce che avete ascoltato è quella di Marco Pautasso, in questo caso nella veste di tessitore, con lui librai ed editori che sono tessitori di storie, e contribuisce a rendere un posto come il lungomare bellissimo di Bari non solo un luogo di svago, ma un luogo di svago e anche di lettura, almeno questo nelle intenzioni glielo auguriamo. Auguriamo a tutti coloro che lavorano a questi incontri, che sono tantissimi, dibattiti, dialoghi, letture, insomma una grande libreria a cielo aperto. Grazie Marco Pautasso.
12: Grazie a voi per l'attenzione che ci dedicate, grazie.
11: Appuntamento da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026, direi sul calar del sole, perché altrimenti a Bari veramente poi uno si tuffa velocemente. Allora, andiamo con la musica. L'ultimo brano musicale è quello di questa scoperta, sì, perché lo è, almeno per me, John Surman, The Spaces in Between del 2007. Sono brani molto felici nel loro modo di per come Surman sono, ecco, per come Surman soffia nel suo sax, è quasi estatico, c'è proprio un movimento di anima, è quel pneuma, quel respiro che ci caratterizza e che è fatto di pausa, di silenzi, di ritmo e di musica.

0: Quello che dicevamo, un disco meditativo, devo dire che è un indimenticabile l'incontro con Sormann, uno che ha fatto la storia del jazz europeo. E qui lo troviamo a fianco al contrabbassista Chris Lawrence, un collaboratore di lunga data e di un quartetto d'archi. Ed è come se lui si ritagliasse alcuni passaggi e alcuni paesaggi di grande purezza. E questo è stato la nostra scoperta di oggi, che condivido con voi, John Sormann. E andiamo con un'altra scoperta. Questa volta bisogna stare attenti, perché nel giardino ci può essere una tigre. Buonasera Anna Caterina Fröhlich.
1: Buonasera Susanna, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Buonasera, il suo libro e il suo romanzo edito da Mondadori, lei è una scrittrice tedesca, ha pubblicato vari romanzi, per Mondadori è uscito La trama dell'invisibile, so dalla nota ma anche da come da alcune cose che scrive in questo libro che è una giardiniera appassionata. E insomma, questa tigre nel giardino è davvero una scoperta tipo John Sormann. È il soggiorno della protagonista, ospite di una facoltosa famiglia Sikh. Si chiamano Bill, non ci facciamo portare fuori strada da questo nome che sembra americano. Sono indiani e sono padroni di casa opulenti, assolutamente ricchi, un'aristocrazia quasi in decadenza, ma come decadente l'anticonformismo della zia della narratrice, vedova di un lord. E poi c'è una seconda parte dove ci spostiamo in una fortezza nel sud della Francia. A proposito del giardinaggio, la protagonista si dedica proprio a quest'arte e anche alla scrittura. E c'è questa figura eccentrica di una zia e la forza dirompente della natura. Ho cercato di fare una piccola sintesi, Anna Caterina Fröhlich. I libri, come lei sa, perché conosce anche il lavoro di una casa editrice, essendo stata per sua biografia molto vicina al lavoro di Adelphi, i libri vanno letti e meno raccontati. Ma questa tigre nel giardino che cos'è? Chi è? La vediamo bella in copertina.
1: Sì. Sì, innanzitutto devo dire che il romanzo uscì in Germania già 16 anni fa con un altro titolo, Cream Corner, però Mondadori è stata geniale a trovare questo titolo perché è molto più, diciamo, molto più illuminante sulle figure. La figura sicuramente più brillante, più spiritosa, più elegante, più audace e temeraria è la zia della protagonista, Lady Leslie, che è una donna anticonformista, che con grande coraggio che tira su la sua nipote nella sua scuola letteraria e, come lei ha detto, anche botanica, perché oltre a affascinarla con le varie letture, lei è una grande lettrice di Dostoevsky e Tolstoi, di Baudelaire, di tutti i grandi scrittori russi e europei, l'insegna come si tira su un giardino, come si coltiva un orto, come ci si cura con attenzione e dedizione a una natura despotica, che tanti pensano no, che la natura sia così un idillio, un'Arcadia, invece è un lavoro arduo, è una guerra quotidiana, e la giovane donna appunto ha questi due insegnamenti che riceve dalla zia tigre.
0: Allora, c'è questa tigre, ma c'è anche poi un'aristocrazia assolutamente raccontata perfettamente. E verso la fine si vira anche bruscamente, perché c'è l'incontro con i Baul, i pazzi di Dio. Cosa simboleggia nel racconto questo incontro dirompente? Sono i cantori erranti in India.
1: Sì, sono i Baul che alla fine sono le figure che convincono e attraggono le due donne che hanno passato il loro tempo dalla famiglia aristocratica dei Bill, che sono aridi e convenzionati e paralizzati nella loro pragmaticità. E alla fine loro due sentono che manca qualcosa, soprattutto la zia sente che manca manca un animo poetico, manca qualcosa di folle, manca un elemento divino. E quando incontrano i due fakiri erranti, finalmente scatta la loro passione, succede quello che alla fine si attendono non solo dall'India, ma dalla vita, e si attendono quel passaggio al di là, quella non solo vivere nel reale, non solo vivere del pane, ma fare un passo più in là, un passo nella follia divina. E i Baul alla fine sono i nostri vecchi rapsodi che nel Medioevo attraversavano l'Europa, che cantano per l'onore, per l'amore divino e per trasportare l'animo in uno stadio elevato di adorazione, ma anche di, come dicevamo prima, di follia poetica.
0: Questa tigre che sì, torna e ruggisce. Senta, la narrazione è ricca di grandi suggestioni. Beh, l'India intanto di per sé è così seduttiva, ma la narrazione, dicevo, è anche arricchita da dettagli sensoriali. Mi piace sottolineare per l'odore di naftalina gli alberi, il gelsomino, i sapori, la bellezza anche fisica, la sensualità. Quindi dettagli legati proprio al tatto, all'olfatto. Quanto è stato importante, come riuscite a restituire questa atmosfera sia olfattiva che tattile, sì, dell'India, per trasportarci in una specie di sogno?
1: Sì, credo che innanzitutto la letteratura debba essere un mezzo per passare dal visibile all'invisibile. Naturalmente i nostri sensi sono l'unico mezzo, also l'olfatto, no, il tasto, solo attraverso i sensi, e lo sappiamo da Proust soprattutto, no, che la osservazione esatta e la penetrazione della realtà porta alla conoscenza della realtà, e le chiavi rimangono i dettagli, le chiavi rimangono gli oggetti concreti, un paio di occhiali, una valigia, un libro, sono mezzi per ritornare al passato, per evocare il passato, e questo può avvenire solo attraverso l'uso di metafore e aggettivi, che sono per lo scrittore il mezzo per capire almeno qualche cosa del mondo, poco ma qualche cosa. È come un medico, no, con i suoi attrezzi. Noi scrittori abbiamo a disposizione solo parole e appunto metafore e aggettivi.
0: Allora, tengo da parte questa riflessione, cioè evocare il passato uno scrittore lo può fare solo con le metafore e con gli strumenti del suo laboratorio. La tengo da parte perché intanto vorrei ascoltare qualche riga del suo romanzo, così entriamo nella scrittura, che è una scrittura che comunque è tradotta in questo caso da Giada Cassini, ma che magari ci fa entrare in quello che è appunto la sua laboratorio, la sua scrivania. Stiamo parlando con Anna
1: Caterina
0: Fröhlich. Prego.
1: Sì, allora ho scelto un pezzo sull'India, proprio su una controfigura dei ricchi Bill. Si tratta di un giovane conduttore rickshaw che ha in dono la capacità di ridere, così come anche la zia della protagonista è maestra dello ridere. Alla fine questo libro è anche un po' un trattato sulla capacità di saper ridere, perché c'è una Maharani che non è incapace di ridere. I Bill sono totalmente privi di riso. Invece i Baul, di cui abbiamo parlato prima, e il giovane conducente rickshaw hanno questo dono. Allora, pedalava senza sapere dove fosse Faizabad Road, in uno strano delirio, un evidente stato di felicità che sprigionava scintille invisibili. Un odore di cenere lambiva il veicolo. Dalle moschee risuonava l'Allahu Akbar. All'odore della cenere si mescolava quello di fiori bruciati. Il ragazzo del rickshaw continuava a voltarsi verso di me, come per controllare che fossi ancora seduta sul cuscino rosso. E poi rideva raggiante e felice. Rideva ai camionisti, al volante, rideva ai suoi colleghi conducenti. Rideva ai cavalli, alle mucche, rideva ai dolci dietro le vetrine, rideva ai corvi sui cumuli di spazzatura, rideva all'oro e all'argento che ovunque si mescolavano ai tessuti, ai dolci ornando i templi, ai fiori delle orecchie, le caviglie, le trecce, le coperture per i cavalli. Rideva perché era felice, perché qualcuno aveva preso posto nel suo risciò, ispirandogli la risata più felice del mondo. Chiese indicazioni per Faisabad Road, chiese ai poliziotti ai semafori, chiese ai sacerdoti nei templi lungo la strada, chiese alle ragazze in bicicletta, chiese ai bambini sui carri trainati da asini. Faisabad Road, gridava guidando. Sorrideva ai maiali che attraversavano la strada davanti a lui, sorrideva ai mendicanti che incrociavano il suo cammino. In tutta Lucknow riecheggiava il nome di Faisabad Road. Tutta Lucknow doveva sapere che le sue clienti volevano essere portate in Faisabad Road e non dava peso alle esclamazioni impertinenti che la sua corsa sfrenata suscitava nei vecchi conducenti di risciò. Passò davanti alla Residency, la città inglese incendiata dagli indiani nel 1857, di cui sono rimaste solo le fondamenta e le rovine, una città britannica all'interno di un'antica città musulmana, l'ombra di una città, dai cui alberi inglesi il trillo e il cinguettio degli uccelli notturni penetrava nell'aria torrida. Quando il ridente ragazzo le risciò gettava la testa di lato, cosa che faceva di continuo con un movimento brusco, sputtava in un ampio arco, si asciugava il sudore dalla fronte con un gesto netto della mano destra e mostrava il profilo del suo viso stretto, dagli zigomi larghi e duri, i denti bianchi, lo sguardo acceso e fervido che rivolgeva con orgoglio, con una felicità quasi incontenibile alla vita pulsante. La forza con cui gettava indietro la testa era indomabile e provocatoria. E quando si voltò di nuovo all'improvviso, condusse la mia mente là dove fino a quel momento non aveva avuto accesso, nella dimensione della felicità.
0: E ecco. Qui c'è la felicità, la sensualità, la bellezza, anche un gesto quotidiano che diventa mitico, diventa leggendario nella forza di quelle ripetizioni, e ci scorre un paesaggio che è il paesaggio dell'India, quella più immaginata. Eppure c'è l'ingresso di Sonalika che descrive o che riporta un'India che sta cambiando, una giovane donna che rappresenta un po' questo, forse vuole mettere in evidenza quel declino di una aristocrazia crassa, terriera, di fronte a un nuovo, a qualcosa di nuovo?
1: Sì, certo, rappresenta la generazione nuova di donne che lavorano soprattutto, no? I Bill sono un po' dei Oblomov che per generazioni si sono dedicati all'ozio, al dormire alla fine, vogliono rimanere indisturbati assolutamente in questa vita, sono lenta, un po' ipnotizzante. La giovane donna invece deve lavorare. È la prima che va in un ufficio di assicurazioni che sta proprio di fronte alla casa della famiglia Bill e sa che i suoi uomini, suo marito e il padre di suo marito stanno nei loro letti a dormire, a fare la loro vita da fannulloni, mentre lei si guadagna i soldi. E perciò anche come apparizione è diversa da, per esempio, dalla moglie di Mr. Bill, che era anche una donna dedicata a una vita opulenta e pigra. Lei invece è cosciente che qualcosa sta cambiando, che soprattutto l'economia, la politica, che il paese è in fervore, è in un travaglio. Perciò lei rappresenta, diciamo, il passaggio da una epoca all'altra.
0: Dicevamo, questo romanzo è popolato da tante figure molto memorabili, come la vecchia nonna Bill che veglia sulla casa con uno sguardo che lei definisce da rettile. Poi ci sono le morti anche di Lord Leslie e di Bina Bill. Sono due morti speculari. Finiscono queste figure centrali che rappresentavano non solo il legame fra due mondi, ma anche due modi di stare al mondo. Senta, come Perché ha voluto descrivere questo contrasto, cioè tra l'opulenza indiana e l'isolamento francese? C'è una nota biografica, c'è autobiografica,
1: sì,
0: c'è il suo interesse per l'India, c'è la sua
1: sì.
0: voglia. Ecco, che, qual è la molla?
1: Sì, la molla è la nostalgia, perché io stessa sono andata in India per la prima volta durante la mia infanzia, verso la fine degli anni 70, con mio padre, che era stato inviato speciale per la Frankfurter Allgemeine Zeitung a Nuova Delhi, e visse per 7 anni a Delhi. Allora con lui, o accanto a lui, ho conosciuto un'India varia, un'India fatta di estremi, anche sociali. Ho attraversato tutti i livelli, diciamo, della gerarchia sociale, da un rivoluzionario di contadini a un maharajà. Immagini fortissime. E poi 15 o 16, 17 anni fa, quando ho iniziato a scrivere il libro, diciamo, questi ricordi si sono intensificati. Si sono intensificati in inverni solitari, in inverni freddi, gelati, umidi nella mia casa. E la passione, o diciamo la nostalgia per l'India, mi ha indotto a scrivere, perché l'unica maniera per evocare quel paese che amo follemente era portare le immagini, o evocare le immagini indiane. E certo, lei ha ragione, è un po' autobiografico, perché questi due mondi, da una parte il mondo indiano, che è il contromondo al mondo europeo, in cui vive la zia con sua nipote, corrisponde un po' anche alla mia vita, perché io vivo anche in campagna e in un giardino in cui lavoro ogni giorno tanto, e perciò ci sono evidentemente dei paralleli autobiografici.
0: Cioè, è anche un romanzo sull'inquietudine, comunque, sul bisogno di stare in un altrove, e questo altrove che alla fine si cade a pezzi, che non riesce ad afferrare. No? C'è un elemento di inquietudine.
1: Sì, certo, ma questo altrove, questo elemento di inquietudine, penso sia la stoffa di cui ogni essere umano è fatto. Noi siamo scissi, no? Siamo due. Da una parte abbiamo questa la nostra vita di lavoro, la nostra dedizione, i nostri amori, le nostre...
0: Le nostre cadute, ahimè, la linea. Peccato, devo dire, una linea perfetta. Ah, ecco, ci sente? No, non ci sente più, e vediamo un attimo solo di salutarla, perché a questo punto la trasmissione, il grosso è stato detto, anche se, ripeto, i libri vanno letti. Eccoci, Anna Caterina Fröhlich. Mi sente? No, ho sentito un momento di... Che dice? Davide Gabriele la sta richiamando. Gabriele è al... Ma giusto per salutarla, perché... intanto voglio ricordare il titolo, è La tigre nel giardino, una bellissima lingua, quella di Anna Caterina Fröhlich, edito per Mondadori, che racconta due mondi e che mette insieme, attraverso tanti protagonisti, ma poi alla fine attraverso delle storie, che sono le storie di esistenze, di contrasti, di una aristocrazia caduta, alla fine di memoria, e come lei diceva giustamente, di nostalgia. Purtroppo non siamo riusciti a recuperare la nostra ospite, mi piaceva solo farle un saluto per unirlo anche ai ringraziamenti della trasmissione di oggi. Se la recuperiamo la saluto, è caduta la linea, ma la saluteremo appena finita la trasmissione. Allora, Francesco Napoleoni ci ha aiutato insieme a Davide Gabrielli per la parte tecnica, ma soprattutto ci avete aiutato voi, 335-5634-296. Mi piace ricordare tutti, per prima Anna Caterina Fröhlich, che saluto e che ringrazio, con la sua La tigre nel giardino per Mondadori. Avete appena ascoltato la sua intervista. E poi tutti gli ospiti di oggi, e chi questa trasmissione ha contribuito a farla con me: Giosuè Calaciura, Carlo D'Amicis, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Succodato, Laura Zanacchi, Mariangela Liardi alla regia, Susanna Tartaro è qui al microfono. Io vi aspetto domani, mi raccomando, siateci tutti sintonizzati, mi raccomando.

0: 6 gradi.
1: Ed eccoci anche stasera in diretta, un minuto dopo le 18, dopo il lungo pomeriggio di Fahrenheit, il momento di 6 gradi qui a Radio 3. Bentrovati da Paola De Angelis. Questo è un programma a cura di Nicola Catalano. In regia stasera c'è Luigi Iavarone e alla parte tecnica Luca De Ioris. Se volete scriverci 335-5634-296, stasera 6 gradi vi porta da Nadal El Shazly ai New Pornographers.

Un'apertura maestosa, bello l'incedere di questo brano, bei suoni. Nada El Shazly è egiziana, nata al Cairo, vive a Montreal, è una produttrice, cantante, compositrice e anche attrice. Questo è il suo secondo album, Laini Tani, è uscito quest'anno a giugno. Suoni sperimentali con influenze arabe tradizionali, con improvvisazione. In questo paesaggio sonoro confluiscono la musica classica egiziana, l'industrial, spesso anche un qualcosa di dream pop. Il titolo di questo brano era Banit, che sono i convocati, e avete sentito come rotolavano questi tamburi, no? Questi bassi profondi, atmosfere, forse un po' la Massive Attack, il che è un bel complimento. I synth, le voci. E nella canzone lei diceva: il tuo mare ha perso il suo sale. Sono i convocati, come vi dicevo, i Banit, e il brano è ispirato alla musica dei rituali Sar, usando il ritmo di questo tamburo Dof per avere questo effetto ipnotico. Ora, lo Sar è un rituale femminile delle culture del Corno d'Africa, del Sudan, ma è diffuso anche in Egitto, Arabia Saudita e in Iran. E c'è questo djinn, che è un essere soprannaturale, un po' il genio della lampada, che si impossessa di una persona e ne provoca quindi la malattia, che spesso è un disagio psichico, e quindi bisogna fare questo rituale per esorcizzare gli spiriti negativi. A me ricorda un po' i tarantolati. È una cerimonia che può durare giorni e giorni, e ovviamente si mangia, ci sono musiche, ci sono danze estatiche. Primo grado di stasera. Nada El Shazly ha scritto la colonna sonora del film The Damned Don't Cry di Faisal Boulifa, un titolo preso da un film del 1950 con protagonista John Crawford, ma The Damned Don't Cry, i dannati non piangono, è anche il titolo di una composizione di John Coltrane.

Questa era The Damned Don't Cry dalle Complete Africa Brass Sessions, John Coltrane con il suo quartetto, ma in realtà è un quartetto che in questo disco del 1961 cresce molto a dismisura, perché al quartetto si aggiunge un grosso ensemble, per cui il totale dei musicisti in studio era di 21, quindi è un suono proprio orchestrale, come nota qualcuno che ci scrive al 3355634296, Train con una sezione fiati orchestrale. I musicisti in quella seduta di registrazione del 23 maggio del 61 erano, oltre a Coltrane al sax tenore soprano, Eric Dolphy sax alto e ance, Booker Little, Freddie Hubbard tromba, Donald Corrado, Jimmy Buffington, Julius Watkins tre cornisti, Charles Greenlee, Julian Priester eufonio, Garvin Bushell, Pat Patrick alle ance, McCoy Tyner al pianoforte, Paul Chambers contrabbasso, Elvin Jones alla batteria. Quindi a questo suono da grande orchestra si aggiunge questa strumentazione particolare dei corni e del eufonio, che diventa il nostro secondo grado. Uno strumento che è una variante migliorata nella meccanica e nella resa timbrica del flicorno baritono, che in Italia si chiama bombardino. Quindi viene ormai utilizzato come strumento anche solista nelle formazioni con orchestre di fiati, con orchestre filarmoniche, ensemble di ottoni. Nell'orchestra sinfonica classica in genere non era previsto, e questo perché era uno strumento molto giovane all'epoca, uno strumento che si è evoluto nell'Ottocento e poi ha assunto la sua forma definitiva all'inizio del Novecento. È uno strumento che compare infatti nei Pianeti di Holst, che è un'opera composta durante la Prima Guerra Mondiale, ma ancor prima nel 1898 nel Don Chisciotte di Richard Strauss. Opera dalla quale ascoltiamo due episodi, il secondo e il terzo. Siamo all'inizio dell'opera, vengono presentati i due personaggi principali, Don Chisciotte, il cavaliere dalla triste figura, seguito da Sancho Panza. E visto che oggi Neil Young compie 80 anni e ha qualcosa di Don Chisciottesco in sé per le sue battaglie contro certi mulini a vento, gli dedichiamo questo ascolto, i Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan.

Sembra proprio di vederli Don Chisciotte e Sancho Panza procedere l'uno accanto all'altro in questo breve ascolto dal Don Chisciotte di Richard Strauss. Erano i Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. Era un bel ascolto anche il brano precedente del quartetto di John Coltrane, un brano così allieta questa mia giornata grigia, ci scrive Daniele da Verona. Speriamo che abbia contribuito anche questo ascolto di Strauss. Il Don Chisciotte è un poema sinfonico per violoncello, viola e orchestra. Il sottotitolo è Variazioni fantastiche su un tema cavalleresco, ovviamente ispirato al romanzo di Cervantes, composto a Monaco nel 1897, prima esecuzione nel marzo dell'anno dopo a Colonia. 45 minuti circa in totale, un tema con le sue variazioni. Il violoncello solista rappresenta Don Chisciotte, la viola, il tuba tenore e clarinetto basso sono invece Sancho Panza. Erano proprio chiarissimi i due personaggi. Questa partitura ha delle dimensioni importanti, sono quasi 100 i musicisti coinvolti e questo permette una grande duttilità di espressione, quindi si passa dal tono più caustico e beffardo a quello sentimentale, ci sono scenette con un grande impatto teatrale, c'è una dimensione tragicomica, ma è sempre presente la grande umanità dei personaggi. Il terzo grado di stasera è proprio Don Chisciotte. Già prevedo una lettura nell'autunno-inverno 25-26 del romanzo di Cervantes. Allora, da quest'opera sono state tratte altre opere musicali. Forse una delle più famose è Men of La Mancha, questo musical della metà degli anni 60, grandissimo successo. E il brano principale di quel musical, The Impossible Dream, The Quest, è diventato uno standard. L'hanno cantato Frank Sinatra, Tom Jones, Elvis Presley, Shirley Bassey, Diana Ross, ma noi ascoltiamo la versione di Maria Bethania.

Splendida versione di Maria Bethania di Impossible Dream da Men of La Mancha, Sogno Impossibile da un disco del 1984. I versi in portoghese e in brasiliano erano scritti da Chico Buarque e Rui Guerra. Tra l'altro, lei e suo fratello Caetano Veloso sono in piena attività, tanto che sono candidati ai prossimi Grammy Awards che si terranno il 1 febbraio a Los Angeles. Sono in gara con l'album che hanno registrato insieme dal vivo, e lei in questo periodo chiude il 16 di novembre, quindi tra pochi giorni, il suo tour. L'ultima data è a Salvador, il tour per i 60 anni di carriera, soprannominata Ape Regina dal primo verso di una famosa canzone di disco Mel del 1979, canzone scritta proprio da Caetano Veloso, perché lei è questa ape regina della musica brasiliana, ma anche perché suggerisce un'idea di forza, di dolcezza, un ruolo centrale anche nell'alveare, che lo vogliamo intendere come alveare musicale o familiare o sociale. Molto carismatico come personaggio, una delle grandi voci della musica popolare brasiliana. Anche il nome Maria Bethania gliel'ha dato il fratello Caetano Veloso, l'ha preso da una canzone di Capiba, quindi era proprio la musica nel destino di questa donna. Negli anni Ottanta, quando faceva questo disco, da cui abbiamo sentito la sua versione di Sogno Impossibile, lei partecipava molto ai programmi televisivi in Brasile, spesso programmi che insomma discutevano anche il ruolo delle donne nella società, quindi erano anni importanti. E siamo al quarto grado di questa sera, che è molto dritto. Sono i nati nel giugno del 46. Il 18 giugno è nata Maria Bethania, il 15 era nato Demis Roussos.

La pioggia e le lacrime sono la stessa cosa quando piangi in inverno. Puoi fare finta che sia soltanto la pioggia. Il problema però si presenta quando c'è il sole. Così dice questa canzone Rain and Tears degli Aphrodite's Child, che usa questa metafora della pioggia e delle lacrime per così esprimere la tristezza, le sfide che ci presenta la vita e il fatto che anche quando stiamo affrontando delle difficoltà, quando stiamo passando il periodaccio, dobbiamo comunque mantenerci forti, continuare ad andare avanti, anche un po' a far finta che tutto vada bene. Far finta, secondo me, fino a un certo punto, comunque, altrimenti quando ti chiedono come stai rispondi sempre bene, bene, che è la risposta di ordinanza. Ci voleva una di quelle canzoni che scatenavano gli ascoltatori una ridda di oddio quanti ricordi, il primo lento, ci scrive Scilla. In effetti sì, qui siamo nel luglio del 1968, fu un successo enorme questa canzone in tutta Europa, numero uno, insomma, veramente strepitoso, e credo che parte di questo successo sia dovuto anche al fatto, a questa dolcezza malinconica che viene direttamente dalla sua ispirazione, diciamo, del suo modello, il quinto grado, infatti, il canone di Pachelbel, questa composizione barocca, appunto in forma di canone, che viene attribuita a Johann Pachelbel, si pensa sia stata composta nella seconda metà del 1600. È stata presa, ripresa, adattata infinite volte dai Pet Shop Boys di Go West. Un'altra canzone che fa uso di questa progressione di accordi del canone di Pachelbel è Streets of London di Ralph McTell. La sentiamo nella versione di Sinead O'Connor.

E questa era la versione di Ralph McTell, la versione della canzone di Ralph McTell, Streets of London, dalla voce di Sinead O'Connor. Sono arrivati altri messaggi, qualcuno ovviamente aveva indovinato quasi il grado, il quinto, che era il canone di Pachelbel. Poi c'è Linda che, dopo aver ascoltato Rain and Tears degli Aphrodite's Child, ricorda di aver ascoltato Demis Roussos all'altro mondo di Rimini nel 1970. Allora, la canzone fu ispirata, questa Streets of London, a Ralph McTell, dalle sue esperienze quando andava in giro, faceva l'autostop in Europa, suonava per strada, soprattutto da storie vissute a Parigi. Infatti il titolo originale doveva essere Streets of Paris, e poi però alla fine vince Londra, insomma, forse anche nel suo affetto per la città. Il sesto grado di stasera passa per un libro, che è una raccolta di saggi dedicati a Sinead O'Connor, raccolta a cui hanno contribuito scrittrici e musiciste. Il libro si intitola Nothing Compares to You, non è pubblicato in italiano, però prende il titolo ovviamente dal classico scritto da Prince e portato al successo da Sinead. Tra le musiciste che hanno contribuito con uno scritto c'è anche Nico Case, una musicista americana componente dei New Pornographers. E lei in questo saggio racconta che quando uscì The Lion and the Cobra di Sinead O'Connor nell'87, Nico Case aveva 17 anni, era ossessionata dalla musica, ma non pensava di poter diventare una musicista, in quanto ragazza pensava che fosse una carriera a lei preclusa. All'inizio aveva pregiudizi nei confronti di Sinead perché le interessava solo il punk, però alcuni amici queer gliel'hanno fatta ascoltare e lei è rimasta folgorata per il modo di Sinead di esprimere sentimenti femminili violenti in modo aperto, schietto, quindi un'espressione di rabbia senza censura, cosa che non avveniva nella musica all'epoca. Quindi la passione, l'abbandono, la disperazione. Nico Case scoppia a piangere ascoltando questo disco, The Lion and the Cobra, e quindi la mettono queste canzoni in contatto con la sua femminilità, la riconciliano anche con la sua biologia. Sinead l'immortale si intitola questo saggio ed è incredibile comunque il pensiero ricorrente che ho, quanto incompresa sia stata Sinead O'Connor, quanto abbia pagato le sue scelte coraggiose. L'ultimo ascolto quindi. Via Nico Case, sono i New Pornographers, ascoltiamo dal loro esordio Mass Romantic.

Romantic dall'album omonimo dei New Pornographers e la voce di Nico Case. Qualcuno scrive: beh, si è ripresa davvero alla grande dalle sue insicurezze di genere. Ma più che insicurezze, penso che se hai davanti a te dei modelli in cui non ti riconosci, ti senti condannata a un destino che rifiuti, quindi il problema è quello. E poi bisogna dire che Nico Case veniva da un'infanzia, da un'adolescenza, non dico forse difficili quanto quelle di Sinéad O'Connor, ma insomma belle, belle dure anche lei. Allora, siamo arrivati alla fine di questa scaletta partita da Nadal El Shazly. La potete riascoltare su Rai Play Sound. Grazie a tutti voi per l'ascolto, per i messaggi, e grazie a Luigi Iavarone in regia, Luca De Ioris alla parte tecnica, Nicola Catalano alla cura del programma. Vi lasciamo al giornale radio e a Hollywood Party, e quindi da Paola De Angelis buona serata su Radio 3, a domani.

La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnanza. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Nuovo blocco navale di Hormuz. L'Iran risponde ai raid americani, colpisce in Kuwait, Bahrain e Giordania. Teheran spunta un murale con Trump in una bar. Lunedì Netanyahu alla Casa Bianca. Legge elettorale, via libera della Camera all'articolo 1 sul premio di maggioranza, cuore della riforma, bocciato l'emendamento Vannacci sulle preferenze, Fratelli d'Italia vota sì, no di Lega e Forza Italia, le opposizioni adesso fermatevi. Italia divisa in due dal meteo, allerta nubifragi al nord, picco del caldo al centro-sud, venerdì bollino rosso in 16 città, temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna. Libri da viaggio dal Nilo di Agatha Christie alla Florida di Hemingway, cresce in tutto il mondo il turismo letterario, tra ritiri per lettori e itinerari ispirati ai romanzi, lontano dai social. A tutti una buona serata da Francesca Quattrocchia, sempre muro contro muro dunque tra Stati Uniti e Iran per il controllo dello stretto di Hormuz, con l'Iran che ribadisce lo stretto resterà chiuso fino alla definitiva cessazione delle aggressioni da parte dell'America, il corrispondente da Istanbul.
3: Per il momento stop ai negoziati, siamo concentrati sulla difesa. Il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei risponde così alla crescente pressione militare americana e anche i Pasdaran non si piegano. Con un comunicato hanno annunciato che lo stretto di Hormuz resterà chiuso fino alla cessazione di tutti gli atti di aggressione. Raid che proseguono anche di giorno, soprattutto sul sud del paese, contro decine di obiettivi. 7 nostri militari sono stati uccisi a Banpur e 30 civili sono morti negli ultimi 4 giorni, denunciano le autorità di Teheran. Oltre 260 i feriti dell'ultima ondata. Ma l'Iran, per rappresaglia, ha lanciato missili balistici e droni contro basi degli Stati Uniti in Giordania, in Bahrain, rivendicando di aver distrutto depositi e strutture della quinta flotta americana, e in Kuwait, dove però è stata colpita anche una nave militare del paese del Golfo, 4 i feriti. A Teheran, dove un nuovo murale mostra Trump in una bara, la maggioranza del Parlamento chiede vendetta. Per l'ayatollah ultraconservatore Alireza Rafi, il memorandum d'intesa già non esiste più e alla TV di Stato ha dichiarato «è tempo di jihad, guerra santa e resistenza». Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
2: Il presidente degli Stati Uniti Trump è atteso oggi in Pennsylvania, dove dovrebbe pronunciare un discorso. Intanto, da fonti di stampa israeliana arriva la notizia che il tycoon incontrerà il premier israeliano Netanyahu lunedì prossimo, 20 luglio, alla Casa Bianca. Il giorno dopo è atteso a Washington, su invito di Trump, il presidente libanese Aoun. Si è conclusa l'ambasciata statunitense di Roma, la nuova tornata di negoziati tra Israele e Libano. A giorni dovrebbe cominciare il ritiro israeliano da due zone pilota nel sud del paese. Ancora bombardamenti a Gaza, a Deir al-Balah, uccisi 4 componenti di una stessa famiglia. Proseguono anche raid contro Hamas. Da Gerusalemme la corrispondente.
4: Gaza, sempre più in attesa di capire quale sarà il suo futuro, continua ad essere obiettivo di attacchi mirati da parte dell'aviazione israeliana. Anche oggi un raid ha preso di mira dei combattenti di Hamas. Ieri era stato colpito un commissariato, ucciso un comandante della forza al-Nukba, la forza speciale del gruppo, che controlla ancora il 40% della striscia. Questo attacco è avvenuto a Jabalia, dove sempre ieri proprio Hamas aveva preso il controllo di un deposito del World Food Program, un'operazione che ha portato l'organizzazione ONU a sospendere le sue operazioni nel nord del territorio palestinese. Con tutta la tensione su quanto continua ad accadere nel Golfo, non si vedono spiragli invece che possano portare a un proseguimento di quel percorso di pace disegnato ormai 9 mesi fa dal presidente americano Trump per la striscia. Unica notizia, la decisione del Marocco di aderire a quella forza di stabilizzazione che verrà prima o poi schierata nel territorio palestinese. Tutto però resta ancora molto incerto. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
2: La guerra in Ucraina, l'esercito di Kiev afferma di aver colpito una centrale a Sebastopoli, nella Crimea occupata dai russi, almeno 6 invece morti nelle scorse ore per gli attacchi delle forze di Mosca in tutto il paese. A Kiev la presidente della Commissione europea von der Leyen e il capo dello Stato ucraino Zelensky annunciano un accordo per la produzione di droni. Siamo alla politica, Giorgia Meloni rivendica le norme sulla sicurezza e plaude anche alla legge sull'allontanamento protetto dei familiari dei mafiosi. La riflessione politica dopo il no all'emendamento sulle preferenze resta, ma non pregiudica l'azione di governo.
0: Sorrisi e battute di spirito nella prima uscita pubblica oggi a Palazzo Chigi della Presidente del Consiglio, che ha premiato i maestri dell'arte della cucina italiana all'indomani della bocciatura dell'emendamento di maggioranza sulle preferenze. L'amarezza ieri tra le righe del suo messaggio: ci abbiamo provato, aveva scritto sui social, ha vinto la palude. E se da una parte evidenziava il voto contrario e compatto delle opposizioni, dall'altra non nascondeva la delusione per i voti che sono mancati dalla maggioranza, annunciando una seria riflessione. Intanto la Premier ha rivendicato le nuove norme sulla sicurezza approvate ieri in Consiglio dei Ministri, anche sul contrasto alla violenza giovanile. Lo Stato sta dalla parte di chi rispetta le regole, ha spiegato.
5: Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non potrà più chiedere un risarcimento in sede civile, indipendentemente dalle eventuali responsabilità penali di chi si è difeso da un'aggressione, da un furto o da una rapina.
0: Poco fa Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza della legge approvata all'unanimità in Parlamento, che consente di allontanare donne e bambini dalle famiglie mafiose con l'assistenza dello Stato. E sulla sentenza definitiva di condanna per l'omicidio della giovane Saman Abbas ha evidenziato che in Italia non c'è spazio per chi nega libertà, dignità e la vita di una donna. Da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, GR3.
2: Atmosfera surriscaldata anche oggi in aula alla Camera sulla legge elettorale e il voto finale domani mattina. Sentiamo.
6: Sì, della Camera, premio di maggioranza proporzionale, indicazione del Premier. Sulle preferenze, dopo il KO di ieri, la maggioranza ragiona se ripresentare l'emendamento in Senato. La reazione post-voto del centro-sinistra stigmatizzata, da Arianna Meloni, esultanza vergognosa. Fratelli d'Italia e Noi Moderati votano l'emendamento sulle preferenze di Futuro Nazionale, pure bocciato dall'Aula. Sì, di centrodestra e opposizioni invece al voto è fuori sede. Torna sul voto di ieri la Lega, è un'occasione persa ma si deve andare avanti. D'accordo anche il vice premier forzista Antonio Tajani.
7: È stato un peccato che ci siano stati dei franchi tiratori, ma questo non tocca la coalizione di centrodestra.
6: Le opposizioni parlano di grave crisi politica e ritirano quasi tutti gli emendamenti per protesta contro la prosecuzione dei lavori. I 5 Stelle mostrano cartelli con su scritto imbullonati sulle preferenze. Riccardo Ricciardi in aula rincara.
8: Se si volevano fare le preferenze, si votava il subemendamento del Movimento 5 Stelle ieri.
6: Giuseppe Conte si dice pronto ad accelerare per andare al voto subito. Gli fa eco il PD con la segretaria Elly Schlein, pronti ad andare alle elezioni in qualunque momento. PD, 5 Stelle e Verdi Sinistra accusano la maggioranza, non vuole la diretta TV del voto finale perché ha paura del tracollo. Voto finale della Camera che è previsto per domani mattina. Francesco Macaro, GR3.
2: Nuovi guai giudiziari per la senatrice ed ex ministra del turismo Daniela Santanchè. La Procura di Milano sta notificando a lei ed altre 15 persone l'avviso di conclusione indagini che di solito precede la richiesta di rinvio a giudizio. Capi di imputazione, bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato in riferimento al fallimento di diverse società riconducibili a lei. La Corte di Cassazione conferma la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, uccise due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Sia in primo grado che in appello è stata rigettata la legittima difesa perché Roggero inseguì i banditi nel parcheggio a rapina finita. Si costituirà già oggi, fanno sapere i suoi legali. Altra sentenza della Cassazione, quella per l'omicidio di Saman Abbas, confermate anche qui, lo abbiamo sentito prima dai commenti della Premier Meloni, le condanne per l'uccisione 5 anni fa della 18enne di origini pakistane a Novellara, provincia di Reggio Emilia. Ergastolo dunque per i genitori della ragazza come mandanti del delitto e per due suoi cugini, 22 anni allo zio, un omicidio premeditato in ambito familiare perché, stabiliscono i giudici, la ragazza si era opposta a un matrimonio combinato. Italia divisa in due dal meteo, allerta per i temporali al nord e per il caldo torrido al centro e al sud.
9: Più intenso è il caldo, più violenti sono i temporali. La sequenza di eventi estremi legata al cambiamento climatico porta nubifragi e possibili grandinate a nord. È allerta meteo arancione in Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia. Il calore accumulato per giorni in pianura padana si è scontrato con l'ingresso di aria fresca dalle Alpi, provocando piogge violente prima in Triveneto, poi a Milano, con raffiche di vento fino a 150 km orari. Il comune raccomanda ai cittadini di stare lontani da parchi, zone alberate, impalcature. In serata prevista una nuova ondata di maltempo fino a domani mattina, ma di minore intensità. Al centro e al sud cielo sereno, ma le temperature si alzeranno ancora. Si va verso il picco di questa terza ondata di calore previsto per venerdì. Domani saliranno a 15 le città a bollino rosso per il rischio ondate di calore, che oggi erano 7. Venerdì saranno 16. Le temperature più elevate sono attese in Sardegna e Sicilia, dove si potranno raggiungere 45 gradi. Firenze continuerà a sfiorare 40. Francesca Fornario, GR3. RT3.
2: E proprio per le condizioni di lavoro proibitive in questi giorni di caldo torrido, giornata di scioperi e manifestazioni a Milano, Firenze e Bologna dei rider di Glovo e Deliveroo. Chiedono forme di sostegno per non fare consegne nelle ore più calde. La protesta è promossa da nei del CGL. Domani è previsto un incontro al Ministero del Lavoro tra i sindacati dei rider e le associazioni delle piattaforme. Libri da viaggio. Cresce in tutto il mondo il turismo letterario tra ritiri per lettori, seminari di scrittura e itinerari ispirati ai romanzi, vacanze lente e senza connessioni.
10: Sei uno da fiction o da non fiction?
11: Dimenticate il romanzo tascabile su una spiaggia qualsiasi. Il libro adesso indica la meta del viaggio. Nei cosiddetti ritiri per lettori rappresenta anche un rito collettivo. Si parte per leggere.
12: Sto finendo un libro.
13: E come va?
11: Vivere dentro la storia, visitare stanze dove sono nate pagine indimenticabili. I primi sono i viaggiatori anglosassoni, scoprono il Nilo con Agatha Christie, la Florida con Hemingway, Venezia e l'Olanda con Tracy Chevalier, Firenze e il Portogallo. Nei romanzi c'è il mondo.
14: Madame, benvenuta al ritiro per scrittori.
11: Mettersi alla prova, c'è chi sceglie un'isola, le Eolie, la Grecia, per un seminario di scrittura. La scrittrice Antonella Lattanzi.
15: C'è questa unità che si viene a creare tra gli scrittori e i corsisti. Questo momento fuori dal tempo ci dà il coraggio di essere chi siamo e non abbiamo sempre la possibilità di essere.
11: Francesca Cosentino, GR3.
2: Prima di chiudere le notizie che arrivano dai mondiali di calcio, stasera ad Atlanta alle 21 ore italiane si decide la seconda finalista del mondiale tra Inghilterra e Argentina. La vincente sfiderà la Spagna domenica a New York nell'ultimo atto del torneo. E allora sentiamo in diretta Emanuele Granelli.
16: Non è solo una semifinale mondiale, è l'ultimo capitolo di una rivalità di lunga data in cui si intrecciano calcio, politica e storia, dalla guerra delle isole Falkland Malvinas fino a alcuni precedenti di campo calcistici memorabili. Su tutti la partita forse più celebre dei mondiali, quella di Messico 86, con i due gol di Diego Armando Maradona, la mano de Dios, e il cosiddetto gol del secolo. 40 anni dopo è ancora Argentina-Inghilterra, il sogno albiceleste di vincere il secondo mondiale di fila, la speranza inglese di tornare a rialzare la Coppa del Mondo dopo 60 lunghi anni. Da una parte Harry Kane e Jude Bellingham, già 12 gol in due, dall'altra l'eterno Leo Messi e la sua ultima missione, superare il mito di Maradona. Fischio d'inizio alle 21 ad Atlanta, in una sfida che non è solo una partita di calcio, ma che stasera mette in palio il traguardo più ambito, la finale mondiale di New York domenica sera contro la Spagna.
2: E allora noi ci fermiamo qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi che ha condotto in studio, in regia Alessandro Campanella ed Emanuele Di Cavio, tra poco c'è Hollywood Party, il prossimo GR3 domani mattina alle 6.45. A tutti ancora l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Onda Verde. Viaggiare informati.
19: 18:58 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 1 la Milano-Bologna ci sono 5 km di coda con in aumento per un incidente avvenuto tra la 15 e Terre di Canossa in direzione di Bologna. Rallentamenti poi per un temporale tra Parma e Modena sud, sono forti temporali al nord sulla 6. Viene segnalato appunto un forte temporale tra Carmagnola e l'interconnessione con la A33. Traffico intenso nei grandi centri urbani e anche attorno alle grandi città del nostro paese. Sulla statale 212 della Val Fortore, tratto chiuso per incidente tra Benevento e la stazione di Pietrelcina. Sulla 7 code tra la 10 e Genova Ovest, sulla 4 coda tratti tra Monza e Cavenago, sulla tangenziale sud di Torino coda tratti tra Autoporto Sito e la tangenziale nord, ancora sulla 14 code tra l'allacciamento con la 1 e Bologna Casalecchio, coda tratti poi tra Firenze Sud e Incisa in direzione della capitale, sulla 1 Firenze-Roma e sulla tangenziale di Napoli code tra Secondigliano e Corso Malta. Nonostante l'ora, come dicevamo, sono tante le code attorno ai grandi centri urbani. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
18: In collaborazione con il CIS.
12: La vostra sentenza, voi renderete giustizia alle donne.
13: Donne che hanno tracciato nuove strade.
20: Un gradino alla volta nella vita arrivi molto, molto in alto.
13: Che hanno osato, lottato, creato.
21: Era tutto rivoluzionario e soprattutto era nuovo per quegli anni.
13: Storie di coraggio e bellezza di quattro protagoniste straordinarie, raccontate da famose attrici italiane. Illuminate. Da venerdì 17 luglio 21:10, Rai Storia.
18: Rai Radio 3.
22: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
23: E a noi che ci piacciono tanto!
22: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
24: Quando sei uscita?
25: Ieri.
24: Che pensi di fare?
25: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
24: Le cose sono cambiate, Teresa.
25: Tu non ci devi venire qua.
24: Io ho solo te.
25: Provaci a volermi bene.
26: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
22: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
27: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
22: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Manà Manà, Piero Umiliani e il cinema.
1: Buonasera a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento del Cinema alla Radio di Hollywood Party. Io sono Enrico Magrelli e oggi vi accompagnerò nell'ascolto di un episodio diretto da Mario Monicelli, che fa parte di Boccaccio 70, girato e uscito nel 1962, che era un film a episodi, come spesso accadeva in quegli anni, e quattro episodi diretti da quattro grandi registi: Vittorio De Sica, Federico Fellini, Mario Monicelli, che ho appena citato, e Luchino Visconti. Ogni episodio è autonomo, quindi non c'è un legame, o il legame è molto sottile, potrebbe essere la sessualità o la sensualità, però questa è forse una forzatura che applichiamo noi a distanza di così tanti anni. L'episodio diretto da Mario Monicelli si chiama Renzo e Luciana, ovviamente due nomi che fanno pensare ai Promessi Sposi, non a caso, ed è stato scritto da Giovanni Arpino. Italo sottile potrebbe essere la sessualità o la sensualità, però questa è forse una forzatura che applichiamo noi a distanza di così tanti anni. L'episodio diretto da Mario Monicelli si chiama Renzo e Luciana, ovviamente due nomi che fanno pensare ai Promessi Sposi, non a caso, ed è stato scritto da Giovanni Arpino, Italo Calvino, Suso Cecchi d'Amico e Mario Monicelli. Il film prodotto

0: addirittura. Dico era ed è per due motivi: perché il film, che supera i 200 minuti, il film complessivo, i 200 minuti di durata, uscì in Italia nella versione integrale. Negli altri paesi l'episodio che fu tagliato, eliminato, fu proprio quello di Mario Monicelli. E a questo proposito c'è stata una questione legale non indifferente che ha portato poi a una protesta da parte di tutti i registi italiani, non solo quelli coinvolti nel progetto di Boccaccio 70, e che il film è stato il film d'apertura del Festival di Cannes del 1963, e la direzione del festival, d'accordo con il produttore Carlo Ponti, decise proprio di eliminare questo primo episodio. La giustificazione, la durata del film. Probabilmente la giustificazione più significativa, o quella vera, è che in questo caso non abbiamo un cast di attori famosi, cosa che invece è presente negli episodi di De Sica, di Fellini e di Visconti. Siamo a Milano, è la Milano del boom. La storia è tutta ambientata in una fabbrica di biscotti, dove lavorano i due protagonisti. Ma immergiamoci subito nel clima del film. La prima immagine è un orologio che scandisce il tempo del lavoro e anche il tempo della vita, e subito ci accompagna la musica originale scritta per il film da Piero Umiliani, e poi si ascolteranno naturalmente delle canzoni, della musica, che erano poi le canzoni e le musiche di quell'epoca. I rumori, i suoni che stiamo ascoltando sono quelli che si riferiscono alla scena nel quale i protagonisti e tutti i loro colleghi di lavoro escono dalla fabbrica, stanno uscendo naturalmente in massa, e tra loro naturalmente ci sono i due protagonisti, Luciana e Renzo. Piccolo dettaglio, il film è ambientato a Milano, è quasi tutto girato a Milano, però la fabbrica di biscotti si trovava all'Eur ed è l'ex Ministero delle Finanze. Appena usciti dalla fabbrica, tutti gli operai, e in particolare Luciana, sale su un autobus insieme alle colleghe. L'autobus parte, lei si ferma con le colleghe nella piattaforma posteriore dell'autobus ed è seguita su un'ape da Renzo, che lavora nella stessa fabbrica ed ha la mansione di un fattorino, mentre Luciana è un'impiegata che, a giudicare dagli attrezzi che utilizza, lavora nel reparto contabilità.
1: Ma Luciana, non ti avevano messo al turno delle due?
2: Ho fatto domanda e ho cambiato, devo andare dal dimagrino.
3: Ancora quel fattorino? Ma di Luciana, ti fai il filo, ma è scemo.
4: Ma chi vuoi che lo degni? Figurati, un fattorino.
2: Ah, per quello non è mica brutto.
4: Ma sempre fattorino.
5: C'ha ragione la Elena, quello lì continua a venirti dietro.
2: E smettila, già tu sei di quelle che fissano la gente quando ti fermano per strada e ridi.
5: Beh, un giorno o l'altro qualcuno lo pesco, no? Cosa credi, che voglio fare la fine della marcia?
2: E come è finita?
5: Sta con uno, lo sanno tutti.
2: Adesso fa la concubina con lui.
5: Fa cosa?
2: La concubina. Quelli che stanno insieme e che non si sposano.
5: Ma di te che cosa leggi sui giornali?
4: Per me ha ragione. Se non poteva sposarsi e farsi mantenere, meglio concubini, no? Almeno non la licenziano. Cara te.
5: Te, Luciana, cosa preferisci? Fare la concubina o aspettare a sposarti?
2: Io devo scendere. E permetto,
5: ma, no, dai,
2: permetto.
5: Ma Luciana, ma dove vai? Cosa fai? Ma
0: a un certo punto Luciana scende, lascia le sue amiche, scende precipitosamente dall'autobus, sale su un'automobile, e in questa scena vediamo che l'automobile è particolarmente affollato e capiamo che alla guida c'è il padre di Luciana, accanto al padre c'è la madre. Luciana comincia a cambiarsi. Il film, l'episodio di Boccaccio 70, quello che vi stiamo raccontando, diretto da Mario Monicelli, segue questa automobile, che è una giardinetta, questo lo dico per gli ascoltatori che ancora hanno negli occhi, nella memoria, questo modello di automobile. Arrivano in periferia e arrivano vicino a un capannone di legno, e a quel punto capiamo che Renzo e Luciana stanno per sposarsi. Arrivano anche due testimoni che non sono vestiti come dovrebbero essere vestiti dei testimoni. Entrano in questa chiesa, in questo capannone.

0: di legno, quasi spoglio, sembra quasi un deposito industriale, mentre lì c'è un prete vero e proprio. Accompagniamo, entriamo insieme ai protagonisti dentro questo capannone chiesa.
1: Come stai bene?
2: Ma perché l'hai lasciato lì il furgoncino? E se lo vedono?
1: E chi vuoi che lo veda? Non esagerare.
2: A me mi pare che tutti mi guardano. Sono tutta un nervo.
3: Ah, ce li hai fatti fare gli spacchettini come dicevo io.
2: Hai voluto il gilet a tutti i costi, allora perché non l'hai messo?
1: Ma si muore dal caldo.
2: E allora potevamo risparmiare 3.000 lire, no?
4: A che cosa aspettiamo?
5: Eccomi qua. Siamo a posto. Il reverendo sta aspettando.
2: E quei tuoi cosi, là, i testimoni?
1: Dovrebbero essere già qui.
4: Ma lei è proprio sicuro che tutto è regolare, che il matrimonio è valido?
2: Papà, non ricominciamo, eh?
5: Certo, signor Jean. E io come feci allora? Sposai a 22 anni invece di 25 anni regolamentare.
4: Potevate aspettare.
5: Io sì, ma la mia signora...
4: Ma siccome qui, grazie a Dio... Eccoli!
5: Qui, mi raccomando, sono avvertiti anche i testimoni. Il reverendo sa che Rent si trova nella mia stessa condizione. Della signorina non se ne parla proprio.
4: Invece le proprie perlugiane.
3: Io non se ne è parlato tante volte. Se si dice che è per la donna, i preti capiscono subito che non vogliono avere bambini. E siccome il sacramento non è mica valido se ci sono delle risposte.
2: Ma la licenza, guarda, almeno la giacca.
1: Luciana, permetti che ti presenti Giuseppe Antonicelli. Piacere. E Mario. Mario, come ti chiami di cognome? Orco, non me lo ricordo più.
6: Ti dirò il prete, sta tranquillo.
7: Piacere.
8: Questa è la lì.
7: Carina.
2: Sei sicuro che non diranno niente a nessuno?
1: Ma cosa vuoi che gliene importi? Stanno dall'altra parte della città.
2: Sì, sì. Questa è la bambina. E allora andiamo perché alle due ho gli straordinari.
4: Bel matrimonio, bella roba, da vergognarsi. Neanche degli straordinari si sono liberati.
0: Siamo all'interno di questa chiesa che ha un'aria davvero molto precaria, così come è precaria tutto l'universo, il piccolo universo familiare e amicale che accompagna i due sposi. Non c'è la tradizionale musica dell'organo, però in un lato c'è un jukebox.
4: Io tanto non li capisco. Se non possono sposarsi, che aspettino?
3: E se succede qualche cosa, eh?
4: Lo vedi chi pensa male? E poi il matrimonio non è valido perché c'è la riserva.
3: Papà non è mica a posto. Sono mesi che si parla di queste cose e lui non fa che ripetere le stesse parole. Uè, non avrà mica l'arteriosclerosi.
0: Riusciamo a capire immediatamente che Renzo e Luciana si sono sposati durante una pausa, probabilmente la pausa pranzo, che devono tornare immediatamente in ufficio. È il caso di sottolineare che all'epoca, purtroppo, molte fabbriche e molte aziende vietavano fino a una certa età il matrimonio dei loro dipendenti e quindi Renzo e Luciana hanno dovuto fare un matrimonio clandestino e dovranno nascondere questa scelta più che legittima della loro vita.
9: Di Luciana, vuoi un cachet?
2: No, niente, passerà. Ho mangiato un gelato, deve essere stato quello.
9: Uè, il ragioniere.
10: È lei che ha chiesto oggi di cambiare il suo turno?
2: Sì, il dentista.
10: Ma il dentista della mutua non riceve le due?
2: No, non vado alla mutua. Ero già in cura da un dentista amico di mio papà.
10: Come mai?
2: Perché è bravo.
10: E il trapano? Non le fa effetto?
2: Si capisce.
10: Questi medici, con le donne. Molare?
2: Cosa? Sì, uno di quelli grossi.
10: Vediamo un po'. Molto bene, continui così. A che ora esce stasera?
2: 7.
10: Molto bene.
9: Attenzione, deve essere un tipo quello.
2: Uno sbirro.
9: No, dico un'altra cosa, vero Marisa?
11: Sembra un salame, ma sono proprio quei tipi lì che fanno i draghi.
2: Neanche se lo vedo.
9: E invece dice di sì.
2: Dice chi?
11: Non te lo posso dire, ma sembra proprio un vero drago.
9: Chiedilo alla Pinuccia.
2: La Pinuccia?
11: Oh, io non so niente, ti dico solo, stai attenta a te.
2: Capirai, aspetto proprio lui. Prego la notte. La Pinuccia? Non ci credo, giuro.
0: In questa scena abbiamo conosciuto un altro personaggio del film, è un personaggio secondario ma che poi ha anche un suo ruolo. Giocando con i promessi sposi, giocando con i nomi dei protagonisti, Renzo e Luciana, lo ricordo ancora una volta, il ragioniere capo, il capo anche capo del personale, non è esattamente Don Rodrigo. Secondo Mario Monicelli, giustamente, il vero Don Rodrigo che si oppone alle nozze è la fabbrica, è l'azienda. Abbiamo capito che il ragioniere, anche appunto da quello che dicono le colleghe di Luciana, è un playboy che, siamo in epoca pre-MeToo naturalmente, approfitta della propria posizione per corteggiare e forse in alcuni casi anche per sedurre le sue impiegate. Troviamo la sera del giorno delle nozze, la coppia deve vivere in casa dei genitori di Luciana. Hanno una stanza che naturalmente è ingombra di un trasloco e di oggetti di consumo che all'epoca comparivano giustamente spesso nei film italiani. Ricordo il film del 1962, e quindi sono quegli oggetti di una società in pieno sviluppo dei consumi, quindi c'è il frigorifero pagato con le cambiali, ci sono altre cose. Il vero problema però per la coppia è la mancanza totale di privacy, proprio perché la casa è affollata non solo dai familiari, dalle sorelle, in particolare c'è una sorellina molto molto petulante e molto curiosa, ma ci sono anche gli amici del palazzo che spesso vanno in casa del padre di Luciana per giocare a carte.
2: Non avevate detto che andavate al cinema?
3: Ormai è tardi, poi mi pare che il papà...
4: Beh, cosa c'è?
2: Niente, niente.
3: Dice se vogliamo andare al cinema stasera.
4: Andate voi al cinema, io aspetto gli amici per lo scopone.
3: Ma Daisy, stasera potevi farne anche a meno, no?
4: E perché? Abbiamo ceduto la camera, neanche la partita adesso si può fare.
3: Sì, ma io dico che stasera, proprio stasera, potevi andare tu dagli altri.
4: Ma perché?
2: Papà, tu non capirai mai niente.
3: Signor...
4: Hai visto, adesso eri l'unico uomo in casa, in scite trattano, così ti trattano. Meno male che adesso ci sei anche te. Eccoli.
3: Gino, se ti chiedono di lui, di quello che abbiamo detto al portiere, ne?
7: Ma come fate a dire che sono un vostro pensionante? Chi è che ci crede?
12: Hanno detto che noi costiamo troppo.
3: Non farla spiritosa te, e tu va ad aprire. E poi voglio proprio vedere chi mette il naso in casa nostra. Sei un nostro nipote di provincia e basta.
13: Buonasera.
14: Buonasera.
7: Cosa c'è?
2: Niente. Mal di stomaco.
13: Allora,
2: il gelato di stamattina.
15: Dai, stasera mi senti fuma. Aspetta,
3: vi metto il tappetino adesso.
15: C'è chi carta, Emma.
2: Vogliamo uscire.
7: Oh, ma sei matta.
2: E allora?
7: Allora non possiamo andare di là.
2: Ma come? Io mi vergogno.
16: Ehi, voi due, andate a spazio, sì o no?
3: Se c'è poi da ridere, stupidine.
2: Buonasera a tutti, noi usciamo.
15: Buonasera.
16: Buonasera.
7: Buonasera.
15: Buonasera.
4: Si sono decisi, eh?
3: Già, per forza.
12: Non sono mica usciti, si sono chiusi in camera.
4: Urco, la mia roba. È meglio che la mia roba me la porto di là adesso. A che ora esci tu la mattina?
7: Io attacco un'ora prima di lei.
4: Allora le scarpe le lascio qui. Mi vesto dopo di te.
7: Sono stato un cretino. Dovevo dire a Gigi di cercarsi una stanza nuova. E la vecchia tenerla per me. O trovarmene un'altra io. È meglio stare in una pensione che qui.
2: Già, così erano 20.000 lire al mese che se ne andavano.
7: Ma almeno questi primi giorni.
2: Invece abbiamo fatto benissimo fare così. Ci costerà un po' di sacrificio, ma stiamo insieme e questo è quello che conta. E poi, quando abbiamo finito di pagare le rate di tutti questi mobili, incominceremo a pensare alla casa. Il viaggio di nozze lo facciamo quando prendiamo le ferie. Il viaggio di nozze in ritardo è sempre stato una roba fine, sai. E poi ci sono le domeniche. E la domenica...
7: Hai ancora male?
2: No, nausea.
7: Nausea? Nausea come?
2: Ho proprio paura, sai.
7: Porco ladro.
2: Ma non è sicuro, dai.
7: C'hai paura davvero?
2: Sì.
7: L'hai detto a tua mamma?
2: Sei matto. Loro credono che io... Che noi... Insomma, ci siamo sposati oggi. Cosa vuoi che immaginano?
7: Ma se è vero, che cosa facciamo? Ma te non ti danno fastidio?
2: Per carità, non voglio pensarci, almeno stasera.
7: Usciamo.
2: E dove andiamo?
7: A far tardi.
2: Ma sì, andiamo a ballare. Che meraviglia! Così quando torniamo nessuno se ne accorge.
0: In questa balera, in questa sala da ballo, il film, tra i tanti motivi di interesse, non solo ci racconta e ci fa vedere una topografia della città di Milano e non solo dell'epoca, ma anche gli interni raccontano la nostra vita, non solo la vita dei dei personaggi, la nostra vita di molti decenni fa. È uno dei dettagli molto divertente, proprio perché questa sala da ballo è una vera sala da ballo, così come la piscina che incontreremo radiofonicamente più tardi è veramente una piscina milanese, ha la pista che ruota su se stessa, naturalmente piena di luci. Luciana e Renzo decidono di fare una pausa e si siedono a un tavolino.
2: Stai bene?
7: Sì, insomma.
2: Non bere tanto.
7: Capirai, acqua.
2: Visto, è mezz'ora che piange.
7: Non guardare, le fica nasa.
2: Poverina. Le è successo qualche guaio.
7: Perché non pensi ai nostri di guai piuttosto?
2: Siamo così fortunati.
7: Come una nave in un bosco.
2: Perché? Cosa c'hai da lamentarti? Hai bevuto?
7: No, sto pensando alla tua nausea.
2: Avevamo detto di non pensarci stasera. Adesso basta, ne hai già bevuti quattro, sono 600 lire.
7: Andiamo a casa.
2: Ma è ancora presto.
7: Ma che presto? È quasi mezzanotte. E a quest'ora sono già tutti a letto di sicuro.
0: Quando i due protagonisti lasciano la balera, sperano naturalmente di trovare tutti addormentati in casa in modo da avere quella intimità da prima notte ufficiale di nozze. Qua e là ogni tanto Luciana ha delle piccole nausee e quindi questo suscita naturalmente nella coppia che deve tenere nascosto già il matrimonio molte preoccupazioni. Arrivano a casa però tutti quanti sono svegli e questo dimostra come la possibilità di stare da soli e la voglia di avere una propria casa sia determinante, no? Proprio perché devono nascondere il matrimonio in fabbrica, in famiglia non hanno nessuna forma di riservatezza, di protezione, quindi sembrano quasi destinati a incontrarsi sistematicamente in luoghi affollati. E nel film che vi stiamo proponendo oggi, che è uno degli episodi, uno dei quattro episodi di Boccaccio 70, quello diretto da Mario Monicelli, abbiamo visto la balera, ora li ritroviamo in un'affollatissima piscina milanese che era in via Valfurva e si chiamava Centro Balneare Scarioni. È una piscina davvero affollata, sicuramente quasi tutte le persone che sono lì non sono delle comparse, ed è una scena non solo molto dinamica, proprio perché Luciana incontra il suo capo, quello che viene chiamato Drago. La cosa interessante è che questa piscina affollatissima, in cui però c'è un grande rispetto dalla macchina da presa, perché non è un documentario, ci sono degli attori, ci sono delle battute che vengono dette, però quasi nessuno guarda in macchina. In questo ambiente così affollato, Luciana si allontana da Renzo e incontra il Drago.
13: Mi pareva che fosse lei. Niente trapano oggi? E non è qui? Il dentista o la persona che lei chiama dentista?
2: Perché lei crede? Giuro che ho domandato di cambiare turno perché dovevo davvero andare dal
13: dentista. Niente scappatelle dunque?
2: No signore, niente scappatelle.
13: Vuole dirmi che non è fidanzata? Che non ha neanche un flirtino?
2: Beh, non ci sarebbe niente di male. Il mio contratto di lavoro dice che io non posso sposarmi, ma...
13: Appunto, il fidanzato ce l'ha?
2: No, non ce l'ha.
13: Niente fidanzato?
2: No, niente.
13: Niente flirtino?
2: No, no.
13: Niente?
2: Niente.
13: Guardate che bella cosina che vi ha portato.
14: Bravo.
13: Le presento l'avvocato Serrario, la signorina Simonetta Rossi.
17: Piacere.
13: La signorina è una delle nostre migliori impiegate.
14: Lo vedo.
13: Enrico, non incominciare. Signorina, io rispondo dell'avvocato come legale, ma per il resto non garantisco, lo tratti pure male. Andiamo a fare un bel bagnetto.
2: No, no, io ho mangiato adesso e poi stavo andando via.
13: Allora mi aspetti un momentino, no, che mi dà una bella rinfrescata. No. Fantastica!
2: Vero? Beh, buongiorno!
13: Signorina, un momento.
2: Ce l'ho detto.
13: Dove scappa?
2: Devo andare via. Devo telefonare. Ho un impegno con una mia amica. Se mi libero torno dopo.
13: Amico?
2: Amica.
13: Ah, lo dicevo che questa signorina mi nasconde qualche cosa. Guardate come si è fatta rossa.
2: Ma io non ho proprio niente da nascondere. Devo andare perché, come l'ho detto, devo assolutamente...
13: Alla macchina?
2: No.
13: E dunque? L'accompagno io, no?
2: La ringrazio, ragioniere. Lei è molto gentile, ma... Allora, aspetti, vado a telefonare.
0: Luciana è riuscita a sfuggire alla ragioniere capo e incontra Renzo.
2: Fai finta di niente, vienimi dietro.
1: Capisci, no? Potevi dirgli sono in compagnia e basta.
2: E invece non ce l'ho detto. Sono una stupida, va bene? Ho avuto l'impressione che sospettassi qualche cosa, perché fin dall'inizio quello lì ha incominciato a fare delle allusioni. Non hai idea che tipo è.
1: Ma quello voleva attaccare il discorso e basta.
2: Lui?
1: Insomma, cosa vogliamo fare? La camera qui vicino non l'ho trovata, neanche un buco. Tutti a letto, a quanto pare.
2: E allora dove andiamo?
1: E allora dovremo cercare una stanza al centro. Oppure stiamo qui. Pensa che per fare la svelta ho lasciato il furgoncino al posteggio. Se lo vedi, ragioniere, sono bene che sistemato.
2: Eccoci, mancava anche il furgoncino.
1: Vabbè, adesso lo vado a spostare. Lasciami riposare un momentino, no?
2: Qui non ci possiamo restare. Il ragioniere ci vede per forza. E poi devo andare a salutarlo, riprendere il costume e l'asciugamano.
1: Beh, lo saluti, prendi la tua roba e vieni via con me. Uè, Lisi, ma qui stiamo perdendo il senso comune delle cose. Tu puoi andare con chi ti pare e piace, basta che non ti sposi e non resti incinta.
2: Ma siccome sono sposata e come niente sono anche... Insomma, cos'è che ti devo dire? Mi sembra da matti aver fatto tanto per andare a finire sotto il naso del capo del personale.
1: Allora, secondo te, dimmi cos'è che si deve fare.
2: Voglio andare da ragioniere e dirci che devo andare a casa subito. E se mi vuole accompagnare, tanto meglio. Tu intanto vai avanti col furgoncino.
1: Uè, non sarà mica perché ti secca che il capo del personale ti vede col fattorino.
2: Sei proprio scemo, sai. Allora facciamo come vuoi tu, che sei tanto intelligente. Vieni con me che ti presento al ragioniere.
1: Mette cure, dai, aspetta.
2: Non aspetto niente, se succede qualche guaio ridiamo tutti.
1: Ma perché ti arrabbi, Luciana, aspetta. Ho detto ragioniamo un momentino. Forse c'hai ragione te. Uè, ci vediamo a casa.
0: Abbiamo cominciato a conoscere bene i protagonisti del film, i personaggi principali del film, e sentiamo che cosa Mario Monicelli ha detto sulla scelta di questi attori in una lunga conversazione con Ugo Gregoretti del 2004.
14: I tre protagonisti, Renzo, Luciana e il ragioniere, che sono tutti e tre, come dire, soggetti cinematografici efficaci, suggestivi, meritevoli, presumo, di una carriera consistente. E poi invece
17: non hanno fatto più niente,
14: sono scomparsi. Ma come, sì, come l'hai scelti?
17: Ma l'ho scelti perché uno era il portiere in seconda, il portiere in seconda del Milan o dell'Inter, allora non mi ricordo, era un portiere in seconda, un ragazzo, un giovane di 20 anni, 22, 21 anni, che facevo il portiere, fra i tanti che davo a vedere, a scegliere, le fotografie, eccetera. Ho preso questo ragazzo che era bello, aitante, robusto, eccetera. Mi piaceva poi mettere a confronto, se potevo, con un sliccioletto molto piccola, perché che aveva poi invece, fra l'altro credo che sia uno dei pochi, io poi comincio a vantarvi, uno dei poche presenze femminili nel cinema in cui la donna conduce lei. È lei quella che conduce la baracca, cioè che regola, che si fa come si deve vivere, che è sempre concreta, che pur pensando all'avvenire, all'amore, alla famiglia, però ha sempre vede sempre con chiarezza e con molta lucidità il futuro, al futuro che appunto anche quando si licenza ha una sua visione precisa. Non nasce da me tutto questo, ripeto, ci sono degli scrittori che fanno questo mestiere appositamente, che si continuano ad ignorare, che si chiamano sceneggiatori, che sono quelli la base di tutto. Comunque, voglio dire, da qui nasce il fatto di questi due ragazzetti, che erano due, non erano due attori. E lì nessuno era attore, nemmeno il padre.
14: Ecco, il
17: padre... Se ne c'era uno solo, ed è proprio, si capisce che è un attore, perché è il peggiore di tutti. Ed è che speriamo che non sia, forse non sarà più, che è il come si chiama, il ragioniere.
14: Ragioniere, ecco, sì.
18: Vai via di qua.
2: Ma cosa vuoi?
18: E non dare noia.
2: Ma che fastidio do?
3: Ti ho detto di andar via, ubbidisci?
0: Il giorno passato alla piscina non è ancora finito. Renzo è tornato a casa e con i suoi suoceri è molto preoccupato, ansioso e anche molto nervoso sul balcone di casa, mentre Luciana non è ancora rientrata. Evidentemente ha accettato l'invito del ragioniere e ormai è notte.
3: Ma vedrai che adesso torna. Io non capisco, Luciana non ci ha mai fatto stare in pensiero.
7: Ah no? La lasci pure qua.
3: Ma a meno che non le sia successo qualche cosa.
7: Qualche cosa le succede quando torna a casa, due belle sberle e non gliele leva nessuno.
12: Una 1003 chiara, dici che sia Luciana?
3: Luciana non ha mai conosciuto nessuno con la 1003.
7: Conosce. Urca che la luce schifosa.
3: Non vi sarete capiti male, tu non le avrei detto che tornavi a casa e che lei doveva venire dopo per conto suo.
12: Mamma, sei peggio di papà, dici sempre le stesse cose.
18: Mamma, c'ho fame.
12: Oh, aspettiamo, Luciana.
18: È tornata, l'ho vista io dalla finestra della cucina.
3: Renzo, ma dove vai? Gino, diglielo tu.
7: Cos'è?
12: Renzo vuol prendere a schiaffi Luciana.
7: Va bene. Avete voluto voi che si sposasse, no? E allora è giusto che adesso la prenda a schiaffi.
3: Sempre d'aiuto tu. Renzo, non fare storie.
12: Dove vai?
7: Via, se no te spacchi la faccia.
3: Luciana, vieni su.
12: Uffa, mamma. Renzo, dove vai? Fermati. Renzo, non fare storie. Sapessi cosa mi è successo. Mi ha detto che mi accompagnava a casa. E poi, via, andiamo ai laghi, dice. Io non sapevo come fermarlo. Ero lì per dirgli tutto. Poi mi è venuta una bella idea. Ho fatto finta di sentirmi male. Mi contorcevo tutta. Se no finiva male, sai. Ci avevi ragione te, anche la Marisa. Io non ci avevo creduto. È proprio... Renzo, andiamo a casa.
7: Uno.
12: Due.
0: Luciana cerca di scusarsi, però Renzo è davvero molto nervoso, esce di casa, vediamo delle strade di Milano, Luciana continua a parlare, cerca di giustificarsi, anche di essere perdonata, ovviamente mettendo perdonata fra virgolette, da Renzo. Entrano in un cinema.
12: Fai vampiri, che barba!
7: Una volta ti piacevano.
12: E adesso mi hanno stufato.
7: Ho ucciso.
12: Dico, fare mica il geloso,
7: Figurati, sai che bello rimanere in casa solo la domenica.
12: Avevo paura.
7: Ho dovuto farlo.
12: Ero nervosa. Ma sai che sei un cretino? Geloso del ragioniere, ma va là.
7: Insomma, questo ragioniere cosa vuole?
12: Te l'ho detto quello che vuole. Ma a me, guarda, potrebbe essere anche Marlon Brando. Non me ne importa niente. Oddio, mi sono. Adesso c'è la scena del vampiro che si disintegra.
7: Bestia!
0: Il giorno successivo ritroviamo Luciana in ufficio.
12: Ecco il drago!
13: Come va la salute, signorina?
12: Bene, grazie.
13: Mi rallegro, ho sentito che è stata poco bene.
12: Effettivamente, ieri sono stata poco bene. È stato il caldo, ma ora io...
13: Signorina, che succede?
12: Luciana, che hai?
3: Cosa mi è successo?
19: E non ha mai sofferto di capogiri?
12: No, non mi pare.
19: Senta, signorina, lei non crede di poter essere in stato interessante? Intendiamoci, io alla palpazione non sento nulla, ma potrebbe trattarsi di una gravidanza al primo mese. E allora?
12: Lei dice?
19: No, signorina, è lei che deve dire. Insomma, è proprio una cosa impossibile.
12: Io non sono sposata.
19: Lo so. Ma questo non vuol dire. Insomma, lei non crede di poter essere in stato interessante?
12: No, non credo.
19: Meglio così. Non escludo affatto che possa trattarsi anche di un malessere passeggero, un disturbo di digestione. Ha fatto molto caldo ultimamente. Comunque la prego di ripassare tra 10 giorni. Vedremo un po' se non è il caso di farla visitare da un mio collega. Come lei sa, io sono tenuto a denunciare al capo del personale tutti i casi di gravidanza.
12: Lo so, ma dal momento che io non sono incinta?
19: D'accordo, ma avevo avuto l'impressione che lei non fosse molto convinta. In ogni modo, ripassi tra 10 giorni. Se tutto è a posto, studieremo una curetta ricostituente, va bene?
12: Sì.
19: Per sua regola, io scriverò sul rapporto da rivedere tra 10 giorni, il 24 luglio, intesi? In 10 giorni si accomodano tante cose.
0: La situazione si complica proprio perché il medico potrebbe rivelare che Luciana è incinta, e naturalmente di questa novità o di questa eventualità si parla in casa dei suoceri, che naturalmente non prendono bene la notizia, perché capiscono naturalmente che ci sono stati dei rapporti prematrimoniali.
4: Luciano è sempre stato benissimo.
1: E oggi non si sente bene, è stata male anche in fabbrica.
4: Ma che cosa sono tutti questi misteri? Se si sente male lo dica.
1: Luciana si è messa in testa di essere... Sì, insomma...
4: Ah no, queste cose non mi piacciono. Allora vuol dire che vi siete sposati...
3: Marisa, va a fare una tazza di camomilla per Luciana.
18: E che c'entra la camomilla? Dice di essere incinta?
1: Quello che è stato, cosa vogliamo fare? Un processo per questo? Tanto ci siamo sposati e poi mica una cosa sicura.
4: Sicuro o no, sta di fatto che sei un mascalzone. È un mascalzone pesto, perché così addio posto, addio progetti e compagnia bella.
18: Papà!
1: Aspettiamo prima di arrabbiarsi.
4: Aspettiamo cosa? Insomma, si può sapere da quando?
0: Sono passati dei giorni e Luciana ha una notizia importante da dare a Renzo.
12: Non sono incinta, non sono
1: incinta. Davvero?
12: Sì, mi ero sbagliata. Abbiamo preso una paura inutile, tutto a posto, tutto regolare. Da qui in avanti staremo attenti.
1: Bravo tesoro, sono proprio contento.
0: La buona notizia fa sì che Renzo e Luciana, molto attenti nei comportamenti all'interno della fabbrica, hanno un momento di tenerezza, di effusioni vere e proprie. Sono convinti, si illudono di essere soli, ma il ragioniere li ha visti e Luciana a questo punto tenta il tutto o per tutto.
18: Mi lasci, cretino, se ne vada, mi lasci!
10: Vieni con me.
1: E questi?
10: Ho detto vieni con me, e anche lei.
1: Senta, ragioniere, io scherzavo.
12: Noi non ci conosciamo, capito? Anche se ti licenzia, che importa? Meglio perdere il tuo stipendio che il mio. E poi ti devono dare la liquidazione.
10: Ci accomodi pure, signorina. Dunque, lei dice che era la prima volta che la importunava.
12: Sì, io non l'avevo quasi mai visto.
1: Gliel'ho detto, signor ragioniere, io scherzavo, anzi, uno sbaglio. Ero lì che prendevo le scatole, è passata la signorina.
10: Non sto parlando con te, tu sei licenziato in tronco.
1: E mi licenzi?
12: No, guardi, se lo licenzi in tronco io mi dimetto, vero? Perché non è giusto, mi pare.
10: Cosa? Proprio lei?
12: Chiedo scusa, io non lo conosco questo qui. Dico che ha fatto male a fare lo scherzo, però mica voglio essere la causa di un danno simile. Magari a famiglia.
10: Lei, signorina, è troppo buona. Tu avrai la tua liquidazione, ma non metterai più piede qui dentro. Hai capito? Ora puoi anche andare e ringraziare la signorina che è stata così gentile. Fuori, fuori! Fuori! E lei non voleva che lo licenziassi. Anzi, farò in modo che per un pezzo non trovi da sistemarsi, quel cialtrone. Così impara a tenere le mani a posto. Le scrivo io le sue referenze.
18: Renzo!
10: Ma dove scappa?
18: Renzo, vieni qua!
12: Mi sono stufata, sa? Non ne posso più di mandar giù veleno tutti i giorni. Vieni qua, tu. Sa cosa le dico, ragioniere? Io questo cialtrone qui non solo lo conosco, ma me lo sono anche sposato, guardi un po'. E adesso licenzi anche me. Possiamo mica restare zitelle per fare le torte a lei o per farle compagnia la domenica nelle piscine. Diglielo anche tu. Saremo disoccupati in due, ma poi che disoccupazione? Posti ne troviamo. E con due liquidazioni, un piede nella casa ce lo mettiamo, altro che... E anche le rate del frigo le paghiamo.
1: Beh, per il frigo c'è tempo.
10: Fuori di qui!
12: Volentieri!
10: Mi mandi il dottor Notarianni.
12: Abbiamo fatto bene, basta un po' di coraggio. Quando mi è venuto in mente che con i soldi di due liquidazioni potevamo sistemarci in una casa, mi sono sentita svenire dalla gioia, che meraviglia.
1: Vedrai, andrà tutto bene.
0: Dopo la scena che abbiamo ascoltato passano sicuramente dei mesi, la vita dei due protagonisti è radicalmente cambiata, sono stati entrambi licenziati, però con la liquidazione hanno potuto acquistare o dare l'anticipo per una casa, per una delle case popolari che stavano nascendo in quegli anni a Milano. È l'alba, Renzo sta tornando a casa in bicicletta e incontra un amico che lavora in un distributore di benzina.
20: Sei tu, eh?
4: Peppe!
20: Mi pareva. Sbaglio, ti ho visto passare anche ieri mattina.
4: È facile, abito qui vicino adesso. Sto nelle nuove case della cooperativa.
20: Ah, belle case.
4: Beh, un po' lontane al lavoro. Uè, non sto mica più al biscottificio. Ho trovato di meglio. Faccio il guardiano notturno. 6.000 in più, capisci?
20: 6.000 in più, beato te. Ma ce la fai a dormire di giorno?
4: No, si fa l'abitudine, poi mica per tutta la vita. Tra un anno dovrei prendere il diploma da ragioniere.
20: E la tua signora?
4: La mia signora bene, anche per lei un po' di sacrificio per la lontananza dall'ufficio. Io vado a letto e mia moglie si alza.
20: Vuol dire che ti tiene il letto caldo.
4: Già.
20: Bambini?
4: Ancora un po' presto. Dobbiamo pagare la casa e tutto quanto.
20: Hai ragione, ti è andata proprio bene.
4: Mi è andata bene, sì. Ciao, ne?
20: Ciao.
0: Ora siamo in casa, nella nuova casa di Luciana e Renzo. Suona la sveglia, è il momento per Luciana di prepararsi e di uscire di casa per andare al lavoro, mentre Renzo sta rientrando.

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Piove?
1: Adesso no.
0: Meno male. Hanno già acceso, che meraviglia. Hai più saputo niente del corso?
1: Sono passato ieri sera alla scuola. Niente da fare. Le lezioni alla mattina incominciano alle 8, chi ce la fa?
0: E il pomeriggio?
1: Il pomeriggio incominciano troppo tardi.
0: Allora perdi l'anno.
1: Beh, speriamo di no. Vedrò di studiare un po' da solo ogni giorno e poi potrei prendere delle lezioni private.
0: Mi raccomando, amore mio.
1: Lo so, ci penso.
0: Bravo. È andato tutto così bene fino adesso, siamo così fortunati. Tra 2 anni siamo a posto con le cambiali.
2: 23 mesi. Ho fatto il calcolo...
0: Come, dai.
1: Ah, te. Ho fatto il calcolo oggi.
0: Meglio ancora. Hai calcolato anche le rate della cucina economica?
2: Sì, sì, le ho calcolate.
0: Se rinunciamo anche quest'anno alle ferie, chiudiamo in 20 mesi.
1: Ma... Non vogliamo andare a Venezia?
0: Venezia è sempre là, pensiamo al futuro.
3: Renzo, mentre Luciana si prepara, tenta di baciare la moglie, ma non riesce, proprio perché Luciana deve uscire e arrivare puntuale al lavoro.
0: Uè, dico, ma sei matto? Lo sai che ore sono?
1: Sì, è sempre tardi. Cosa c'è aperto? Sento corrente?

0: Domenica. Domenica restiamo tutto il giorno in letto. Che meraviglia. Ciao.
1: A stasera.
2: Siamo arrivati all'ultima scena del film. Luciana corre velocemente per prendere l'autobus, tutti gli autobus sono molto naturalmente affollati. Nel frattempo Renzo si prepara per dormire in questa alternanza sonno veglia, turni di lavoro. Si infila nel letto, cerca prima con la gamba il calore lasciato da Luciana nella sua parte del letto, poi abbraccia il cuscino. Usciamo di nuovo di casa e vediamo l'autobus sul quale è salita Luciana allontanarsi nella via milanese. Questa è l'ultima scena del film che vi abbiamo proposto oggi per il cinema alla radio di Hollywood Party ed è uno degli episodi di Boccaccio 70, un film del 1962. È il film proprio d'apertura di tutta la serie di episodi che sono quattro. Vi ricordo i registi degli altri quattro episodi: Vittorio De Sica, Federico Fellini e Luchino Visconti. Il film, lo dicevamo proprio all'inizio, la sceneggiatura del film è stata scritta da Giovanni Arpino, Italo Calvino e Suso Cecchi D'Amico e si ispira naturalmente con tutte le trasformazioni di ogni trasposizione cinematografica proprio da un racconto di Calvino del 1958 che si chiama L'avventura di due sposi. Nel gruppo di sceneggiatori Italo Calvino, che aveva già ispirato con Furto in pasticceria alcuni momenti dei Soliti ignoti di Mario Monicelli e che poi ha lavorato a un altro progetto non andato in porto con Mario Monicelli, suggerisce a Monicelli stesso e a Suso Cecchi D'Amico di coinvolgere nel processo di scrittura anche Giovanni Arpino. Calvino nel maggio del 1961, quindi quando è in fase di scrittura l'episodio di Boccaccio 70, che arriva nel 1962, poi nel 1963 partecipa il film, non l'episodio, al Festival di Cannes, e proprio scrive in questa lettera a Suso Cecchi D'Amico che l'idea di aver suggerito e di aver creato il contatto con Giovanni Arpino, testuale, Calvino dice: mi sono scavato la fossa sotto i piedi, e questo fa capire come ci sono state delle difficoltà e forse, secondo Calvino, aver coinvolto Arpino nel lavorare a partire dal racconto di un altro scrittore forse non era stata un'idea brillante. A noi resta il film che pur nella brevità di un episodio dimostra non solo la sapienza di Mario Monicelli nel raccontare, cosa che non era così comune, non sarà così comune anche negli anni successivi, il mondo del lavoro, il mondo della fabbrica, ed è un film che è sempre in bilico fra una sorta di post neorealismo e commedia vera e propria. Proprio ci sono anche dei momenti buffi, ma anche un'osservazione molto attenta della vita delle persone comuni. Vediamo ovviamente la Milano del boom economico e quindi vediamo anche l'Italia di quegli anni, un'Italia che economicamente va molto più veloce di quelle che sono però le abitudini, le convenzioni, i pregiudizi sociali e culturali. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, vi salutano tutte le persone che hanno realizzato questo appuntamento con il Cinema Radio, le nostre curatrici Francesca Levi, Maddalena Agnisci, il nostro regista Riccardo Morese, io sono Enrico Magrelli. Come sempre vi aspettiamo per il nostro appuntamento quotidiano.
3: Domani, per il ciclo Mana Manà, Piero Umiliani e il cinema, Colpo Gobbo all'italiana di Lucio Fulci.
4: RAI Radio 3.
5: Meteo Radio.
6: Tempo per
1: previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata temporali ancora presenti sulle regioni settentrionali, ma in attenuazione a partire da ovest. Domani il tempo sarà inizialmente instabile, con rovesci e temporali sparsi su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna orientale, ma in rapido miglioramento. Nelle ore più calde saranno ancora possibili isolati rovesci e temporali lungo tutto l'arco alpino sulle Prealpi. Migliora dalla sera. Al centro-sud prevarranno invece condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici associati a sporadici piovaschi. I venti saranno deboli e variabili a prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature aumenteranno sulle due isole maggiori, confermando valori oltre i 43 gradi nelle aree interne. Persistono inoltre le condizioni di onda di calore su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Oreste Bossini, Radio 3 Suite con Giulio Salvatelli e Davide Gabrielli alla console, in regia Giovanna Natalini. Il nostro programma comincia questa sera subito con la musica. Alle 20 ci collegheremo in diretta Euroradio con il Festival di Radio France Montpellier. E il concerto questa sera sarà un concerto dell'ensemble Pygmalion diretto da Raphaël Pichon con la partecipazione del baritono Stéphane Degout, ed è un programma molto particolare. Nella prima parte sarà una sorta di viaggio nel mondo di Schubert, nel mondo del Wanderer, con la musica di Franz Schubert, ma anche con la musica di Richard Wagner. Poi vedremo come e in che forma. Nella seconda parte invece la prima sinfonia di Johannes Brahms. Il concerto ci dovrebbe portare fino verso le 22:10-15 circa. A quel punto nel magazine parleremo di una mostra dedicata a Ugo La Pietra, che si intitola Alla Finestra, a cura di Giacinto di Pietrantonio. La mostra si tiene, fa parte delle attività della Fondazione La Rocca, e ne parleremo l'artista Ugo La Pietra, che gentilmente sarà con noi questa sera, e Simone Ciglia, che è il nuovo chief curator della Fondazione. Alle 22:45 il terzo appuntamento con le musiche di Hans, lo speciale dedicato a Hans Werner Henze nel centenario della nascita, da Francesco Antonioni. Ricordo il numero di SMS e WhatsApp: 335-5634-296. E subito la nostra copertina musicale, che è dedicata proprio a Ugo La Pietra, che è un artista poliedrico, estremamente creativo, molto interessato a tanti linguaggi differenti, e che tra le altre cose è anche un suonatore di clarinetto, anche piuttosto buono, insomma la suona da moltissimi anni. E dunque rendiamo omaggio a Ugo La Pietra con il concerto per clarinetto, archi e arpa di Aaron Copland, il secondo movimento Rather Fast, con Benny Goodman come clarinettista, la Columbia Orchestra diretta dallo stesso Aaron Copland.

0: Il concerto per clarinetto, archi e arpa di Aaron Copland, il secondo movimento Rather Fast con Benny Goodman come solista, Columbia Orchestra diretta dallo stesso Aaron Copland. Questo era il nostro omaggio a Ugo La Pietra che ascolteremo nel nostro magazine. Ma è arrivato il momento di avvicinarsi al nostro primo concerto del Festival dei Festival.
1: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
0: E dunque il primo concerto del Festival dei Festival questa sera verrà in diretta Euroradio dal Festival Radio France Occitanie Montpellier. Che abbiamo appunto già seguito nei giorni scorsi. Ci ritorniamo volentieri perché questa sera ospitiamo un ensemble che ormai è diventato un ensemble molto rinomato, l'ensemble Pygmalion, fondato e diretto da Raphaël Pichon. Questa sera c'è anche la partecipazione del baritono Stéphane Degout per un viaggio attraverso la musica di Franz Schubert messa a confronto con la prima sinfonia di Brahms nella seconda parte. Dico un viaggio nella musica di Schubert perché in realtà la prima parte di questo concerto è stata immaginata da Raphaël Pichon in una maniera piuttosto particolare. Intanto sentiamo le trombe dell'Euroradio. Dicevo, la prima parte di questo concerto è stata pensata in una maniera molto particolare perché è una specie di viaggio nell'idea di Wanderer, che è un'idea connaturata direi al mondo di Schubert, alla poetica di Schubert, esaminata sotto vari punti di vista. E dunque questa sera ci sarà una sorta di intreccio tra la musica vocale di Schubert e la musica sinfonica, in particolare la sinfonia incompiuta. Dico intreccio perché noi ascolteremo all'inizio uno degli ultimi lead di Franz Schubert, Der Doppelgänger, che si trova nella raccolta postuma Schwanengesang e che è stato musicato poi da Franz Liszt. Molta della musica vocale di Schubert ha trovato poi vita anche nell'orchestrazione di tanti compositori venuti dopo di Schubert, naturalmente, e nell'intervallo poi approfondiremo poi anche proprio questo aspetto. Subito dopo, senza soluzione di continuità, non ci saranno, credo, applausi, dovremmo un po' seguire, ma insomma da quello che abbiamo capito dovrebbe essere immaginata un po' così. Subito dopo ci sarà l'esecuzione del primo movimento della Sinfonia incompiuta, Sinfonia in Si minore, catalogo Deutsch 759, Allegro moderato. Dopodiché si passerà di nuovo alla musica vocale di Schubert con uno dei suoi lead più tempestosi e oscuri, Gruppe Aus dem Tartarus, un lead che ha a che fare con il confronto con la morte, e in questo caso sarà l'orchestrazione di Johannes Brahms, o perlomeno questo è quello che ci dice la locandina del concerto, la locandina che viene dal festival di Radio France, anche se per dire la verità io ho qualche dubbio, un pochettino mi è rimasto, nel senso che per quanto conosco l'orchestrazione di Brahms era per coro maschile e orchestra, e qui il coro evidentemente non c'è, però può darsi che Raphaël Pichon abbia fatto una trascrizione, diciamo, della trascrizione con la voce del baritono Stéphane Degout. In ogni caso, dopo Gruppe Aus dem Tartarum si ritorna a Schubert sinfonico con il secondo movimento della Incompiuta, cioè l'andante con moto, e poi dopo si apre una parentesi con il Siegfried di Richard Wagner. E in questo caso l'idea del Wanderer ovviamente si collega attraverso la grande epopea del Ring, che tra parentesi, trasmetteremo a partire dal 27 luglio, la figura del Wotan, la figura del Wanderer si ritrova attraverso questo omaggio che Wagner fece come compleanno a Cosima, che aveva appena partorito il loro primo primogenito, cioè Siegfried per l'appunto, e Siegfried sarà poi anche l'eroe che in qualche modo sconfiggerà il mondo degli dèi e sconfiggerà dunque anche il nonno, vale a dire Wotan stesso. E dunque il concerto, poi la prima parte del concerto si chiude con un'altra orchestrazione di Schubert, Nacht und Träume, nella orchestrazione di Max Rege, l'eroe che in qualche modo sconfiggerà il mondo degli dèi e sconfiggerà dunque anche il nonno, vale a dire Wotan stesso. E dunque il concerto, poi la prima parte del concerto si chiude con un'altra orchestrazione di Schubert, Nacht und Träume, nella orchestrazione di Max Reger. E, ripeto, appunto, questa prima parte dovrebbe essere un

0: circa un'ora alla fine della prima parte. Ma sentiamo cosa succede in questo momento a Radio France, così possiamo seguire l'inizio del concerto.
1: Radio France. Voilà, j'ai tout dit. Place donc maintenant à Raphaël Pichon, à Stéphane Degout, aux musiciens musiciennes de l'ensemble Pygmalion. Je vous souhaite un très très beau concert.
0: E dunque, buon concerto anche a voi e buon ascolto.

0: l'ensemble Pete Magnon, Raphaël Pichon à la direction.
1: Un progetto decisamente originale ma anche affascinante, quello di Raphaël Pichon alla guida del suo ensemble Pygmalion, con la partecipazione del baritono Stéphane Degout, che abbiamo ascoltato così in questo finale dolcissimo e splendido che è il Nachtum Träume, questa notte i sogni. Naturalmente il lead di Schubert nella orchestrazione di Max Reger, ed è tutto giocato su questo intreccio tra la musica vocale e la musica strumentale. Questa prima parte è dedicata al mondo di Schubert. Abbiamo ascoltato all'inizio Der Doppelgänger, il sosia, uno di Schwanengesang nell'orchestrazione di Franz Liszt, poi abbiamo ascoltato il primo movimento dell'incompiuta sinfonia numero 8 in si minore, Deutsche 759, allegro moderato, poi siamo passati a Gruppe aus dem Tartarus, sempre di Schubert, naturalmente nella orchestrazione di Johannes Brahms, qui diciamo in una versione un po' particolare perché l'orchestrazione era quella di Brahms per coro maschile e orchestra, e in questo caso invece l'orchestrazione era quella sì di Brahms, ma al posto del coro maschile c'era invece la parte vocale semplice del baritono. Poi dopo il secondo movimento dell'incompiuta, cioè l'andante con moto. A seguire il Siegfried Idylle di Richard Wagner, che si inseriva dentro questo dialogo, diciamo tutto interno alla musica di Schubert nell'orchestrazione dei suoi colleghi romantici, ma con l'idea appunto che la musica di Wagner in qualche modo fa parte di questo grande respiro romantico, e anche qui comunque c'è l'idea del Wanderer attraverso la figura di Siegfried, che rimanda alla grande epica del Ring e quindi al Wanderer che è Wotan, e per finire appunto Nachtum Träume nella orchestrazione di Max Reger. Non sento le fanfare dell'Euroradio, ma comunque adesso dovrebbe comincia l'intervallo insomma di questa, eccole qua. Ecco, Gianna Nattanini dalla regia mi diceva che sono un uomo di poca fede perché aspettavo le fanfare dell'Euroradio in vano, ma invece alla fine sono arrivate e dunque siamo entrati nel momento dell'intervallo, nello spazio dell'intervallo che abbiamo deciso di dedicare proprio a questa tradizione, una tradizione molto solida, perché la musica vocale di Franz Schubert naturalmente ha influito in maniera molto lunga sulla musica dell'Ottocento e oltre, come vedremo. Naturalmente il mondo vocale, il mondo lideristico di Schubert ha permeato e ha in qualche modo modellato proprio la stessa idea della musica romantica, la stessa idea della poetica romantica. E dunque sono stati tanti gli autori che hanno orchestrato i leader di Schubert. E questa sera vogliamo farvene ascoltare altri, oltre a questa triade Liszt, Brahms e Reger che abbiamo ascoltato nel progetto di Raphaël Pichon, che ritroveremo poi nella seconda parte con la prima sinfonia di Johannes Brahms. E comincerei da un altro nome imprescindibile nel mondo della musica romantica, quello di Hector Berlioz, che anche lui è stato affascinato dai leader di Schubert e in particolare da uno, Erl König, che forse è il primo lead che ha rivelato al mondo il prodigio di questo adolescente capace di forgiare una poetica romantica già praticamente perfettamente matura con questo lead giovanile, che noi ascoltiamo adesso nella nell'orchestrazione di Hector Berlioz e nella interpretazione di Anne-Sophie von Otter con la Chamber Orchestra of Europe diretta da Claudio Abbado.

un gigante dell'orchestra romantica come Hector Berlioz, che ha rivestito di suoni e appunto anche di drammaticità ulteriore un testo che già carico di dramma come Erl König, che abbiamo ascoltato dalla voce di Anne-Sophie von Otter, con la Chamber Orchestra of Europe diretta da Claudio Abbado. Claudio Abbado e la Chamber Orchestra of Europe hanno proprio fatto un progetto che in un unico disco insieme a Anne-Sophie von Otter e Thomas Kvasthoff ha raccolto un po' praticamente se non tutte la maggior parte delle grandi orchestrazioni dei leader di Schubert, e tra questi figura anche l'orchestrazione di del re dell'operetta, Jacques Offenbach, tanto per rimanere nel mondo francese, anche se naturalmente non dobbiamo dimenticare che Jacques Offenbach era tedesco e che viene dal violoncello, insomma viene dalla musica romantica, dalla musica strumentale romantica, quindi conosceva sicuramente molto bene il mondo di Schubert. A Jacques Offenbach naturalmente non si addicono le atmosfere tetre e drammatiche di Erl König, piuttosto molto meglio Stenchen, questa serenata che noi adesso ascoltiamo dalla voce di Thomas Kvasthoff.

Interessantissima questa orchestrazione di Jacques Offenbach per Ständchen di Schubert, questa sorta di orchestrina da caffè che anticipa in un certo senso certe atmosfere un po' maleriane, molto, molto interessante. Noi l'abbiamo ascoltata Ständchen nella voce di Thomas Quasthoff con la Chamber Orchestra of Europe diretta da Claudio Abbado. E fino adesso, sia prima durante il concerto appunto con questi autori come Liszt, Brahms, Reger, e anche adesso con Berlioz e Offenbach, siamo rimasti all'interno del mondo romantico, all'interno del mondo ottocentesco. Adesso però vogliamo uscire, perché anche nel Novecento ci sono state delle orchestrazioni per i leader di Schubert, in particolare autori come Benjamin Britten hanno pensato di orchestrare, sono stati incuriositi abbastanza da orchestrare un lead di Schubert. In questo caso è uno dei lead più noti, di Forelle, che poi dopo diventerà anche il tema per le variazioni del famoso quintetto. E allora ascoltiamo di Forelle in questa orchestrazione di Benjamin Britten, molto interessante, molto fantasiosa, perché sfrutta il clarinetto in particolare in maniera molto, molto particolare, molto intelligente, insomma, per dare così questa idea del guizzo della trota nell'acqua. La voce è quella di Hans Pfiffenhotter e la Chamber Orchestra of Europe diretta da Claudio Abbado.

Di Forelle, orchestrata da Benjamin Britten, la voce era quella di Hans-Sophie von Otter. Anton Weber anche ha orchestrato ben quattro lead di Schubert. Sapendo, conoscendo il rigore di questo autore, anche la sua severa autocensura, la sua appunto riservatezza nello scrivere, nel produrre, il fatto che abbia orchestrato ben quattro lead di Schubert è abbastanza interessante. E spero che ci sia il tempo per ascoltarne almeno uno, e vi proporrei appunto Der Wegweiser, che viene dalla Winterreise e che noi ascoltiamo adesso nella voce di Thomas Kvasthoff con Chamber Orchestra Europe, diretta da Claudio Abbado.

0: Nous sommes repartis.
1: Ecco, purtroppo eravamo stati troppo ottimisti, non poteva entrarci anche quest'ultimo lead orchestrato da Anton Webern. Pazienza, sarà per un'altra volta. Ritorniamo molto volentieri, peraltro, all'ascolto del concerto che viene in diretta dal Festival di Radio France Occitanie Montpellier. E la seconda parte del concerto vede l'ensemble Pygmalion e Raphaël Pichon, suo fondatore e direttore, da soli per la Sinfonia numero 1 in Do minore, opera 68 di Johannes Brahms. E dunque il viaggio che era cominciato con la musica di Schubert, questa idea del Wanderer, prosegue con forse il compositore che di questo mondo romantico, come dire, celebra le proprie illusioni perdute, celebra anche il pessimismo di questo mondo che in qualche modo sente arrivato così alla sua capolinea, alla sua fine. La prima sinfonia di Brahms è una sinfonia che ha una gestazione lunghissima, come è noto. Ci ha messo quasi 15 anni per arrivare a portarla a compimento. Cioè, è stata, diciamo, concepita subito dopo l'incontro con Schumann e con Clara, e poi è proseguita, è andata avanti nel tempo per arrivare poi a questa sua definizione ultima negli anni 70. E questo fatto naturalmente dice non tanto della fatica di trovare delle idee o di trovare la scrittura adatta per un compositore dalla tecnica perfetta come Johannes Brahms, quanto piuttosto di trovare l'idea poetica giusta. E qui naturalmente l'idea poetica è il senso il senso di come la musica di Beethoven sta svanendo dalle sue mani, il tema della nona sinfonia che viene così evocato alla fine della sinfonia. Quattro movimenti, poco sostenuto allegro, andante sostenuto, un poco allegretto e adagio. Buon ascolto.

0: La première symphonie en ut mineur opus 68
1: e certamente ci sarebbe molto da discutere sull'interpretazione di Raphael Pichon con il suo ensemble Pygmalion di questa prima sinfonia di Johannes Brahms, sinfonia in do minore opera 68, un'interpretazione certamente lontana dagli schemi tradizionali dell'interpretazione tardo romantica, ma qui siamo in un clima completamente diverso. Raphael Pichon viene da un'altra avventura culturale, da un'altra formazione, dalla musica antica, e quindi c'è un altro passo, un'altra idea anche di articolazione, di fraseggio, e questo naturalmente si ripercuote anche nella maniera di interpretare questa sinfonia, che naturalmente ha destato anche i commenti da parte degli ascoltatori a 335-5634-296. E intanto continuiamo ad assentire il lungo applauso di fraseggio, e questo naturalmente si ripercuote anche nella maniera di interpretare questa sinfonia, che naturalmente ha destato anche i commenti da parte degli ascoltatori a 335-5634-296. E intanto continuiamo ad assentire il lungo applauso del pubblico dell'Opera

Citanì Montpellier. E abbiamo ascoltato appunto l'ensemble Pygmalion diretto da Raphaël Pichon, che è il suo fondatore e direttore, la prima sinfonia di Brahms in questa seconda parte del concerto. Nella prima invece abbiamo ascoltato lo stesso ensemble con Pichon e con il baritono Stéphane Degout in un progetto molto audace, se vogliamo, ma molto interessante, dentro la musica di Schubert, dentro la musica vocale e strumentale di Franz Schubert, ma anche con l'aggiunta, perlomeno, del Siegfried Idylle di Richard Wagner, questo per completare il discorso. Tanto sento ancora così l'applauso veramente convinto, calorosissimo, del pubblico francese, che è rimasto affascinato ed entusiasta di questa esecuzione che abbiamo appena terminato di ascoltare e che sicuramente ascoltata in sala da concerto dal vivo avrà anche tutte quelle qualità di emozione, di impressione, di partecipazione che inevitabilmente sfuggono a un ascolto che passa attraverso un cavo elettrico. Intanto che comunque aspettiamo che succeda, che le trombe dell'Euroradio ci confermino che siamo definitivamente usciti dalla diretta del concerto, perché non si può mai dire che non ci sia magari un fuori programma, un bis, anche se mi sembra estremamente improbabile, insomma non fa parte delle convenzioni della sala concerto per un'orchestra di questo tipo dare il bis alla fine del programma. Tanto sento un applauso ancora ritmato, molto molto caloroso. Dicevo, se possiamo anche intanto leggere alcuni dei vostri messaggi. Dice Carlo da Perugia: sto trovando questo Brahms molto legato alle brume corrusche anseatiche, come primo del quartetto opera 51, per cui la citazione beethoveniana sembrava una captatio benevolentiae. E la citazione beethoveniana, appunto all'inizio, quando presentavo così nel poco tempo che c'era prima del concerto, qui le trombe non ci sono, ma il pubblico ha finito di applaudire, quindi insomma dichiariamo noi chiuso il concerto che veniva in diretta a Radio France. Appunto facevo accenno a questa evidente allusione al tema dell'ultimo movimento della nona sinfonia di Beethoven da parte di Brahms, al Freud tema. Eccolo qua. Siamo sempre così poco fiduciosi nelle trombe dell'Euroradio e adesso l'abbiamo finalmente ascoltato. Dicevo, c'è un'evidente allusione, non è una citazione, ma è chiaramente un'allusione al tema della gioia, al Freud tema, che ha un suo riverbero molto forte, molto evidente nella cultura musicale tedesca. E questo richiamo, questa eco del tema della gioia nel quadro del pessimismo, della visione pessimistica di Brahms, è come una sorta di congedo definitivo da quegli ideali di un umanesimo illuministico che avevano così improntato la nona sinfonia di Beethoven. È come appunto se Brahms dicesse: quel mondo meraviglioso nel quale io sono cresciuto, nel quale mi sono formato, nel mondo di oggi, nella storia del nostro tempo, non è più possibile, non è più replicabile. E dunque c'è questa nota di pessimismo, insomma, che evidentemente ha caratterizzato anche la lunga e complessa e difficile scrittura della sinfonia da parte di

di Brahms. Altro messaggio che però è incompleto, però insomma il tema mi sembra abbastanza evidente. Dice: buonasera, sinceramente non ho apprezzato lo Spotify iniziale del direttore. Questa è una simpatica definizione per il progetto, appunto, che Raphael Pichon ha messo insieme, di mescolare la musica vocale e la musica strumentale di Schubert in un unico tronco senza soluzione di continuità. Un'idea certamente un po' audace, ma anche molto interessante, perché fa emergere molto bene quelli che sono alcuni temi poetici di fondo, insomma, della musica di Schubert. Però il messaggio continua: meno male che adesso Herr Brahms sta rimettendo un po' d'ordine. Invece Roxana manda un messaggio molto poetico, dice: giungo, accendo e soave, armoniosa in onda la casa, una celestiale sinfonia a conforto dell'animo affranto. È in momenti come questo che sento l'esistenza del bene e di Dio in noi. E quindi siamo felici di questo messaggio così pieno di poesia. Giulio da Genova invece dice: non ho mai ascoltato una prima così arrembante, soprattutto nel primo movimento, e francamente non ne avvertivo la necessità. Ne ha risentito in particolare la definizione dei piani sonori in una scrittura complessa e stratificata come quella brahmsiana. Mentre invece Maria Grazia di Lodi dice: affascinante percorso in attesa della seconda parte del concerto. Dunque possiamo a questo punto, credo, forse congedarci dal primo dei concerti, anzi dall'unico concerto, perché nella seconda parte poi ascolteremo un ciclo dedicato alla musica di Enze. Questo era il nostro Festival dei Festival per stasera. Domani sera abbiamo un concerto alle 20:30, un concerto dell'Orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta, con la partecipazione della flautista Silvia Careddu, il primo dei concerti del Festival dei Festival. E alle 22:30 un altro concerto, però questa volta dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI diretta da Aram Cachet, con musiche di Rossini, Gabriel Fauré, Schubert, ma soprattutto un concerto che fa parte di un progetto che si intitola Professione Orchestra in Concerto. È un progetto che vede alcuni giovani selezionati che dopo un percorso di perfezionamento attraverso anche lo studio con le prime parti dell'orchestra RAI sono poi alla fine approdati anche al lavoro concreto in orchestra, sedendo tra le fila dell'orchestra RAI, per l'appunto, ma ne parleremo domani sera. A questo punto chiudiamo il nostro Festival dei Festival.

0: Questa sera andiamo a Pescara, dove la Fondazione La Rocca, presieduta da Ottorino La Rocca, presenta la mostra Alla finestra di Ugo La Pietra, a cura di Giacinto Di Pietrantonio. È una mostra che si è aperta lo scorso 16 giugno e rimane aperta fino al 3 ottobre. È una mostra che riporta così in primo piano il lavoro di un protagonista della scena artistica del Novecento italiano, Ugo La Pietra, Novecento e oltre naturalmente. Ugo La Pietra è un artista poliedrico e di straordinaria creatività, architetto di formazione, ma poi anche musicista, cineasta, fumettista, docente. Lui si definisce ricercatore nel sistema della comunicazione e delle arti visive. Siamo anche felici di averlo con noi questa sera. Buonasera Ugo La Pietra.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Grazie,
1: eccoci.
0: Grazie di essere con noi.
1: Sì. Prego.
0: La Fondazione La Rocca però ha un fitto programma, non solo legato a questa mostra ma ad altre attività sempre nell'ambito artistico naturalmente, e ha nominato un nuovo chief curator della Fondazione, che è Simone Ciglia, che anche lui è con noi. Buonasera.
2: Buonasera.
0: Simone Ciglia è un importante storico dell'arte, curatore e docente adesso all'Università dell'Oregon negli Stati Uniti. Dunque, Simone Ciglia, benvenuto anche a lei questa sera in trasmissione, e forse comincerei da lei per inquadrare un po' all'interno del programma generale della Fondazione La Pietra la mostra dedicata a Ugo La Pietra.
2: Sì, anzitutto grazie per l'invito, per l'attenzione. Dunque, la domanda che mi fa è alquanto complessa, perché, come appunto menzionato, Ugo La Pietra è un personaggio molto difficile da classificare, in quanto ha praticato davvero un ventaglio amplissimo di arti e di linguaggi, ma è proprio questa sua ecletticità che sottolineava all'inizio che in realtà costituisce, credo, l'incipit ideale per il nuovo corso della Fondazione La Rocca. Quello con cui appunto ho iniziato il lavoro di Chief Curator, per il quale mi propongo proprio di sondare in un certo senso una strada che La Pietra ha aperto già dagli anni 60, ovvero l'idea di indagare l'osmosi fra arte contemporanea, arti visive e altre discipline. La Pietra ne ha fatto chiaramente un filo rosso nella sua carriera, e l'idea è quella di continuare su questa scia, e quindi il programma della Fondazione La Rocca per i prossimi anni si svilupperà proprio lungo questa direttrice, ovvero una direttrice che invita artisti contemporanei a confrontarsi con le discipline più diverse, dalla musica alle scienze politiche, al cinema, alla letteratura, seguendo anche un po' quella che è l'identità che la Fondazione ha costruito nel corso di questi anni. E appunto, continuando dopo questa mostra curata da Giacinto Di Pietrantonio, ci sarà una mostra dedicata all'artista Claire Fontaine, che si basa su un libro di scienze politiche, per cui qui l'idea di questa esposizione che aprirà a dicembre è quella appunto di costruire una sorta di mostra saggio in cui l'arte contemporanea si lega, si connette alle teorie politiche, in particolare alla teoria critica. È una mostra che sarà basata sul libro di Anita Chari, che è una scienziata politica, intitolato Claire Fontaine, Manuale d'uso, che sarà tradotto in italiano proprio grazie all'iniziativa della Fondazione La Rocca.
0: Benissimo, allora Simone Ciglia, poi dopo ritorneremo su altre attività in programma per la Fondazione La Rocca. Ugo La Pietra, allora intanto io so che lei è anche musicista, so che lei suona il clarinetto.
1: Beh sì, io ho iniziato, come tutti quelli della mia generazione negli anni 50, a guardare con attenzione la musica jazz. Insomma, io sono di quella generazione, come tutti anche i musicisti di quell'epoca, che certamente non erano molto appassionati a quella che era la musica, diciamo, del festival, con la Nilla Pizio giù di lì, ma noi guardavamo la musica jazz e così ci siamo tutti un po' improvvisati inizialmente, quasi da dilettanti, e poi col tempo io ho continuato a suonare in orchestra per almeno 50 anni e nelle varie luoghi di dove a Milano si faceva della musica jazz, ci sono diversi stati nel tempo, diverse località. Certamente io, quello che spesso non si riesce bene a spiegare del mio lavoro è che io mi sono laureato con la sinestesia tra le arti come teoria, vale a dire l'idea che si potesse fare dei travasi tra una disciplina e l'altra. Il travaso vuol dire ciò che è acuto all'udito e aguzzo al tatto. Questo mm-hmm. è un travaso sinestetico. Quindi passare da un ambito disciplinare a un altro per dare maggiore vitalità all'interno di queste aree che spesso sono tra di loro si sono molto separate, cioè non dialogano in modo molto. Nel passato il dialogo era molto modesto perché c'era la cosiddetta integration des arts, vale a dire c'era l'architettura che si veniva costruita e poi l'architetto lasciava degli spazi per il mosaico, per il bassorilievo, per la piccola decorazione. Questo era il modo con cui le discipline dialogavano tra di loro. Ecco, il problema della sinestesia è un problema che va oltre questa semplice sovrapposizione tra le parti, ma passa con queste esperienze, e chi può fare questi passaggi sono delle persone come me, che sono degli strumenti, diciamo, sinestetici, in quanto operano all'interno delle varie discipline e ne entrano e ne escono. E questo entrare e uscire è proprio il soggetto che in questo momento sono riuscito ad esprimere abbastanza bene nella mostra proprio lì che ho fatto alla Fondazione La Rocca, una mostra che si chiama proprio La Finestra, che è un simbolo abbastanza chiaro anche per le persone che diciamo si avvicinano per la prima volta a certe forme di arte contemporanea, e che la finestra è proprio il luogo dove di passaggio tra un ambito all'altro, tra l'interno e l'esterno, che è poi un po' uno dei grandi temi che ho sviluppato nelle mie ricerche, tra il tentativo di superare dallo spazio privato andare allo spazio pubblico e viceversa. Questo è un po', diciamo, la premessa a questa mostra, che si chiama appunto La Finestra.
0: E in effetti il catalogo pubblicato da Allemandi, da questo punto di vista devo dire, si apre con un suo disegno veramente molto bello, dove si vede appunto questa finestra aperta dall'interno di una casa, questa finestra aperta che guarda la città. Ma nello stesso tempo la città entra dentro la finestra, entra dentro, certo, la stanza, no? Quindi c'è questo, certo, questo travaso, no? tra il fuori e il dentro.
1: Certo, che è quello che noi è uno dei grandi problemi di questo momento storico, perché praticamente ormai tutti si sono accorti che l'individuo urbanizzato cerca sempre di più di uscire dal privato per andare verso il pubblico, vuole vivere nella città. Solo che il problema di questa operazione, di questo fenomeno che io ho chiamato spesso viviamo affollate solitudini, cioè di persone che vivono spesso da sole, a Milano il 40% degli abitanti sono dei singoli, quindi vivono soprattutto nella città. Solo che questa vita nella città, cioè nello spazio collettivo, questa uscita dal privato al pubblico, spesso non trova uno spazio adeguato, perché questa attività, diciamo, collettiva nello spazio vuole essere un'attività ludica, che le nostre città non sono mai attrezzate in questo senso. Solo le città imperiali della Roma antica costruivano delle città per dare alla popolazione una esistenza collettiva, urbana, a sfondo ludico. E questo è il grande tema che ho sviluppato negli ultimi anni, cioè questo proprio tentativo di passaggio tra il privato al pubblico, e verso il pubblico che cosa si trova e cosa si dovrebbe riuscire a creare affinché questa popolazione, diciamo, che ha trasformato il modo di vivere in un modo completamente diverso rispetto al passato. Io sono uno che ha vissuto sempre a Milano, che è la città dove fino agli anni 70, prima anni 80, Milano era la città dove nessuno usciva mai di casa, era la classica città dove tutti lavoravano, non era certo la città meridionale tipo Roma o Napoli. Certo. E quindi invece adesso la popolazione urbana è sempre di più nello spazio collettivo. Ecco, questo è uno dei tanti fenomeni che la finestra, in questo caso, rappresenta il simbolo che in qualche modo ci fa capire che esistono queste due realtà, spesso molto difficili da conciliare, perché il dentro e il fuori sono due cose completamente diverse. Però noi in questo momento abbiamo l'esigenza di fare questo passaggio, però qualcuno ci deve aiutare, ma gli architetti non lo fanno perché pensano a fare i grattacieli, i designer non lo fanno perché pensano di fare oggetti per il consumo sempre più forsennato, gli artisti non lo fanno perché si occupano soprattutto di entrare all'interno del sistema dell'arte. Quindi in fondo la città oggi è lasciata praticamente a chi si improvvisa ogni giorno e che crea delle situazioni, diciamo, delle piccole, povere situazioni che vanno a, non dico soddisfare, ma vanno verso questa esigenza e c'è la crescita, come tutti ormai conoscono, di questa proliferazione di ristoranti che invadono i nostri spazi collettivi e che sono, non sono certo la risposta a questo problema, ma sono il sintomo.
0: Certo, questo naturalmente per quanto riguarda una lettura politica, sociologica, insomma, del tema della finestra, appunto svolto in chiave architettonica, come appunto lei ci stava raccontando, Ugo La Pietra. Poi c'è un'altra metafora, se vogliamo, della finestra, cioè il fatto di vivere alla finestra. Vivere alla finestra, sa cosa mi ha ricordato questo suo disegno, anzi i suoi disegni, perché ce ne sono più di uno legati alla finestra? Mi ha ricordato quel famoso disegno di Goethe alla finestra, nel suo, cioè lui si è disegnato mentre guarda Via del Corso quando era a Roma, appoggiato alla finestra, però visto da dietro, no? Quindi c'è anche questo senso di curiosità, di guardare fuori, no? Di aver voglia di indagare quello che sta fuori nel mondo. Credo che per la sua generazione, ma per qualunque generazione, ma lei che appunto veniva anche dalla provincia, quindi aveva forse voglia, desiderio di guardare che cosa succedeva fuori nel mondo.
1: Sì, sì, beh, questo fatto naturalmente della finestra come, diciamo, luogo da superare, come luogo, diciamo, che ci attira sempre verso l'esterno, perché è questo momento, di questa situazione, diciamo, di vissuto, è comunque una situazione che ognuno di noi la vive e riesce a risolverla in modo ognuno in modo completamente diverso. Appunto, c'è chi rimane sulla soglia e quindi è un po' di qua e un po' di là e non ha mai il coraggio di superare questa soglia, c'è chi riesce a superarla e c'è chi invece preferisce guardare, rimanere all'interno e non superarla mai. Insomma, ci sono tutte le nostre componenti, diciamo, culturali, antropologiche e in qualche modo, e quindi anche artistiche, che questa soglia ci racconta. E io non sono certo il primo che ne ha fatto una narrazione, perché l'interno verso l'esterno è un tema molto caro anche allo stesso Gio Ponti, che quando progettava pensava a questo rapporto, pensava appunto a un'architettura che si immergeva nella natura e riusciva a dialogare con la natura. Insomma, questo è un gran bel tema. Io l'ho trattato un po', ma ci sarebbe da scrivere molto, molto e fare molto di più. Sì.
0: No, grazie Ugo La Pietra. Però adesso vorrei tornare un attimo da Simone Ciglio, che l'abbiamo lasciata un pochettino in disparte, ma naturalmente era un grande piacere poter ascoltare Ugo La Pietra, ovviamente, perché certo. Vogliamo anche un po' raccontarla questa mostra alla Fondazione La Rocca, no? Che ha raccolto, insomma, ci sono circa 70 opere, ci sono tante cose, ci sono i fotomontaggi, i disegni, gli acquerelli, le ceramiche, gli arazzi, insomma, c'è tanto materiale e materiale anche di tecniche di molto, molto diverse, insomma, in questo cammino di ricerca artistica di Ugo La Pietra, Simone Ciglia.
2: Sì, credo che la mostra dia davvero uno spaccato della ampia e diversificata produzione dell'artista. Si è detto appunto del disegno concettuale che lega tutte queste 70 opere. Le opere coprono anche un periodo che va dagli anni 70 fino ai nostri giorni. Come menzionato, i linguaggi sono molto diversi. Ci sono appunto dipinti, e in realtà c'è anche questa riconnessione con uno dei momenti formativi di Ugo La Pietra, che avviene nell'ambito dell'informale, in particolare del linguaggio segnico, che continua tuttora a operare nel suo lavoro, come appunto si vede bene in mostra. Poi c'è forse, diciamo, la soluzione formale che è diventata maggiormente caratteristica del suo lavoro, che è quella del fotomontaggio. Anche questa ha coperto un ampio tratto della sua produzione, ed è interessante, credo, vedere anche come l'artista torni su opere anche precedenti, ci sia un continuo lavorio sulle immagini, sui temi. C'è appunto questo discorso del rapporto fra interno e esterno, che veramente è cardinale nel suo discorso, per cui si vede che alcune opere hanno una doppia datazione che corre appunto lungo tutto questo arco cronologico dagli anni 70 fino ad oggi. Poi c'è anche una sezione, devo dire, molto interessante su un altro degli ambiti in cui La Pietra è stato anticipatore, che è la riscoperta dell'artigianato, in particolare di alcune tecniche come ad esempio la ceramica, ma anche l'arazzo, che La Pietra ha iniziato a appunto praticare già dalla fine degli anni 70. Negli anni 80 ha avuto una lunga consuetudine con gli artigiani attivi nel settore della ceramica, e c'è appunto tutto un tessuto chiaramente produttivo che ha innervato davvero la storia del nostro paese, che però poi nella contemporaneità è rimasto alquanto, come dire, legato a delle formule ormai stanche, stereotipe, ripetitive, per cui il tentativo di La Pietra è stato quello di portare la cultura del progetto all'interno di questa dimensione. E quindi ad esempio in mostra possiamo vedere esempi di questo tentativo, in particolare visto che siamo in Abruzzo, e La Pietra fra l'altro è nato in Abruzzo a Bussi sul Tirino, prima di trasferirsi poi a Milano. Uno dei centri appunto storicamente legati alla lavorazione della ceramica è quello di Castelli, in provincia di Teramo, in cui pure La Pietra ha lavorato, e ci sono appunto esempi anche in questo senso. Poi ci sono moltissimi anche altri lavori che esplorano tecniche, diciamo, pittoriche, acrilici, acquerelli, quindi davvero una molteplicità di linguaggi, che rispondono anche a una molteplicità di temi, o forse di sottotemi, legati a questo macro tema della finestra. C'è chiaramente una sezione introduttiva della mostra in cui, diciamo, si stabiliscono alcune delle questioni che poi si ritroveranno dipanate nel corso dell'esposizione, e seguono poi sezioni che, appunto, come alcune erano state menzionate, si relazionano in vario modo con questa prospettiva della finestra, l'idea di vivere alla finestra, ad esempio, oppure di stare dietro alla finestra, la relazione fra architettura e natura, un altro dei temi cardinali soprattutto dell'ultima produzione dell'artista, come anche quello del paesaggio, che diciamo ha segnato un ritorno soprattutto negli anni del Covid, durante cui La Pietra è rimasto, come tutti noi, confinato all'interno del proprio appartamento, e la vista, la visione dello spazio urbano dalla finestra ha suscitato un senso di evasione, anche di ricordo di paesaggi vissuti nella memoria. E quindi c'è una serie appunto più recente che va dal 2020 fino ad oggi, dedicato proprio a questo tema della storia dell'arte, così come il tema anche del giardino, che per la pietra assume una connotazione particolare in quanto diventa un'intersezione fra due dimensioni principali nella storia dell'arte, che sono quella della dimensione concettuale e la dimensione della spettacolarità. Che corrispondono, se vogliamo, anche a due momenti che l'artista stesso ha vissuto nel corso della sua lunga carriera, legato appunto nel momento degli anni 60 e 70 alla dimensione concettuale, per passare poi negli anni 80 alla dimensione della spettacolarità, in cui si è assistito appunto a fenomeni come il ritorno della pittura nell'ambito della danza avanguardia, con appunto un successo di mercato ed anche una nuova visibilità data a questo antico medium. Quindi moltissime davvero dimensioni che si possono esplorare in questa mostra, che offre fra l'altro una delle declinazioni di quello che è diventato un vero e proprio motto per l'artista, che è abitare e essere ovunque a casa propria. È una mostra, credo, che ci pone di fronte al nostro rapporto con lo spazio urbano, con il nostro essere nello spazio collettivo della città, e con la necessità anche di riappropriarsi e di vivere questo spazio.
0: Vorrei tornare da Ugo La Pietra per approfondire qualche tema di quelli appunto che ci ha così ben illustrato adesso Simone Ciglia. Per esempio, ci sono una serie di acquarelli, devo dire, veramente molto belli, ci riportano al tema della natura, che evidentemente appunto per lei è un tema che è stato molto importante, perché ce ne sono diverse di queste declinazioni, con finestra, sì, e senza finestra, diciamo.
1: Sì, diciamo, gli acquarelli legato proprio ai giardini, come ha detto Vericilia prima, è un tema che ricorre spesso. Nel momento in cui io cerco di far avvicinare un certo pubblico a questa realtà, che è quella della natura, ma soprattutto della natura legata all'architettura, cioè questo componente, questi due elementi che negli ultimi anni gli architetti hanno, diciamo, cavalcato quasi come una moda, ma in effetti questo il tema, la contrapposizione di queste due realtà che sembrerebbero opposte, in effetti trova un esempio a cui io mi sono sempre ispirato, molto interessante, da cui poi ho tratto tutta una serie di indicazioni anche grafiche, eccetera, che è il giardino del Settecento. Il giardino del Settecento era appunto un luogo dove si concentravano due componenti opposte, la spettacolarità e la concettualità. Il labirinto, classico oggetto che contiene proprio queste due componenti, è spettacolare e concettuale allo stesso modo. Partendo quindi da queste due realtà, ecco che molte cose si trasformano e si capiscono meglio. Si capisce meglio che, per esempio, una panchina non è un luogo dove uno si siede, la panchina diventa un osservatorio se uno la guarda bene come tipo di strumento, di oggetto. E quindi anche il discorso del rapporto tra l'architettura e la natura è un rapporto che spesso io, in modo ironico, ho creato per una serie di disegni di architetture che si compenetrano nella natura, perché queste due realtà, in effetti, che sono così utilizzate in modo disinvolto dagli architetti, sono due realtà che sono molto pericolose metterle insieme, perché l'architettura è ferma, anzi degrada, la natura cresce e dà una sua vita.
0: Beh, quindi, a questo proposito c'è una casa con un albero che ci cresce sopra, devo dire, molto divertente.
1: Sì, ci sono queste operazioni, diciamo, di contaminazioni, ci sono sempre state, però ecco, negli ultimi tempi è diventato quasi una moda far interagire queste due realtà, e in effetti il problema è che bisognerebbe capire meglio questo rapporto e creare anche delle giuste contrapposizioni, perché nel giardino del Settecento, per esempio, c'era la natura, ma c'era anche l'artificio. I parchi urbani, quelli che in Italia non abbiamo, ma che sono stati fatti in alcune città all'estero, sono proprio quei luoghi dove la natura e l'artificio si contrappongono, non si sovrappongono. Nel giardino del Settecento c'era il verde, ma c'erano anche i gazebi, le strutture artificiali, dove c'era il gazebo dell'amore, il gazebo per prendere il tè, il gazebo per fare la musica. Ecco, questa contrapposizione tra natura e artificio è un grande tema che oggi molti lo cavalcano quasi come una moda, ma ecco, le mie riflessioni, i miei lavori sono sempre di carattere, diciamo, come dire, esplorativo, educativo, ecco, che vanno, non sono ancora dei progetti, ma servono per cercare di riflettere su questo eventuale modo di progettare e la disinvoltura con cui molti architetti mettono insieme queste due cose, che sono invece estremamente delicate da comporre.
0: Certo.
1: Questo è un po' il senso.
0: Ugo La Pietra, la riporto agli anni 70. Vorrei che lei ci parlasse di un altro tema che lei ha sviluppato in molte maniere differenti, ma appunto che evidentemente sono unite da un filo rosso: il tema della scala, questa scala dove appunto c'è questo artista che sale verso non si sa dove, una scala appoggiata, credo, nello scalone della Triennale.
1: Della Triennale,
0: sembra quello.
1: Perché quelli sono dei fotogrammi di un film che io ho realizzato proprio nel 71, proprio dentro la Triennale, tutta vuota in quel periodo, che era stata abbandonata in un certo periodo, in cui io praticamente volevo far vedere attraverso questo filmato, dove c'è questo fantomatico architetto che ha avuto finalmente l'occasione di realizzare tutta la Triennale, quindi il film si chiama La Grande Occasione. E c'è questa figura appunto che attraversa tutti questi grandi spazi vuoti e li cavalca, li scala con questa scala altissima, eccetera, eccetera. Ed è la metafora che io ho sempre voluto raccontare fin dall'inizio, che rappresenta, diciamo, la grande occasione. Cioè tutta la nostra generazione ha aspettato quasi sempre per tutta la vita la grande occasione, mentre la nostra società è molto povera, non ci consente grandi possibilità. In questo senso era il significato di questo tentativo di superare appunto questa dimensione di luogo abbandonato, ma che in qualche modo noi lo riempiamo ogni giorno delle nostre fantasie, delle nostre ipotesi, dei nostri metaprogetti, perché in effetti la società non ci consente. Io sono uno che non ha mai realizzato quasi niente, ho sempre lavorato autofinanziandomi dalle piccole cose fino ai filmati più impegnativi, per cui un rapporto con il sistema io non ce l'ho mai avuto e preferisco e mi vanto di non averlo. Ma ecco, e quindi quel film del 71 però racconta proprio questo fatto, che è ancora attualissimo, perché quando lo faccio vedere la gente lo capisce molto bene, perché poi la mia generazione, ma anche quelle che sono venute dopo, hanno sempre avuto sempre poche possibilità di realizzarsi all'interno della nostra società.
0: Certo.
1: Questo è
0: Ugo La Pietra.
1: Però questo è quello che sento io, ma credo che anche molti abbiano questa sensazione.
0: Ugo La Pietra, è stato un piacere ascoltarla, questa mostra. Questa mostra che rimane aperta fino al prossimo 3 ottobre alla Fondazione La Rocca di Pescara, che si intitola così, Alla Finestra, a cura di Giacinto Di Pietrantonio. Ringrazio lei naturalmente e le auguro appunto
1: grazie a voi per questa cosa,
0: le auguro di trovare finalmente l'occasione della vita, insomma, che ancora non ha trovato.
1: No.
0: E invece vorrei salutare anche Simone Ciglia, che è il nuovo chief curator della fondazione. Guardi, siccome ho scelto come ascolto finale un brano di Meredith Monk, perché volevo fare un omaggio proprio alla mostra di Claire Fontaine che si aprirà a dicembre. Lei ci racconta in un minuto, in un paio di minuti, che cosa ci sarà dentro questa mostra?
2: Sì, questa è una mostra, come accennavo inizialmente, concepita come con un formato credo innovativo, perché appunto è una mostra saggio, ovvero è una mostra che appunto si presenta nello spazio espositivo in un certo senso esplodendo un libro di teoria politica, che è appunto quello che menzionavo in precedente, il manuale d'uso di Claire Fontaine. Quindi in esposizione troveremo brani tratti da questo libro, che è un libro di teoria politica che guarda appunto al lavoro di Claire Fontaine dal punto di vista delle scienze politiche, quindi utilizzando concetti e teorie politiche per leggere il lavoro di Claire Fontaine le opere simultaneamente a cui il libro si riferisce. Quindi c'è una sorta di compenetrazione fra teoria e, se vogliamo, arte e, diciamo, oggetto artistico. Quindi questi due momenti che solitamente si trovano separati, ognuno vive, diciamo, confinato nel suo ambito, trovano, diciamo, una sintesi nello spazio espositivo. Quindi ci sarà una selezione di opere recenti dell'artista Claire Fontaine, illustrate appunto da questo libro di teoria, insieme anche a dei lavori prodotti per l'occasione.
0: Benissimo, grazie allora a Simone Ciglia, e poi ci risentiremo per questa mostra a dicembre dedicata a Claire Fontaine. E facciamo un ascolto appunto dedicato al mondo femminista, dell'arte femminista di Claire Fontaine, Meredith Monk, dal suo ultimo lavoro, Cellular Songs. Il brano si intitola Happy Woman.

Meredith Monk, Happy Woman, che abbiamo ascoltato adesso in questo, da questo ultimo lavoro discografico di Meredith Monk, Several Songs. E arriviamo adesso al terzo appuntamento con le musiche di Hans, uno speciale dedicato a Hans Werner Henze nel centenario della nascita, di Francesco Antonioni. Allora, ascoltiamolo.

Buonasera da Francesco Antonioni. Riprendiamo il nostro percorso che stiamo svolgendo in queste serate a Radio 3 Suite sulla vita e la musica di Hans Werner Henze nel centenario della nascita, nel 1926. Lo avevamo lasciato nella scorsa puntata alle prese con la Sesta Sinfonia, un'opera controversa dove la controversia diventa materia musicale, due orchestre che si affrontano. E ci eravamo chiesti che cosa era successo a quel compositore che era stato baciato dalla folla, dalle commissioni al Festival di Salisburgo con i Bassaridi sul libretto di Oden, e che cosa l'aveva portato invece a scrivere una musica così piena di conflitti e di contrasti. Beh, le cose sono molte. In realtà ci troviamo alla fine degli anni 60, nel 67-68, sono anni caldi in cui tutta la violenza verbale che in quegli anni si era accumulata progressivamente diviene anche violenza fisica, divengono scontri nelle strade, la polizia che picchia gli studenti, ma andiamo con ordine. Allora, Henze era sempre stato vicino a ambienti di sinistra, proprio dagli esordi della sua carriera. Paul Dessau, per dire, musicista del Berlino comunista, conosciuto nel 1952, aveva frequentato il circolo di Erika e Klaus Mann a Monaco, il gruppo 47, dove aveva conosciuto Ingeborg Bachmann, il poeta Hans Magnus Enzensberger, conosciuto nel 58, e poi l'apporto italiano, Elsa Morante, Pierpaolo Pasolini, Gian Giacomo Feltrinelli, Luigi Nono, Titina Maselli, Renzo Vespignani, tutte figure della cultura e dell'arte che avevano spinto Henze a radicalizzarsi sempre più a sinistra. Aveva sostenuto la campagna elettorale di Willy Brandt insieme con Günter Grass, ovviamente, e con Ingeborg Bachmann. E pian piano le sue frequentazioni con l'ambiente di sinistra lo spingono ad avvicinare i gruppi degli studenti rivoluzionari, in particolare Rudi Dutschke, da noi conosciuto in Italia come Rudi il Rosso, e Gaston Salvatore, un poeta cileno che scriveva poesie in lingua tedesca. Rudi Dutschke a un certo punto viene colpito da un attentato e sarà proprio Hans Werner Henze a offrirgli la sua casa di marino, che nel frattempo aveva preso come sua dimora a partire dal 1966, per la convalescenza, la lunga convalescenza con la quale il gravissimo incidente che gli era capitato ha potuto essere completamente recuperato. Allora, la vicinanza di Hans Werner Henze verso la sinistra più radicale lo spinge a dedicare un'opera importantissima, La zattera della Medusa, niente meno che a Ernesto Guevara. Era una commissione del Norddeutsches Rundfunk su un poema di Ernst Schnabel ed è un oratorio per soprano, baritono, voce recitante, coro misto con 9 bambini, soprani e contralti e orchestra. 70 minuti di composizione di musica che non poterono essere ascoltati alla prima esecuzione assoluta. Successe di tutto. Henze fu attaccato già prima dell'esecuzione, della première ad Amburgo, nei giornali locali, perché nessuno prendeva sul serio il suo impegno politico. Era troppo ricco, troppo dedito al successo mondano per poter essere credibile come rivoluzionario. Quando sta per andare in scena, e il cast era importante, Charles Regnier come Caronte, Edda Moser come Madame Lamour, Dietrich Fischer-Dieskau come baritono, questo cast importante nel momento in cui deve andare in scena non ascolta nessun rumore dall'altra parte, non vengono chiamati in scena, non si capisce bene che succede. In platea c'è Georg Scholz, il direttore d'orchestra, Peter Ustinov, c'è Paul Dessau con Schnabel, il librettista, insomma c'è la massima rappresentanza culturale dell'Amburgo di quegli anni. Anche Henze decide di andare in palcoscenico insieme con i cantanti e trova una bandiera rossa sul podio. Il direttore della radio che aveva commissionato dal Norddeutsches Rundfunk, aveva commissionato il lavoro, gli chiede di rimuovere quella bandiera rossa, altrimenti il compositore se ne sarebbe preso ogni responsabilità.
Hans non vuole rimuovere la bandiera rossa, in maniera piuttosto sdegnosa pensa che forse non tocca a lui fare le pulizie ma dirigere la musica, e come risposta succede il parapiglia. La polizia interviene, manganellate a tutti, il pubblico comincia a scandire ritmicamente Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, insomma volano botte, manganellate. Schnabel, il librettista, viene catapultato contro una vetrata avendo tantissime ferite, davvero un tumulto. Da lì seguono varie dissociazioni rispetto a Hans, molti amici gli volgono le spalle. Noi prendiamo un attimo conoscenza con questo oratorio Der Floss der Medusa in una incisione che ne è stata fatta dopo con Peter Utwosch e Peter Stein, Peter Utwosch come direttore e Peter Stein come regista e voce.

0: Richtet! Wo ist das Gesetz?
1: Wir haben keins!
0: Ihr habt nur eines, das euch sterben lässt. Denn da ist Rettung nur für Oberschreiber. Und Epauletten haben einen Platz im Himmel. Die Priester trösten sich mit den Furieren und segnen sich mit fremden Vorrat ein. Die Aufpasser, die wir gehabt, sie sind zufrieden und der Profoss versteckt längst die Knute. Das Glück der Welt bringt einen Fehlerhut. Viele König Reiche wissen nichts von uns.
2: Ecco, ci siamo fatti un'idea del mondo musicale, del floss della Medusa, la zattera della Medusa. La zattera della Medusa è ovviamente il dipinto di Géricault nel quale dei superstiti fanno cenno per essere recuperati da una nave. È la tragedia degli ultimi, la tragedia dei poveri, la tragedia di coloro che sono reietti della società. Scrive Hans Werner Henze: nella liberazione delle minoranze represse credo che si debba far rientrare anche la minoranza degli omosessuali. Il mio comportamento musicale è determinato dal trauma che la società esistente ha procurato e procura con la sua tolleranza repressiva agli esseri umani della mia categoria. Questo è un punto importante, secondo me, delle polemiche che seguirono l'associazione di Hans Werner Henze con l'estrema sinistra. Perché, a differenza ad esempio di Tiresia, che è un personaggio dei Bassaridi, dell'opera che aveva scritto Henze sul mito raccontato già da Euripide, bene, Tiresia viene descritto come un personaggio stupido, cioè uno che segue le mode, segue Dioniso perché vuole stare con i più giovani, con ciò che è più alla page. Ecco, Henze, quando segue i più giovani del movimento studentesco, non vuole fare come Tiresia, tutt'altro. Vuole invece avere quella indipendenza di pensiero che gli aveva già tirato fuori con Nove de Infinito Laudes, scritto nel 1963 alla Biennale di Venezia, su testi di Giordano Bruno, per dire. La progressiva presa di coscienza che i problemi che fino allora aveva affrontato personalmente, sotto l'influsso di Ingeborg Bachmann, fra gli altri, ma anche di Oden, potevano invece essere risolti in un ambito collettivo. Il contrasto fra la legge e l'individuo, espresso nel Principe di Homburg, l'altra opera di Hans Werner Henze, l'insanabile lotta fra il dionisiaco e la regola dei Bassaridi, trovano soluzione dal 68 in poi, forse dal 67 in poi, per Hans Werner Henze, solo collettivamente. E tuttavia, Henze non vuole seguire il diktat del partito, vuole esercitare il suo pensiero critico, vuole contribuire alla rivoluzione, cioè alla creazione della musica del futuro, della musica finalmente liberata, non obbedendo a quelli che potevano essere magari i dettami del realismo socialista, ma creando delle nuove affermazioni di indipendenza e di futuro. Da questo punto di vista trova una perfetta associazione con Gaston Salvatore, che voleva anche lui immaginare una società completamente liberata da ogni repressione, che potesse essere capace, con gli strumenti più avanzati della tecnica e anche dell'arte, di costituirsi come novità assoluta e come utopia realizzata. Il panorama europeo è incandescente. Henze, come sempre fatto, andando in Italia, poi vedremo nel resto del racconto della sua vita, andando anche a vivere in Africa per un po', vuole sempre mettersi da parte rispetto all'incandescenza del dibattito, anche politico, per riflettere, per dare la sua idea indipendente. Lo fa con un colpo di scena abbastanza plateale, andando niente meno che a Cuba. Si trasferisce a Cuba con Fausto, il compagno di una vita, e lì fa volontariato nei campi, nelle piantagioni di canna da zucchero, per dire, rispetto all'incandescenza del dibattito, anche politico, per riflettere, per dare la sua idea indipendente. Lo fa con un colpo di scena abbastanza plateale, andando niente meno che a Cuba. Si trasferisce a Cuba con Fausto, il compagno di una vita, e lì fa volontariato nei campi, nelle piantagioni di canna da zucchero, per dire. Conosce Miguel Barnett, lo scrittore che aveva regalato uno

Al Cimarron Heinze dedica una composizione fortunatissima che davvero non è mai uscita dal repertorio. Ascoltiamola e poi ne parliamo. Ascoltiamo il momento in cui il Cimarron, cioè lo schiavo, si libera dalle catene e si ritrova nel bosco. Sentite com'è cambiato completamente lo stile musicale di Hans Werner Heinze.

Oh,

Im Wald gefiel es mir sehr. Ich kannte alle Wege.

Abbiamo ascoltato due momenti della prima parte del Cimarron di Hans Werner Henze, ma bisogna dire anche che la realizzazione del Cimarron si deve a molte altre persone, in particolare al baritono William Pearson, al flauto di Karl-Heinz Zöller, alla chitarra di Leo Brauer e alla percussione di Shtomu Yamashita. Perché bisogna citare loro insieme anche a Hans Magnus Enzensberger, che ha tradotto in tedesco e adattato alla musica il libro di Miguel Barnett dedicato appunto a Esteban Montejo, lo schiavo liberato. E bisogna dire questo perché il Cimarron è frutto di una composizione collettiva. La scrittura di Hans Werner Henze è una scrittura che in questi anni, siamo negli anni del 68, dei primi anni 70, ambisce a essere una scrittura della liberazione dell'uomo da qualsiasi catena, da qualsiasi repressione, da qualsiasi vincolo. Di pari passo la scrittura si fa aleatoria. Henze dà alcune indicazioni, a volte molto preciso, altre volte assai meno precise, di cosa vuole realizzare. Questo fa sì che la realizzazione musicale sia frutto di moltissime prove, di moltissime concertazioni che devono essere realizzate fra coloro che vengono chiamati attivamente a realizzare il messaggio di cui la musica si fa portatrice. Il Cimarron, dicevo, è rimasto davvero in repertorio, è una composizione che racconta con i suoni ciò che la narrazione racconta con le parole. C'è una perfetta identità, potremmo dire così, fra il comportamento dello schiavo liberato e il comportamento dei musicisti in scena. Nella fuga che abbiamo ascoltato, ad esempio, il Cimarron scappa e si muove attraverso il palcoscenico e viene inseguito dai musicisti che suonano strumenti un po' dove capita, a seconda però delle indicazioni che vengono date in partitura da Hans Werner Henze. La storia del Cimarron è anche una storia di sconfitta, perché lo schiavo si rende conto che dopo l'abolizione ufficiale della schiavitù le cose non sono cambiate. Il lavoro è ancora soggetto a condizioni simili a quelle della schiavitù. La paga è scarsa, la fatica è tantissima, le possibilità di riscatto non ci sono. E dunque la risposta viene lasciata agli ascoltatori, e la risposta è questa: soltanto la rivoluzione potrà cambiare le sorti degli uomini e affrancarli davvero dallo stato miserevole nel quale si trovano, essendo schiavi del capitale. Ancora più radicale è il lavoro che seguirà Voices, ma prima facciamo un passo verso la critica della posizione di Hans Werner Henze. Veniva criticato Henze appunto per essere in fondo un borghese che si era così infatuato delle idee dei più giovani di questo comunismo un po' posticcio. Lui da Cuba, Henze insieme con Fausto, tornerà in Italia scoprendo che si era diffusa la notizia, tra l'altro, della permanenza di Rudi Dutschke in casa sua, e dunque giornalisti, carabinieri andarono lì a prestare opera di informazione e di soccorso. Tra l'altro, quando fu rapito Moro, uno dei primi posti in cui si andò a cercare il Presidente del Consiglio fu proprio alla Leprara, nella casa di Hans Werner Henze, dati i precedenti con Rudi il Rosso. Ma dicevo delle critiche, ebbene, con il testo di Gaston Salvatore Henze prende di petto queste critiche nel lavoro che si intitola Der langwierige Weg in die Wohnung der Natascha Ungeheuer, in italiano il percorso tedioso e doloroso verso la casa di Natascha Ungeheuer. Ungeheuer è considerata una specie di sirena per i rivoluzionari, cioè colei che seduce quelli che hanno così velleità di sinistra rivoluzionarie con le comodità borghesi. È un po' l'idea del turista della rivoluzione. Ebbene, Hans Werner Henze lo prende davvero di petto e racconta quanto sia tedioso questo atteggiamento dei borghesi nei confronti della rivoluzione, credendosi essi stessi rivoluzionari, ma senza esserlo davvero. Ascoltiamo questo pamphlet infuocato con una registrazione anch'essa rimasta nella storia delle incisioni di Hans Werner Henze.

Wie ihr fahrt des Spätheimkehrers wird, hat es

Ecco, questa registrazione, come altri dei lavori di Hans Werner Henze, vengono da un cofanetto della Deutsche Grammophon dedicato alle registrazioni della musica di Hans Werner Henze con lo stesso compositore come direttore. In questo caso avete sentito, immagino, come il linguaggio di Hans Werner Henze sia diventato sempre più eclettico. Infatti, questa composizione Der langwierige Weg in die Wohnung der Natascha Ungeheuer è scritto per 17 esecutori. Questi 17 esecutori comprendono un ensemble classico della musica contemporanea, il cosiddetto Pierrot Ensemble, formato come succedeva nel Pierrot Lunaire di Arnold Schoenberg, da flauto, clarinetto, pianoforte, violino e violoncello, e poi una jazz band, in questo caso la Günther Hampel Free Jazz Ensemble. Ci sono anche degli interventi di Stomo Yamashita alle percussioni e all'armonica a bocca. Stomo Yamashita è il percussionista del Cimarron, ma che ha avuto anche una carriera poi come percussionista e musicista nel campo della musica rock e pop. E ci sono anche delle voci che vengono da delle registrazioni sul luogo. Henze diventa eclettico nel suo attingere a varie fonti musicali, ma è monolitico invece, il contrario dell'essere eclettico, nella sua idea politica. Questa monoliticità politica è una monoliticità che però non va confusa con l'ortodossia che in quegli anni dominava nel dibattito sulla rivoluzione, ma invece è una monoliticità che ambisce invece alla liberazione totale e completa dell'individuo da ogni vincolo. E questo è evidente nel brano che adesso ascoltiamo, che è Voices. Beh, in questo caso, in Voices, la scrittura aleatoria è quasi totale. Talmente pervasiva la scrittura aleatoria, nel quale il compositore dà soltanto alcune indicazioni ai musicisti, da poter essere Voices una partitura nella quale ci sono echi dai canti popolari, da canzoni leggere. Gli esecutori suonano ben 70 strumenti multietnici insieme a radio a transistor, microfoni e un nastro collage che contiene commenti sportivi, il discorso di un presidente, del presidente Carter, una sinfonia di Sibelius, rumori della polizia amplificati dai megafoni, urla da stadio e urla di donne violentate. È un guazzabuglio nel quale muoversi con la coscienza politica che tutta la decadenza, tutta la violenza, tutta l'oppressione che il mondo contemporaneo, siamo nel 1973, impone alle persone, saranno risolti soltanto dalla radicale, totale liberazione degli uomini e delle donne da ogni giogo. E questa liberazione si potrà ottenere soltanto attraverso la rivoluzione. La rivoluzione è anche la libertà, la stessa libertà che hanno gli esecutori di interpretare i segni lasciati da Henze in partitura nella maniera che più gli aggrada, rimanendo però fedeli al messaggio, al dettato della partitura. Ci sono dei testi di Heine e altri testi che vengono dal XX secolo, da Bertolt Brecht ovviamente, dagli italiani della Resistenza e da Ho Chi Minh. E proprio da Ho Chi Minh viene il testo del quarto numero di Voices che adesso ascoltiamo. This guy on TV who robbed everything he got. A thief who robbed, who killed. A killer kills. This guy on TV.

The Electric Cop, il titolo in inglese per questo quarto numero di Voices, una composizione che anch'essa non ha smesso di essere eseguita nel corso degli anni. Sarà eseguita, ad esempio, proprio quest'anno in varie parti d'Europa, inclusa l'Italia, inclusa Roma, Voices di Hans Werner Henze. Prendiamo adesso un attimo una pausa da questa poetica infuocata di Hans Werner Henze. Sta anche per sbollire, potremmo dire così, nella biografia di Hans Werner Henze, l'afflato rivoluzionario. Ma ci sono anche delle altre tendenze parallele che Hans Werner Henze coltiva in questi anni ribollenti, dal 67 agli anni 80. Una di queste, ad esempio, è la creazione di un repertorio per chitarra classica che rimarrà anch'esso una delle pietre miliari della letteratura per questo strumento. Stiamo parlando dei brani che Henze scrive per chitarra, fra cui Royal Winter Music, che scrive per Julian Bream, che lo ha inciso. Julian Bream è stato uno dei più importanti chitarristi del Novecento, insieme con i Dry Tientos, altra composizione per chitarra, è diventato una partitura che ha trovato un suo ruolo stabile nel repertorio chitarristico. Royal Winter Music è dedicata da Henze ai personaggi shakespeariani. Si incontrano appunto Ariel, Romeo e Giulietta, Gloucester, Oberon, Ofelia. Prendiamone un saggio per sentire anche quest'altro tipo di produzione di Hans Werner Henze accanto ai brani più infuocati del suo periodo politico.

Julian Bream, hai seguito Ophelia, il quarto dei sei brani che costituiscono Royal Winter Music, una suite del 1976, composta da Henze per chitarra sui personaggi shakespeariani. Tutto l'afflato rivoluzionario di Hans Werner Henze, tutta la sua idea di fondare una nuova società nella quale la musica, l'arte sarebbe stata completamente liberata e sarebbe stata davvero la realizzazione ultima delle istanze più profonde degli uomini e delle donne. Bene, questa idea utopistica, questa idea della quale egli fu accusato di non mostrare nella sua musica la reale, concreta realizzazione, ma soltanto una idea possibile, bene, tra l'altro, diciamolo, in quegli anni il dibattito culturale era violentissimo, si sono dette tantissime cose e il contrario delle stesse cose, parlando di musica, di rivoluzione, ed è veramente impossibile riassumerle in poche parole, forse anche un po' inutile, un po' tedioso, visto che i tempi sono completamente cambiati. Ebbene, però, volevo dire che quell'afflato rivoluzionario ha trovato poi una sua strada. È mia opinione personale, non so condivisa da quanti, ma credo da molti, che l'idea di fondare una nuova società nella quale la musica e l'arte sarebbero state le vie di accesso alla profondità e alla conoscenza ha dato l'idea a Hans Werner Henze, passando una volta lungo la strada per il bellissimo paese di Montepulciano, di creare lì un luogo nel quale la musica potesse essere il punto di confronto, il punto di rinascita per una nuova società. Tra le varie frasi che Henze ha detto a proposito di Montepulciano ce n'è una che mi ha sempre colpito, e cioè quella in cui dice che la lotta di classe, lo diceva così, e la povertà avevano convinto gli abitanti di Montepulciano che l'arte fosse un privilegio per i ricchi. Questo non è vero, non è mai stato vero, e dal 1976 al 1980 l'attività di Hans Werner Henze a Montepulciano ha fatto sì che il Cantiere Internazionale d'Arte, un laboratorio dove giovani artisti avrebbero potuto inventare e sperimentare nuove forme di comunicazione, sia stata una iniziativa fortunata che ancora oggi vive e porta avanti l'idea utopistica di Hans Werner Henze che la musica possa essere un veicolo di emancipazione, di conoscenza e di visione più ricca del mondo che ci circonda. Montepulciano è uno dei comuni in Europa dove c'è il maggior numero di giovani musicisti, di iscritti a scuola di musica, ancora oggi, ancora nel XXI secolo. Ed è un primato che si deve a Hans Werner Henze. Uno dei punti più alti della presenza di Hans Werner Henze a Montepulciano è l'opera Pollicino, scritta per bambini. Molti dei bambini che cantarono nel Pollicino di Hans Werner Henze a Montepulciano hanno poi tenuto la musica al centro dei loro interessi. Alcuni di loro sono diventati musicisti professionisti, altri hanno continuato a pensare che la musica non fosse un intrattenimento per ricchi, ma fosse qualcosa che è costitutiva del nostro essere. Ascoltiamo, prendiamo contatto con Pollicino, ascoltando l'inizio, sentite che deliziosi i cori dei bambini.

Avete sentito che meraviglia il pollicino di Hans Werner Henze cantato qui in tedesco? La prima venne a Montepulciano, in italiano ovviamente. Scrive Henze: pensavo che poteva essere possibile dimostrare che a Montepulciano la musica non era qualcosa di astratto o inutile, non un mero passatempo, e che poteva far molto per migliorare il clima morale. Credevo che potesse elevare gli standard economici della comunità e avrebbe aiutato a rendere la città un luogo piacevole per i suoi abitanti e i visitatori. E possiamo dire che ci è riuscito Hans Werner Henze. Montepulciano ancora oggi è un luogo dove si respira e si ascolta e si fa musica nei mesi estivi. Durante la permanenza di Henze arrivarono a Montepulciano i principali musicisti internazionali, Julian Bream, che abbiamo nominato come dedicatario della Royal Winter Music, il chitarrista Julian Bream, ma poi Peter Maxwell Davis, che ha tenuto una classe di composizione, Garth Knox alla viola, Latham Koenig, e Lorenzo Ferrero, che nel 1981 fece La figlia del mago, una opera per bambini, e ancora Riccardo Chailly, che è rimasto a Montepulciano per 3 anni. Non mancarono neanche i problemi. Mémé Perlini fece uno happening intitolato Tradimenti che destò scandalo in tutta la cittadinanza. Ma questo faceva parte dell'idea di Hans Werner Henze, di una musica che guardasse sempre al futuro e realizzasse in ogni momento la propria assoluta libertà. Un saluto da Francesco Antonioni.

Terzo appuntamento con la musica di Hans Werner Henzen, questo ciclo ideato da Francesco Antognoni, la musica di Hans, che abbiamo appena ascoltato, e proprio sulle musiche, sulle note della musica di Hans, finisce anche per questa sera Radio 3 Suite. Siamo arrivati al termine del nostro viaggio. Naturalmente questo ciclo di Francesco Antognoni verrà, ci sarà ancora altre puntate nelle prossime settimane, e torneremo appunto a occuparci di Hans Werner Henze nel centenario della sua nascita. Ma per questa sera è arrivato anche il momento dei saluti, che vengono da parte di Giulio Salvatelli e Daniele Gabrielli, che erano alla parte tecnica, da Giovanna Natalini, che era in regia. Domani sera avremo un concerto che viene dall'Orchestra della Toscana, con il direttore Diego Ceretta e la flautista Silvia Careddu. E poi ci sarà un secondo cartellone alle 22:30 con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e un progetto particolare, Professione Orchestra in Concerto, di cui racconteremo un po' i dettagli. Ma per questa sera è tutto, vi lascio all'ascolto di Battiti. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

François Rabat è un contrabbassista che ha accompagnato Edith Piaf e Paco Ibáñez, e Sophie Le Sylvain ha viaggiato con lui per anni prima di iniziare a occupare il palco al suo fianco suonando il pianoforte. Amal è il primo disco di questo duo abituato alle grandi tournée. Grazie a una vita condivisa appunto in viaggio, nasce proprio ispirato dai luoghi e dai ritmi, dalla strada percorsa insieme, padre e figlio in questi anni. A loro si sono uniti un vastissimo numero di musicisti incontrati lungo la via, un ensemble di oltre 20 elementi che insieme formano la Rabat Electric Orchestra, un progetto che celebra ovviamente la famiglia oltre che la musica, e in senso proprio più ampio il mestiere del musicista. E nei brani composti da François e Sylvain Rabat, conosciuto anche come Habibi Sly, un produttore multistrumentista attivo in Francia, si trovano riferimenti alla musica tradizionale di tante parti del mondo, oltre ovviamente alla Siria, che è il paese natale di François Rabat. La Rabat Electric Orchestra tocca anche ritmi latini e mediterranei, e ne abbiamo un Ben Rabat, conosciuto anche come Habibi Sly, un produttore multistrumentista attivo in Francia. Si trovano riferimenti alla musica tradizionale di tante parti del mondo, oltre ovviamente alla Siria, che è il paese natale di François Rabat. La Rabat Electric Orchestra tocca anche ritmi latini e mediterranei, e ne abbiamo un esempio proprio nel brano che apre il disco, che è una sevillana.

La Rabat Electric Orchestra con Sevillana da Amal, un album di debutto di questo ensemble fondato da François e Sylvain Rabat, padre e figlio, mentre il titolo del brano che abbiamo ascoltato subito dopo si intitolava Father in Heaven, tratto dal nuovo lavoro di un gruppo che ormai è quasi uscito dai radar dell'underground per passare a canali un po' più in vista. Parliamo dei londinesi Cocoroco, che quest'estate hanno pubblicato il loro secondo album in studio a 3 anni di distanza dal precedente Could We Be More. Ascoltiamo subito un altro brano da questo Tough Times Never Last.

Over Reprise da Tough Times Never Last, I tempi duri non durano mai, un titolo che vuole parlare di come appunto i tempi difficili siano anche spesso quelli da cui vediamo nascere la bellezza. E come abbiamo sentito, i Cocoroco in questo disco vogliono un po' cercare di uscire dalla definizione di gruppo jazz che ovviamente continuano ad essere, sono stati questo, nascono questo, ma cercano di evadere possibili etichette troppo appiccicose anche per potersi permettere delle libertà creative, artistiche, senza porsi troppi limiti. Per cui compare l'R&B, la bossa nova, la disco nordafricana e il neo soul. Ora che i Cocoroco sono conosciuti, riconosciuti, la loro identità è chiara a tutti, è definita, sono pronti per condividere le loro aspirazioni più coraggiose e anche a raccontare i loro sogni, cioè questo all'origine di questo disco, e non solo dal punto di vista puramente artistico, ma anche culturale, sociale, essendo un gruppo nato anche per essere voce dell'immigrazione, con ognuno una storia familiare che inizia in un paese diverso da quello in cui sono nati e che arrivano adesso a sentirsi raccontati, a sentirsi rappresentati e a poter raccontare e rappresentare anche le storie di chi è venuto dopo di loro. Tutti i brani sono scritti collettivamente dai membri del gruppo, che sono Sheila Morris Gray, o nome Edgeworth, Duane Atherley, Toby Adenike Johnson, Johan Kevede e Ayo Salau. Tough Time Never Last esce sempre per Brownswood Recordings e dei Cocoroco. Ascoltiamo ancora Idea 5, Call My Name, realizzata insieme a Lulu, una cantante londinese di 21 anni di origine nigeriana.

The Nightwish sono una band indie post-rock tedesca nata nel 1989 vicino Monaco. I G-Rag e Los Hermanos Pachecos si sono formati nella stessa area geografica 10 anni dopo e sono un grosso ensemble di circa 15 elementi con un sound che si definisce thrash folk caraibico. Insieme con il nome The Alien Dub Orchestra, l'incrocio tra Nightwish e G-Rag e Los Hermanos Pachecos ha pubblicato un album uscito il 26 settembre dal titolo Plays the Bradminster Songbook, da cui abbiamo appena ascoltato una traccia che si intitola Bike Rack. Il Bradminster Songbook è il catalogo discografico di Elijah Minelli, un produttore, un DJ, dubman con un dichiarato amore per la cumbia. E questo neonato collettivo bavarese interpreta e rielabora, approfittando anche dell'ampia strumentazione a disposizione che infatti amplifica il potenziale di ogni brano che nasce digitalmente nella mente di Minelli. Il compositore è comunque coinvolto in questo album e quindi si celebra ulteriormente il senso della collaborazione tra artisti con l'obiettivo di potenziare la musica che si ama. E il risultato di questo lavoro è infatti un disco molto rassicurante, fresco, che dichiara proprio amore incondizionato per le tradizioni folk e dub. Ascoltiamo ancora Caprine Subfamily da The Alien Dub Orchestra Plays The Bradminster Songbook.

0: E dopo tre collettivi con base europea andiamo ad ascoltare un paio di brani oltreoceano. Loro sono i Baiana System da Salvador de Bahia, Brasile, e questo è Un Mundo da Voters, il loro quinto album in studio, pieno di collaborazioni con artisti conosciutissimi della musica popolare brasiliana, da nomi storici come quello di Gilberto Gil a nuove stelle internazionali come Anitta. E in Alage troviamo il rapper paulistano Emicida.
1: Nata in poesia,

Alaj Bayana System, come sempre un'onda di ballabilissimo entusiasmo anche in un brano come questo, in cui poi Emicida, come è solito fare, inserisce politica e denuncia sociale nel testo. Un gruppo che nasce volendo immaginare nuove possibilità per la chitarra baiana, che è uno strumento tradizionale nato negli anni 40, alla quale poi hanno infatti affiancato chiaramente il sound system. È da lì che nasce il nome del gruppo. E il progetto poi, che originariamente guidato dal chitarrista Roberto Barreto, si è allargato, è diventato un grande e movimentato collettivo che ha sempre fatto della sua capacità di includere artisti e ritmi diversi nelle sue produzioni la sua caratteristica, sempre comunque rimanendo legati alle tradizioni poi della musica che in Brasile incrocia soprattutto l'Africa e i Caraibi. Un mondo da Voltage è un racconto, ogni traccia rappresenta un capitolo, una tappa di quella che può essere una giornata o la vita intera di qualcuno che attraversa questo mondo e lo percorre tra strade diverse e comunque battaglie diverse. Il prossimo brano si intitola Praia do Futuro e sentiamo la voce inconfondibile di Seu Jorge.

un dialetto difficilmente comprensibile per chi non lo conosce, il Charniel, un'identità musicale che invece d'altra parte è già molto riconoscibile, quella di Massimo Silverio, musicista e cantautore originario della Carnia, tornato con un secondo album che proprio come l'esordio è cantato interamente appunto in Charniel, il dialetto friulano della zona delle Alpi Carniche da cui proviene Silverio. Il disco si intitola Surtum, da cui abbiamo ascoltato la lunga traccia d'apertura, Sorgial, di cui c'è anche un video su YouTube con la traduzione del testo. Surtum è una parola friulana che può essere tradotta come palude o prato paludoso, e qui interviene proprio l'interpretazione di Massimo Silverio, che lo concepisce come un luogo reale e immaginario, che può essere un tempio della natura che simboleggia sia la vita sia la morte. Un disco che è tutto attraversato non soltanto dal forte attaccamento alla memoria di un territorio, delle proprie radici in termini linguistici, ma anche in termini di immagini che sono sì evocate dai testi, ma che sembrano essere proprio evocate dalla musica, questi paesaggi montani silenziosi, questi suoni della natura che ritroviamo nei brani e anche nei video che accompagnano il disco. Tra le indicazioni che Massimo Silverio dà riguardo a Surtum c'è una riflessione legata in qualche modo all'acqua. Penso all'umidità come a un luogo sacro che sta lentamente scomparendo. Mi viene in mente questa immagine, quella di un canto, una preghiera che può posarsi sulle cose come la brina, come la rugiada. Musicalmente i riferimenti guardano altrove, ci vengono in mente il trip hop, il post rock, certa musica degli anni 90, atmosfere scure in cui la componente ritmica è certamente molto forte, il folklore diciamo è un bagaglio più linguistico e di immaginario che puramente sonoro. Sull'album troviamo Massimo Silverio alla voce, alle chitarre elettrica ed acustica, al violoncello, all'organo, alla fisarmonica, al pianoforte, sample e field recording. Con lui ci sono di nuovo, come sull'album precedente, Nicolas Remondino, a percussioni, campane, batteria preparata, oggetti, organo e sintetizzatore, Manuel Volpe, chitarra, basso, organo, sintetizzatore, sampler ed elettronica. Manuel Volpe è anche il fondatore di Ocum, l'etichetta che ha pubblicato sia l'esordio sia questo secondo album di Massimo Silverio. Ci sono poi dei nuovi contributi: Mirko Cisilino al corno francese e alla tuba, Flavia Massimo al violoncello, Benedetta Fabbri al violino, Martin Meyes al corno alpino. Da Surtum ascoltiamo un altro brano, Zoia.

di Crano, ancora un altro album che ha tra le sue caratteristiche anche quella di essere scritto e cantato nel dialetto della regione di provenienza del suo autore, con tutto il portato anche di atmosfere, suoni, immaginario che questo legame fortissimo riflette anche nella musica. Abbiamo ascoltato quindi prima Massimo Silverio con Zoia da Surtum, pubblicato da Ocum, e subito dopo adesso invece abbiamo ascoltato Workaholica di Crano. Si tratta di un brano tratto dalla colonna sonora di Le città di Pianura, terzo album di Crano, cantautore che abbiamo già ascoltato in passato qui a Battiti, caratterizzato da una scrittura malinconica, disincantata, rarefatta, ma allo stesso tempo anche molto evocativa e molto libera. Una musica che mescola folk, blues, psichedelia, una miscela ebra, ci verrebbe da dire, di riferimenti al Veneto, e che quindi accompagna alla perfezione appunto Le città di Pianura, film, road movie con la regia di Francesco Sossai, che è uscito da non molto e che è stato presentato anche al Festival di Cannes. Le città di Pianura è una sorta di viaggio attraverso la campagna veneta, un racconto, anche in questo caso ci verrebbe da definirlo ebro, e però a tratti anche un po' onirico, di un vagabondare dei tre protagonisti, che però allo stesso tempo riesce a dare anche uno spaccato molto realistico, blues, proprio come la musica di Crano, della vita che si svolge tra le campagne venete. Dalla colonna sonora di Le città di Pianura, pubblicata da Maple Death Records, ascoltiamo un altro brano intitolato Va Pian, in una sua versione diciamo accorciata. Quella estesa era contenuta invece nel bellissimo esordio di Crano, Requie Scatti in Plavem.

E dal country psichedelico di Crano siamo scivolati nell'intreccio di ambient e folk nordeuropeo di Bilayer e Sarah Jane Summers. Abbiamo ascoltato prima Vapian, originariamente contenuta nell'esordio del cantautore veneto all'anagrafe Marco Spigariol, originario di Val d'Obbiadene e già componente di diversi progetti come Vermilion Sense e Movie Star Junkies. Quell'esordio in cui Vapian durava all'incirca 10 minuti si intitolava Requiescat in Plavem, usciva nel 2016. Noi invece abbiamo ascoltato l'edit contenuto nella colonna sonora del film Le città di pianura, colonna sonora interamente realizzata da Crano. Subito dopo siamo passati invece a un brano dal secondo album di Bilayer e Sarah Jane Sam. Bilayer è il duo composto dai musicisti norvegesi Hilde Maria Olsen e Magnus Bugge, la prima ha elettronica e tromba, il secondo è sintetizzatori. Con loro a viola e violino c'è Sarah Jane Summers, musicista scozzese che si muove, diciamo, all'incrocio fra musica tradizionale e sperimentazione. Il loro album è uscito ormai da qualche tempo, nel marzo del 2025 per Aurora Records. Si intitola Ilrie ed è un disco che parla in maniera ampia di natura, di decomposizione e di decadimento, temi che in qualche modo interessano anche la musica di Massimo Silverio e di Crano. In particolare, inoltre, gli 8 brani di Ilrie prendono i loro titoli da antiche parole dialettali della costa occidentale della Norvegia. Skogavaxe, leggiamo esattamente come si scrive, è il brano che abbiamo appena ascoltato e ad esempio fa riferimento alla linea più alta di una foresta prima che il paesaggio montuoso prenda il sopravvento. La musica di Bilayer e Sarah Jane Summers mescola l'improvvisazione con innesti elettroacustici ed elettronici, ma anche questi contrappunti folk di viola e violino. Ascoltiamo un altro brano, proprio la traccia che dà il titolo al disco, Ilrie, Bilayer e Sarah Jane Summers.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Terza puntata.

Ed ecco Rodolfo Daimei aspettare per 10 giorni il suo ricco cliente. La cameriera aveva l'ordine di introdurlo nel salottino rosso. E ci vuole del bello e del buono prima che ella promettesse di dire a quel signore: «Vi annunzio subito al signor architetto». «Perché?» ripeteva la vecchia. «Perché se quel signore cercherà del signor Memmi, dovrò dirgli che lo annunzio al signor architetto?» «È così e basta!» gridava la signora. Intanto quel cliente tardava a venire e più volte Rodolfo si trovò a maledire il momento in cui aveva disfatto le valigie. Finalmente un pomeriggio il duca varcò la soglia di casa Daimei. Era pallido, non volle lasciare in anticamera né il soprabito né la sciarpa che gli alzava continuamente fra la propria bocca e il proprio interlocutore. Rodolfo, nonostante il calore con cui avrebbe voluto accogliere questo prezioso personaggio, dovette contentarsi di stringergli due dita fredde che sfuggivano subito alla stretta. «A vostra disposizione», disse Rodolfo, sedendo in una sedia alta. Ma il ricco signore faceva correre gli occhi stanchi e allarmati per il pavimento. «Ebbene?» fece Rodolfo. «Qui», disse piano piano il duca, «voi avete l'abitudine di sputare sul pavimento?» Rodolfo divenne rosso in faccia e il primo impulso che ebbe fu quello di dare una stretta all'odiosa sciarpa che gli stava davanti, farne un guinzaglio e trascinare il ricco signore per le stanze fin sulle scale, dalle quali buttarlo giù con un calcio. Ma si tenne. «Per nulla», rispose. «Non so proprio come abbiate potuto pensarlo. Quelle macchioline. Ma quella è un po' d'acqua caduto dal vaso dei fiori. Scusatemi». Pesantemente, il ricco signore espresse il desiderio di avere, per i suoi giardini di P, un ingresso monumentale. Rodolfo promise con fervore che avrebbe fatto del suo meglio. Successe un momento di silenzio e di imbarazzo in cui nessuno di due ebbe nulla da dire. Quindi il signore, guardandosi intorno sospettoso, lasciò la casa Daimei. Dieci giorni dopo, quando Rodolfo presentò al suo cliente un disegno a colori di un ingresso, due altissime mura cieche unite da un cancelletto basso e stretto, il signore fece mille smorfie, si mise a tossire e alla fine, alzandosi, pronunciò alcune parole che, riferite poco dopo da Rodolfo alla mamma, al papà e al fratello, vennero chiarite, spiegate e completate come se il signore avesse detto: «Va bene, ne riparleremo fra un mese e io vi darò anche un altro incarico». Insieme al «va bene», l'anche faceva parte delle parole aggiunte di pianta, perché la frase del cliente divenisse seria e intelligente. Rodolfo, in un momento di stizza, buttò confusamente nelle valigie tutto quello che gli capitava. Man mano a mano che le valigie si gonfiavano, e lui diveniva più chiaro il ricordo di aver stupidamente speso il denaro che avrebbe dovuto servire per il viaggio e il primo soggiorno a Roma, nell'acquisto di alcuni scaffali e poltroncine per il salotto rosso. Anche questo un consiglio della mamma. Quella piccola donna era più forte e furba di quanto egli non credesse. In sostanza, era lei che aveva vinto. Egli doveva rimanere a Nataka. Ma fino a quando? Ecco, bene, fino a quando? In primavera, anche a costo di viaggiare afferrato alla coda di una rondine, non sarebbe volato via? Comunque né Rodolfo né Giovanni erano partiti. Leonardo aveva in questo momento due compagni di viaggio ai quali era capitato lo stesso incidente che era capitato a lui, di rimanere a Nataka, in attesa che il convoglio della vita, che un giorno correva e adesso si era arrestato bruscamente, riprendesse a correre verso Roma.

La mattina Leonardo si svegliava presto, ma rimaneva per lungo tempo ad ascoltare il giro dei venditori ambulanti che offrivano lattuga come l'acqua, fichi d'India migliori del gelato, e domandavano a voce alta alle loro mele: ma perché? Perché siete così dolci? Quella di stare sdraiati sul letto al buio è la posizione più comoda per far scorrere il tempo. Una volta chiudendo gli occhi, un'altra aprendoli non vedendo nulla. Una volta porgendo l'orecchio alla strada, un altro alle mosche che cercano il giorno sul filo delle imposte. Una volta addormentandosi, un'altra facendo pensieri che potrebbero molto bene far parte di un sogno. Si scivola dalle 8 alle 11. Tac, con un colpo solo. Alle 11 Leonardo si alzava dal letto, si lavava, faceva colazione, si vestiva e prima di uscire poggiava per qualche tempo la fronte sui vetri del balcone e osservava la piazzetta sottostante. Oh, queste piazze in cui non accade niente. Come mai non accade niente? Vediamo un po'. Osserviamo in che modo non accade niente. È uno spettacolo interessante, sempre nuovo e alla fine inspiegabile, questo di una vita che non arriva a partorire mai nulla. Che gente, mormorava Leonardo, dei veri arabi. Usciva di casa alle 12:30. L'unica strada frequentata di Nataka era il lungo e dritto corso, tutto di selci scure, con palazzi panciuti e barocchi, anch'essi di pietra scura. Il sole batteva ora su un marciapiede, ora sull'altro, e la gente passava col sole da un marciapiede all'altro. Tutti camminavano piano piano, lasciando per il maggior tempo che fosse possibile il piede in aria. Era inutile, infatti. Era anzi riprovevole camminare velocemente. Una volta arrivati a un capo del corso, non restava che voltarsi e arrivare all'altro capo e quindi ridiscendere e poi risalire e ridiscendere e risalire tante e tante volte che non si riusciva più a contarle o se ne aveva paura. Quasi tutti si conoscevano e quasi tutti si salutavano, dapprima con cenni lieti e affettuosi, poi con cenni più freddi, poi quando i di nuovo buongiorno pigliavano un tono canzonatorio e rivedersi ancora cominciava ad avere il significato che ha la grata per il prigioniero, allora non si salutavano più, cominciavano a desiderarsi l'un l'altro una subitanea partenza e talvolta la morte. Nessuno parlava a voce bassa. Nell'aria volavano frasi come «Io le dissi, o sei una donnaccia o sei una povera pazza!» «La prima notte di matrimonio la passai in albergo, quando lei...» Gli avvocati si salutavano da lontano, dichiarandosi l'uno servo dell'altro e pronto l'uno a baciare le mani dell'altro e a ricevere comandi. Quando, in compagnia della madre, passava una bella ragazza, i giovanotti se l'accennavano a vicenda, con tremende gomitate ai fianchi, e le brigate barcollavano come se ricevessero la carica di un'invisibile polizia a cavallo. Il cuore delle ragazze sorrideva, ma alla loro bocca si atteggiava lo sdegno. E infine anche il loro cuore finiva di sorridere e si sdegnava, perché mai da quelle brigate saltava fuori un marito. «Sono dei perdigiorni», dicevano fra loro le ragazze, che non prendono mai nulla sul serio. Dei maligni che hanno tutto da ridire e vedono il fuscellino negli occhi nostri mentre non vedono la trave negli occhi delle loro sorelle. In realtà i giovanotti non guardavano i fuscellini nelle ragazze, ma quantomeno somiglia a un fuscellino e davano i veri e propri accessi di gioia e di compiacimento. E si erano molto sensibili alla bellezza femminile, ma non erano più come i loro padri e i loro nonni, disposti a implicare in quella faccenda la loro vita e la loro tranquillità. In una parola, non volevano correre il pericolo di uccidersi per amore o di uccidere per gelosia.
A furia di difendersi da questo pericolo erano diventati tanti orsi. Non sapevano parlare con le ragazze senza dir loro cose spiacevoli. Quando il loro amico tornava dal nord con una moglie di quelle parti, i giovanotti erano veramente in imbarazzo. Se l'amico li invitava a cena, essi rivolgevano sempre la parola all'amico e mai alla signora. Quando poi la signora suonava al piano, i giovanotti non sapevano più dove guardare, come sedersi, dove mettere le mani, e rimuginavano nella mente strane parole di complimento che avrebbero detto, ma che poi non dicevano quando la musica fosse taciuta. Le signorine di Nataka conoscevano tutto questo e lo disprezzavano. Una vaga inimicizia si era formata così fra le ragazze e i giovanotti, ai quali le prime non rivolgevano che raramente il sorriso. Solo in certe sere di pioggia, quando chi va in un senso deve alzare l'ombrello per far passare chi va nel senso opposto, e si combinano per un attimo piccole stanze dalla volta di seta, allora se in una di tali camerette fuggitive rimanevano un giovanotto e una ragazza, questa mandava a quello uno sguardo che sul momento somigliava a uno sguardo qualsiasi. Ma due ore dopo, a casa, il giovanotto si accorgeva di avere ancora quello sguardo nelle ossa. E quello sguardo non era disposto a lasciarlo dormire. Esso voleva e doveva narrargli ad una tutte le sere che la ragazza aveva trascorso in casa con la fronte poggiata sui vetri, tutte le piccole illusioni, tutte le piccole speranze e tutti i piccoli amori troncati sul nascere. Solo all'alba terminava il racconto e solo all'alba il giovanotto cadeva in un sonno amaro e pieno di rimorsi.

Dopo il pranzo, Leonardo si sdraiava in una poltrona con le gambe ravvolte in uno scialle e posate sopra una sedia. Le imposte erano aperte e i vetri del balcone erano pieni di cose lontane e di altri balconcini al di là dei quali si vedeva talvolta ballare una figura. Perché a Nataka le case non erano riscaldate e per quanto l'inverno fosse mite, in certi pomeriggi i piedi e le mani diventavano di marmo e molta gente si alzava dalla sedia e si metteva a saltellare finché il sangue non fosse sceso all'estremità delle dita. Leonardo apriva un libro e tentava di leggerlo, ma più delle parole e dei fatti che esse narravano, si faceva luogo nel suo animo il pensiero che un giorno quelle della lettura erano state per lui ore di gioia e di vita, e adesso invece erano tediose e morte. Chi aveva trasformato tutti i bei libri della terra, i libri sciocchi e puerili? Anche nei capolavori trovava un che di sordo, futile, meschino. Gli occhi fuggivano dal libro verso i tetti sui quali camminavano le colombe, adagio, perché era già sera, e le colombe sembra che abbiano un gran rispetto verso tutto quello che è ombra, stelle sopra le tegole e balconi illuminati. Leonardo si alzava intirizzito, batteva due o tre volte l'aria con le braccia, quindi si vestiva e andava fuori. Il corso era più nero che mai. La luce delle lampade rendeva ancora più scuri i mattoni e sfuggiva di qui e di là, intorno al buio che veniva dalla terra, dai muri, dalla folla vestita di nero e dal fatto che questa folla era tutta di uomini e camminava lentamente. I caffè erano anch'essi pieni di uomini, molti dei quali sarebbero rimasti seduti fino a tardissima ora, con un'aria adesso contenta, fra poco rassegnata e quasi di sofferenza, come se una catena scorresse sotto i tavoli e tenesse legati gli avventori. I gruppi, fermi sotto le scritte luminose, ricevevano in piena faccia, con la luce rossa, un'espressione esaltata e perfino diabolica. Sulla porta della dolceria principale, il giovane Rossautini suscitava questioni da tutte le cose e le risolveva brillantemente a voce alta. Egli parlava sulla nuova divisa degli ufficiali, sul modo di parare un colpo di sciabola alla figura, sulla musica di Verdi, sull'ultima pellicola e sull'uso dei semafori. Agli interruttori rispondeva con frasi come «Roberto, vi disprezzo» o «Francesco, avete captato il mio pensiero». Nel colmo del discorso, quando egli era più contento di sé, per non cadere troppo in un sentimento d'orgoglio, eseguiva taluni scherzi col pollice che gli metteva in posizione orizzontale e faceva scorrere in aria per un lungo tratto, accompagnandolo con l'emissione di un suono su per giù come «Pirrrr». Rodolfo De May, con un sorriso molto signorile, i piedi grossi e divaricati, era disposto ad ascoltare tutto, a mostrarsi buono e, se possibile, ad esserlo davvero. Di tanto in tanto aggrottava la fronte, una ruga tra ciglio e ciglio, esprimeva l'unico sforzo in cui era impegnato tutto il suo essere, quello di non trasformare l'oscura angoscia che lo riempiva in questo chiaro pensiero: ma dove sono andato a finire? Rodolfo era un giovane forte. Voleva che la vita fosse bella, operosa e soddisfacente, e la teneva sempre d'occhio perché dovunque, anche a Nataka, rimanesse bella, operosa e soddisfacente. Giovanni Luisi partecipava agli scherzi, cercava di imitare buffamente Autini, sembrava beato, quando tutta un tratto si faceva scuro in faccia e mormorava che nulla poteva essere peggiore di quello che stava accadendo sotto i suoi occhi e al quale partecipava. Poi di nuovo rideva, pensava che sarebbe andato presto a Roma, pensava che non vi sarebbe andato mai, pensava che forse ci sarebbe andato, alla fine non pensava più nulla, se non che era tardi e bisognava comunque andare a cena.
Sino al portone di casa lo accompagnavano Leonardo, Rodolfo e l'esile avvocato Paolo Filesi. Sulla soglia della farmacia Robertoni stavano molti personaggi segnalati. Il professor Neri, vecchietto dal soprabito giallo e poco più lungo della giacca, il quale aveva inventato il Monreale, un linguaggio nuovo e universale che consisteva nel trovare le radici delle parole. Radici, da radi x, rari misteri, voleva dire tutto è chiaro. Egli aveva bisogno di denaro perché i figli lo avevano fatto interdire. L'altro vecchio Leopoldi, studioso del moto perpetuo e anche lui bisognoso di aiuti. Taluni poeti dialettali, Nereggia, autore di drammi sacri in endecasillabi, l'avvocato De Marchi, compositore di musica, una vera piccola accademia alle cui premure i quattro amici cercavano di sottrarsi, perché in tasca avevano il denaro contato e non volevano, alla loro età, chiedere, prima della mezzanotte, ancora una lira alla madre. Attorno a questi personaggi, che erano ben noti in città e avevano tutti un aspetto marcatamente spirituale, altri se ne aggiravano. Taluni bricconi che una ne facevano e un'altra ne pensavano. Ed erano come sciacalli. Accorrevano ove fosse odore di ingegno poco poco marcio, per impadronirsi di qualunque cittadino mostrasse una piccola mania o un desiderio vago di impazzire e sottoporlo a tali e tante prove, scherzi ed emozioni finché un bel giorno il pover'uomo non gridasse di saper volare e cercasse di lanciarsi dal balcone per andare, diceva lui, in su. Il capitano della brigata, Nello Tommasini, poteva produrre di tra i folti baffi rossigni il più simpatico sorriso della città. Egli diventava presto indispensabile alle sue vittime, che si riducevano a preferire i suoi scherzi sanguinosi alle più amorevoli cure dei loro familiari. Tommasini rispondeva al saluto dei quattro amici con larghi gesti della mano, sorrideva affabilmente e per una vecchia abitudine di mestiere li osservava con la coda dell'occhio se mai andasse maturando fra di loro qualche piccola mania da prendere in considerazione.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Giovan Battista Ferrini, La Spagnoletta, prima, seconda, corrente, Chaconne, Gagliarda, Cécile Mansuy, Cembalo.

0: Di Giovan Battista Ferrini abbiamo ascoltato La Spagnoletta, prima, seconda, corrente.
1: Franz Schubert, Improvviso per pianoforte in si bemolle maggiore, opera 142, numero 3. Tema andante e 5 variazioni. Pianista Vladimir Horowitz.